I eserciti faticano ormai a sostenere i militari al fronte, si moltiplicano così le diserzioni, specialmente fra le multietniche truppe austro-ungariche. Parecchi soldati, appartenenti ai popoli sottomessi al potere imperiale, abbracciano idee nazionaliste e arrivano ad invocare l'indipendenza. Si consuma così il collasso dell'impero austro-ungarico. Nel giro di 10 giorni, Vienna e Budapest sono costrette alla resa. Così, il 3 novembre, viene stipulato un armistizio a Villa Giusti, alle porte di Padova. La firma dell'armistizio conclude la guerra tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Tuttavia, le forze armate non si fermano subito. L'accordo prevede che le ostilità cessino soltanto alle ore 15 del 4 novembre 1918. Così, quando il Comando Supremo trasmette il bollettino della vittoria, in Italia molte persone festeggiano per la fine del conflitto. In realtà, però, il Regio Esercito sta ancora avanzando. Lo Stato Maggiore vuole ricavare il massimo vantaggio possibile dal collasso dell'impero austro-ungarico. Questa idea è sostenuta dai nazionalisti, desiderosi di controllare l'Adriatico orientale per costruire la Grande Italia. Nel settore orientale, le truppe sbarcano a Trieste e si spingono così fino alle isole dalmate, occupando anche Lissa, Zara e Antivari. Sul fronte alpino, invece, i reparti italiani, dopo aver occupato Trento e Bolzano, avanzano attraverso il Tirolo, raggiungendo Innsbruck. I militari marciano fino all'ultimo secondo utile, adottando le logiche di una guerra diventata ormai totale. Negli anni del conflitto, le classi dirigenti interventiste hanno creato le condizioni affinché i popoli imparassero a odiare i rispettivi nemici. I reparti militari si muovono dunque in un contesto che tende ad approvare la sopraffazione nei confronti degli avversari. Alle ore 15 entra finalmente in vigore l'armistizio. La guerra si conclude, ma le tensioni non si spengono. In un paese così segnato dalle diseguaglianze e provato dagli sforzi bellici, dal lutto per i caduti e dall'influenza spagnola, si può davvero parlare di vittoria. Le trincee si svuotano, ma la guerra rimane viva nelle menti di coloro che l'hanno fatta. La smobilitazione degli eserciti e la riconversione delle fabbriche richiedono molto tempo. Ci sono profughi ovunque e molti paesi da ricostruire. E c'è ancora la propaganda, intrisa di nazionalismo, che esorta il governo a farsi valere nelle trattative di pace. Dopo il 4 novembre 1918, i nazionalisti riprendono in mano il Memorandum di Londra, sottoscritto dal governo Salandra il 26 aprile 1915. Quel documento, firmato dal primo ministro senza informare il Parlamento, impegnava il Regno d'Italia ad entrare in guerra al fianco alla Triplice Intesa, rompendo l'alleanza con gli imperi centrali. Nell'articolo 4 del Memorandum trovano spazio i territori promessi all'Italia in caso di vittoria nel conflitto. Quando la guerra finisce, gli italiani interventisti si aspettano di ottenere i territori elencati nel memorandum. Tra il 1918 e il 1919 si aprono tuttavia scenari di fortissima tensione geopolitica. L'impero britannico e la Francia si muovono per soddisfare le proprie ambizioni, cercando di estendere quanto più possibile la propria influenza nella penisola balcanica e in Medio Oriente. Di fronte alle rivendicazioni italiane sui territori dell'Adriatico orientale, Londra e Parigi hanno buon gioco nel ricordare la rotta di Caporetto. Alla conferenza di pace di Parigi, organizzata escludendo i rappresentanti delle potenze sconfitte, gli inglesi e i francesi sostengono che il contributo italiano non sia stato determinante per l'esito del conflitto.
Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro e capo della delegazione italiana, si trova dunque ai margini delle discussioni. I nazionalisti lo accusano quindi di non saper difendere adeguatamente gli interessi del paese. Le polemiche interne inducono la delegazione italiana a lasciare i lavori della conferenza in segno di protesta, ma questo gesto non sposta gli equilibri. Poco tempo dopo, i rappresentanti di Roma tornano a Parigi, ma mantengono un ruolo di secondo piano. L'Italia non ottiene pertanto tutti i territori promessi alla stipula del Patto di Londra, ma solo il Trentino, Trieste con la Venezia Giulia, l'Istria e Zara. Gli ambienti militari e i nazionalisti alimentano dunque il mito del trionfo sul campo di battaglia, al quale non si è affiancata un'adeguata operazione diplomatica. Gabriele D'Annunzio conia lo slogan della «vittoria mutilata», invocando un nuovo spazio bellico per conquistare sul campo ciò che non è arrivato nel corso delle trattative. Il 12 settembre 1919 il poeta e i suoi legionari occupano la città di Fiume e nell'estate successiva istituiscono la reggenza del Carnaro. Nel novembre successivo, D'Annunzio non riconosce il trattato di Rapallo, che trasforma Fiume in uno stato libero e indipendente. Così, alla fine del 1920, le truppe italiane attaccano i legionari fiumani e pongono fine all'occupazione della città. L'operazione ha l'obiettivo di mantenere gli equilibri europei. La Francia e l'impero britannico non accetterebbero infatti alcun cambiamento nell'assetto geopolitico dei Balcani. L'attacco a D'Annunzio attira tuttavia sul governo le critiche di chi sogna la grande Italia ed esalta la violenza. I nazionalisti creano il mito della grande guerra, esaltando i caduti e proponendoli come esempi per le generazioni future. Le celebrazioni raggiungono un picco notevole nel 1921, quando all'altare della patria viene tumulata la salma di un soldato sconosciuto. Il milite ignoto simboleggia il destino di tutti i combattenti morti nel corso del conflitto. Tra gli studenti che non hanno fatto in tempo ad arruolarsi, si diffonde la frustrazione di non aver potuto contribuire alla grandezza dell'Italia. Ed è proprio in questo scenario, denso di retorica patriottica e di nostalgie cameratesche, che attecchiscono i proclami aggressivi e violenti del primo fascismo.

Alla fine della guerra, l'Italia non deve affrontare soltanto i nodi della conferenza di pace. Nel paese infuria ancora l'epidemia di influenza spagnola e anche i problemi sociali sono tanti. I reduci e i prigionieri tornano dai fronti, ma le fabbriche vedono calare le commesse pubbliche. Gli impianti devono essere riconvertiti alla produzione di pace, un'operazione lenta e difficile. Molte donne che con il loro lavoro hanno sostenuto l'economia di guerra vengono rimandate a casa e in Italia non ottengono neppure i diritti politici. I soldati italiani ricordano inoltre le promesse di una riforma agraria brandite dal generale Armando Diaz per motivarli alla lotta dopo Caporetto, eppure svanite per l'opposizione dei proprietari terrieri e della classe dirigente liberale. Quando si accorgono che la guerra non ha affatto risolto i problemi sociali, ma ha addirittura allargato la forbice tra ricchi e poveri, parecchi cittadini provano una rabbia inedita. Comincia dunque la seconda fase della guerra civile italiana, divampata nel 1914 con gli scontri tra neutralisti e interventisti, poi proseguita a sprazzi nel corso del conflitto. Le tensioni divamperanno nel Biennio Rosso e assumeranno connotati ancora più violenti nel Biennio Nero dello squadrismo fascista.

0: Il racconto.
1: Omaggio a Luigi Meneghello, a cura di Graziano Sessolo.

Sta per finire il 2022. È stato un anno nel quale abbiamo variamente celebrato alcune date importanti, per esempio i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, oppure ancora di Beppe Fenoglio, l'indimenticato autore de Il partigiano Johnny. Nel 1922 morivano anche due grandi scrittori, il francese Marcel Proust e l'italiano Giovanni Verga. 200 anni fa moriva anche Antonio Canova, che noi qui abbiamo già ricordato. Però il 2022 è legato anche al centenario della nascita di un autore veneto, Luigi Meneghello, del quale vorrei qui proporre un ricordo a metà fra il personale e a metà fra la letteratura. Per sfuggire al grande caldo, quest'estate ho passato alcune settimane sul vicino altopiano di Asiago. Era la mia prima volta in questo contesto così vicino a casa e tuttavia avevo sempre ignorato in favore di altre località molto più celebri. E nel corso delle settimane trascorse tra il verde rilassante dei boschi e dei prati, oppure tra le sassaie che narrano di un'epoca nella quale qui, tra il rombo dei cannoni, delle granate che scoppiavano, delle trincee protettive, uomini, ragazzi morivano, o non si sa se più fortunati venivano feriti talvolta in modo gravissimo. Ebbene, in questo paesaggio bucolico e tormentato ho incrociato un sentiero e una storia che non si riferiscono alla Grande Guerra, ma ad un episodio della resistenza al nazifascismo durante la seconda e ancor più terribile guerra. È il sentiero detto dei Piccoli Maestri, un omaggio a una vicenda autobiografica narrata da Luigi Meneghello nel libro omonimo e poi, peraltro, trasposta infelicemente in un film che porta lo stesso titolo. Dispiace un po' che l'altopiano sia votato totalmente all'apoteosi della Prima Guerra Mondiale, perché vi vide sì le gesta degli alpini e in genere dei soldati di un esercito tenacemente votato alla difesa e all'unificazione della patria, che veniva intesa ancora come un grande eroico sentimento risorgimentale. Questo ha fatto passare in secondo ordine le vicende della resistenza partigiana che si svolse tra le montagne dell'Altopiano e del Bellunese, almeno per quanto riguarda la vicenda di Meneghello in Veneto. Egli combatté questo periodo della resistenza a fianco degli amici di scuola. Ma chi erano questi piccoli maestri? Sentiamo Meneghello. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni. È professore ma non fa scuola, perché non ha voluto prendere la tessera. Credevo che non ce ne fossero più, diceva Lelio. C'è lui, dicevo io, e si può dire che noi siamo i suoi discepoli. Era dunque un gruppo di amici universitari
per lo più riuniti attorno alla personalità tutta d'un pezzo di Tony. Ma non furono soli, perché in seguito si aggiungero al gruppo originario altri giovani del territorio della pianura oppure della montagna. Ma perché questa denominazione? Ci soccorre ancora Meneghello in un suo intervento ad un convegno bergamasco che fu pubblicato negli atti del convegno con il titolo «Quanto sale?». Quanto ai piccoli del titolo, vi dirò che c'è un passo in Pomopero, un altro romanzo di Meneghello, in cui accenno a un vecchio libro, atroce lo definisce, che leggevamo da ragazzi, I piccoli martiri. E poi in una nota spiego che c'era tutto un repertorio di queste letture formative, I piccoli martiri, Il piccolo vetraio, Il piccolo Lord. E a questo punto mi domando, ma erano tutti piccoli? E poi concludo elencando Il piccolo alpino, Il piccolo parigino, e finalmente in me si fa luce. Ma allora, questa è la genesi dei piccoli maestri. Nella mia escursione estiva verso Malga Fossetta, che è il punto di partenza di questa escursione, e Cima Isidoro, il punto di arrivo sul ciglio nord dell'altopiano di Asiago, che si getta a precipizio nella Val Sugana, ho rivisto i luoghi dove il gruppo di studenti partigiani fu sorpreso dai ripetuti rastrellamenti nazifascisti nel giugno del 1944. Questi sono luoghi veramente incantevoli e, come dice l'autore, vi si sente davvero come è fatto l'altopiano, la grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte. E da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. La spalla alla quale fa riferimento Meneghello è quella balsa posta a ridosso della pianura, un vero precipizio sulla sottostante Val Sugana, semplicemente imponente. Ed è il momento in cui, in forma drammatica, con 5 morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude l'esperienza asiaghese dei piccoli maestri. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. È lassù che ci siamo sentiti liberi e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Ci avviammo a prendere gli altri, li avevamo lasciati a 2 o 3 ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano.

Il percorso del sentiero è una traversata della parte alta, selvatica e aperta dell'altopiano. Sono luoghi deserti e poco conosciuti, ma affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare e dove sorprende un profondo silenzio, rotto solo dal richiamo di qualche uccello e dal vento che gioca fra gli alti larici. Si percepisce, insomma, la sensazione di camminare sul bordo alto di un mondo che Luigi Meneghello ha ben rappresentato nel suo libro. Il rastrellamento ebbe una tragica fine, vista anche l'impossibilità di una fuga, spinti come furono verso il bordo del precipizio sulla Valsugana. Meneghello non scende, in particolari, ma la ricostruzione la dobbiamo a un racconto di Mario Rigorni Stern, un ragazzo delle nostre contrade. Dice Rigoni: esaminammo la stretta gola dove erano saltati i partigiani di Roana. Dopo il volo si salvarono perché sotto, quell'anno, c'era tanta neve e scivolarono via. Rivedemmo i cespugli dove avevano raccolto gli altri corpi. Fu Bruno che trovò un fazzoletto all'imboccatura di un vaio. Ci chiamò. Riconobbero che era stato suo, del Moretto. Uno si calò con la corda e sulla prima scaffa trovò il parabellum senza più un colpo. Guardando giù per i precipizi della Valsugana, a qualcuno sembrava di vedere una macchia più scura dentro un mugo isolato sopra altri precipizi. Tentammo di calare con le corde, ma non arrivavano fin là e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: «Faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto». Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente. Stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. «Calate giù le corde!» ci gridò da sotto. «E un telo!» Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano, che si trova immediatamente sopra la Malga Fossetta, ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e due giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai.

Il racconto ricostruisce il recupero della salma di un giovane partigiano asiaghese, Rinaldo Rigoni, detto il Moretto. Il Moretto faceva parte della compagnia guidata da Antonio Giuliolo, a cui apparteneva anche lo scrittore Di Malo, che però riuscì a nascondersi e a scappare. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino, scrive Meneghello. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Quando dopo la guerra fu deciso di recuperare i corpi dei caduti, alcuni appunto probabilmente saltati nel precipizio per non farsi catturare dai tedeschi, Mario Rigoni Stern, in qualità di esperto rocciatore, venne invitato ad unirsi alle operazioni che si protrassero per molti giorni. Devo confessare che si prova molta commozione quando si giunge in alto, dove ora una stele ricorda i nomi di questi ventenni che così Meneghello ricorda.

Non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno garbatamente. E rievoca invece le esperienze di quella squadretta di studenti ribelli, ipercritici, perfezionisti, col desiderio di educare il popolo, ma senza barare, con un solo dilemma: o buttar via Montale o buttar via il popolo. Mia moglie e io siamo scesi in silenzio attraverso il bosco, seguendo delle tracce, forse di animali o forse di qualche cercatore di funghi, ma in un sottobosco abbastanza inselvatichito, pensando dentro di noi di ripercorrere una delle vie che condussero alla battaglia i piccoli maestri e dove alcuni di loro trovarono la morte a causa delle pallottole nemiche, mentre altri, che per non cadere in preda dai soldati senza pietà, preferirono lasciarsi cadere nel vuoto.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
0: Va ora in onda Il racconto.
2: Novembre 1918. La fine della Grande Guerra in Italia. Il 4 novembre 1918 finisce la Grande Guerra in Italia. Nel corso delle operazioni militari, durate 3 anni e mezzo, circa 700.000 soldati hanno perso la vita e oltre 900.000 sono rimasti feriti. Alle ore 12 il generale Armando Diaz trasmette il bollettino della vittoria ad un paese fortemente provato dai lutti e dagli obblighi della mobilitazione generale. Si conclude così un conflitto che doveva durare poche settimane e che invece sembrava non poter finire mai. Perché in quei giorni d'autunno l'impero austro-ungarico e quello tedesco sono costretti a cedere? E cosa succede subito dopo? Gli eventi del 4 novembre 1918 sono una delle conseguenze generate dall'offensiva finale del Regio Esercito. Questa operazione, conosciuta come la Battaglia di Vittorio Veneto, comincia il 24 ottobre 1918, a un anno esatto dalla rotta di Caporetto. Le truppe italiane non incontrano particolari resistenze. L'impero austro-ungarico sta infatti vivendo una crisi talmente profonda da sembrare ormai irreversibile. Al pari della Germania, il governo di Vienna subisce le conseguenze del blocco navale britannico, decisivo per le sorti della guerra. La flotta inglese ostacola i rifornimenti di viveri, quindi la popolazione civile soffre la fame. Anche i comandi degli eserciti faticano ormai a sostenere i militari al fronte. Si moltiplicano così le diserzioni, specialmente fra le multietniche truppe austro-ungariche. Parecchi soldati, appartenenti ai popoli sottomessi al potere imperiale, abbracciano idee nazionaliste e arrivano ad invocare l'indipendenza. Si consuma così il collasso dell'impero austro-ungarico. Nel giro di 10 giorni, Vienna e Budapest sono costrette alla resa. Così, il 3 novembre, viene stipulato un armistizio a Villa Giusti, alle porte di Padova. La firma dell'armistizio conclude la guerra tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Tuttavia, le forze armate non si fermano subito. L'accordo prevede che le ostilità cessino soltanto alle ore 15 del 4 novembre 1918. Così, quando il Comando Supremo trasmette il bollettino della vittoria, in Italia molte persone festeggiano per la fine del conflitto. In realtà, però, il Regio Esercito sta ancora avanzando. Lo Stato Maggiore vuole ricavare il massimo vantaggio possibile dal collasso dell'impero austro-ungarico. Questa idea è sostenuta dai nazionalisti, desiderosi di controllare l'Adriatico orientale per costruire la Grande Italia. Nel settore orientale le truppe sbarcano a Trieste e si spingono così fino alle isole dalmate, occupando anche Lissa, Zara e Antivari. Sul fronte alpino, invece, i reparti italiani, dopo aver occupato Trento e Bolzano, avanzano attraverso il Tirolo, raggiungendo Innsbruck. I militari marciano fino all'ultimo secondo utile, adottando le logiche di una guerra diventata ormai totale. Negli anni del conflitto, le classi dirigenti interventiste hanno creato le condizioni affinché i popoli imparassero a odiare i rispettivi nemici. I reparti militari si muovono dunque in un contesto che tende ad approvare la sopraffazione nei confronti degli avversari. Alle ore 15 entra finalmente in vigore l'armistizio. La guerra si conclude, ma le tensioni non si spengono. In un paese così segnato dalle diseguaglianze e provato dagli sforzi bellici, dal lutto per i caduti e dall'influenza spagnola, si può davvero parlare di vittoria. Le trincee si svuotano, ma la guerra rimane viva nelle menti di coloro che l'hanno fatta. La smobilitazione degli eserciti e la riconversione delle fabbriche richiedono molto tempo. Ci sono profughi ovunque e molti paesi da ricostruire. E c'è ancora la propaganda, intrisa di nazionalismo, che esorta il governo a farsi valere nelle trattative di pace. Dopo il 4 novembre 1918, i nazionalisti riprendono in mano il Memorandum di Londra, sottoscritto dal governo Salandra il 26 aprile 1915. Quel documento, firmato dal primo ministro senza informare il Parlamento, impegnava il Regno d'Italia ad entrare in guerra al fianco alla Triplice Intesa, rompendo l'alleanza con gli imperi centrali. Nell'articolo 4 del Memorandum trovano spazio i territori promessi all'Italia in caso di vittoria nel conflitto. Quando la guerra finisce, gli italiani interventisti si aspettano di ottenere i territori elencati nel Memorandum. Tra il 1918 e il 1919 si aprono tuttavia scenari di fortissima tensione geopolitica. L'impero britannico e la Francia si muovono per soddisfare le proprie ambizioni, cercando di estendere quanto più possibile la propria influenza nella penisola balcanica e in Medio Oriente. Di fronte alle rivendicazioni italiane sui territori dell'Adriatico orientale, Londra e Parigi hanno buon gioco nel ricordare la rotta di Caporetto. Alla conferenza di pace di Parigi, organizzata escludendo i rappresentanti delle potenze sconfitte, gli inglesi e i francesi sostengono che il contributo italiano non sia stato determinante per l'esito del conflitto. Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro e capo della delegazione italiana, si trova dunque ai margini delle discussioni. I nazionalisti lo accusano quindi di non saper difendere adeguatamente gli interessi del paese. Le polemiche interne inducono la delegazione italiana a lasciare i lavori della conferenza in segno di protesta, ma questo gesto non sposta gli equilibri. Poco tempo dopo, i rappresentanti di Roma tornano a Parigi, ma mantengono un ruolo di secondo piano. L'Italia non ottiene pertanto tutti i territori promessi alla stipula del Patto di Londra, ma solo il Trentino, Trieste con la Venezia Giulia, l'Istria e Zara. Gli ambienti militari e i nazionalisti alimentano dunque il mito del trionfo sul campo di battaglia, al quale non si è affiancata un'adeguata operazione diplomatica. Gabriele D'Annunzio conia lo slogan della «vittoria mutilata», invocando un nuovo spazio bellico per conquistare sul campo ciò che non è arrivato nel corso delle trattative. Il 12 settembre 1919 il poeta e i suoi legionari occupano la città di Fiume e nell'estate successiva istituiscono la reggenza del Carnaro. Nel novembre successivo, D'Annunzio non riconosce il trattato di Rapallo, che trasforma Fiume in uno stato libero e indipendente. Così, alla fine del 1920, le truppe italiane attaccano i legionari fiumani e pongono fine all'occupazione della città. L'operazione ha l'obiettivo di mantenere gli equilibri europei. La Francia e l'impero britannico non accetterebbero infatti alcun cambiamento nell'assetto geopolitico dei Balcani. L'attacco a D'Annunzio attira tuttavia sul governo le critiche di chi sogna la grande Italia ed esalta la violenza. I nazionalisti creano il mito della grande guerra, esaltando i caduti e proponendoli come esempi per le generazioni future. le celebrazioni raggiungono un picco notevole nel 1921, quando all'altare della patria viene tumulata la salma di un soldato sconosciuto. Il milite ignoto simboleggia il destino di tutti i combattenti morti nel corso del conflitto. Tra gli studenti che non hanno fatto in tempo ad arruolarsi, si diffonde la frustrazione di non aver potuto contribuire alla grandezza dell'Italia. Ed è proprio in questo scenario, denso di retorica patriottica e di nostalgie cameratesche, che attecchiscono i proclami aggressivi e violenti del primo fascismo.

Alla fine della guerra, l'Italia non deve affrontare soltanto i nodi della conferenza di pace. Nel paese infuria ancora l'epidemia di influenza spagnola e anche i problemi sociali sono tanti. I reduci e i prigionieri tornano dai fronti, ma le fabbriche vedono calare le commesse pubbliche. Gli impianti devono essere riconvertiti alla produzione di pace, un'operazione lenta e difficile. Molte donne che con il loro lavoro hanno sostenuto l'economia di guerra vengono rimandate a casa e in Italia non ottengono neppure i diritti politici. I soldati italiani ricordano inoltre le promesse di una riforma agraria brandite dal generale Armando Diaz per motivarli alla lotta dopo Caporetto, eppure svanite per l'opposizione dei proprietari terrieri e della classe dirigente liberale. Quando si accorgono che la guerra non ha affatto risolto i problemi sociali, ma ha addirittura allargato la forbice tra ricchi e poveri, parecchi cittadini provano una rabbia inedita. Comincia dunque la seconda fase della guerra civile italiana, divampata nel 1914 con gli scontri tra neutralisti e interventisti, poi proseguita a sprazzi nel corso del conflitto. Le tensioni divamperanno nel Biennio Rosso e assumeranno connotati ancora più violenti nel Biennio Nero dello squadrismo fascista.

0: Il racconto.
1: Omaggio a Luigi Meneghello, a cura di Graziano Sessolo.

sta per finire il 2022. È stato un anno nel quale abbiamo variamente celebrato alcune date importanti, per esempio i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, oppure ancora di Beppe Fenoglio, l'indimenticato autore de Il partigiano Johnny. Nel 1922 morivano anche due grandi scrittori, il francese Marcel Proust e l'italiano Giovanni Verga. 200 anni fa moriva anche Antonio Canova, che noi qui abbiamo già ricordato. Però il 2022 è legato anche al centenario della nascita di un autore veneto, Luigi Meneghello, del quale vorrei qui proporre un ricordo a metà fra il personale e a metà fra la letteratura. Per sfuggire al grande caldo, quest'estate ho passato alcune settimane sul vicino altopiano di Asiago. Era la mia prima volta in questo contesto così vicino a casa e tuttavia avevo sempre ignorato in favore di altre località molto più celebri. E nel corso delle settimane trascorse tra il verde rilassante dei boschi e dei prati, oppure tra le sassaie che narrano di un'epoca nella quale qui, tra il rombo dei cannoni, delle granate che scoppiavano, delle trincee protettive, uomini, ragazzi morivano, o non si sa se più fortunati venivano feriti talvolta in modo gravissimo. Ebbene, in questo paesaggio bucolico e tormentato ho incrociato un sentiero e una storia che non si riferiscono alla Grande Guerra, ma ad un episodio della resistenza al nazifascismo durante la seconda e ancor più terribile guerra. È il sentiero detto dei Piccoli Maestri, un omaggio a una vicenda autobiografica narrata da Luigi Meneghello nel libro omonimo e poi, peraltro, trasposta infelicemente in un film che porta lo stesso titolo. Dispiace un po' che l'altopiano sia votato totalmente all'apoteosi della Prima Guerra Mondiale, perché vi vide sì le gesta degli alpini e in genere dei soldati di un esercito tenacemente votato alla difesa e all'unificazione della patria, che veniva intesa ancora come un grande eroico sentimento risorgimentale. Questo ha fatto passare in secondo ordine le vicende della resistenza partigiana che si svolse tra le montagne dell'Altopiano e del Bellunese, almeno per quanto riguarda la vicenda di Meneghello in Veneto. Egli combatté questo periodo della resistenza a fianco degli amici di scuola. Ma chi erano questi piccoli maestri? Sentiamo Meneghello. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni. È professore ma non fa scuola, perché non ha voluto prendere la tessera. «Credevo che non ce ne fossero più», diceva Lelio. «C'è lui», dicevo io, «e si può dire che noi siamo i suoi discepoli». Era dunque un gruppo di amici universitari
per lo più riuniti attorno alla personalità tutta d'un pezzo di Tony. Ma non furono soli, perché in seguito si aggiungero al gruppo originario altri giovani del territorio della pianura oppure della montagna. Ma perché questa denominazione? Ci soccorre ancora Meneghello in un suo intervento ad un convegno bergamasco che fu pubblicato negli atti del convegno con il titolo «Quanto sale?». Quanto ai piccoli del titolo, vi dirò che c'è un passo in Pomopero, un altro romanzo di Meneghello, in cui accenno a un vecchio libro, atroce lo definisce, che leggevamo da ragazzi, I piccoli martiri. E poi in una nota spiego che c'era tutto un repertorio di queste letture formative, I piccoli martiri, Il piccolo vetraio, Il piccolo Lord. E a questo punto mi domando, ma erano tutti piccoli? E poi concludo elencando Il piccolo alpino, Il piccolo parigino, e finalmente in me si fa luce. Ma allora, questa è la genesi dei piccoli maestri. Nella mia escursione estiva verso Malga Fossetta, che è il punto di partenza di questa escursione, e Cima Isidoro, il punto di arrivo sul ciglio nord dell'altopiano di Asiago, che si getta a precipizio nella Val Sugana, ho rivisto i luoghi dove il gruppo di studenti partigiani fu sorpreso dai ripetuti rastrellamenti nazifascisti nel giugno del 1944. Questi sono luoghi veramente incantevoli e, come dice l'autore, vi si sente davvero come è fatto l'altopiano, la grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte e da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. La spalla alla quale fa riferimento Meneghello è quella balsa posta a ridosso della pianura, un vero precipizio sulla sottostante Val Sugana, semplicemente imponente. Ed è il momento in cui, in forma drammatica, con 5 morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude l'esperienza asiaghese dei piccoli maestri. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. È lassù che ci siamo sentiti liberi e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Ci avviammo a prendere gli altri. Li avevamo lasciati a 2 o 3 ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano, nuova per me. Boschi di conifere, valloncelli, circhi, bastioncini di roccia. Il prato era quasi in piedi dietro di me, astratto, grandioso. In vita mia non ho mai veduto una cosa che somigliasse di più a un sogno. Stetti a guardarlo un pezzo, pensando, è solo la spanna dell'altopiano, ma non pareva un paesaggio di questo mondo.

Il percorso del sentiero è una traversata della parte alta, selvatica e aperta dell'altopiano. Sono luoghi deserti e poco conosciuti, ma affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare e dove sorprende un profondo silenzio, rotto solo dal richiamo di qualche uccello e dal vento che gioca fra gli alti larici. Si percepisce, insomma, la sensazione di camminare sul bordo alto di un mondo che Luigi Meneghello ha ben rappresentato nel suo libro. Il rastrellamento ebbe una tragica fine, vista anche l'impossibilità di una fuga, spinti come furono verso il bordo del precipizio sulla Valsugana. Meneghello non scende, in particolari, ma la ricostruzione la dobbiamo a un racconto di Mario Rigorni Stern, un ragazzo delle nostre contrade. Dice Rigoni: esaminammo la stretta gola dove erano saltati i partigiani di Roana. Dopo il volo si salvarono perché sotto, quell'anno, c'era tanta neve e scivolarono via. Rivedemmo i cespugli dove avevano raccolto gli altri corpi. Fu Bruno che trovò un fazzoletto all'imboccatura di un vaio. Ci chiamò. Riconobbero che era stato suo, del Moretto. Uno si calò con la corda e sulla prima scaffa trovò il parabellum senza più un colpo. Guardando giù per i precipizi della Valsugana, a qualcuno sembrava di vedere una macchia più scura dentro un mugo isolato sopra altri precipizi. Tentammo di calare con le corde, ma non arrivavano fin là e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: «Faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto». Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente. Stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. «Calate giù le corde!» ci gridò da sotto. «E un telo!» Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano, che si trova immediatamente sopra la Malga Fossetta, ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e due giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai.

Il racconto ricostruisce il recupero della salma di un giovane partigiano asiaghese, Rinaldo Rigoni, detto il Moretto. Il Moretto faceva parte della compagnia guidata da Antonio Giuliolo, a cui apparteneva anche lo scrittore Di Malo, che però riuscì a nascondersi e a scappare. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino, scrive Meneghello. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Quando dopo la guerra fu deciso di recuperare i corpi dei caduti, alcuni appunto probabilmente saltati nel precipizio per non farsi catturare dai tedeschi, Mario Rigoni Stern, in qualità di esperto rocciatore, venne invitato ad unirsi alle operazioni che si protrassero per molti giorni. Devo confessare che si prova molta commozione quando si giunge in alto, dove ora una stele ricorda i nomi di questi ventenni che così Meneghello ricorda. Non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno garbatamente e rievoca invece le esperienze di quella squadretta di studenti ribelli, ipercritici, perfezionisti, col desiderio di educare il popolo, ma senza barare, con un solo dilemma: o buttar via Montale o buttar via il popolo. Mia moglie e io siamo scesi in silenzio attraverso il bosco, seguendo delle tracce, forse di animali o forse di qualche cercatore di funghi, ma in un sottobosco abbastanza inselvatichito, pensando dentro di noi di ripercorrere una delle vie che condussero alla battaglia i piccoli maestri e dove alcuni di loro trovarono la morte a causa delle pallottole nemiche, mentre altri, che per non cadere in preda dai soldati senza pietà, preferirono lasciarsi cadere nel vuoto.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Airone. Come vincere la paura di parlare in pubblico. Si chiama glossofobia. Ne soffrono quanti si sentono in ansia alla sola idea di fare un discorso davanti a un gruppo di persone. Sudorazione, tachicardia e agitazione sono alcuni dei sintomi più comuni, ma nei casi più gravi si può arrivare a veri e propri attacchi di panico. Per fortuna vengono in aiuto gli esperti con 3 trucchi infallibili. Di Monica Morandi. Vi sono persone che alla sola idea di parlare in pubblico vengono colte da forte ansia accompagnata da sudorazione, bocca secca e tremori. Queste persone soffrono di glossofobia, termine che definisce la paura di rivolgersi a una platea o semplicemente a un gruppo di persone. Nei casi più gravi, il disturbo può causare attacchi di panico e perdita di controllo. Non si tratta solo di timidezza. Le origini del problema affondano nel passato, spesso nell'infanzia, e sono legate alle relazioni con i genitori e ai feedback ricevuti da piccoli dall'ambiente, famiglia, scuola, gruppo dei pari, eccetera. Può trattarsi di ripetute osservazioni del tipo «come parli male?», «mangi le parole?», «ripeti sempre le stesse cose?», dici stupidaggini, oppure alle prese in giro dei compagni di scuola o delle osservazioni negative dell'insegnante davanti alla classe. L'atteggiamento ipercritico dei genitori sull'espressione dei figli potrebbe generare bassa autostima e senso di inadeguatezza, spiega Davide Algeri, psicologo e psicoterapeuta breve strategico di Milano. In altri casi i genitori con aspettative troppo elevate tendono a sovraccaricare i ragazzi di responsabilità, inculcando in loro il timore di essere deludenti e non all'altezza. A sua volta questa idea suscita la paura di perdere i propri genitori, coinvolgendo profondamente l'affettività. Prosegue lo psicologo. Altre volte accade l'inverso. Il forte attaccamento ai genitori e la paura di perderli genera l'autoconvincimento di aspettative elevate che non hanno riscontro nella realtà, ma che sono solo frutto delle fantasie dei ragazzi. A crearle potrebbe anche essere una forte sensibilità che spinge a far felici i genitori per non farli soffrire. In mancanza di feedback che supportino la fiducia in se stessi, tutti questi timori riemergeranno nelle relazioni da adulti sotto forma di un senso di inadeguatezza e della paura di non andare bene. Si temerà di essere rifiutati, emarginati, di perdere il lavoro, ma soprattutto che gli altri si allontanino da noi. Spiega Davide Algeri. La fortissima paura alla base della glossofobia è quella del giudizio, che ne nasconde un'altra ancora più intima, quella di perdere la stima altrui e di rimanere soli. Come esseri umani cerchiamo sempre le relazioni e in presenza di traumi infantili che le hanno ferite è facile che si generi insicurezza nell'esporsi e nel costruirne di nuove nel corso della vita. Completano il quadro la timidezza caratteriale, le scarse doti comunicative e l'incertezza sull'argomento che si deve affrontare. Quando si manifesta l'ansia è molto difficile da gestire, pertanto è necessario lavorare sulla prevenzione. Il primo passo è autorizzarsi all'errore. Spesso non ci autorizziamo a sbagliare, mentre accettare l'idea che tutti sbagliano e che quindi anche noi possiamo sbagliare allevia notevolmente l'ansia, spiega Algeri. Il momento più temuto in ogni presentazione è l'ingresso in scena, per il quale sarà molto utile la tecnica della visualizzazione dell'esito positivo. Continua il nostro esperto. Utilizzata dai grandi atleti, è una profezia positiva che consente di immaginarsi mentalmente oltre il problema. Come il saltatore in alto che ha superato l'asticella, o il calciatore che ha segnato un gol. Da attuare giorni prima, va corredata immaginando gli applausi, la soddisfazione per la buona performance e le sensazioni positive ad essa associate. Per ottimizzare la performance oratoria sarà utile fare delle prove preliminari davanti ai familiari, oppure osservandosi allo specchio. Meglio ancora sarà filmarsi e rivedersi in video per correggere gli eventuali difetti di dizione, modulare il volume della voce e controllare la gestualità involontaria. Il punto fermo rimane comunque la buona conoscenza del tema da trattare, che andrà preparato con cura fissando i punti chiave del discorso in un'apposita scaletta. L'ansia si vince anche entrando in sintonia con il pubblico. Questo aspetto andrà curato sin dall'esordio del discorso, in modo che fra l'oratore e l'audience si crei la giusta empatia. Il consiglio per rompere il ghiaccio è fare un'apertura simpatica e leggera, suggerisce Algeri, che crei subito un'atmosfera di fiducia e simpatia. È una simbolica stretta di mano con chi ascolta, che predispone all'attenzione e all'interesse per le vostre parole. Si va dal classico «sono molto contento di essere qui fra voi» ad accenti decisamente più emozionali. Di solito, soprattutto nei discorsi professionali, tendiamo ad evitare di trasmettere agli altri le nostre emozioni. Ma per quanti vivono il contatto con l'audience come fonte d'ansia, portare esperienze personali emotivamente cariche può aiutare ad avvicinare il pubblico. Spiega Algeri. Soprattutto in fase iniziale è molto utile esprimere le proprie emozioni. Se si è molto emozionati, è vantaggioso farlo sapere al pubblico, poiché questa anticipazione alleggerisce l'atmosfera creando empatia, condivisione e solidarietà. Ammettendo una debolezza ci si sente poi più forti, in quanto si percepiscono le persone dalla propria parte. Nel prosieguo del discorso, anziché fare una presentazione fredda e distaccata, il consiglio è di inserirvi qualche battuta e qualche aneddoto personale che trasmetta emozionalità. Rispetto ai contenuti asettici, questi accenni personali aumentano significativamente l'attenzione dell'audience, suscitano simpatia e rendono l'intervento coinvolgente, spostando il focus dalla performance dell'oratore alla condivisione delle informazioni e delle emozioni, conclude lo psicologo milanese. Se la paura di parlare in pubblico è talmente intensa da porre dei limiti nella propria professione, sarà bene rivolgersi a uno psicoterapeuta. La terapia breve strategica si avvale di tecniche paradossali basate sullo stratagemma di guardare in faccia la paura prima esasperandola e poi ridimensionandola. Spiega Davide Algeri. Di fronte alle paure, il nostro cervello cerca di scappare e di rassicurarsi, ma il problema è che ogni volta che scappiamo, il cervello percepisce un segnale di pericolo. Quindi, paradossalmente, più cerchiamo di fuggire le paure e di rassicurarci, più accresciamo le paure stesse e l'ansia a esse legata. Grazie alle tecniche paradossali, la terapia breve strategica allena il cervello ad andare incontro alla paura e a ridimensionarla. Nello specifico, al paziente vengono fatte immaginare situazioni paradossali dall'esito catastrofico. Per esempio, si immagina di balbettare davanti al pubblico, che questo tiri i pomodori fra le risate generali, oppure di avere un attacco di panico e di svenire, o ancora di scivolare e planare in mezzo alla platea in stile Fantozzi. Dinanzi a esiti immaginari così disastrosi e irreali, il paziente stesso finisce per ridere e sdrammatizzare, il che aiuta già molto a sciogliere l'ansia. Segue un percorso personalizzato, formulato ad hoc, in base alle cause che hanno generato la glossofobia.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Pianeta Blu News. Impiantata in Italia rivoluzionaria retina artificiale che dona una vista bionica ai pazienti ciechi. Di Andrea Centini. Per la prima volta in Italia è stata impiantata l'NR600, una rivoluzionaria retina artificiale di ultima generazione prodotta in Israele, che dona una vista bionica a pazienti completamente ciechi. L'impianto è stato eseguito presso il Policlinico Gemelli di Roma su un paziente settantenne affetto dalla forma grave della retinite pigmentosa. Ecco come funziona il dispositivo e come vedrà l'uomo. Al Policlinico Gemelli di Roma è stata impiantata una retina artificiale di ultimissima generazione a un paziente settantenne non vedente a causa di una forma avanzata di retinite pigmentosa. Si tratta del sesto impianto al mondo e il primo in Italia di questo rivoluzionario dispositivo, messo a punto dagli ingegneri israeliani dell'azienda Nanoretina di Herzliya, non lontana da Tel Aviv, dove hanno sede numerose start-up del settore dell'high-tech, un po' come la Silicon Valley californiana. La retina artificiale, chiamata NR600, è stata impiantata dopo un intervento durato circa 2 ore. Il paziente ha già iniziato a vedere la luce, un risultato straordinario per chi è rimasto al buio per anni. Serviranno mesi di collaudi, pratica e adattamento del cervello, ma alla fine imparerà a gestire la sua nuova vista bionica. La retina artificiale non restituisce la vista naturale, tuttavia permette di distinguere forme e oggetti, migliorando enormemente la qualità della vita di chi diventa completamente cieco a causa della retinite pigmentosa. Ad eseguire l'impianto è stata l'equipe guidata dal professor Stanislao Rizzo, direttore presso la UOC, oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e docente IRCCS, e docente di clinica oculistica all'Università Cattolica Campus di Roma. Lo scienziato è un pioniere di questi interventi, essendo stato il primo ad aver impiantato in Italia la retina artificiale Argus nel 2011 in un paziente non vedente. In 10 anni il progresso tecnologico è stato significativo. A differenza del vecchio modello, che aveva appena 60 elettrodi, l'NR600 ne contiene ben 400, migliorando sensibilmente il risultato finale. Come spiegato in un comunicato stampa del Policlinico Gemelli, la nuova retina artificiale è grande come la punta di una matita, con un diametro di 5 mm e uno spessore di 1 mm. Va posizionata da un esperto di chirurgia oculistica direttamente sulla retina, facendo in modo che gli elettrodi penetrino nelle cellule e vadano a sostituire i fotorecettori distrutti dalla malattia. Grazie a specifici stimoli, gli elettrodi fanno attivare le cellule ganglionari, responsabili della trasmissione al cervello dell'informazione visiva. Il processo lo si ottiene indossando degli speciali occhiali che inviano un impulso infrarosso all'NR600 alimentandola. Come sottolineato dagli esperti, la retina artificiale non restituisce la vista naturale, ma permette, dopo un lungo periodo di riabilitazione, al paziente di riconoscere forme degli oggetti e il movimento che vengono visti in bianco e nero e con immagini pixelate. Potrebbe apparire un risultato non molto sorprendente, ma in realtà, per chi ha perduto completamente la vista, rappresenta un progresso enorme, in grado di migliorare sensibilmente autonomia e qualità della vita. Al momento, la retina artificiale viene sperimentata all'interno di uno studio clinico multicentrico che coinvolgerà in tutto 20 pazienti, tutti rigorosamente selezionati dal team di ricerca. 6 di essi hanno già ricevuto l'impianto. L'obiettivo è ottenere tutte le certificazioni necessarie per la futura commercializzazione. L'NR600 è progettata per i pazienti colpiti dalla forma grave della retinite pigmentosa, che rende ciechi a entrambi gli occhi. La condizione colpisce circa 1.500 persone in Italia. Recentemente, in Israele, è stato effettuato il primo trapianto di cornea completamente artificiale che ha ridonato la vista ad un uomo.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. C'è un regalo per te. L'usanza di scambiarsi doni è vecchia quanto l'uomo, ma nel corso dei secoli ha mutato significato. Di Massimo Manzo. Compleanni, anniversari, feste comandate e celebrazioni d'ogni sorta. Nel mondo contemporaneo tutte le occasioni sono buone per regalare qualcosa, da costosi gioielli a economici souvenir, passando per capi d'abbigliamento e manufatti di qualsiasi foggia e prezzo. Ma quando è nata l'abitudine di scambiarsi dei doni? E quali sono stati, nelle epoche passate, i regali più ambiti e le occasioni di scambio più frequenti? L'usanza del dono ha origini antichissime ed era conosciuta persino dai nostri antenati preistorici, che solevano offrire ai capi tribù rudimentali souvenir come denti di animali, cortecce e pietre, adatti ad essere intagliati per costruire armi o adornare collane o gioielli. Nelle popolazioni dedite alla caccia e alla raccolta, per loro natura egalitarie, il concetto di dono era tuttavia limitato, ma tutto cambiò con la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento, intorno al X secolo avanti Cristo, quando le società diventarono più complesse e opulente, introducendo importanti differenze di classe, di cui i regali divennero il simbolo tangibile, spiega Davide Torsello, professore di antropologia alla Central European University di Vienna. L'antico Egitto fu una delle prime civiltà che vide una grande diffusione del dono. Nel giorno della loro incoronazione, considerata come una sorta di rinascita, i faraoni ricevevano, tra le altre cose, raffinati monili, vesti, oro, armi e parti del raccolto. Oltre a offerte votive agli dèi, i regali accompagnavano inoltre i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà, rendendo più confortevole la loro vita ultraterrena, accanto ad amuleti beneauguranti, cibi e suppellettili. I morti erano spesso accompagnati dai cosiddetti ujabti, statuette dalla forma umana che avrebbero servito il defunto come fedeli domestici anche nel mondo dei morti. Lo scambio di doni continuò a essere comune sia nell'antica Grecia sia a Roma, dove le occasioni per farsi regali non mancavano. I matrimoni sono stati, fin dall'antichità, una circostanza in cui le famiglie si scambiavano doni che suggellavano un nuovo legame sociale e di parentela, precisa l'esperto. Nelle società guerriere, tra i beni più ambiti c'erano le armi, il cui scambio tra i combattenti assumeva la valenza di rituale, come testimoniato da episodi raccontati nell'Iliade e nell'Odissea di Omero, VIII secolo avanti Cristo. Il tipo di regali era spesso legato al sesso del ricevente. Gli oggetti durevoli, come armi e manufatti metallici, erano riservati agli uomini, mentre per le donne si preferivano stoffe, tessuti, gioielli e unguenti. Tra i greci, una delle usanze più osservate era quella di onorare il viandante concedendogli vitto, alloggio e regalandogli cibi e provviste utili a continuare il viaggio, nella convinzione che sotto le vesti del pellegrino potessero celarsi divinità sottomentite spoglie che era meglio non offendere. Incredibilmente simili alle abitudini natalizie moderne furono poi le festività romane dei Saturnali, che si tenevano dal 17 al 23 dicembre di ogni anno in onore del dio Saturno. In quei giorni, tra eventi pubblici, abbondanti banchetti e chiassose riunioni familiari, i romani dimenticavano le differenze sociali, regalandosi un'ampia varietà di doni. Da alcuni epigrammi di Marziale scopriamo che in queste occasioni si scambiavano regali economici come dadi, candele di cera colorata, abiti, libri, una moneta, piccoli animali domestici. Per la gioia dei più piccini c'erano variegati giocattoli di terracotta. Tra gli adulti a spopolare erano invece i cosiddetti sigilla, statuette di ogni foggia e prezzo, raffiguranti spesso divinità, dai più economici di creta o coccio a quelli di bronzo o oro, scambiate in segno di buon augurio e vendute nelle affollate baracche del Campo Marzio. L'elemento scaramantico presente nella cultura romana è rimasto in molte usanze popolari, tanto che certi oggetti, se donati, acquisiscono un potere simbolico molto forte, sia in negativo sia in positivo, chiosa Torsello. Un esempio è quello dei fazzoletti di stoffa, che secondo la tradizione popolare italiana sarebbero forieri di lacrime, ma che in paesi lontani da noi come il Giappone sono al contrario dei regali molto graditi. Nel Medioevo e nel Rinascimento la cultura del dono divenne centrale in molti aspetti della vita sociale, stimolata dall'esempio del cristianesimo che incoraggiava a elargire gratuitamente ai poveri denaro, cibo e vestiti per alleviare le loro sofferenze.

0: nuovo manufatto costosissimo, il libro. Bibbie e preziosi manoscritti intarsiati erano all'epoca delle autentiche opere d'arte di cui gli aristocratici amavano fare sfoggio. Eventi come fidanzamenti, matrimoni o nascite rimasero invece le principali occasioni in cui le dame ricevevano regali decorati con temi che celebravano un'unione fertile ed esaltavano qualità come la purezza e la fedeltà coniugale, tra i quali spiccavano oggetti da toiletta, cofanetti e specchi intarsiati o cassoni dipinti in cui riporre il corredo nuziale. Non mancavano peraltro sfarzosi omaggi diplomatici pensati per instaurare proficue relazioni tra stati o sovrani. È interessante notare come nelle culture dove il dono è più importante spesso si manifestino anche regalie non proprio legali e i fenomeni di corruttela siano più diffusi, precisa Torsello. Alcuni doni rinascimentali sono rimasti celebri, come quello scelto nel 1514 da re Emanuele I del Portogallo per Papa Leone X in occasione della sua incoronazione. Si trattava di un elefante bianco trasportato dalla penisola iberica a Roma e a cui fu dato il nome di Annone dall'omonimo generale cartaginese, diventato presto l'emblema della ricca corte papalina agli occhi del popolo romano. Stravaganze a parte, con l'avvento della moderna rivoluzione industriale e lo sviluppo della società consumistica, l'usanza del dono ha perso la solennità dei secoli passati, diventando un business diffuso in tutti gli strati sociali. A inaugurarlo fu la nascita dello shopping, stimolata a partire dalla metà del XIX secolo dalla costruzione dei primi grandi magazzini e in seguito dei centri commerciali, immense aree colme di merci pronte a essere comprate da una borghesia sempre più benestante. Per stimolare l'acquisto dei propri prodotti, le grandi aziende hanno così trasformato festività tradizionali come Natale o San Valentino in celebrazioni incentrate sullo scambio di regali, trasformandoli in parte integrante della nostra quotidianità. In molti casi le aziende hanno preso spunto da racconti o personaggi folcloristici tradizionali, rendendoli testimonial d'eccezione per i loro prodotti, come avvenuto a Santa Claus, Babbo Natale, già conosciuto nelle saghe popolari, ma reso un'icona dalla Coca-Cola a partire dagli anni 30, spiega l'esperto. La forza che hanno acquisito tali simboli consumistici non è stata tanto merito dei ricchi quanto della classe media, destinataria principale delle moderne campagne pubblicitarie e di marketing. Le cose non sono cambiate con l'avvento del nuovo millennio, caratterizzato dallo shopping online e dalle sempre più pervasive piattaforme di e-commerce, dove per regalare qualcosa basta un semplice click. Grazie alla tecnologia, un'usanza vecchia di millenni è più viva che mai.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico, di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio, cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso. che è negato o difficoltoso per le popolazioni di

0: ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere e la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra. Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org. Il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile, SDG 6, nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un form online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista. Da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici, il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima. E l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione. Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico, cioè esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua, soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento, e in cui si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%, stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma: in un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici, non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio. dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Come le biciclette hanno cambiato il mondo. Negli ultimi anni il coronavirus ha scatenato un boom del trasporto su due ruote in molte parti del mondo, ma non è la prima volta che le biciclette hanno rivoluzionato la storia. Di Rolf Smith. Se la storia non si ripete del tutto, di sicuro si ripropone in modo molto simile. Nel corso del 2020 abbiamo assistito a un'impennata nella richiesta di biciclette e a paesi che si sono preparati a spendere miliardi per ridisegnare le città con una rinnovata attenzione a pedoni e ciclisti. E anche se ad oggi pare invece che sia in corso un eccesso di offerta, vale la pena ricordare il modo in cui l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo ha trasformato la società in tutto il mondo. Era una tecnologia altamente innovativa, facilmente paragonabile a quella dei moderni smartphone. Nei ruggenti anni intorno al 1890 era l'oggetto irrinunciabile per eccellenza. Un veloce, affidabile ed elegante mezzo di trasporto, in grado di portarti ovunque, in qualunque momento e gratuitamente. Praticamente chiunque poteva imparare ad andare in bicicletta, e così avvenne. Il sultano di Zanzibar iniziò a pedalare, così come lo zar di Russia. L'emiro di Kabul acquistò delle biciclette per tutto il suo harem. Ma in tutto il mondo la bicicletta divenne un binomio inscindibile, soprattutto con la classe media e quella operaia. Per la prima volta nella storia, le masse potevano spostarsi, andare e venire come volevano. Non servivano più i costosi cavalli e le carrozze. Il ronzino dei poveri, come veniva chiamata la bicicletta, non era solo leggera, economica e facile da mantenere. Era anche il mezzo più veloce per viaggiare sulle strade. La società si trasformò. Le donne furono particolarmente entusiaste. Abbandonarono le ingombranti gonne in stile vittoriano a favore dei pantaloni e di abiti più razionali e si riversarono nelle strade. Penso che l'andare in bicicletta abbia avuto il ruolo più significativo per l'emancipazione femminile di qualsiasi altra cosa al mondo, affermò Susan Anthony in un'intervista al New York Sunday World nel 1896. Ogni volta che vedo una donna che si muove su due ruote, mi fermo a guardarla e mi rallegro. L'immagine di un'autentica e sfrenata femminilità. Nel 1898 il ciclismo era diventato un'attività così popolare negli Stati Uniti che la produzione di biciclette divenne uno dei settori più grandi e innovativi di tutta l'America. Un terzo di tutte le richieste di brevetti riguardavano le biciclette. Un numero così alto che l'ufficio brevetti statunitense dovette costruire un nuovo edificio per poterle gestire tutte. L'invenzione della bicicletta è generalmente attribuita a un inglese di nome John Kemp Sturley. Suo zio, James Sturley, aveva sviluppato il biciclo intorno al 1870. Immaginando che la richiesta di biciclette sarebbe aumentata, se non fossero state così spaventose e pericolose da guidare. Nel 1885 il trentenne inventore iniziò a sperimentare nella sua officina di Coventry, partendo da una bicicletta azionata a catena, dotata di due ruote più piccole. Dopo aver testato diversi prototipi, arrivò la bicicletta di sicurezza Rover, un veicolo da 20 kg che assomigliava più o meno a quella che oggi chiamiamo bicicletta. Quando venne presentata per la prima volta a una mostra di biciclette nel 1886, l'invenzione di Stirley venne guardata con curiosità. Ma 2 anni dopo, quando la bicicletta di sicurezza fu abbinata all'appena inventato pneumatico, che non solo ne ammortizzava l'andatura, ma la rendeva anche più veloce del 30%, il risultato fu pura magia. I produttori di biciclette di tutto il mondo si precipitavano a presentare le loro nuove versioni e centinaia di nuove aziende nacquero per soddisfare le richieste. Nel 1895, in occasione della fiera Stirley Bicycle Show di Londra, circa 200 produttori misero in mostra 3.000 modelli. L'inarrestabile richiesta di biciclette favorì la nascita di altri settori, come quello dei cuscinetti a sfera, del filo per i raggi, dei tubi in acciaio e della produzione di utensili di precisione, che continuarono a plasmare il mondo manifatturiero anche quando la bicicletta venne relegata al reparto giocattoli. L'effetto domino si allargò anche al mondo della pubblicità. Agli artisti veniva chiesto di creare poster meravigliosi, aprendo un mercato redditizio alle tecniche litografiche appena inventate, che permettevano di stampare con colori ricchi e vivaci. Le strategie di marketing hanno avuto inizio con il commercio delle biciclette intorno agli anni 90 del 1800. Con una bicicletta tutto sembrava possibile. E le persone comuni iniziarono a partire per viaggi straordinari. Nell'estate del 1890, ad esempio, un giovane luogotenente dell'esercito russo pedalò da San Pietroburgo a Londra, percorrendo circa 112 chilometri al giorno. Nel settembre del 1894, la 24enne Annie Londonderry partì da Chicago con un cambio di abiti e un revolver con il calcio in madreperla, diventando la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta. Poco meno di un anno dopo fece ritorno a Chicago, vincendo un premio da $10.000. In Australia, tosatori di pecore nomadi macinavano centinaia di chilometri nell'entroterra desertica alla ricerca di lavoro. E nell'America occidentale, durante l'estate del 1897, il 25esimo reggimento dell'esercito americano, un'unità afroamericana conosciuta con il nome di Buffalo Soldiers, completò un eccezionale percorso di oltre 3.000 chilometri per dimostrare l'utilità delle biciclette per i militari. L'avvento della bicicletta influì praticamente su ogni aspetto della vita, dell'arte, della musica, della letteratura, della moda e persino del patrimonio genetico. I registri parrocchiali in Inghilterra mostrano un notevole aumento dei matrimoni tra villaggi diversi durante il periodo d'oro delle biciclette. I giovani, resi improvvisamente liberi, girovagavano per la campagna a piacere, socializzavano lungo le strade, si incontravano in villaggi lontani e, come facevano notare i severi sostenitori dei principi morali, spesso lasciavano indietro i loro vecchi chaperon. Lo scrittore Wells, appassionato ciclista e acuto osservatore della società, scrisse diversi romanzi dedicati al ciclismo, opere leggere incentrate sulle possibilità di questo nuovo e meraviglioso mezzo di trasporto che offriva romanticismo, libertà e l'opportunità di abbattere le barriere sociali. Wells non era l'unico visionario che capì come la bicicletta sarebbe riuscita a modellare il futuro. L'effetto delle biciclette sullo sviluppo delle città sarà senza alcun dubbio rivoluzionario, affermò nel 1892 uno scrittore in una rivista americana di sociologia. In un articolo intitolato «Influenze economiche e sociali della bicicletta», l'autore prevedeva città più pulite, più verdi, più tranquille, con abitanti più felici, più sani e più aperti al mondo esterno. Grazie alla bicicletta, scriveva, i giovani vedono una fetta più ampia di mondo e allargano i loro orizzonti. Se non l'avessero, potrebbero spingersi solo raramente oltre le distanze percorribili a piedi da casa. In bicicletta, invece, si spostano costantemente da una città all'altra, imparando a conoscere tutte le contee e durante le vacanze esplorando non di rado diversi stati. Queste esperienze aiutano a sviluppare un carattere più energico, autonomo e indipendente. Il peso politico di milioni di ciclisti e di una delle industrie più grandi del paese ha portato a rapidi miglioramenti nelle vie di città e nelle strade di campagna, mentre i ciclisti spianavano letteralmente la strada per l'era dell'automobile, all'epoca ancora imprevedibile. Nel 1895 Brooklyn inaugurò uno dei primi percorsi del paese dedicati alle biciclette. Il primo giorno fu utilizzato da circa 10.000 ciclisti. 2 anni dopo, la città di New York adottò il primo codice della strada del paese, in risposta al numero sempre crescente di bolidi, ciclisti che sfrecciavano a tutta velocità. Il capo della polizia, Teddy Roosevelt, introdusse la figura del poliziotto in bicicletta in grado di fermare i velocisti, perché il ronzino del popolo era ancora l'oggetto più veloce sulla strada. Ma tutto questo non sarebbe durato a lungo. Prima della fine del decennio, gli appassionati di meccanica su entrambe le sponde dell'Atlantico si resero conto che le ruote a raggi, la trasmissione a catena e i cuscinetti a sfera potevano essere combinati con i motori per realizzare veicoli ancora più veloci, sebbene non silenziosi come le biciclette e non così economici da utilizzare, ma divertenti da guidare e redditizi da produrre. Tornando alla cittadina di Coventry, nell'Inghilterra settentrionale, James Camp Stirling, la cui bicicletta di sicurezza Rover ha dato origine a tutto negli anni 80 del 1800, morì improvvisamente nel 1901 all'età di 46 anni. Nel frattempo però la sua azienda stava passando dall'umile bicicletta alla produzione di motociclette e successivamente di automobili. Era la strada del futuro. Nella lontana America, un altro ex meccanico di biciclette di nome Henry Ford stava diventando piuttosto bravo.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: L'estate è oramai alle porte e oggi ho deciso di parlarvi di una meta estiva per eccellenza, la Sardegna. Più in particolare ci concentreremo nella parte nord dell'isola. Ma non parleremo solo di spiagge e a raccontarci itinerari curiosi e aspetti imperdibili sarà il travel blogger Daniele Pipitone. Non dimenticate il costume da bagno, l'asciugamano, la protezione solare. Andiamo in Sardegna! Ciao Daniele, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie mille dell'invito.
2: Con te oggi voleremo in Sardegna e più precisamente nella Sardegna del Nord. Tu sei nato in Sardegna, hai vissuto a Parigi diversi anni, poi hai vissuto a Roma, poi alla fine hai deciso di tornare a casa e di raccontare e promuovere la tua regione nel tuo blog Un Sardo in Giro. Poi nelle note ricordo che avete tutti i riferimenti di Daniele anche per avere le informazioni di quello di cui ci racconterà oggi. Quindi iniziamo con te questo viaggio nella Sardegna del Nord come se atterrassimo o attraccassimo, dipende poi dal mezzo che scegliamo, ad Olbia. Cosa offre questa città non solo a livello di spiagge?
3: Ok, innanzitutto appunto benvenuti in Sardegna, visto che appunto facciamo questo viaggio virtuale nell'isola. Sì, diciamo che in Sardegna c'è molto da fare, da visitare, che non è solo spiagge, e anche la stessa Olbia che ha un porto, un aeroporto, custodisce diversi monumenti, diversi siti archeologici, quindi io consiglio sempre a chi viene, chi arriva a Olbia, a chi atterra a Olbia, di visitare diversi siti archeologici di età nuragica, anche di età medievale. Abbiamo il castello di Pedres, abbiamo poi di età nuragica il Pozzo Sacro di Sattesta, abbiamo l'acquedotto romano che tra l'altro è particolare perché è l'unico che si è conservato, diciamo, sono conservate le arcate della Sardegna, l'unico così della Sardegna. E abbiamo anche un museo archeologico che è molto particolare perché insieme ad altri musei archeologici d'Italia, diciamo, rappresenta proprio un unicum perché sono custodite delle antiche navi romane. Adesso il museo attualmente è chiuso, però diciamo a breve si spera possa riaprire, e quindi quello è un altro luogo da non farsi sfuggire. Poi consiglio sempre anche di fare una passeggiata nel centro storico, dove si possono ammirare dei bei palazzi anche in stile Liberty, per fare magari anche un aperitivo in uno dei locali di tendenza. Diciamo, ci sono dei buoni cocktail bar a Olbia. E poi consiglio anche di fare un salto all'isola di Tavara. L'isola di Tavolara, che si affaccia proprio sul golfo di Olbia e che è proprio una montagna nell'acqua, quindi è un'isola che ha una sua bella altezza. Infatti è possibile andare all'isola di Tavolara non solo per stare in spiaggia ma anche per fare una passeggiata tra le dune, o per i più appassionati di sport, più appassionati di escursioni, è possibile anche fare la ferrata per arrivare in cima. Questa è proprio una delle attività che io consiglio sempre. Molte volte non si pensa che si può fare appunto si può passare una giornata all'isola di Tavolara, isola sulla quale tra l'altro poi alla metà di luglio si svolge il Festival del Cinema di tavolare appunto, con proiezione all'aria aperta, quindi è molto, molto suggestivo. Poi vicino a Olbia consiglio anche di fare un salto al piccolo borgo di San Pantaleo, che è proprio un villaggio di case in granito, di cosiddetti stazzi. Che è stato ben ristrutturato e che è ideale per chi vuole passare una serata tra dei negozi, devo dire, molto particolari, ammirando poi le rocce di San Pantaleo, che sono proprio queste montagne che custodiscono questo piccolo paese, appunto. Diciamo, ci sono tante cose da fare anche a Olbia, fate molte volte si pensa solo a come luogo di arrivo, insomma, per poi dirigersi verso altre destinazioni, insomma.
2: Tra l'altro, l'isola di Tavolara, tu l'hai considerata anche là inserita tra i luoghi più instagrammabili della Sardegna del Nord.
3: sì, appunto. Ho questa caratteristica, appunto, di questa montagna, appunto, sull'acqua. Poi le spiagge sono molto affascinanti e devo dire che sono tra le foto con più mi piace sui social, sì.
2: E quindi questa è un'ottima dritta. Poi in realtà Daniela ha scritto proprio un articolo che vi lascio nelle note su cosa dovete assolutamente instagrammare nel vostro viaggio nella Sardegna del Nord. Però lasciamo Olbia e in un attimo siamo in Costa Smeralda. E quindi cosa ci consigli da fare e da vedere in questo posto famosissimo della Sardegna?
3: Beh, ovviamente il mare, le spiagge smeralde, che sono in tutto una ventina, 22, e quindi assolutamente ci sono da vedere le spiagge più note, Capriccioli, sono delle piccole calette, la spiaggia del Principe, la spiaggia di Romazzino, lo stesso è molto bella, la spiaggia del Pevero. E a proposito della spiaggia del Pevero, per chi magari non ama sempre stare sotto l'ombrellone e vuole vivere, diciamo, la costa in modo anche diverso, consiglio un'escursione lungo il percorso del Pevero Hell Trail, che è proprio un percorso che è stato fatto alcuni, se non sbaglio, 3 anni fa, con proprio degli esercizi anche delle attrezzature che sono state posizionate lungo il percorso per esercizi di attività fisica, e quindi si può fare trekking, si può correre, si può andare anche in mountain bike. Magari la mountain bike sì, è un po' in alcuni punti la strada è un po' brutta. Comunque è un modo di scoprire la costa in maniera diversa, e si possono aggiungere poi dei piccoli angoli di paradiso, diciamo, delle piccole spiagge. Magari ce n'è una che praticamente non è raggiungibile con l'auto, quindi è raggiungibile solo tramite questo sentiero. In realtà sono più sentieri, più percorsi, appunto, in questo promontorio che separa la spiaggia del Pevero dalla spiaggia del Romazzino. E poi c'è anche da visitare un antico stazzo, quindi un'antica abitazione di campagna, proprio tipica della Gallura, una testimonianza poi portante di come anche questa zona qua, diciamo, abbia una sua storia, quindi non è solo nata, diciamo, negli anni 60, appunto. Poi si trova in Costa Smeralda, chiaramente, una passeggiata a Porto Cervo occorre farla, insomma, anche solo a fare un aperitivo in piazzetta, a fare un po' di shopping tra i bei negozi. Porto Cervo è molto carina e merita una visita. A proposito di Costa Smeralda, senza dubbio c'è da visitare anche la chiesa di Stella Maris, che è la chiesa parrocchiale di Porto Cervo, però è caratteristica per la sua architettura, che proprio riprende le regole, diciamo così, l'architettura proprio tipica della Costa Smeralda. Quindi è tutta particolare, tutta piena di curve, senza angoli, bianca sia all'interno che all'esterno, con delle rocce granitiche, e si affaccia chiaramente sul Porto Cervo. Quindi anche quella è una meta da raggiungere, Costa Smeralda.
2: Volevo chiederti invece, per quanto riguarda l'arcipelago della Maddalena, che escursione e come consigli di visitarla?
3: Sì, allora, la Maddalena a me fa sempre un po' fatica visitarla d'estate, in piena stagione, però capisco che se uno viene magari a luglio-agosto non ha molte alternative, proprio perché è molto gettonata, c'è tanta gente. La cosa che consiglio magari è di visitare più di una spiaggia, di recarsi la mattina. Prendendo un traghetto da Palau la mattina presto, per visitare appunto più spiagge possibili e poi magari di non stare sulle spiagge anche lì, ma di fare una passeggiata per il centro e poi di visitare anche Caprera, che custodisce la casa di Garibaldi, quindi anche quella è una bella esperienza da fare. Poi, per chi magari non ama proprio stare sempre sotto l'ombrellone, la Maddalena si presta molto anche ad attività come può essere il trekking costiero oppure il SUP, quindi lo sport che i miei lettori sanno che io amo molto, che permette di scoprire un po' la costa pagliando appunto.
2: Spostiamoci ancora più a nord. Ovviamente stiamo parlando di un territorio molto vasto, quindi mi rendo conto anche la difficoltà della domanda che sto per farti, però ti vorrei chiedere, nella costa proprio nord della Sardegna, quali sono secondo te le tappe imperdibili?
3: Molte volte mi chiedono cosa venire a visitare in Sardegna o nel nord Sardegna, però parliamo di chilometri di coste, quindi c'è tanto, anche perché poi varia molto il paesaggio, ogni paese è diverso dall'altro, da un certo punto di vista, ci sono tante cose da fare e da visitare. Beh, se ci spostiamo più a nord, senz'altro a me, io apprezzo molto Palau. Perché appunto affacciandosi sul Golfo della Maddalena devo dire degli scorci di paesaggio molto interessanti. E a tal proposito segnalo a Palau la visita alla roccia dell'Orso, che è proprio una grande roccia che nel tempo è diventata proprio a forma di orso, di un grosso animale, ed è molto bello fare questa passeggiata. Sono 10 minuti fino a un po' in salita, insomma, comunque fattibile. Arrivando appunto sopra questo colle roccioso, ci si ritrova in questa grotta naturale e si ammira tutto un paesaggio sull'arcipelago della Maddalena, che è veramente meraviglioso. Devo dire che poi a Palau ci sono diversi altri punti panoramici, degni di nota. C'è anche Punta Sardegna, che è molto bella da questo punto di vista, dove c'è anche un piccolo faro. E poi ci sono diverse calette a Punta Sardegna. E Punta Sardegna poi è interessante perché lì si trova il borgo di Porto Rafael, un piccolo borgo come tipologia, diciamo un po' come Porto Cervo, però qua non siamo in Costa Smeralda. Fu costruito sempre negli anni 60 da un conte spagnolo ed è molto carino perché c'è questa piazzetta proprio affacciata su una piccola spiaggia ed è ricco anche di piccoli negozi. Quindi questa è un'altra meta che consiglio. Poi, salendo ancora più a nord, senza dubbio da visitare è anche Santa Teresa Gallura. Nel territorio di Santa Teresa Gallura si trovano anche lì delle bellissime spiagge e in particolare io consiglio la visita a Capotesta, che è una grossa penisola rocciosa, dove si possono ammirare veramente delle rocce che hanno delle forme tutte particolari. Lì, tra l'altro, si osserva anche un faro non visitabile normalmente e anche un rudere dell'antico faro. Quindi diciamo a livello di paesaggio è molto interessante fare un'escursione, una passeggiata, assolutamente.
2: Andiamo ora, sul nostro viaggio è un po' così, ci spostiamo un pochino di tanti chilometri e andiamo però ad Alghero. Ora, molti la definiscono la città più bella della Sardegna, quindi volevo avere da te un parere su questa città e cosa ci consigli anche qui di vedere.
3: Diciamo che Alghero è proprio un'altra zona della Sardegna, proprio diversa dalle altre. Ci ritroviamo qua a più di un'ora e mezza da Olbia e in un contesto decisamente diverso anche a livello di paesaggio. Alghero è interessante perché conserva ancora i caratteri dell'antica città catalana e come lo testimoniano sia i suoi bastioni sul mare, sia gli antichi palazzi e la loro architettura. Alghero merita, chiaramente poi anche per le sue spiagge, che niente hanno da invidiare ad altre zone della Sardegna, e poi anche per il parco di Porto Conte. Che proprio lì a pochi chilometri dal centro, insomma, è molto bello anche questo da un punto di vista di paesaggio incontaminato. Poi lì si trovano anche a Capocaccia delle bellissime scogliere. Tra le escursioni più note di Alghero, chiaramente ci sono le grotte di Nettuno, che oltre ad essere raggiungibile via mare, è raggiungibile anche attraverso una lunga scalinata che insomma sono centinaia di scalini, però diciamo poi ne vale la pena perché ci sono delle bellissime stalattiti, quindi merita assolutamente, insomma. Poi una piccola scoperta che ho fatto l'anno scorso, proprio lì vicino ad Alghero, è il museo dedicato ad Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe. Questo museo, devo dire, mi ha colpito perché, beh, innanzitutto uno si domanda come mai ad Alghero c'è questo museo appunto dedicato a questo autore. In realtà perché non si sa, non è molto noto il fatto che Antoine visse l'ultimo periodo della sua vita proprio ad Alghero, ed Alghero che partiva poi con l'aereo a fare le sue perlustrazioni in tempo di guerra. Il museo mi ha colpito molto per il suo allestimento perché racconta molto bene la storia di questo autore, nonché appunto pilota, e quindi è molto, molto ben fatto, devo dire, sì. Questo è un po' in sintesi quello che c'è da vedere ad Alghero. Poi Alghero molto bello anche fare una passeggiata lungo il centro storico, c'è il negozio di Antonio Maras, che è un famoso stilista sardo, quello assolutamente merita.
2: Sì, molto carina la chicca che ci ha dato del museo, non la conoscevo e quindi è sicuramente una cosa da vedere in città. Questa chiacchierata abbiamo già parlato di tantissime spiagge favolose, ovviamente, però ti volevo chiedere di darci anche qualche dritta di qualche spiaggia sicuramente meno conosciuta, ma che tu appunto da local, come si usa dire, ci consiglieresti di non perderci e magari meno affollata per chi va a luglio ad agosto.
3: Sì, hai detto bene, spiaggia meno affollata, quello un po', quello che cercano un po' tutti in alta stagione. Beh, devo dire che se si parla di Nord Sardegna, se uno non vuole proprio andare in Costa Smeralda, perché appunto le spiagge sono affollate, anche nei dintorni di Olbia si trovano delle belle spiagge. Penso ad esempio alla spiaggia di Porto Istana, che è molto affascinante perché l'acqua rimane bassa per diversi metri proprio dal bagnasciuga, anche se questa spiaggia insomma è piuttosto affollata. Molto bella è anche non lontana la spiaggia di Licunchedi. E poi devo dire che sono molto affascinanti le spiagge di Pitulongo e anche le spiagge che separano la zona di Olbia da quella di Golfranci, quindi pensa a Calabanana, Nodopiano, alla spiaggia bianca vicino al Golfranci, Cala Sabina, lo stesso è una spiaggia molto carina, che ha la particolarità tra l'altro di essere raggiungibile tramite il treno. Sul treno chiaramente siamo un po' messi male in Sardegna, però questo, cioè abbiamo un trenino che collega Olbia con Golfranci, che si ferma d'estate anche vicino a questa spiaggia. E consiglio poi, spostandoci ancora verso nord, la spiaggia di Marinella, che è molto grande, quindi lì è facile trovare spazio, e dove è consigliabile anche consiglio di fare un aperitivo la sera. Ci sono diversi beach bar molto carini, e dove c'è anche la musica la notte, quindi per chi ama un po' il divertimento sulla riva del mare, questa è la spiaggia più adatta. E questo poi sì, se si va più a nord poi si va nelle spiagge della Costa Smeralda e sono un po' più piene di gente. Mi verrebbe da consigliare magari le spiagge della zona di Santo Edoro, che siamo ancora sempre un po' nel nord Sardegna, e tra cui la Cinta e l'Umposto, essendo molto grandi, diciamo, è facile, diciamo, trovare un po' più di spazio, e queste sono molto, molto incantevoli, devo dire.
2: Sfido comunque a trovare una spiaggia che non sia incantevole in Sardegna, però sarà una cosa difficile. Tu ci hai già accennato a qualcosina di interessante, hai parlato di posti dove fare l'aperitivo, di dove prendere un cocktail, e quindi arriva la domanda di cui parliamo sempre in questo podcast, che è quello sul cibo. Quindi nel nostro viaggio in Sardegna, quali piatti e quali bevande non dobbiamo assolutamente perderci?
3: Allora, contrariamente a quello che in molti pensano, soprattutto che ovviamente le persone che non sono mai venute in Sardegna, la cucina tipica sarda è legata più al territorio, quindi meno al discorso, diciamo, pesce, piatti a base di pesce. Nel nord Sardegna è tipica la zuppa gallurese, che ha la consistenza di una lasagna al forno, ma è realizzata con pane raffermo e brodo di carne, insieme a del formaggio. E questo è un piatto, appunto, il piatto delle feste in passato, ed è molto apprezzato da chi viene nell'isola. Consiglio poi anche gli gnocchi tipici, cosiddetti chiusoni, magari con un ragù o un sugo di salsiccia. Poi ovviamente il porcetto, che è quello è proprio il piatto più famoso, più apprezzato di tutta la Sardegna. Suggerisco anche i ravioli di ricotta, che in particolare in Gallura si usa a fare come

0: cosparso poi con miele fuso, miele caldo. E questo è lo stesso, un dolce molto buono e molto apprezzato.
1: Ovviamente mi hai fatto venire fame. A livello invece di cose da bere.
0: Sì, beh, cose da bere, chiaramente la prima cosa che viene in mente è il vino. In particolare, adesso che parliamo di viaggi, soprattutto d'estate, mi viene in mente il Ventino di Gallura, che ormai è un prodotto, oltre a essere, averci la DOCG, insomma, uno dei prodotti più apprezzati. E quindi insieme durante un aperitivo o con magari appunto qualche piatto a base di pesce non può mancare un buon bicchiere di Vermentino, così come ormai si stanno sviluppando anche diversi altri tipi di vitigni e altre produzioni. Ad esempio, io sto apprezzando molto anche i rosati che stanno producendo di Argentina. E poi ovviamente il rosso, abbiamo il Cannonau, che è il vino più famoso e anche più prodotto, ma anche il Nebbiolo. Anche in Gallura abbiamo delle produzioni di Nebbiolo molto interessanti. E poi, ecco, una cosa importante può essere molto interessante per gli appassionati, può essere anche il discorso della birra, perché in realtà abbiamo delle produzioni artigianali nate negli ultimi anni molto interessanti. E la cosa bella di queste produzioni è che magari molte volte si ispirano proprio ai profumi e alle essenze della Sardegna che ritroviamo poi proprio dentro il bicchiere, insomma.
1: Mi sembra che anche dal punto di vista enogastronomico possiamo fare un viaggio decisamente interessante in Sardegna. Siamo arrivati ora all'ultima domanda e per concludere ti chiedo di suggerirci qualche souvenir particolari che secondo te dobbiamo assolutamente riportarci da un viaggio in Sardegna.
0: Questa è una bella domanda, perché molte volte si entra in qualche negozio e si trovano un po' le solite cineserie, magari la Sardegna in miniatura, alcune cose che proprio magari poi no, non sono fatte appunto localmente, sono fatte altrove, non è bello, non è neanche rispettoso secondo me del luogo che si visita. Invece io consiglio di acquistare qualche oggetto di artigianato locale. Devo dire che abbiamo diversi artigiani che ormai completano anche diversi materiali, eseguono pezzi con diversi materiali, quindi dal metallo alla ceramica, alla tessitura. La cosa bella poi è che non fanno solo, come dire, l'artigianato tradizionale, ma ormai l'artigianato sardo è proprio un'esplosione di creatività, perché si unisce un po' l'innovazione con i disegni o alcuni temi della tradizione. Quindi assolutamente consiglio qualche oggetto che si può trovare in negozi appunto selezionati. Ecco, state attenti anche dove andate e soprattutto controllate le etichette, cioè prendete anche in mano l'oggetto, vedete se c'è un certificato di garanzia, un'etichetta, perché se non c'è scritto da chi è fatto o dove è fatto, ecco, questo non va bene. Magari se ci si trova nel Nord Sardegna, consiglio di acquistare qualche oggetto in sughero. Ormai il sughero viene utilizzato anche per accessori di moda, per borselli, per borse, anche scialli, vestiti, quindi è possibile portarsi a casa, diciamo, un pezzo di Sardegna interessante. Diciamo che un tempo si portava via la sabbia, oggi questa cosa qua, che è un reato assolutamente, non è da fare, si può portare comunque a casa qualche cosa di assolutamente bello.
1: E hai fatto bene a ricordarcela questa cosa della sabbia, e invece di riportarsi qualcosa che sia di Sardegna, ma che sia anche della creatività e del saper fare dei sardi, ci piace come suggerimento che ci hai dato.

0: Allora, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Ricordo a chi ci ascolta il tuo sito, che è unsardoingiro.it. Poi nelle note metto un po' dei link che Daniele ci ha raccontato in questa chiacchierata. Chi ti vuole cercare su Instagram ti trova sempre con unsardoingiro, che poi magari, visto che la Sardegna sarà una delle mete penso più prese d'assalto per l'estate che sta per iniziare, quindi avrete un sacco di turisti, qualcuno vorrà chiederti qualche informazione, ovviamente sul tuo sito trova tantissime idee, tanti itinerari che vanno al di là solamente dei posti più noti, delle spiagge, come abbiamo cercato un po' di raccontare in questi minuti di chiacchierata. Ti ringrazio, Daniele, per essere stato nostro ospite. Ringrazio voi che ci avete ascoltati. Vi do appuntamento al prossimo episodio e praticamente alla conclusione di questa seconda stagione.
1: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast. Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mia madre alla finestra, di Luisa Castro.

C'era una bella differenza tra le madri e le mamme. Quando a scuola suor Agneda chiedeva a Esther Alonso della sua mamma, o quando nel cortile dell'istituto tutte quelle donne aspettavano la nostra uscita e suor Agneda diceva a Esther Alonso: «Guarda, c'è la tua mamma, ti sta aspettando». Io ero ormai consapevole che c'era una distanza abissale tra me ed Esther Alonso, così come ero sicura che in mezzo a quelle donne che aspettavano non ci sarebbe stata mia madre. Io avevo una madre, certo, che però non era una mamma. Quando Esther Alonso nominava la sua mamma, mi sembrava un po' ridicola e soprattutto molto piccola in confronto a me. Mi bastava ascoltarla per sentirmi come forzata in una situazione scomoda, come se a mia volta diventassi più piccola. Era solo una questione di linguaggio e tuttavia mi impediva di essere amica di Esther Alonso. Convivere nello stesso banco con lei era una cosa sopportabile finché non ci si imbatteva proprio in quella parola o magari in un'altra del tipo il mio papà o addirittura il mio fratellino, appartenenti tutte al vocabolario di una galassia remotissima, di quelle che sono divertenti da vedere nei fumetti ma che poi non avresti mai il coraggio di andare a visitare. Le caratteristiche peculiari di questi figli di mamme e papà erano una bontà toccante e un po' tonta e un'eccezionale innocenza, qualità che a me facevano sempre un po' pena e non smettevano mai di essere se stessi anche quando questa coerenza li costringeva a venire esclusi da molti giochi ai quali semplicemente loro non partecipavano mai. La coerenza aveva per me un fascino travolgente ed Esther Alonso era una bambina quieta e coerente. Non so che genere di idea Esther Alonso si potesse essere fatta di noi, anche se penso che semplicemente la cosa non la toccasse affatto. Questa smania di andarsi a mettere nei panni degli altri è una debolezza di pochi, da quanto ho potuto capire. Un giorno ero andata a casa di Esther Alonso. Anche se era immersa nella penombra, si poteva indovinare una scenografia sontuosa nella sua essenzialità. Lampade, impianti musicali, arazzi. Sua madre era perfettamente in ordine, come se fosse appena uscita dal parrucchiere. Aveva il volto luminoso e fumava, avvolta in una vestaglia da casa con uccelli ricamati. Nonostante non mi avesse mai visto prima, non sembrò particolarmente colpita dalla mia presenza. Ci preparò la merenda, quindi si ritirò nel salone. Io e Esther giocammo allegramente con i suoi giocattoli fino a sera. Quel giorno tornai a casa all'ora di cena. Pensai di essere in ritardo, ma mia madre non aveva ancora messo piede in cucina. Stava appoggiata alla finestra in compagnia di mia sorella a guardare mio padre che stava costruendo un garage per la macchina dietro casa. Era un garage di legno, del tipo capanna dello zio Tom. La parte posteriore del nostro palazzo era gremita di costruzioni di questo genere, più o meno artigianali e provvisorie. Tutti i vicini si erano affrettati a costruire i loro garage privati in quell'area che il comune aveva destinato al verde pubblico. Un giorno o l'altro sarebbe potuta arrivare una ruspa per tirare giù tutti quei capanni e nessuno avrebbe potuto opporre resistenza. Noi eravamo stati gli ultimi a edificare il nostro, ma mia madre sembrava alquanto soddisfatta nel vedere mio padre giù in strada con sega e assi di legno, finalmente deciso a compiere quel passo importante. In quel momento non si poteva vedere il lavoro terminato perché stava facendo buio, ma la mattina seguente il garage mi sembrò un'opera d'arte.
Era appena un po' più grande degli altri, di legno fresco dipinto di bianco, e aveva un'imponenza architettonica che ci sembrò fatale. «Non dovrebbe essere tanto bello», fu l'unica obiezione di mia madre. «Se fosse un po' più brutto, non farebbe venire tanta voglia di abbatterlo». Mio padre era orgoglioso e tranquillo. «Nessuno ce lo abbatterà mai, non vedi gli altri? Dovrebbero sprecare molti soldi per tirarli giù tutti. E ormai non è più motivo di preoccupazione per nessuno, perché dovrebbe esserlo per te?» «Non lo so». Passarono diversi giorni senza che sorgesse alcun contrattempo e dopo alcune settimane il garage era sempre in piedi. Ci sono piccole cose come il ritrovare ogni mattina un garage di legno nello stesso posto che sembrano miracoli. La sera, dopo essere tornate da scuola e prima di salire in casa, io e mia sorella andavamo direttamente nel garage, posavamo i libri sul cofano della 127 e giocavamo a rincorrerci e nasconderci dietro le ruote della macchina, oppure costruivamo la nostra cucina di fantasia sulle provviste di legna che mio padre accatastava scrupolosamente nel metro scarso di spazio che restava davanti al parafango. Non aveva niente a che vedere con la spaziosa mansarda di Esther Alonso, piena di giocattoli e di angolini deliziosi, ma io non ne ero cosciente. A me il garage sembrava già una conquista spaziale, un territorio strappato agli indiani Comanches, un sottomarino colmo di tesori ritrovato sul fondo del mare. Quando fu trascorso il tempo sufficiente e nessuno ormai temeva più il possibile abbattimento del garage, i nostri giochi si estesero ai territori vicini. Ogni casetta o magazzino era separata dalla seguente da segni che solo noi usuari riconoscevamo. Nessun estraneo che si fosse avventurato in quel labirinto di capanne avrebbe potuto immaginare la mappa delle frontiere che l'attraversavano, mentre noi conoscevamo alla perfezione tutti i suoi tracciati. La particolare colonizzazione di ogni vicino aveva imposto una ripartizione di fatto che non era mai stata messa in discussione. Le leggi dell'abusivismo sono ancor più severe di quelle ufficiali e nessuno aveva mai sollevato dubbi di irregolarità riguardo alla distribuzione degli appezzamenti. Alcuni erano un po' più grandi di altri. I loro proprietari, però, erano anche coloro che avevano corso il rischio di fare il primo passo. I più coraggiosi avevano aperto il cammino, avevano scelto le migliori ubicazioni e si erano tenuti più spazio. Poi i ritardatari e i codardi come noi si erano accontentati del posto che era rimasto per loro, ma non avevano mai provato invidia o qualcosa di simile nei confronti dei primi coloni. Il nostro garage, tuttavia, aveva un vantaggio rispetto agli altri. Sul lato destro confinava con un muro di cemento di un metro circa d'altezza, eretto a regola d'arte, e che di fatto serviva a isolare quella fioritura di capanne disordinate da un'altra area confinante, dove aveva inizio il terreno del comune. La prossimità con il cemento armato dava al nostro garage una stabilità e un valore che gli altri non avevano, costruiti come erano con materiali di scarto o prefabbricati. In effetti, uno dei giochi che più mi piaceva consisteva proprio nel camminare in equilibrio su quel muro solido, costeggiando il fianco destro del garage fino a raggiungere la sua parte posteriore, che per il fatto di essere inaccessibile in altro modo divenne il nostro nascondiglio segreto. Non invitai subito Esther Alonso a giocare sul muro. Aspettai che il passare del tempo lo rendesse mio esattamente come il garage. Venne in un soleggiato pomeriggio d'autunno. La portai dritta alle capanne e le indicai, dopo essere salita sul muro, il nostro nascondiglio. Ma Esther non volle salire. «Voglio la merenda», mi disse.
Io sapevo che a mia madre non sarebbe piaciuto scoprire che portavo qualcuno a giocare in garage. Lei era dell'idea che fosse meglio girarci intorno il meno possibile, ma io volevo ricompensare Esther, anche perché ero in debito con lei di una merenda. Mentre salivo i gradini due alla volta, di colpo mi resi conto che il mio rapporto con Esther Alonso stava iniziando a intorpidirsi nella melma del compromesso e anche che non mi interessava molto l'amicizia di una persona che preferiva un pezzo di pane e cioccolata alla mia offerta di esplorare luoghi inaccessibili. Inoltre c'era mia madre, che non era una mamma di quelle che ti accolgono con una vestaglia piena di pavoni e che ti preparano la merenda di persona. «No, no, rimani qui», dissi a Esther. «Ti porto giù io la merenda, torno subito». In un balzo fui in casa e con l'aiuto di uno sgabello raggiunsi la credenza della cucina e presi le provviste. «Che cosa stai facendo?» Mia madre aveva già notato il mio fare circospetto. «C'è giù una mia amica che mi aspetta, le porto la merenda». Reagii molto bene. Non so che cosa avesse inteso lei per giù. «Non fatevi del male», mi disse, e io le fui enormemente grata. Quando raggiunsi Esther, ad attendermi c'erano delle sorprese e per giunta non buone. Laura, la figlia dei vicini, si era unita alla spedizione per il nascondiglio. Quella intromissione mi fece infuriare, senza nemmeno degnare di uno sguardo Laura, che invece mi stava sorridendo come un idiota, mi rivolsi a Esther e le consegnai la desiderata merenda. «Tieni, me l'ha data la mia mamma», dissi, «e ci raccomanda di non farci male». E subito notai che Laura faceva una faccia strana, non tanto meravigliata quanto compiaciuta, come se stesse assistendo a uno spettacolo insolito, perché senza dubbio doveva sembrarle tale sentirmi usare parole come «mia mamma» e «farsi male». Anche Laura era figlia di una madre e io stessa ero inorridita nel pronunciare quelle parole. Il pezzo di pane e cioccolata intralciava un po' i miei piani di camminare su e giù per il muro, ma salii ugualmente, tentata dalla sfida, e dietro di me salì Laura, la mia vicina, mentre Esther rimase ferma a terra a mangiarsi i suoi pezzetti di pane. Anche se non ero granché entusiasta, ero disposta a lasciare entrare Laura nel nostro gioco, se avessi visto che questo incoraggiava Esther. Ma quando vidi la mia vicina in cima al muro, mentre Esther restava a terra, mi accadde una cosa molto strana. «No, tu no!» le dissi. «Perché io no?» domandò Laura, mentre manteneva l'equilibrio con le braccia aperte a croce. «Se solo l'avessi toccata, sarebbe caduta, ma mi trattenni». «Perché no? Perché non voglio e basta. Questo muro è soltanto mio e nel nascondiglio segreto può venire Esther e non tu». Esther continuava a mangiare pezzetti di pane e sembrava non sentire nulla. Stando in cima al muro, potevo vedere che la sua espressione non era mutata. Di fronte a me, invece, Laura cercava di avanzare. «Ti dico di no, torna nel tuo garage», le ripetei. «Questo è mio!» Laura impallidì, mentre le vene delle tempie le stavano diventando grosse come fiumi. «È una bugia! Il muro non è tuo!» rispose e cercò di muovere un altro passo avanti. «Non provare ad andare avanti!» gridai. E subito dopo fui sopraffatta da un senso di vertigine e nausea. Quando recuperai la vista, dopo un istante di cecità, vidi troppe cose contemporaneamente. Esther ancora in piedi incollati in terra, che al posto del pane adesso mangiava pezzetti di cioccolata. Mia madre, simile a un giudice, osservava la scena dall'alto della finestra e alla finestra della casa di Laura
vidi la madre di questa che muoveva le braccia e s'agitava, molto scossa e spettinata, come se qualcosa di orrendo l'avesse svegliata e fatta accorrere, strappandola a quel letto dove, secondo i vicini, passava tutto il giorno senza che nulla riuscisse a farla alzare. Allora mi resi conto che era successo qualcosa di irreparabile, qualcosa che doveva essere abbastanza grave da far apparire così all'improvviso, in un'esplosione di scalpore, quella donna che non si faceva mai vedere da nessuno. Stava gridando con tutte le sue forze e mi copriva di insulti. «Io ti rovino! Lascia che ti prenda e ti rovino!» la sentii dire. «E tu, Laura, vieni su! Non avvicinarti più a quella bestia!» La bestia ero io e mi aggrappai al muro come un gatto. Laura era stesa per terra. Tutti gli indizi lasciavano intendere che l'avevo buttata giù io, anche se nel complesso la situazione sembrava un po' esagerata. Le sanguinava solo il ginocchio, eppure stava piangendo in modo straziante. Sua madre dalla finestra si sgolava in minacce e io morivo di rabbia e di vergogna mentre Esther si defilava goffamente, scomparendo in mezzo al labirinto del garage. Tre o quattro teste s'affacciarono alle finestre, richiamate dal chiasso. Anche se per un momento mi sentii in pericolo perché la madre di Laura era davvero furibonda e fuori di sé come non avevo mai visto nessuno in tutta la mia vita, mi tranquillizzò pensare che non avrebbe mai osato scendere per venirmi a picchiare davanti a tutta quella gente. Mia madre, dal canto suo, restava dietro il vetro, senza aprire la finestra, indietreggiando leggermente con metà del corpo verso l'interno e senza intervenire. Laura, ringalluzzita dalla forza del sangue e della ragione, se ne andò verso casa come un leone ferito, con il disprezzo e la grandezza degli eroi, ripetendo la frase che ancora mi risuona nelle orecchie. «Non è tuo! Il muro non è tuo!» Rimasi lì in cima più a lungo del solito, aspettandomi, credo, chissà quale dimostrazione di solidarietà da parte di qualcuno, probabilmente da mia madre. Lei però si allontanò dalla finestra, i rinforzi non arrivarono mai e io rimasi sola. Quando risalii in casa, tra le lacrime, glielo rinfacciai. «Avresti dovuto difendermi? Quella strega non ha nessun diritto di mettersi a gridare con me, che sono solo una bambina. E tu eri lì e non hai mosso un dito». Credo di aver fatto un dramma per quella prima diserzione di mia madre, alla quale fecero seguito altre, che però incassai ogni volta meglio perché presentavano sempre le stesse caratteristiche. Senza volere io finivo per mettermi in qualche pasticcio, di quelli che non ti lasciano più dormire di notte, e quando ricorrevo a mia madre per trovare giustificazioni o conforto, mi trovavo davanti un'estranea che se ne lavava le mani e mi lasciava perplessa con la sua imparzialità. Era come se mi dicesse: «Hai visto? Adesso arrangiati!» Non era indifferenza quella che mia madre mi dimostrava e che io apprezzavo, bensì qualcosa che andò assumendo per me un significato molto profondo e un po' sconcertante, come se quelle sue diserzioni rivelassero la nostra effettiva complicità e nello stesso tempo fossero la condizione della mia eroicità e della sua grandezza. Lasciarsi tentare dal demonio è forse un modo per invocare Dio, il misericordioso. Io so che in ogni piccola malvagità, in ogni situazione di pericolo che inseguo o provoco, vado cercando il perdono di mia madre, il suo appoggio incondizionato, quell'appoggio che so già che non mi darà mai, ma anche quello che mi permette di disprezzare dal profondo tutte le mamme, disposte a giustificare anche la più grave bassezza dei propri figli, con il disprezzo che si destina a ciò che non si potrà mai possedere,
come il muro di cemento che fiancheggiava il nostro garage. Io posso camminare in equilibrio sopra queste cose, usarle come ponti d'accesso a luoghi segreti e immaginari, ma qualsiasi tentativo di possederle è la via più diretta per il disprezzo e il ridicolo. La stessa cosa mi è capitata ogni volta che ho voluto vedere in mia madre una madre diversa, per questa assurda tendenza, che ormai è diventata un vizio, di mettermi nei panni degli altri, in quelli di Esther Alonso, in quelli di Laura Casin. Persino quella donna che passa tutto il giorno a letto sa difendere sua figlia. Non lo vedi? Ma mia madre non vedeva niente, guardava solo me con un'espressione di sofferenza e di stupore. «Non sta bene dare spintoni alla gente», mi disse senza alzare la voce. «E tu non vieni mai a prendermi a scuola», replicai. L'elenco degli affronti e dei rimproveri fu lungo. Ricordo che ormai sfinita, finii per promettere che da parte mia non avrei mai più picchiato nessuno, facendo giurare a mia madre che il giorno dopo sarebbe uscita un po' prima dal lavoro e mi sarebbe venuta ad aspettare fuori dalla classe. Ma l'abitudine, soprattutto per un bambino, è tutta la sua libertà. E ricordo che la mattina dopo trascorsi le 4 ore di lezione ridotta a un fascio di nervi, sperando di non trovare mia madre all'uscita e desiderando che gli avvenimenti della sera prima e quella lunga conversazione notturna non avessero cambiato le cose tra di noi. E quando suonò la campanella, le fui immensamente grata di non essere in mezzo a tutte quelle mamme profumate. Come ogni giorno potei correre a casa da sola, fermarmi a mio piacere davanti alle vetrine, salire di corsa le scale e, soprattutto, cosa che mi faceva proprio sentire bene, aprire di persona la porta di casa con la mia chiave, un diritto e una responsabilità che nessuna delle mie amiche aveva ancora acquisito. Nell'infilare la chiave nella serratura, notai subito che c'era già qualcuno in casa. «Non sono venuta a prenderti, così mangiamo un po' prima». Mia madre era uscita in anticipo dal lavoro e sorrideva di fronte a me. In seguito non le sono stata mai più tanto grata come in occasione di quella prima diserzione, e posso ancora dire che queste scoperte sul conto di mia madre, che il tempo ha confermato, questo suo modo di prendermi sul serio e persino di consegnarmi alla polizia, se ne fosse stato il caso, ma senza mai vendermi per un regalo o una qualche moina, continua tuttora a sembrarmi sconcertante nel ricordo ed è come la somma prova di grandezza e di senso della verità che lei possiede e di cui io sono carente. Mentre ricordo alcune occasioni in cui mio padre mi coprì affettuosamente le spalle, da parte di mia madre, invece, non ricordo neppure una minuscola concessione su quanto avesse a che vedere con problemi reali o immaginari con la giustizia. Al contrario, sono sicura che il

per esempio, per il cui destino ha continuato a preoccuparsi finché questo non è caduto da sé per vecchiaia. Anche se possono sembrare due cose connesse, a me sembravano assurdamente distanti. Non riuscivo a vedere la possibile relazione tra l'onestà e la grandezza morale di mia madre e la sua paura congenita delle leggi. E inoltre entrambi gli atteggiamenti mi parevano esasperati e sproporzionati. A forza di osservarla e anche di ammirarla, come l'ammiro per questo suo senso esagerato della giustizia, sono arrivata a credere che si può essere giusti, profondamente giusti, solo se si diventa un po' gangster. Quello che aveva fatto la madre di Laura e che a me era sembrato un abuso disumano di un adulto nei confronti di un bambino, era invece un profondo atto di giustizia, qualcosa che avrei voluto anche per me. Un giudice è un giudice. Un uomo giusto, però, è altra cosa. Così come credo che in qualche modo si possa arrivare al delitto per un'ansia di giustizia, come avevo fatto io difendendo come mio quel muro che mio non era, rivendicando il mio appezzamento privato davanti agli occhi attoniti e spaventati di Esther Alonso. Quel garage di legno non ci diede mai altri problemi, solo questo che ho raccontato. Ma potrei affermare con sicurezza che per tutto il tempo in cui il capanno si è retto in piedi, mia madre ha continuato ad aspettare che arrivassero uomini in uniforme per mandarci tutti in galera, mentre invece si è immediatamente dimenticata l'episodio del muro. Gliel'ho ricordato io in diverse occasioni per sentire ancora una volta la frase che continua e continuerà sempre a commuovermi e a sconcertarmi. E lei, a sua volta, continua a rispondermi nello stesso modo in cui mi rispose quel giorno, quando risalì in casa, in lacrime e turbata, in cerca di un grembo consolatore. Non era tuo. Quel muro non era tuo. E allora, come per rispondere a una di quelle domande che non vengono formulate, ma che rimangono come in sospeso nell'aria, io invece sì che sono tua, certo, sono tua madre. Ricordo che mi guardava con un'espressione in cui si mescolavano lo sconcerto e l'ingenuità, come se non volesse mentirmi, ma neppure privarmi di quello che mi aspettava. Mi guardava come se volesse farmi capire qualcosa che mi turbava da sempre, e cioè che la cosa migliore che poteva fare per me, più che venirmi a prendere fuori da scuola, fosse condividere con me l'evidenza e la responsabilità di sapere che il fatto che io fossi sua figlia e lei mia madre era innegabile e nello stesso tempo, in fondo, assolutamente aleatorio e casuale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

caso di cronaca nera, la storia di un misterioso individuo, un cold case dell'antico Egitto che è stato riaperto 3000 anni dopo e forse oggi risolto. Ci immergiamo nell'antico Egitto. La mitologia egizia ci viene tramandata grazie ai papiri, ai dipinti delle tombe dei faraoni, ai testi incisi sulle stele e sugli obelischi. Un ricco patrimonio, in parte compromesso da furti e profanazione di tombe. All'origine dei miti egizi, il desiderio di narrare storie, il piacere del racconto, ma anche un bisogno primordiale di trovare una giustificazione per gli eventi come la nascita del mondo e delle creature viventi. Contorte, avvincenti, straordinarie ed atroci, le storie che ci vengono raccontate sull'Egitto sono tantissime, ma oggi in particolare parleremo del cosiddetto complotto dell'Harem e del tentativo, a quanto apparrebbe molto riuscito, di uccidere il faraone Ramesse III. Ramesse III, noto anche come Ramses III, è nato nella magnifica città di Tebe, circa nel 1218-1217 a.C. e deceduto sempre a Tebe ad aprile 1155 a.C. È stato un faraone della 20ª dinastia egizia. È stato l'ultimo faraone del Nuovo Regno ad aver esercitato un potere effettivo sull'Egitto, pur essendo stato il sovrano di maggior spicco della sua dinastia. Il suo regno ha conosciuto declino del potere politico ed economico a causa delle invasioni straniere e a causa di potenti crisi economiche interne. Il faraone morì assassinato durante una cospirazione, nota come la congiura dell'Harem, ordita da una sua sposa secondaria e da suo figlio. Le fonti più rilevanti sul nostro faraone sono il papiro Harris I, commissionato da Ramses IV in onore di suo padre, il papiro della congiura dell'Harem che oggi è conservato a Torino e numerose iscrizioni e rilievi del suo tempo funerario a Medinet Habu. Cari amici ascoltatori, benvenuti a un episodio molto speciale di Dark Diaries. Ramesse III, il delitto perfetto. Investigazioni con l'egittologo Mattia Mancini.

0: Mattia Mancini è egittologo presso l'Università di Pisa. Dopo aver conseguito il dottorato, il suo campo di studio si incentra sulla storia dell'egittologia e sulla formazione delle collezioni egizie ottocentesche. Ha partecipato a diverse missioni archeologiche a Luxor, al Cairo e da anni si occupa di divulgazione culturale, collaborando anche con National Geographic Italia. Mattia, benvenuto e grazie per il tuo tempo. L'antico Egitto affascina tremendamente tutti, anche gli ascoltatori di Dark Diaries, me compresa. In questo episodio speciale ci caliamo nei panni degli investigatori per riaccendere i riflettori su una mummia in particolare, la cui storia è legata al true crime. Chi è Ramesse III?
1: In effetti il tema di cui parleremo oggi si adatta alla perfezione al tuo podcast, perché comprende omicidi, indagini, analisi autoptiche e cadaveri, anche se imbalsamati. È un vero e proprio cold case riaperto oltre 3.000 anni dopo. E il protagonista della storia, suo malgrado, è Ramesse III, faraone della ventesima dinastia, che regnò dal 1186 al 1155 a.C., e che fu forse l'ultimo grande re del nuovo regno in un periodo in cui si andava verso la crisi dell'unità politica dell'Egitto. La sua mummia è attualmente conservata presso il Museo Nazionale della Civiltà Egizia, al Cairo, e fino a qualche anno fa non mostrava segni evidenti della possibile morte.
0: Ramesse III appare essere coinvolto nella vicenda del complotto dell'Harem, che sappiamo essere stato ordito per uccidere proprio il faraone. È stata una vera e propria congiura?
1: Tutto porta a dire di sì. La vicenda è nota grazie a un importantissimo documento, il cosiddetto papiro della congiura dell'Harem, chiamato anche papiro giuridico di Torino perché è conservato presso il Museo Egizio di Torino. È un papiro lungo 5 metri che racconta di una congiura ordita alle spalle di Ramesse III, nell'Harem, quindi da una delle mogli secondarie del faraone, Tije, e da altri membri della corte, tra concubine e funzionari. Lo scopo ultimo della congiura era proprio quello di uccidere Ramesse III, sostituire il legittimo erede al trono, quello che sarà il futuro Ramesse IV, e dare il potere al figlio di Tije, Pentaur.
0: Sappiamo che i colpevoli sono stati scoperti e poi condannati. Qual è stata la loro condanna?
1: Sì, il complotto venne scoperto e la corte di 12 giudici ordinò l'esecuzione dei colpevoli. Alcuni, forse personaggi di più alto rango, tramite suicidio. Anche 5 giudici furono condannati perché si fecero corrompere da alcune delle donne accusate, e potete immaginare come. Uno dei giudici fu costretto a suicidarsi, ed altri furono tagliati il naso e le orecchie. Non sappiamo invece che fine fece il faraone, anche perché il papiro è lacunoso.
0: Ora parliamo di un piccolo curioso particolare che ha sempre destato molti sospetti. Il faraone, durante la descrizione del processo, è definito Dio Grande, epiteto che era di solito riservato ai faraoni divinizzati dopo la morte. Che sia stato ucciso durante il tentativo di golpe?
1: In effetti già da tempo si sospettava che il faraone fosse morto durante la congiura, proprio perché nei suoi confronti, nel papiro, è utilizzato questo particolare epiteto, in antico egizio Necer Aa, cioè Dio Grande, che è comunemente usato per divinità come Osiride o Ra, ma anche per faraoni divinizzati solo dopo la morte.
0: Un'equipe di ricercatori composta da Albert Zink, paleopatologo dell'Eurac di Bolzano, Carsten Pusch, esperto di genetica molecolare dell'Università di Tubinga, e Zahi Hawass, sembra aver individuato la causa della morte di Ramesse III.
1: Grazie ad esami effettuati nel 2018 è emerso che sotto lo strano bendaggio del collo ci fosse una profonda ferita da taglio che aveva reciso trachea, esofago ed ogni vaso sanguigno, fino addirittura ad intaccare le vertebre, che ha causato il decesso istantaneo. Successivamente, durante la mummificazione, è stato inserito nella ferita un amuleto a forma di occhio Ujat per permetterne la rimarginazione nell'aldilà. Questo perché, nell'antico Egitto era fondamentale che il corpo fosse integro per vivere dopo la morte.
0: Oggi abbiamo a disposizione avanzate tecniche che ci permettono di analizzare il DNA. I resti della mummia del faraone Ramesse III sembrano essere collegati a una mummia misteriosa scoperta nel 1881. Raccontami qualcosa di più di questo sconosciuto che è stato rinominato Uomo Sconosciuto E.
1: La mummia è soprannominata così perché non è mai stata identificata e il suo nome era stato cancellato. Si trovava nella cosiddetta cachette di Deir el-Bahari, un nascondio in cui i sacerdoti di Amon nascosero le mummie di faraoni, tra cui anche quella di Ramesse III, di regine e principi per salvarle dai crescenti saccheggi. Questa mummia appartiene a un ragazzo di 18-20 anni ed è decisamente fuori dal comune. Il corpo è stato imbalsamato con un procedimento rudimentale e, contro ogni tradizione, avvolto solo da pelle di capra. Sembra quindi che il ragazzo abbia ricevuto un trattamento volutamente inefficace, impuro, che comprendeva la semplice disidratazione nel sale natron, il versamento di resina nella bocca aperta, senza la rimozione degli organi interni. Inoltre, mani e piedi erano legati con lacci di cuoio. Il torace gonfio e la pelle del collo compressa farebbero inoltre pensare a un'impiccagione o comunque allo strangolamento.
0: Potremmo quindi arrivare all'assoluta certezza che quest'uomo sconosciuto è in realtà Pentaur?
1: In effetti sì, tutto questo fa pensare che possa essere Pentaur, il figlio di Tyie, colui che avrebbe dovuto beneficiare del complotto. E in effetti le analisi del DNA hanno stabilito che fosse uno dei figli di Ramesse III.
0: Per concludere la nostra chiacchierata, vuoi raccontarci di qualche piccola curiosità molto dark sull'antico Egitto?
1: Beh, mi viene in mente uno studio recente, pubblicato nemmeno un mese fa, su alcune mani mozzate trovate in un palazzo di Avaris, una città che si trova nel delta del Nilo e che è l'antica capitale dei faraoni Hyksos. La missione archeologica austriaca aveva scoperto i resti di arti recisi appartenenti ad almeno 12 individui, tra cui una donna, sepolti ritualmente intorno al 1600 a.C. Ed è emerso che probabilmente fosse la più antica attestazione di questa pratica cruenta che prevedeva l'offerta al faraone vittorioso delle mani tagliate ai nemici sconfitti.
0: Ti ringrazio Mattia per il tempo che ci hai voluto dedicare oggi e per la tua passione per questo meraviglioso tema e questa meravigliosa terra avvolta di incredibile fascino. Oggi con Mattia abbiamo fatto pochi passi dentro Tebe. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, per continuare questo affascinante percorso, vi aspettiamo quindi a Pisa con Mattia, l'antico Egitto e le divinità.
1: Grazie a te e vi aspettiamo a Pisa.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche, come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico, che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista La Freccia. L'essenza di Perugia. Profuma di cioccolato, ma ha il sapore dell'arte con i 500 anni dalla morte del Perugino, e della musica, con il mezzo secolo di Umbria Jazz. Ecco perché la città umbra è la meta del 2023. Di Michela Gentili. Si lascia inseguire nell'aria come un profumo che pizzica il naso. Sfiora per un istante le papille e subito scivola via senza lasciarsi afferrare. Poi emerge all'improvviso, avvolgendo il palato come il cioccolato che fonde. Perugia ha un gusto tutto da indovinare, che miscela la giusta dose di bellezza con una gran quantità di storia e qualche ingrediente a sorpresa. Non basta una vita, forse, per catturarne l'essenza, ma di sicuro il 2023 è l'anno migliore per provarci. La città umbra è stata infatti selezionata da Lonely Planet tra le mete mondiali imperdibili nella categoria sapori, che non sono solo quelli tipici del tartufo o del cioccolato, ma abbracciano anche i piaceri dell'arte con le celebrazioni per i 500 anni dalla morte del pittore perugino e della musica in vista dei concerti estivi per il mezzo secolo di Umbria Jazz. La degustazione al buio di Perugia comincia dal sottosuolo, prendendo le scale mobili che da Piazza Partigiani salgono verso il centro storico. Un passaggio in cui la luce si guadagna dal basso, piano piano, attraverso un labirinto sotterraneo di muri in pietra, squarciati da volte a sesto acuto e tenuti insieme da pilastri fortificati. Sono i resti di un quartiere medievale, sepolto alla metà del XVI secolo sotto la Rocca Paolina, fortezza simbolo del potere papale, che fu a sua volta demolita dai cittadini dopo l'annessione di Perugia al Regno d'Italia. Sulle sue macerie, nell'Ottocento, furono costruiti gli edifici che ora si affacciano sulla piazza e sui giardini Carducci. Dal neoclassico Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale, al Brufani, hotel di lusso e quartier generale del Festival del giornalismo, dal Palazzo della Provincia, con il suo porticato di transito, alla Banca d'Italia, che spicca sul lato occidentale. Lo spazio urbano seminterrato, che sorregge ancora il mondo dei vivi con i suoi pilastri e il bastione inferiore, è una zona di transito, ma anche un centro espositivo, che dal 1984, tra mostre temporanee e negozi di souvenir, ospita anche il Grande Nero di Alberto Burri, una scultura cinetica di oltre 7 metri che ben si inserisce nell'angolo acuto di una volta. Uscendo da questo luogo senza tempo, le lancette ricominciano a correre lungo le vetrine di Corso Vannucci, il vero cognome del Perugino, che da Piazza Italia porta al cuore antico della città. Dopo una sosta nella pasticceria Sandri, è d'obbligo provare il torciglione, dolce e secco a base di mandorle. Si arriva in piazza 4 novembre, dominata dalla 200esca Fontana Maggiore, monumento simbolo della città. Sullo sfondo, la cattedrale di San Lorenzo mostra la sua fiancata austera, ingentilita nella fascia bassa da una trama geometrica in marmo rosa e bianco mai portata a termine. Mentre la facciata, assai meno maestosa tranne che per il portale barocco, si apre lateralmente su piazza Ignazio Danti. All'interno del Duomo sono conservati la deposizione della croce di Federico Barocci e un anello in pietra dura che, secondo la tradizione, fu usato nelle nozze di Maria e Giuseppe. All'esterno, l'imponente scalinata con la statua bronzea di Giulio III è la meta preferita di studenti e studentesse che, soprattutto il giovedì sera, fanno la spola tra i locali lì accanto, tra confidenze e calici di sagrantino. Sull'altro lato della piazza, il Palazzo dei Priori sovrasta la fontana con la sua pietra squadrata, decorata con 2 ordini di trifore gotiche che si ripetono in fuga sul lato più lungo. Qui ha sede il governo cittadino e la Galleria Nazionale dell'Umbria, scrigno di una collezione d'arte prevalentemente sacra che va dal XIII al XIX secolo. Riaperta a luglio 2022, dopo un anno di lavori che ne hanno rivoluzionato l'allestimento, stupisce già dall'ingresso con il crocifisso del maestro di San Francesco. Oltre agli affreschi di Benedetto Bonfigli nella Cappella dei Priori e le Madonne di Duccio di Boninsegna e Gentile da Fabriano, si possono ammirare i capolavori rinascimentali di Beato Angelico, Benozzo Gozzoli e Piero della Francesca. Ma il museo conserva soprattutto la più vasta raccolta al mondo di opere del Perugino, radunate in due sale. Una per i lavori della giovinezza e della prima maturità. L'altra con le prove più significative degli ultimi 20 anni di attività. Nella prima stanza colpisce l'Adorazione dei Magi, dove sul margine in alto a sinistra si scorge l'autoritratto del pittore, all'epoca 25enne, con lo sguardo fiero, i capelli folti e una chiazza rossa sotto l'occhio. Un selfie ante litteram straordinariamente senza filtri, che Perugino ripete un quarto di secolo dopo. Su una tela nel Collegio del Cambio, sempre a Palazzo dei Priori, si ritrae con le occhiaie, il doppio mento e la stessa macchia sul volto. Lasciando la galleria, si può sgranocchiare quel che manca della città, perdendosi tra i vicoli che si diramano dal centro. Tra strade etrusche, volte medievali e ringhiere in ferro battuto, si arriva alla scalinata dell'acquedotto. Una passerella di circa 4 chilometri che pare scavata tra le case. Nella seconda metà del 200, qui l'acqua scorreva in salita, grazie a un condotto a pressione che riusciva a imprimerle un moto inverso. Ora gli studenti la percorrono in discesa per raggiungere più velocemente Palazzo Murena, sede storica dell'Ateneo di Perugia dal 1810. L'edificio, che in origine era un monastero dell'ordine olivetano, conserva un piccolo tesoro, un'antica libreria con le pareti coperte da una boiserie dipinta a tempera, che accoglie migliaia di volumi rari. Uno dei tanti ingredienti segreti dentro al sapore di Perugia, che rimane ancora lì, in punta di labbra.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. La fame non passa. Fra Covid, cambio climatico e guerre, la malnutrizione è di nuovo emergenza. Non sarà risolta entro il 2030. Che fare? Ridurre la povertà e cambiare l'agricoltura per evitare morti e migrazioni. Di Vito Tartamella. Ruth vive in una baracca a Monrovia, in Liberia. Ha 25 anni e non sa se oggi riuscirà a dare qualcosa da mangiare a suo figlio Sekou, 5 anni, gravemente denutrito. Mogubai, 16 anni, gira per le strade di Calcutta, India, elemosinando qualche rupia per comprarsi almeno una ciotola di riso. A La Paz, Bolivia, José, 45 anni, mangerà anche oggi un piatto di cotiche e patate. È arrivato a 110 kg di peso. Mentre Adire Dawa, Etiopia, Hermela, 33 anni, è disperato. Il suo raccolto è stato distrutto dalla peggiore invasione di locuste degli ultimi 20 anni. Sono 4 volti della malnutrizione. Un dramma globale che riflette le contraddizioni della nostra epoca. Oggi riusciamo a produrre ogni giorno più del doppio delle calorie necessarie per ciascuno degli abitanti della Terra. Eppure soffrono la fame quasi 690 milioni di persone, una volta e mezza la popolazione dell'Europa. più della metà vive in Asia. Ma il problema è più diffuso in Africa, dove colpisce una persona su cinque. E se si considerano quanti non hanno accesso regolare al cibo, si sale alla spaventosa cifra di oltre 2 miliardi di persone, un terrestre su 3. Ma non è tutto. Sull'altro piatto della bilancia c'è il problema opposto. 2,33 miliardi di persone in sovrappeso, di cui più di 1 miliardo obese. Non solo nei paesi ricchi, dove c'è una sovrabbondanza di alimenti e di sprechi, ma anche in quelli poveri, dove l'unico alimento a portata di tasche, come nel caso di José, è il cibo spazzatura ad alto contenuto calorico, grassi o zuccheri, che costa meno rispetto ad alimenti sani come legumi, frutta e verdura. Più di 3 miliardi di persone al mondo non possono permettersi una dieta sana. Risultato? Oltre la metà della popolazione mondiale muore di inedia oppure per le malattie, cancro, diabete, ictus e infarto, causate dall'eccesso di cibo. La situazione è grave. E la Covid la sta peggiorando, tanto che il sogno di porre fine alla fame entro il 2030, firmato dai governi di 193 paesi ONU nel 2015, è ormai ufficialmente tramontato. Il mondo non è sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo, hanno scritto nero su bianco i direttori delle 5 agenzie internazionali che si occupano di agricoltura, infanzia, cibo e salute, FAO, UNICEF, IFAD, WFP e OMS, nell'ultimo report su lo stato della sicurezza del cibo e nutrizione nel mondo 2020. Per essere più precisi, l'Africa e l'Asia occidentale sono decisamente fuori strada. America Latina e Caraibi non sono sulla buona strada e sono in peggioramento. Si salvano Asia orientale e centrale. Se si va avanti di questo passo, entro il 2030 il numero di persone colpite dalla fame supererà gli 840 milioni, senza contare i nefasti effetti aggiunti dalla Covid, dai

volto, viene lasciato marcire nei campi, avverte in un report di IPEF Food. I contadini e gli allevatori hanno continuato a lavorare in tutto il mondo durante la pandemia. Sono definiti essenziali, ma nessuno fornisce loro equipaggiamento per proteggersi dalla Covid o sussidi che tengano conto dei rischi che corrono. La pandemia, aggiunge l'IOM, International Organization for Migration, ha falcidiato soprattutto il lavoro irregolare, il più diffuso fra i migranti, con effetti sia sugli espatriati, sia sui loro familiari rimasti in patria. I tre quarti delle rimesse di denaro internazionali, infatti, sono inviate ai paesi poveri. Questo scenario rischia di aggiungere 33 milioni di persone alla schiera di chi soffre la fame, avverte l'ultimo rapporto. A ciò si aggiungono i conflitti in alcuni paesi, Siria, Afghanistan, Nigeria, Sudan, e gli eventi climatici estremi, come uragani o siccità, che colpiscono l'Asia meridionale e il Corno d'Africa. E l'invasione di locuste del deserto che minaccia le coltivazioni in Africa orientale e australe. Tanto che FAO e WFP, Programma Alimentare Mondiale, hanno appena lanciato un appello urgente per i 34 milioni di persone che rischiano la morte per inedia, soprattutto in Yemen, Sud Sudan e Nigeria del Nord. Per sanare queste emergenze occorrono subito 5 miliardi e mezzo di dollari, dice Martina. Ma il Sud Europa non è immune da rischi. Il Mediterraneo è una delle aree mondiali più critiche nei prossimi 30 anni, avverte Marta Antonelli, ricercatrice del CMCC, Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Se le emissioni di gas serra continueranno al ritmo attuale, si prevede che il cambio climatico ridurrà del 30-50% le risorse di acqua dolce nella nostra area, con ripercussioni pesanti sull'irrigazione. Come siamo arrivati fin qui? La crisi del cibo dipende dall'economia? In parte sì, risponde Giacomo Branca, docente di economia ambientale all'Università della Tuscia. La prima causa di denutrizione è la povertà. Nel 2008 i governi del G8 avevano promesso aiuti per 23,13 miliardi di dollari ai paesi meno sviluppati. Ne hanno erogati 13,44, poco più di metà. È un peccato che il corpo umano non possa digerire la cellulosa, commenta amaramente l'agronomo indiano Mankombu Sambasivan Swaminathan. Le belle parole sulla carta non riempiono la pancia. Nell'ultimo decennio le diseguaglianze economiche mondiali sono peggiorate, aggiunge Paolo Shkokai, direttore del Dipartimento di Economia Agroalimentare dell'Università Cattolica di Piacenza. Oggi l'agricoltura garantisce cibo per tutti, ma molte persone non hanno reddito sufficiente per comprarlo. La soglia minima per non morire di fame è di 1,25 dollari per persona al giorno. Quella di sicurezza è di 1,75 dollari. Per portare tutta la popolazione a quest'ultima soglia, stima la FAO, occorrono 145 miliardi di dollari in 15 anni, lo 0,17 del PIL mondiale. Un obiettivo raggiungibile, eppure diventa sempre più lontano. Negli anni Ottanta gli aiuti globali destinati all'agricoltura erano il 20% del totale. Nel 2014 erano scesi al 5%. Ma il problema fame non dipende solo dagli scarsi stanziamenti, avverte Mark J. Cohen di Oxfam, in uno studio su Food Ethics.

0: Dipende, e molto, da come vengono usati. Dopo il terremoto del 2010 ad Haiti, racconta Cohen, gli USA hanno dato generosi sussidi ai propri coltivatori di riso, mentre Haiti riduceva quasi a zero i dazi sulle importazioni di riso. Alla fine, il riso statunitense è risultato più economico di quello haitiano e oggi rappresenta oltre l'80% del consumo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In, L'ingrediente segreto di Rosario Fiorello, di Giovanni Lovera. Che cos'hanno in comune Carla Bruni, Monica Bellucci, Carlo Azeglio Ciampi, Mike Buongiorno, Andrea Camilleri e Nanni Moretti? Probabilmente poco, se non fosse che tutti sono stati imitati, assieme a una lunga lista di altri personaggi famosi, da Rosario Tindaro Fiorello, l'istrione radiotelevisivo più amato d'Italia. La sua straordinaria carriera, fatta di molte luci e qualche ingombrante ombra, è una delle più ammirevoli del mondo dello spettacolo nel nostro paese degli ultimi tempi. Appare evidente, infatti, l'evoluzione artistica e personale condotta da Fiorello, che ha saputo seguire le proprie passioni a costo di rinunciare a opportunità che promettevano molti riscontri in termini di auditel e popolarità, ma probabilmente non altrettanto soddisfacenti dal punto di vista professionale. Questa scelta gli ha dato ragione, come dimostrano i premi e i riconoscimenti accumulati, tra i quali una decina di telegatti vinti in carriera. Il segreto di questo fenomenale successo, che ha assunto precise caratteristiche negli ultimi anni, quasi come una ricetta di cui sfugge l'ingrediente che la rende speciale, si può cogliere forse nella scelta di prendere di mira personalità molto diverse tra loro, che spesso a guardare con attenzione un lato in comune ce l'hanno. Il fatto di sembrare, ognuna con le proprie peculiarità, imperturbabili, al di sopra degli eventi e ben distinguibili dalla gente comune. Cogliere questa caratteristica e renderla manifesta è la chiave dell'ilarità. Ecco allora l'impeccabile Bellucci rivolgersi con uno spiccato accento dialettale alla madre, o la voce dell'indimenticato Presidente della Repubblica amplificare all'infinito l'ultima vocale e mangiarsi le parole. Mentre il giallista siciliano per eccellenza con il suo vocione si accanisce sulle sue inesauribili sigarette e così via, per ciascuno dei famosi personaggi simpaticamente bersagliati dalla comicità di questo showman elegante e irriverente. È nella trasmissione Viva Radio 2, in onda dal 2001 al 2008, a cui sono seguite diverse traslazioni per la TV più o meno riuscite, che si esprimono le doti parodistiche di Fiorello, coadiuvato dall'inseparabile supporto del pianista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi e dal conduttore radiofonico Marco Baldini, storici compagni di gag. Il boom radiofonico si trasforma così in una sorta di sublimazione della comicità, perché tutto il divertimento deve nascere esclusivamente dal contenuto dei testi e dalla modulazione della voce, come nella migliore tradizione della radio di un tempo. La capacità di coinvolgere gli artisti negli spettacoli è un'altra delle sue grandi prerogative. Lo ha dimostrato più volte nelle diverse edizioni del programma televisivo Stasera pago io, che ogni sabato sera riservava straordinari duetti con i divi di casa nostra ed eminenti star internazionali del cinema e della musica, disposti a reggere il gioco allo showman, ben oltre le aspettative. Memorabile il rap con Céline Dion, tutt'altro che altera come appare normalmente, o il surreale dialogo con Dustin Hoffman e lo sketch con l'inossidabile John Travolta, solitamente poco disposto a concedersi oltre gli stretti limiti pattuiti prima degli ingaggi. Ma Fiorello sembra proprio essere così come appare. Lo si capisce quando riserva lo stesso trattamento goliardico e stuzzicante con cui si rivolge ai VIP anche alle persone semplici, come accadde nel caso della signora Rita, la ormai celebre cassiera del bar della Rai, prestatasi più volte alle gag del conduttore, maestro nell'estrarne la naturale comicità. Questo il pubblico sembra percepirlo e apprezzarlo, spiegando le percentuali di ascolti sempre al di sopra della media. Non si può dire però che il suo sia un talento improvvisato. Nasce da anni e anni di gavetta, da straordinari successi, come fu il famoso programma musicale Karaoke, che rese celebri le sue doti di improvvisatore e conduttore. Con le soddisfazioni professionali raggiunse una notorietà che probabilmente andava ben oltre le sue aspettative. Non ha mai fatto mistero della crisi profonda dalla quale fu investito in quegli anni, che lo portò a fare i conti con l'assunzione di droghe, allontanandolo per un certo periodo dalla vita pubblica. Trovando in se stesso la forza per reagire e con l'aiuto della donna che diventerà sua moglie e poi la madre di sua figlia Angelica, Rosario riuscì a superare quel brutto periodo personale, riprendendo la sua carriera dove l'aveva lasciata. Fu ancora la TV a riportarlo in auge, con divertenti trasmissioni quali «Non dimenticate lo spazzolino da denti», «La febbre del venerdì sera», Buona Domenica e Matricole, dove ebbe modo di dimostrare nuovamente che il suo era un mestiere costruito su solide basi. Il successo negli anni è stato confermato grazie ad altri programmi mitici: Fiorello Show, Edicola Fiore, Viva Rai Play, fino a raggiungere l'apice affiancando Amadeus al Festival di Sanremo. Niente male per l'ex ragazzo della provincia siciliana che aveva iniziato la sua carriera da animatore nei villaggi turistici.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da scienzenotizie.it. Scienziati identificano la sostanza che potrebbe aver innescato la vita sulla Terra. Di Lucia Petrone. Un team di scienziati della Rutgers, dedicato a individuare le origini primordiali del metabolismo, un insieme di reazioni chimiche fondamentali che per prime hanno alimentato la vita sulla Terra, ha identificato parte di una proteina che potrebbe fornire agli scienziati indizi per capire com'è nata la vita sulla Terra. La ricerca pubblicata su Science Advances ha importanti implicazioni nella ricerca della vita extraterrestre, perché offre ai ricercatori un nuovo indizio da cercare, ha affermato Vikas Nanda, ricercatore presso il Center for Advanced Biotechnology and Medicine, KBM, di Rutgers. Sulla base di studi di laboratorio, gli scienziati di Rutgers affermano che uno dei candidati chimici più probabili che ha dato il via alla vita era un semplice peptide con due atomi di nickel che chiamano Nickelback. Non perché abbia qualcosa a che fare con la rock band canadese, ma perché la sua spina dorsale è l'azoto. Gli atomi legano due atomi critici di nickel. Un peptide è un costituente di una proteina formata da pochi blocchi elementari, noti come amminoacidi. Gli scienziati ritengono che tra 3,5 e 3,8 miliardi di anni fa ci sia stato un punto di svolta, qualcosa che ha dato il via al cambiamento dalla chimica prebiotica, le molecole prime della vita, ai sistemi viventi e biologici, ha detto Nanda. Riteniamo che il cambiamento sia stato innescato da alcune piccole proteine precursori, che hanno eseguito passaggi chiave in un'antica reazione metabolica. E pensiamo di aver trovato uno di questi peptidi pionieri. Gli scienziati che conducono lo studio fanno parte di un team guidato da Rutgers, chiamato Evolution of Nanomachines in Gasspheres and Microbial Ancestors, Enigma, che fa parte del programma Astrobiology della NASA. I ricercatori stanno cercando di capire come le proteine si siano evolute per diventare il catalizzatore predominante della vita sulla Terra. Quando perlustrano l'universo con telescopi e sonde alla ricerca di segni di vita passata, presente o emergente, gli scienziati della NASA cercano specifiche biofirme, note per essere fioriere di vita. I peptidi, come il Nickelback, potrebbero diventare l'ultima firma biologica impiegata dalla NASA per rilevare i pianeti sul punto di produrre vita, ha detto Nanda. Una sostanza chimica stimolante originale, hanno ragionato i ricercatori, dovrebbe essere abbastanza semplice da potersi assemblare spontaneamente in una zuppa prebiotica. Ma dovrebbe essere sufficientemente attivo chimicamente per possedere il potenziale per prendere energia dall'ambiente, per guidare un processo biochimico. Per far ciò, i ricercatori hanno adottato un approccio riduzionista. Hanno iniziato esaminando le proteine contemporanee esistenti, note, per essere associate ai processi metabolici. Sapendo che le proteine erano troppo complesse per essere emerse presto, le hanno ridotte alla loro struttura di base. Dopo sequenze di esperimenti, i ricercatori hanno concluso che il miglior candidato era Nickelback. Il peptide è composto da 13 amminoacidi e lega due ioni di nichel. Il nichel, ragionavano, era un metallo abbondante nei primi oceani. Quando sono legati al peptide, gli atomi di nichel diventano potenti catalizzatori, attirando ulteriori protoni ed elettroni e producendo idrogeno gassoso. L'idrogeno, ragionavano i ricercatori, era anche più abbondante sulla Terra primordiale e sarebbe stato una fonte di energia fondamentale per alimentare il metabolismo. Questo è importante perché, mentre ci sono molte teorie sulle origini della vita, ci sono pochissimi test di laboratorio reali di queste idee, ha detto Nanda. Questo lavoro dimostra che non solo sono possibili semplici enzimi metabolici proteici, ma che sono molto stabili e molto attivi, rendendoli un punto di partenza plausibile per la vita.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Montagne 360. Tibet. Crescono i laghi. Precipitazioni più abbondanti e temperature in aumento sono responsabili dell'accrescimento dei laghi tibetani. Di Mario Vianelli. Su scala globale le risorse idriche sono sempre più scarse, principalmente a causa dei prelievi eccessivi e del cattivo uso che se ne fa. Importanti fiumi con la portata impoverita, quando non cancellata come nel caso del Colorado, e grandi laghi quasi completamente prosciugati, sono ormai la norma nel racconto sull'ambiente dei nostri tempi. Perciò può sorprendere che vi siano regioni in netta controtendenza. È il caso del Tibet Qinghai, costellato da migliaia di laghi di ogni dimensione, che punteggiano le conche endoreiche, cioè senza sbocco, dell'altopiano. Nell'insieme costituiscono il più vasto sistema di laghi alpini del mondo e negli ultimi decenni hanno mostrato una decisa tendenza all'aumento del loro numero, della loro superficie e quindi del loro volume. Il clima arido e il paesaggio deserto non devono ingannare. L'altopiano e i ghiacciai delle montagne circostanti costituiscono una gigantesca riserva d'acqua che garantisce l'alimentazione dei principali corsi d'acqua dell'Asia meridionale: Indo, Brahmaputra, diversi affluenti del Gange, Huangho, Yangtze, Kiang, Mekong e Salween, fiumi che rappresentano un gigantesco potenziale idroelettrico e che scorrono attraverso le regioni più popolate del mondo. Gran parte dei bacini sono disseminati in regioni remote, disabitate e prive di vie d'accesso. Quindi lo strumento principale per misurarne le variazioni è l'analisi comparata delle immagini satellitari. Particolarmente utili sono stati i dati del satellite iSat, progettati per la misurazione e lo studio delle calotte polari, ma utilissimi anche in altri contesti. I dati raccolti dal 2003 e confrontati con le immagini Landsat precedenti indicano una diminuzione del bilancio idrico negli anni 1976-90, seguito da un aumento che dal 90 al 2018 ha portato a un aumento della superficie lacustre, complessivamente stimato al 18%, e un aumento di oltre 140 km cubici di volume. Le cause di queste variazioni sono molteplici, ma l'aumento delle temperature, che negli ultimi 50 anni in Tibet è stato il doppio della media planetaria, è considerato il maggior responsabile, con il conseguente incremento del deflusso glaciale e del degrado di vaste porzioni di permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato che occupa quasi la metà dell'altopiano. Ma una certa influenza è anche esercitata dalla crescita, sia pur modesta, delle precipitazioni, che a loro volta sono favorite dall'aumento delle superfici soggette a evaporazione. Inoltre, in estate i laghi assorbono il calore diurno per poi rilasciarlo lentamente, fungendo da regolatori climatici su scala locale e regionale. Tutte le proiezioni suggeriscono che il Tibet diventerà un po' più caldo e umido, con conseguenze non facilmente prevedibili. Anche se le precipitazioni e temperature aumentassero sensibilmente, è difficile immaginare la colonizzazione di un altopiano così alto, quasi 4.500 metri. Molto più probabilmente se ne avvantaggerebbe la fauna, con pascoli più ricchi e clima più mite. E soprattutto gli uccelli migratori, che già ora fanno affidamento sui laghi tibetani, nella loro rischiosa trasvolata dalla Siberia all'India.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria, di Michela Murgia. Einaudi 2017. Letto da Raffaella D'Incalci. Il mondo deve sapere, di Michela Murgia, è un romanzo tragicomico in forma di diario, nato dal blog dell'autrice durante il suo lavoro in un call center della multinazionale Kirby. Racconta con ironia e disincanto il precariato italiano attraverso le grottesche dinamiche aziendali, tecniche di telemarketing invasive, manipolazioni psicologiche e pressioni sui dipendenti per vendere un costoso aspirapolvere. Il libro denuncia uno stile lavorativo alienante, tra sfruttamento e culto del prodotto, facendo riflettere e divertire amaramente. Ha ispirato il film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Buon ascolto.
3: Sono passati 10 anni dalla prima pubblicazione di queste pagine, scritte mentre lavoravo come telefonista a progetto in un seminterrato della provincia di Oristano, pagata 230 euro lordi al mese e 6 euro lordi in aggiunta per ogni appuntamento che fossi riuscita a fissare per mostrare alle ignare casalinghe l'aspirapolvere avveniristico chiamato Kirby. Me lo ricordo perché quel blog del 2006, che poi è divenuto questo libro, ha rappresentato la prima circostanza in cui ho usato la scrittura come mezzo per reagire a qualcosa contro il quale nessun'altra reazione sembrava possibile. Ma non è la sola ragione per cui non lo posso dimenticare. Quell'anno d'esordio è stato anche quello in cui il precariato divenne per la prima volta un argomento di moda nei talk show e nei comizi. Ce li ricordiamo ancora i politici nei salottini televisivi a pontificare che non bisognava definire precarietà quel deflusso dei diritti legati al lavoro. A sentir loro, allora come oggi, dovevamo chiamarla flessibilità, parola ambigua che a noi richiamava l'immagine di cose leggere e forti, il legno dell'arco e le chiome piegate dei giunchi al vento. Ma non riuscivamo proprio a declinarla sulle nostre schiene e i nostri progetti di vita, che avremmo voluto assai meno oscillanti delle foglie dei giunchi. In quegli anni faceva i primi passi la famigerata legge 30 sul lavoro, presentata dall'allora senatore della Lega Roberto Maroni, ma intitolata furbamente postuma al giuslavorista Marco Biagi, forse nella cinica speranza che il suo cadavere incolpevole la proteggesse dalle critiche che meritava. Ci dissero allora che quella riforma del lavoro era bella e moderna, ce la chiedeva l'Europa e dovevamo essere contenti. Le nuove generazioni avevano finalmente l'opportunità di vivere per anni motivate dalla prospettiva di non sapere se 3 mesi dopo il loro contratto sarebbe stato rinnovato. Nessuno con un briciolo di buon senso credette alla favola dell'aumento delle retribuzioni in cambio della perdita dei diritti. Infatti, qualche anno dopo, arrivò la crisi e gli stipendi scesero alla stessa velocità con cui gli ultimi diritti rimasti volarono via. Furono gli scrittori e le scrittrici tra i 30 e i 40 anni, Nove, Baiani, Desiati, Platania, Baldanzi, Falco, Incorvaia e Rimassa, a raccontare per primi quello che stava succedendo. Ma c'è voluto un decennio ancora perché un'istituzione come l'INPS, calcoli alla mano, si rendesse conto che il disastro, che allora in pochi annunciavamo come possibile, era già diventato probabile per la maggior parte di noi. Alla pensione, mitico traguardo a cui i baby boomers hanno aspirato con serena sicurezza, migliaia di uomini e donne nati negli anni 70 non sarebbero mai arrivati. O perché l'età pensionabile si sarebbe innalzata così tanto da ridurre enormemente le possibilità di arrivarci vivi, o perché il groviera contributivo generato dalle disconnesse carriere professionali di quella generazione non sarebbe stato sufficiente a garantire la rendita per la vecchiaia. Quella generazione oggi ha oltre 40 anni. ci rientrano i figli dei giustamente tutelati lavoratori del dopoguerra. Ma quei figli hanno oggi un futuro a termine, non più lungo dei loro rinnovi contrattuali, e un presente fatto di stipendi a forfè, incarichi a progetto senza il progetto, collaborazioni permanentemente saltuarie, finte partita IVA e stage eterni mai retribuiti. Quegli uomini e quelle donne che la cattiva coscienza della classe politica italiana ama definire generazione perduta, per potersene meglio dimenticare, perduti in realtà non lo sono per niente, perché sono qui, sono vivi, ci camminano accanto e saranno sempre di più. Siamo noi o lo saremo? Ciascuno coi suoi sogni non realizzati, le scelte che con più sicurezze lavorative si sarebbero potute fare, i figli mai generati per la paura di non avere abbastanza per crescerli e la pensione dei genitori come estremo paracadute nell'incertezza. In quella generazione depredata è l'Italia che si è perduta, sacrificando milioni di intelligenze, di idee e di potenzialità all'avidità di una parte del mondo industriale, quello che conta davvero, fatto di manager, convinti che la vita delle persone non sia una risorsa, ma un costo da ridurre fino a metterlo in concorrenza col più basso salario al mondo. Non stupisce che dopo 10 anni di questa scientifica progettazione, il 2015 sia stato l'anno in cui, per la prima volta da decenni, il numero dei giovani che hanno lasciato il paese per inseguire un sogno migliore è stato superiore a quello dei migranti economici che in Italia sono venuti nella speranza di realizzare i propri. Rileggere oggi le pagine che scrissi allora può strapparmi forse un misero compiacimento per la capacità che avevo di ridere davanti al baratro, ma nulla più di questo. Perché nel frattempo non ha smesso di essere vero che la mia generazione, insieme a pensione, diritti e stabilità, in quegli scantinati invisibili alla politica, si è persa, giorno dopo giorno, anche il futuro. Michela Murgia. Deh, direbbe Silvia, ho iniziato a lavorare in un call center. Quei lavori disperati che ti vergogni a dire agli amici. Cosa fai? E tu? Beh, mi occupo di promozione pubblicitaria. Che meraviglia l'italiano, altro che giochi di prestigio. Ma questo non è un call center comune, è un call center della Kirby. E sti cazzi, mica robetta. Ho saputo subito che era il call center che cercavo, quello dove avrei potuto davvero divertirmi. Non l'innocente sorriso del bambino davanti alla farfallina, direi piuttosto il sadico sorriso del bambino mentre con uno spillone fissa la farfallina al pezzetto di sughero per iniettarle la formalina. Mentre è ancora viva, ovviamente. Credo di averlo capito quando ho letto il primo cartello motivazionale nella sala d'attesa. Lavoro di squadra, il modo in cui gente comune raggiunge risultati non comuni. Anche il secondo, per la verità, non era male, quanto a prosopopea. È quando smetti di pensare che non ce la farai che puoi davvero cominciare a farcela. Pensa da vincente. Ricordo di aver pensato, sono loro, questi sono proprio loro. Il colloquio me lo ha fatto una ragazza troppo malvestita per essere una segretaria e troppo sveglia per essere una telefonista. Ne ho dedotto che fosse la psicologa addetta alla selezione del personale. In questi posti chi ti assume è sempre uno psicologo. Cosa spinge uno che ha fatto psicologia a fare questo lavoro di merda? È un mistero più grande della transustanziazione. Le ho detto le solite cose che uno psicologo di un posto così vuole sentirsi dire. Una motivazione sufficientemente forte da renderti manipolabile, ma che non sia il denaro. Perché ovviamente, se fosse il denaro, il primo che passa e ti offre 2 lire in più, lo segui come fosse Tom Cruise. Herman, la gerarchia del vincitore. Il lavoro è organizzato come in un gulag svizzero. 12 ore filate, divise in 3 turni di 4 ore, senza soluzione di continuità. La casalinga non ha scampo. È lei il target della diabolica organizzazione Kirby. L'ufficio è piccolissimo, le postazioni di combattimento sono la metà di un banco di scuola, divise da un pezzo di compensato. Danno sul muro e sullo schermo di un PC, ma sul muro, ovviamente, ci sono gli immancabili cartelli motivazionali. La telefonista che fa più appuntamenti avrà in premio una scatola di formaggini e 8,50 € lordi. Qualcosa mi dice che la parola lordo in questo posto non è semplicemente il contrario di netto. Sento già l'odore del sangue. Ma è presto per addentare. Per ora stiamo al gioco. Sono docile, spaesata, fingo di non capire. Sia benedetto il giorno che ho trovato sto lavoretto. L'età media è sui 25 anni. L'istruzione media è bassa, si capisce da tante cose. La figura più inquietante è la capotelefonista che comanda. Sono in due, ma una delle due non ha alcun peso, è evidentissimo. Per convenzione, la chiameremo Herman. Herman non è qui solo per lavorare, anzi, lei ci crede davvero. Non è semplicemente collaborativa, è convertita. Per Herman, Kirby è una fede, non un modo per sbarcare il lunario. È ferrea, arrogante, conosce ogni trucchetto per intortare la casalinga e, poiché è stata telefonista a sua volta, conosce anche tutti i trucchetti per intortare la telefonista media. Ha un buon gioco, un sottovaso ha più personalità di queste ragazze. Povere loro. Mi fingo del gregge. Sarà bellissimo. La telefonata. Come ti inchiappetto la casalinga ignara. La tecnica è esattamente quella che mi aspettavo. Una telefonata studiata nei minimi dettagli, di cui mi danno il testo, insieme ad alcune indicazioni. Sorridi, dall'altra parte del telefono si capisce. Se devi fare una domanda fuori testo, fai in modo che non cominci mai per non e che la risposta non possa mai essere no, altrimenti ti seghi da sola. Hai capito? Chiama le sceme. Buongiorno signora, sono Camilla De Camillis della Kirby di Paperopoli. Lei non mi conosce. Le spiego subito il motivo della mia telefonata. Sorriso. Lei è stata sorteggiata lì nel paese di chissà dove per ricevere un buono, enfasi, gratuito, di... veloce, igienizzazione completa. La signora non deve capire con esattezza cosa le si sta proponendo. O di un suo divano, o di un suo tappeto, o addirittura di un suo materasso. In cambio di questo servizio, lei dovrà semplicemente esprimere un parere sul macchinario che eseguirà l'igienizzazione e sulla persona che glielo mostrerà. Quando preferisce, signora, domani alle 15 o dopodomani alle 18? Diabolico! La casalinga non ha tregua. Ci sono anche le risposte predefinite per le obiezioni che possono sorgere. Non ho tempo. Ma signora, è solo un'oretta massimo, un'oretta e mezza, pronunciato con la virgola dopo massimo, in modo che la signora percepisca che la durata è massimo un'ora, mentre invece è di un'ora e mezza, quasi due, del suo tempo. Implicito è il messaggio che il tempo della signora non valga un soldo bucato, dato che può regalarcelo così, a gratis. Non compro niente. Signora, non c'è nulla da comprare, non è una vendita, ma solo una campagna pubblicitaria. Siamo noi che le stiamo facendo un omaggio. Come se lo scopo di una campagna pubblicitaria non fosse vendere. Ovviamente non verrà presa per il collo per acquistare, ma dopo un turlupinamento di quella durata, può darsi che sia proprio lei a chiedere «E quanto costa questo coso?» Non ci crederete, ma questo sistema funziona. Moltissime povere casalinghe, strappate ai loro lavoretti quotidiani da questa invasione telefonica, non sanno porre resistenza al bulldozer telefonista e dicono sì, fosse anche solo per chiudere la telefonata. Alcune, smaliziate, dicono no senza tregua. Davanti alle resistenze c'è anche il ricatto morale. Guardi, non mi interessa proprio. Signora, lei ci darebbe una mano a lavorare, perché noi, enfasi, giovani, siamo pagati dalla nostra azienda, enfasi, solo per far vedere questo macchinario. Se ci riceve ci darà la possibilità di lavorare e in cambio noi le chiediamo solo un giudizio a voce. Che ne dice di mercoledì a luna di notte? O preferisce sabato mattina all'alba? A quel punto anche il cuore più duro si scioglie. Quale mamma non si intenerirebbe al pensiero di poveri giovani senza lavoro, pagati solo per fare pubblicità? Dopotutto, si tratta solo di sorbirsi un mostruoso spot dal vivo della durata di 1 ora e 30 minuti. Poveri giovani, il sì è già dietro l'angolo. Sorridi, la signora lo percepisce. Io e Sigmund. Lo faccio per soldi? Cribbio. Telefono a raffica. Una media di 100 telefonate in 4 ore. L'obiettivo, per me che sono appena arrivata, è 3 appuntamenti. Ma 3 appuntamenti sono un orizzonte limitato. Ne prendo il doppio. In certi casi il triplo. Devo vedere cosa succede adesso. Scatta la prima riunione motivazionale con la psicologa, che convenzionalmente chiameremo Sigmund. Sigmund arriva nel reparto telefonico senza preavviso e si siede su una scrivania. Sembra tutto molto informale, familiare. Capisco subito che qualcuno oggi verrà sodomizzato mentalmente. Ragazze, perché fate questo lavoro? Quali sono le vostre motivazioni? Non ci vuole uno psicologo per capire che una domanda del genere sottende crisi. Le telefoniste devono essere sotto la loro media di appuntamenti. Siamo in fase rimotivazionale. Le risposte sono diverse, confuse, tra chi ha bisogno di denaro e chi non ha voglia di fare altri tipi di mestieri. Lavori veri. Avevo sperato in qualcosa di più appetibile, tipo dichiarazioni di fede nella Kirby. Peccato. Qualcosa sul genere «Io da piccola sognavo di vendere aspirapolveri per telefono». Attendo il mio turno, ma poiché ci sono solo da pochi giorni, evidentemente si ritiene di non coinvolgermi. Una mossa intelligente. Ma che palle! Speravo di poter addentare subito. Quindi lo fate per i soldi? Ma se vi offrissero un altro lavoro che duri 4 ore al giorno e vi pagassero il doppio, andreste via, allora? Cazzo sì, ma non lo dice nessuna. Hanno tutte motivazioni nobili per restare. Le colleghe sono simpatiche, il capo è un amore, sto bene qui, è una grande famiglia, ci sono cose che non hanno prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Com'è facile rifiutare un lavoro che nessuno ti ha offerto? Annuisco, con aria suoresca e concorde. Sigmund lo nota, incredibilmente a bocca. Fa l'errore che speravo. E tu? Camilla, te ne andresti? Io e Sigmund. Tecniche di motivazione. Parte prima. Fingo di pensarci. Fa suspense. Poi la guardo in faccia e dico: beh, io sono appena arrivata. Non ho legami qui dentro. Il capo l'ho visto una volta. Se sia bravo o farabutto, non è così fondamentale al momento. Pertanto, poiché lo faccio solo per soldi, questo lavoro, se me ne offrono di più a pari condizioni, me ne vado di corsa. Un istante di meraviglioso silenzio. Sigmund commenta: grazie infinite della sincerità. Andiamo avanti. Rido dentro. So che adesso vorrebbe privarsi del sesso per 1 anno, come punizione per avermelo chiesto. Ma mantengo il contegno di chi non sa cosa ha appena detto. Le altre telefoniste mi guardano, come se in fondo le mie parole non fossero tanto assurde. Qualcuno fa anche un cenno di approvazione, discretissimo. Poverine, io le salverò, ma non lo sanno ancora. 1 settimana dopo c'è un altro incontro. Questo è fisso, ogni venerdì pomeriggio. Indicazioni, pianificazione e controllo degli obiettivi. Carote a chi sta andando bene, bastonate a chi non produce quanto dovrebbe. È l'acquario dove volevo sguazzare sin dall'inizio. Herman è furiosa. Siamo molto al di sotto della media sperata. È furiosa anche perché c'è un relax generale nel reparto e adesso lei darà una bella raddrizzata sotto gli occhi paterni del boss, che tace in complice assenso. Io però sono pienamente in obiettivo, anzi ho sforato. Ed ecco che parte la prima strumentalizzazione. Rosina, come vedi Camilla, che è appena arrivata? Il risultato non solo lo ha fatto, ma lo ha addirittura doppiato, visto che si può. E lei non è esperta quanto te. Sottinteso, nel turlupinare la povera casalinga. Rosina mi odia, ma mi sorride. Qui bisogna sorridere sempre, perché non si vende solo il Kirby, si vende una filosofia di vita. Think positive, little Rose. Come direbbe la nonna, se ti stuprano e non puoi opporti, rilassati e cerca almeno di godertela. Rosina ci prova. Nel mio cuore la stimo. Sorrido, modesta e imbarazzata. Io non ho nessuna colpa se le casalinghe mi dicono sì. Quelle infingarde. Herman, dopo la cazziata generale, fa partire il lancio dell'obiettivo. Anche questo è studiato. Mazziare, far sentire delle merde totali. Poi proporre la luna, perché la voglia di riscatto ti spinga a raggiungerla. Aberrante, ma tutte sembrano sollevate. Cazzo, funziona. Mantengo alta la guardia. Il meglio deve ancora venire. Herman, tecniche di motivazione, parte seconda. Herman è scatenata. Si sente donna manager. Lo vedo da come si muove. Alla terza media. Ci scommetto. Questo mondo le ha dato l'opportunità di sentirsi qualcosa. Qualcuno è già un passo successivo. Non chiediamo troppo. L'Herman qualcosa ha una sorpresa per noi. Gli obiettivi sono allucinanti. 200 appuntamenti al mese per tutte, tranne che per me, che sono una new entry. Se per 2 giorni non fai la media che ti permette di arrivare a quell'obiettivo per la fine del mese, farai 2 turni di 4 ore il terzo giorno. Chi raggiunge gli obiettivi avrà premi misteriosi. Il senso dello humor non le manca, almeno quello. Ma il tocco di classe arriva ora. Ragazze, sono così sicura che questi obiettivi siano alla vostra portata che ho scommesso con Bill Gates, il boss, che se non li raggiungete mi licenzio. Sì, ragazze, cambio mestiere. Sorride. No, signora, non è una vendita, è solo una campagna pubblicitaria. Le ragazze fanno un opportuno oh di raccapriccio. Herman che mette il suo posto di lavoro in gioco per noi, ma non possiamo accettarlo. È una responsabilità troppo grande sapere che se non raggiungiamo l'obiettivo, tu perderai il posto. Signora, lei non ci negherà un'ora del suo tempo per dare lavoro a noi giovani. Ne sono sicura. Herman sorride. Bill Gates tace. Gioca con una matita, assume la parte del boy annunciato, ma con l'aria di chi dica: io ne ho semplicemente preso atto, questa donna è decisa, non riesco a fermarla. Quando si mette in testa una cosa... È bellissimo e agghiacciante allo stesso tempo. Nessuna delle ragazze si rende conto della manipolazione. Rosina è veramente terrorizzata all'idea di causare il licenziamento di Herman con la sua inettitudine sul lavoro. Da domani ci darà dentro, sicurissimo. Herman e Bill Gates si lanciano uno sguardo che è un poema di marketing spinto. Sono un'associazione a delinquere e lo vedo solo io. E vabbè, verrà il momento della consapevolezza collettiva. Vorrei tanto chiedere quale sarà la controparte di Herman se per caso l'obiettivo viene raggiunto. Ma sarebbe una carta troppo scoperta da giocare ora, in pubblica sessione. Verrà il mio momento. Sarà succulento.

Se si scassa, come cazzo lo apri per aggiustarlo? Ma non poniamoci domande esistenziali, anche perché la risposta del consulente venditore sarebbe sicuramente che il Kirby non si scassa mai, signora, mi creda. Io ce l'ho da 102 anni ed è sempre efficiente. La silhouette ricorda quella delle vecchie care lucidatrici dei bei tempi andati. Questo aggeggio non è un semplice aspirapolvere. Il consulente si indigna e la butta sul personale, se vi permettete di definirlo tale. Anche la telefonista non deve permettere questo insulto al Kirby. Il folletto. Quello sì che è un aspirapolvere. Il nostro è un macchinario americano multifunzione che fa 70 lavori diversi e sostituisce 10 elettrodomestici. E sti cazzi, io non li ho 10 elettrodomestici. E inoltre non sono la casalinga che fa 70 lavori diversi in casa, al massimo ne faccio 4: scopare, stirare, lavare e spolverare. Gli altri 66 li lascio fare al consulente, se ci tiene. Mi piace la precisazione che il macchinario sia americano. È vero che è americano, ma dirlo ha una sua valenza commerciale, perché la casalinga media è convinta che tutto quello che viene dagli USA sia una figata immane. Ma cosa fa il Kirby con esattezza? Per esempio, aspira la polvere. Ma fa anche i massaggi alla cervicale, stura i lavandini, tinteggia i muri, igienizza il cane e il gatto. Fa questo e un'altra miriade di cose, a sentire il consulente venditore. Insomma, è spaventoso. Se è falso, mi sento sollevata. Se è vero, non lo voglio. Un amico, quando glielo dissi, mi chiese se per caso facesse anche pompini. È probabile, risposi. Mi è rimasto il dubbio sull'igienizzazione del cane e del gatto. Ho un gatto, ma gli ho promesso che questa cosa bruttissima a lui non succederà mai. Immagino che si tratti di gettarlo in pasto alla macchina che gli fruga nel pelo alla ricerca dell'impossibile. E poi lo lascia, traumatizzato e igienizzato, sul tappeto vicino al camino. Povero micio mio, mai. Lo giuro. Il Kirby aspira, ma spruzza anche. Pulisce a secco, ma può aspirare anche liquame, perché il suo sacchetto ha il brevetto ospedaliero. Dietro questa dicitura generica si nasconde semplicemente la parola impermeabile. Ma detto così, fa decisamente meno fico. Ma la frase chiave del perfetto consulente è che il Kirby ha il brevetto della NASA. Cosa c'è dietro questa misteriosa, aliena dicitura che sottintende che il Kirby abbia qualcosa in comune con la ricerca aerospaziale?

0: Avete ascoltato un estratto da Il mondo deve sapere, romanzo tragicomico di una telefonista precaria, di Michela Murgia, Einaudi 2017, letto da Raffaella D'Incalci.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Novembre 1918. La fine della Grande Guerra in Italia. Il 4 novembre 1918 finisce la Grande Guerra in Italia. Nel corso delle operazioni militari, durate 3 anni e mezzo, circa 700.000 soldati hanno perso la vita e oltre 900.000 sono rimasti feriti. Alle ore 12 il generale Armando Diaz trasmette il bollettino della vittoria ad un paese fortemente provato dai lutti e dagli obblighi della mobilitazione generale. Si conclude così un conflitto che doveva durare poche settimane e che invece sembrava non poter finire mai. Perché in quei giorni d'autunno l'impero austro-ungarico e quello tedesco sono costretti a cedere? E cosa succede subito dopo? Gli eventi del 4 novembre 1918 sono una delle conseguenze generate dall'offensiva finale del Regio Esercito. Questa operazione, conosciuta come la Battaglia di Vittorio Veneto, comincia il 24 ottobre 1918, a un anno esatto dalla rotta di Caporetto. Le truppe italiane non incontrano particolari resistenze. L'impero austro-ungarico sta infatti vivendo una crisi talmente profonda da sembrare ormai irreversibile. Al pari della Germania, il governo di Vienna subisce le conseguenze del blocco navale britannico, decisivo per le sorti della guerra. La flotta inglese ostacola i rifornimenti di viveri, quindi la popolazione civile soffre la fame. Anche i comandi degli eserciti faticano ormai a sostenere i militari al fronte. Si moltiplicano così le diserzioni, specialmente fra le multietniche truppe austro-ungariche. Parecchi soldati, appartenenti ai popoli sottomessi al potere imperiale, abbracciano idee nazionaliste e arrivano ad invocare l'indipendenza. Si consuma così il collasso dell'impero austro-ungarico. Nel giro di 10 giorni, Vienna e Budapest sono costrette alla resa. Così, il 3 novembre, viene stipulato un armistizio a Villa Giusti, alle porte di Padova. La firma dell'armistizio conclude la guerra tra il Regno d'Italia e l'Impero austro-ungarico. Tuttavia, le forze armate non si fermano subito. L'accordo prevede che le ostilità cessino soltanto alle ore 15 del 4 novembre 1918. Così, quando il Comando Supremo trasmette il bollettino della vittoria, in Italia molte persone festeggiano per la fine del conflitto. In realtà, però, il Regio Esercito sta ancora avanzando. Lo Stato Maggiore vuole ricavare il massimo vantaggio possibile dal collasso dell'impero austro-ungarico. Questa idea è sostenuta dai nazionalisti, desiderosi di controllare l'Adriatico orientale per costruire la Grande Italia. Nel settore orientale le truppe sbarcano a Trieste e si spingono così fino alle isole dalmate, occupando anche Lissa, Zara e Antivari. Sul fronte alpino, invece, i reparti italiani, dopo aver occupato Trento e Bolzano, avanzano attraverso il Tirolo, raggiungendo Innsbruck. I militari marciano fino all'ultimo secondo utile, adottando le logiche di una guerra diventata ormai totale. Negli anni del conflitto, le classi dirigenti interventiste hanno creato le condizioni affinché i popoli imparassero a odiare i rispettivi nemici. I reparti militari si muovono dunque in un contesto che tende ad approvare la sopraffazione nei confronti degli avversari. Alle ore 15 entra finalmente in vigore l'armistizio. La guerra si conclude, ma le tensioni non si spengono. in un paese così segnato dalle diseguaglianze e provato dagli sforzi bellici, dal lutto per i caduti e dall'influenza spagnola, si può davvero parlare di vittoria. Le trincee si svuotano, ma la guerra rimane viva nelle menti di coloro che l'hanno fatta. La smobilitazione degli eserciti e la riconversione delle fabbriche richiedono molto tempo. Ci sono profughi ovunque e molti paesi da ricostruire. E c'è ancora la propaganda intrisa di nazionalismo che esorta il governo a farsi valere nelle trattative di pace. Dopo il 4 novembre 1918, i nazionalisti riprendono in mano il Memorandum di Londra, sottoscritto dal governo Salandra il 26 aprile 1915. Quel documento, firmato dal primo ministro senza informare il Parlamento, impegnava il Regno d'Italia ad entrare in guerra al fianco alla Triplice Intesa, rompendo l'alleanza con gli imperi centrali. Nell'articolo 4 del Memorandum trovano spazio i territori promessi all'Italia in caso di vittoria nel conflitto. Quando la guerra finisce, gli italiani interventisti si aspettano di ottenere i territori elencati nel memorandum. Tra il 1918 e il 1919 si aprono tuttavia scenari di fortissima tensione geopolitica. L'impero britannico e la Francia si muovono per soddisfare le proprie ambizioni, cercando di estendere quanto più possibile la propria influenza nella penisola balcanica e in Medio Oriente. Di fronte alle rivendicazioni italiane sui territori dell'Adriatico orientale, Londra e Parigi hanno buon gioco nel ricordare la rotta di Caporetto. Alla conferenza di pace di Parigi, organizzata escludendo i rappresentanti delle potenze sconfitte, gli inglesi e i francesi sostengono che il contributo italiano non sia stato determinante per l'esito del conflitto. Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro e capo della delegazione italiana, si trova dunque ai margini delle discussioni. I nazionalisti lo accusano quindi di non saper difendere adeguatamente gli interessi del paese. Le polemiche interne inducono la delegazione italiana a lasciare i lavori della conferenza in segno di protesta, ma questo gesto non sposta gli equilibri. Poco tempo dopo, i rappresentanti di Roma tornano a Parigi, ma mantengono un ruolo di secondo piano. L'Italia non ottiene pertanto tutti i territori promessi alla stipula del Patto di Londra, ma solo il Trentino, Trieste con la Venezia Giulia, l'Istria e Zara. Gli ambienti militari e i nazionalisti alimentano dunque il mito del trionfo sul campo di battaglia, al quale non si è affiancata un'adeguata operazione diplomatica. Gabriele D'Annunzio conia lo slogan della «vittoria mutilata», invocando un nuovo spazio bellico per conquistare sul campo ciò che non è arrivato nel corso delle trattative. Il 12 settembre 1919 il poeta e i suoi legionari occupano la città di Fiume e nell'estate successiva istituiscono la reggenza del Carnaro. Nel novembre successivo, D'Annunzio non riconosce il trattato di Rapallo, che trasforma Fiume in uno stato libero e indipendente. Così, alla fine del 1920, le truppe italiane attaccano i legionari fiumani e pongono fine all'occupazione della città. L'operazione ha l'obiettivo di mantenere gli equilibri europei. La Francia e l'impero britannico non accetterebbero infatti alcun cambiamento nell'assetto geopolitico dei Balcani. L'attacco a D'Annunzio attira tuttavia sul governo le critiche di chi sogna la grande Italia ed esalta la violenza. I nazionalisti creano il mito della grande guerra, esaltando i caduti e proponendoli come esempi per le generazioni future. Le celebrazioni raggiungono un picco notevole nel 1921, quando all'altare della patria viene tumulata la salma di un soldato sconosciuto. Il milite ignoto simboleggia il destino di tutti i combattenti morti nel corso del conflitto. Tra gli studenti che non hanno fatto in tempo ad arruolarsi, si diffonde la frustrazione di non aver potuto contribuire alla grandezza dell'Italia. Ed è proprio in questo scenario, denso di retorica patriottica e di nostalgie cameratesche, che attecchiscono i proclami aggressivi e violenti del primo fascismo.

Alla fine della guerra, l'Italia non deve affrontare soltanto i nodi della conferenza di pace. Nel paese infuria ancora l'epidemia di influenza spagnola e anche i problemi sociali sono tanti. I reduci e i prigionieri tornano dai fronti, ma le fabbriche vedono calare le commesse pubbliche. Gli impianti devono essere riconvertiti alla produzione di pace, un'operazione lenta e difficile. Molte donne che con il loro lavoro hanno sostenuto l'economia di guerra vengono rimandate a casa e in Italia non ottengono neppure i diritti politici. I soldati italiani ricordano inoltre le promesse di una riforma agraria brandite dal generale Armando Diaz per motivarli alla lotta dopo Caporetto, eppure svanite per l'opposizione dei proprietari terrieri e della classe dirigente liberale. Quando si accorgono che la guerra non ha affatto risolto i problemi sociali, ma ha addirittura allargato la forbice tra ricchi e poveri, parecchi cittadini provano una rabbia inedita. Comincia dunque la seconda fase della guerra civile italiana, divampata nel 1914 con gli scontri tra neutralisti e interventisti, poi proseguita a sprazzi nel corso del conflitto. Le tensioni divamperanno nel Biennio Rosso e assumeranno connotati ancora più violenti nel Biennio Nero dello squadrismo fascista.

0: Il racconto.
1: Omaggio a Luigi Meneghello, a cura di Graziano Sessolo.

sta per finire il 2022. È stato un anno nel quale abbiamo variamente celebrato alcune date importanti, per esempio i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, oppure ancora di Beppe Fenoglio, l'indimenticato autore de Il partigiano Johnny. Nel 1922 morivano anche due grandi scrittori, il francese Marcel Proust e l'italiano Giovanni Verga. 200 anni fa moriva anche Antonio Canova, che noi qui abbiamo già ricordato. Però il 2022 è legato anche al centenario della nascita di un autore veneto, Luigi Meneghello, del quale vorrei qui proporre un ricordo a metà fra il personale e a metà fra la letteratura. Per sfuggire al grande caldo, quest'estate ho passato alcune settimane sul vicino altopiano di Asiago. Era la mia prima volta in questo contesto così vicino a casa e tuttavia avevo sempre ignorato in favore di altre località molto più celebri. E nel corso delle settimane trascorse tra il verde rilassante dei boschi e dei prati, oppure tra le sassaie che narrano di un'epoca nella quale qui, tra il rombo dei cannoni, delle granate che scoppiavano, delle trincee protettive, uomini, ragazzi morivano, o non si sa se più fortunati venivano feriti talvolta in modo gravissimo. Ebbene, in questo paesaggio bucolico e tormentato ho incrociato un sentiero e una storia che non si riferiscono alla Grande Guerra, ma ad un episodio della resistenza al nazifascismo durante la seconda e ancor più terribile guerra. È il sentiero detto dei Piccoli Maestri, un omaggio a una vicenda autobiografica narrata da Luigi Meneghello nel libro omonimo e poi, peraltro, trasposta infelicemente in un film che porta lo stesso titolo. Dispiace un po' che l'altopiano sia votato totalmente all'apoteosi della Prima Guerra Mondiale, perché vi vide sì le gesta degli alpini e in genere dei soldati di un esercito tenacemente votato alla difesa e all'unificazione della patria, che veniva intesa ancora come un grande eroico sentimento risorgimentale. Questo ha fatto passare in secondo ordine le vicende della resistenza partigiana che si svolse tra le montagne dell'Altopiano e del Bellunese, almeno per quanto riguarda la vicenda di Meneghello in Veneto. Egli combatté questo periodo della resistenza a fianco degli amici di scuola. Ma chi erano questi piccoli maestri? Sentiamo Meneghello. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni. È professore ma non fa scuola, perché non ha voluto prendere la tessera. «Credevo che non ce ne fossero più», diceva Lelio. «C'è lui», dicevo io, «e si può dire che noi siamo i suoi discepoli». Era dunque un gruppo di amici universitari,
per lo più riuniti attorno alla personalità tutta d'un pezzo di Tony. Ma non furono soli, perché in seguito si aggiunsero al gruppo originario altri giovani del territorio della pianura oppure della montagna. Ma perché questa denominazione? Ci soccorre ancora Meneghello in un suo intervento ad un convegno bergamasco che fu pubblicato negli atti del convegno con il titolo «Quanto sale?». Quanto ai piccoli del titolo, vi dirò che c'è un passo in Pomopero, un altro romanzo di Meneghello, in cui accenno a un vecchio libro, atroce lo definisce, che leggevamo da ragazzi, I piccoli martiri. E poi in una nota spiego che c'era tutto un repertorio di queste letture formative, I piccoli martiri, Il piccolo vetraio, Il piccolo Lord. E a questo punto mi domando, ma erano tutti piccoli? E poi concludo elencando Il piccolo Alpino, Il piccolo Parigino, e finalmente in me si fa luce. Ma allora, questa è la genesi dei piccoli maestri. Nella mia escursione estiva verso Malga Fossetta, che è il punto di partenza di questa escursione, e Cima Isidoro, il punto di arrivo sul ciglio nord dell'altopiano di Asiago, che si getta a precipizio nella Val Sugana, ho rivisto i luoghi dove il gruppo di studenti partigiani fu sorpreso dai ripetuti rastrellamenti nazifascisti nel giugno del 1944. Questi sono luoghi veramente incantevoli e, come dice l'autore, vi si sente davvero come è fatto l'altopiano, la grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte e da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. La spalla alla quale fa riferimento Meneghello è quella balsa posta a ridosso della pianura, un vero precipizio sulla sottostante Val Sugana, semplicemente imponente. Ed è il momento in cui, in forma drammatica, con 5 morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude l'esperienza asiaghese dei piccoli maestri. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. È lassù che ci siamo sentiti liberi e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Ci avviammo a prendere gli altri, li avevamo lasciati a 2 o 3 ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano, nuova per me. Boschi di conifere, valloncelli, circhi, bastioncini di roccia. Il prato era quasi in piedi dietro di me, astratto, grandioso. In vita mia non ho mai veduto una cosa che somigliasse di più a un sogno. Stetti a guardarlo un pezzo, pensando, è solo la spanna dell'altopiano, ma non pareva un paesaggio di questo mondo.

Il percorso del sentiero è una traversata della parte alta, selvatica e aperta dell'altopiano. Sono luoghi deserti e poco conosciuti, ma affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare e dove sorprende un profondo silenzio, rotto solo dal richiamo di qualche uccello e dal vento che gioca fra gli alti larici. Si percepisce, insomma, la sensazione di camminare sul bordo alto di un mondo che Luigi Meneghello ha ben rappresentato nel suo libro. Il rastrellamento ebbe una tragica fine, vista anche l'impossibilità di una fuga, spinti come furono verso il bordo del precipizio sulla Valsugana. Meneghello non scende, in particolari, ma la ricostruzione la dobbiamo a un racconto di Mario Rigorni Stern, un ragazzo delle nostre contrade. Dice Rigoni: esaminammo la stretta gola dove erano saltati i partigiani di Roana. Dopo il volo si salvarono perché sotto, quell'anno, c'era tanta neve e scivolarono via. Rivedemmo i cespugli dove avevano raccolto gli altri.

e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: «Faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto». Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente. Stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. «Calate giù le corde!» ci gridò da sotto. «E un telo!» Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano, che si trova immediatamente sopra la Malga Fossetta, ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e due giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai.

Il racconto ricostruisce il recupero della salma di un giovane partigiano asiaghese, Rinaldo Rigoni, detto il Moretto. Il Moretto faceva parte della compagnia guidata da Antonio Giuriolo, a cui apparteneva anche lo scrittore Di Malo, che però riuscì a nascondersi e a scappare. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino, scrive Meneghello. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Quando dopo la guerra fu deciso di recuperare i corpi dei caduti, alcuni appunto probabilmente saltati nel precipizio per non farsi catturare dai tedeschi, Mario Rigoni Stern, in qualità di esperto rocciatore, venne invitato ad unirsi alle operazioni che si protrassero per molti giorni. Devo confessare che si prova molta commozione quando si giunge in alto, dove ora una stele ricorda i nomi di questi ventenni che così Meneghello ricorda. Non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno garbatamente, e rievoca invece le esperienze di quella squadretta di studenti ribelli, ipercritici, perfezionisti, col desiderio di educare il popolo, ma senza barare, con un solo dilemma: o buttar via Montale o buttar via il popolo. Mia moglie e io siamo scesi in silenzio attraverso il bosco, seguendo delle tracce, forse di animali o forse di qualche cercatore di funghi, ma in un sottobosco abbastanza inselvatichito, pensando dentro di noi di ripercorrere una delle vie che condussero alla battaglia i piccoli maestri e dove alcuni di loro trovarono la morte a causa delle pallottole nemiche, mentre altri, che per non cadere in preda dai soldati senza pietà, preferirono lasciarsi cadere nel vuoto.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
0: Va ora in onda Il racconto.
2: Quattro novembre 1918. La fine della Grande Guerra.

In Italia. Il 4 novembre 1918 finisce la Grande Guerra in Italia. Nel corso delle operazioni militari, durate 3 anni e mezzo, circa 700.000 soldati hanno perso la vita e oltre 900.000 sono rimasti feriti. Alle ore 12 il generale Armando Diaz trasmette il bollettino della vittoria ad un paese fortemente provato dai lutti e dagli obblighi della mobilitazione generale. Si conclude così un conflitto che doveva durare poche settimane e che invece sembrava non poter finire mai. Perché in quei giorni d'autunno l'impero austro-ungarico e quello tedesco sono costretti a cedere? E cosa succede subito dopo? Gli eventi del 4 novembre 1918 sono una delle conseguenze generate dall'offensiva finale del Regio Esercito. Questa operazione, conosciuta come la Battaglia di Vittorio Veneto, comincia il 24 ottobre 1918, a un anno esatto dalla rotta di Caporetto. Le truppe italiane non incontrano particolari resistenze. L'impero austro-ungarico sta infatti vivendo una crisi talmente profonda da sembrare ormai irreversibile. Al pari della Germania, il governo di Vienna subisce le conseguenze del blocco navale britannico, decisivo per le sorti della guerra. La flotta inglese ostacola i rifornimenti di viveri, quindi la popolazione civile soffre la fame. Anche i comandi degli eserciti faticano ormai a sostenere i militari al fronte. Si moltiplicano così le diserzioni, specialmente fra le multietniche truppe austro-ungariche. Parecchi soldati, appartenenti ai popoli sottomessi al potere imperiale, abbracciano idee nazionaliste e arrivano ad invocare l'indipendenza. Si consuma così il collasso dell'impero austro-ungarico. Nel giro di 10 giorni, Vienna e Budapest sono costrette alla resa. Così, il 3 novembre, viene stipulato un armistizio a Villa Giusti, alle porte di Padova. La firma dell'armistizio conclude la guerra tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Tuttavia, le forze armate non si fermano subito. L'accordo prevede che le ostilità cessino soltanto alle ore 15 del 4 novembre 1918. Così, quando il Comando Supremo trasmette il bollettino della vittoria, in Italia molte persone festeggiano per la fine del conflitto. In realtà, però, il Regio Esercito sta ancora avanzando. Lo Stato Maggiore vuole ricavare il massimo vantaggio possibile dal collasso dell'Impero Austro-Ungarico. Questa idea è sostenuta dai nazionalisti, desiderosi di controllare l'Adriatico orientale per costruire la Grande Italia. Nel settore orientale le truppe sbarcano a Trieste e si spingono così fino alle isole dalmate, occupando anche Lissa, Zara e Antivari. Sul fronte alpino, invece, i reparti italiani, dopo aver occupato Trento e Bolzano, avanzano attraverso il Tirolo, raggiungendo Innsbruck. I militari marciano fino all'ultimo secondo utile, adottando le logiche di una guerra diventata ormai totale. Negli anni del conflitto, le classi dirigenti interventiste hanno creato le condizioni affinché i popoli imparassero a odiare i rispettivi nemici. I reparti militari si muovono dunque in un contesto che tende ad approvare la sopraffazione nei confronti degli avversari. Alle ore 15 entra finalmente in vigore l'armistizio. La guerra si conclude, ma le tensioni non si spengono. In un paese così segnato dalle diseguaglianze e provato dagli sforzi bellici, dal lutto per i caduti e dall'influenza spagnola, si può davvero parlare di vittoria? Le trincee si svuotano, ma la guerra rimane viva nelle menti di coloro che l'hanno fatta. La smobilitazione degli eserciti e la riconversione delle fabbriche richiedono molto tempo. Ci sono profughi ovunque e molti paesi da ricostruire.
e c'è ancora la propaganda intrisa di nazionalismo che esorta il governo a farsi valere nelle trattative di pace. Dopo il 4 novembre 1918, i nazionalisti riprendono in mano il Memorandum di Londra, sottoscritto dal governo Salandra il 26 aprile 1915. Quel documento, firmato dal primo ministro senza informare il Parlamento, impegnava il Regno d'Italia ad entrare in guerra al fianco alla Triplice Intesa, rompendo l'alleanza con gli imperi centrali. Nell'articolo 4 del Memorandum trovano spazio i territori promessi all'Italia in caso di vittoria nel conflitto. Quando la guerra finisce, gli italiani interventisti si aspettano di ottenere i territori elencati nel memorandum. Tra il 1918 e il 1919 si aprono tuttavia scenari di fortissima tensione geopolitica. L'impero britannico e la Francia si muovono per soddisfare le proprie ambizioni, cercando di estendere quanto più possibile la propria influenza nella penisola balcanica e in Medio Oriente. Di fronte alle rivendicazioni italiane sui territori dell'Adriatico orientale, Londra e Parigi hanno buon gioco nel ricordare la rotta di Caporetto. Alla conferenza di pace di Parigi, organizzata escludendo i rappresentanti delle potenze sconfitte, gli inglesi e i francesi sostengono che il contributo italiano non sia stato determinante per l'esito del conflitto. Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro e capo della delegazione italiana, si trova dunque ai margini delle discussioni. I nazionalisti lo accusano quindi di non saper difendere adeguatamente gli interessi del paese. Le polemiche interne inducono la delegazione italiana a lasciare i lavori della conferenza in segno di protesta, ma questo gesto non sposta gli equilibri. Poco tempo dopo, i rappresentanti di Roma tornano a Parigi, ma mantengono un ruolo di secondo piano. L'Italia non ottiene pertanto tutti i territori promessi alla stipula del Patto di Londra, ma solo il Trentino, Trieste con la Venezia Giulia, l'Istria e Zara. Gli ambienti militari e i nazionalisti alimentano dunque il mito del trionfo sul campo di battaglia, al quale non si è affiancata un'adeguata operazione diplomatica. Gabriele D'Annunzio conia lo slogan della «vittoria mutilata», invocando un nuovo spazio bellico per conquistare sul campo ciò che non è arrivato nel corso delle trattative. Il 12 settembre 1919 il poeta e i suoi legionari occupano la città di Fiume e nell'estate successiva istituiscono la reggenza del Carnaro. Nel novembre successivo, D'Annunzio non riconosce il trattato di Rapallo, che trasforma Fiume in uno stato libero e indipendente. Così, alla fine del 1920, le truppe italiane attaccano i legionari fiumani e pongono fine all'occupazione della città. L'operazione ha l'obiettivo di mantenere gli equilibri europei. La Francia e l'impero britannico non accetterebbero infatti alcun cambiamento nell'assetto geopolitico dei Balcani. L'attacco a D'Annunzio attira tuttavia sul governo le critiche di chi sogna la grande Italia ed esalta la violenza. I nazionalisti creano il mito della grande guerra, esaltando i caduti e proponendoli come esempi per le generazioni future. Le celebrazioni raggiungono un picco notevole nel 1921, quando all'altare della patria viene tumulata la salma di un soldato sconosciuto. Il milite ignoto simboleggia il destino di tutti i combattenti morti nel corso del conflitto. Tra gli studenti che non hanno fatto in tempo ad arruolarsi, si diffonde la frustrazione di non aver potuto contribuire alla grandezza dell'Italia. Ed è proprio in questo scenario, denso di retorica patriottica e di nostalgie cameratesche, che attecchiscono i proclami aggressivi e violenti del primo fascismo.

Alla fine della guerra, l'Italia non deve affrontare soltanto i nodi della conferenza di pace. Nel paese infuria ancora l'epidemia di influenza spagnola e anche i problemi sociali sono tanti. I reduci e i prigionieri tornano dai fronti, ma le fabbriche vedono calare le commesse pubbliche. Gli impianti devono essere riconvertiti alla produzione di pace, un'operazione lenta e difficile. Molte donne che con il loro lavoro hanno sostenuto l'economia di guerra vengono rimandate a casa e in Italia non ottengono neppure i diritti politici. I soldati italiani ricordano inoltre le promesse di una riforma agraria brandite dal generale Armando Diaz per motivarli alla lotta dopo Caporetto, eppure svanite per l'opposizione dei proprietari terrieri e della classe dirigente liberale. Quando si accorgono che la guerra non ha affatto risolto i problemi sociali, ma ha addirittura allargato la forbice tra ricchi e poveri, parecchi cittadini provano una rabbia inedita. Comincia dunque la seconda fase della guerra civile italiana, divampata nel 1914 con gli scontri tra neutralisti e interventisti, poi proseguita a sprazzi nel corso del conflitto. Le tensioni divamperanno nel Biennio Rosso e assumeranno connotati ancora più violenti nel Biennio Nero dello squadrismo fascista.

0: Il racconto.
1: Omaggio a Luigi Meneghello, a cura di Graziano Sessolo.

Sta per finire il 2022. È stato un anno nel quale abbiamo variamente celebrato alcune date importanti, per esempio i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, oppure ancora di Beppe Fenoglio, l'indimenticato autore de Il partigiano Johnny. Nel 1922 morivano anche due grandi scrittori, il francese Marcel Proust e l'italiano Giovanni Verga. 200 anni fa moriva anche Antonio Canova, che noi qui abbiamo già ricordato. Però il 2022 è legato anche al centenario della nascita di un autore veneto, Luigi Meneghello, del quale vorrei qui proporre un ricordo a metà fra il personale e a metà fra la letteratura. Per sfuggire al grande caldo, quest'estate ho passato alcune settimane sul vicino altopiano di Asiago. Era la mia prima volta in questo contesto così vicino a casa e tuttavia avevo sempre ignorato in favore di altre località molto più celebri. E nel corso delle settimane trascorse tra il verde rilassante dei boschi e dei prati, oppure tra le sassaie che narrano di un'epoca nella quale qui, tra il rombo dei cannoni, delle granate che scoppiavano, delle trincee protettive, uomini, ragazzi morivano, o non si sa se più fortunati venivano feriti talvolta in modo gravissimo. Ebbene, in questo paesaggio bucolico e tormentato ho incrociato un sentiero e una storia che non si riferiscono alla Grande Guerra, ma ad un episodio della resistenza al nazifascismo durante la seconda e ancor più terribile guerra. È il sentiero detto dei Piccoli Maestri, un omaggio a una vicenda autobiografica narrata da Luigi Meneghello nel libro omonimo e poi, peraltro, trasposta infelicemente in un film che porta lo stesso titolo. Dispiace un po' che l'altopiano sia votato totalmente all'apoteosi della Prima Guerra Mondiale, perché vi vide sì le gesta degli alpini e in genere dei soldati di un esercito tenacemente votato alla difesa e all'unificazione della patria, che veniva intesa ancora come un grande eroico sentimento risorgimentale. Questo ha fatto passare in secondo ordine le vicende della resistenza partigiana che si svolse tra le montagne dell'Altopiano e del Bellunese, almeno per quanto riguarda la vicenda di Meneghello in Veneto. Egli combatté questo periodo della resistenza a fianco degli amici di scuola. Ma chi erano questi piccoli maestri? Sentiamo Meneghello. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni. È professore ma non fa scuola, perché non ha voluto prendere la tessera. «Credevo che non ce ne fossero più», diceva Lelio. «C'è lui», dicevo io, e si può dire che noi siamo i suoi discepoli. Era dunque un gruppo di amici universitari
per lo più riuniti attorno alla personalità tutta d'un pezzo di Tony. Ma non furono soli, perché in seguito si aggiungero al gruppo originario altri giovani del territorio della pianura oppure della montagna. Ma perché questa denominazione? Ci soccorre ancora Meneghello in un suo intervento ad un convegno bergamasco che fu pubblicato negli atti del convegno con il titolo «Quanto sale?». Quanto ai piccoli del titolo, vi dirò che c'è un passo in Pomopero, un altro romanzo di Meneghello, in cui accenno a un vecchio libro, atroce lo definisce, che leggevamo da ragazzi, I piccoli martiri. E poi in una nota spiego che c'era tutto un repertorio di queste letture formative, I piccoli martiri, Il piccolo vetraio, Il piccolo Lord. E a questo punto mi domando, ma erano tutti piccoli? E poi concludo elencando Il piccolo alpino, Il piccolo parigino, e finalmente in me si fa luce. Ma allora, questa è la genesi dei piccoli maestri. Nella mia escursione estiva verso Malga Fossetta, che è il punto di partenza di questa escursione, e Cima Isidoro, il punto di arrivo sul ciglio nord dell'altopiano di Asiago, che si getta a precipizio nella Val Sugana, ho rivisto i luoghi dove il gruppo di studenti partigiani fu sorpreso dai ripetuti rastrellamenti nazifascisti nel giugno del 1944. Questi sono luoghi veramente incantevoli e, come dice l'autore, vi si sente davvero come è fatto l'altopiano, la grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte. E da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. La spalla alla quale fa riferimento Meneghello è quella balsa posta a ridosso della pianura, un vero precipizio sulla sottostante Val Sugana, semplicemente imponente. Ed è il momento in cui, in forma drammatica, con 5 morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude l'esperienza asiaghese dei piccoli maestri. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta, ci siamo sentiti veramente liberi, e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. È lassù che ci siamo sentiti liberi, e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Ci avviammo a prendere gli altri, li avevamo lasciati a 2 o 3 ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano, nuova per me. Boschi di conifere, valloncelli, circhi, bastioncini di roccia. Il prato era quasi in piedi dietro di me, astratto, grandioso. In vita mia non ho mai veduto una cosa che somigliasse di più a un sogno. Stetti a guardarlo un pezzo, pensando, è solo la spanna dell'altopiano. Ma non pareva un paesaggio di questo mondo.

Il percorso del sentiero è una traversata della parte alta, selvatica e aperta dell'altopiano. Sono luoghi deserti e poco conosciuti, ma affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare e dove sorprende un profondo silenzio, rotto solo dal richiamo di qualche uccello e dal vento che gioca fra gli alti larici. Si percepisce, insomma, la sensazione di camminare sul bordo alto di un mondo che Luigi Meneghello ha ben rappresentato nel suo libro. Il rastrellamento ebbe una tragica fine, vista anche l'impossibilità di una fuga, spinti come furono verso il bordo del precipizio sulla Valsugana. Meneghello non scende, in particolari, ma la ricostruzione la dobbiamo a un racconto di Mario Rigorni Stern, un ragazzo delle nostre contrade. Dice Rigoni: esaminammo la stretta gola dove erano saltati i partigiani di Roana. Dopo il volo si salvarono perché sotto, quell'anno, c'era tanta neve e scivolarono via. Rivedemmo i cespugli dove avevano raccolto gli altri corpi. Fu Bruno che trovò un fazzoletto all'imboccatura di un vaio. Ci chiamò. Riconobbero che era stato suo, del Moretto. Uno si calò con la corda e sulla prima scaffa trovò il parabellum senza più un colpo. Guardando giù per i precipizi della Valsugana, a qualcuno sembrava di vedere una macchia più scura dentro un mugo isolato sopra altri precipizi. Tentammo di calare con le corde, ma non arrivavano fin là e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: «Faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto». Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente. Stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. «Calate giù le corde!» ci gridò da sotto. «E un telo!» Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano, che si trova immediatamente sopra la Malga Fossetta, ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e due giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai.

Il racconto ricostruisce il recupero della salma di un giovane partigiano asiaghese, Rinaldo Rigoni, detto il Moretto. Il Moretto faceva parte della compagnia guidata da Antonio Giuriolo, a cui apparteneva anche lo scrittore Di Malo, che però riuscì a nascondersi e a scappare. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino, scrive Meneghello. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Quando dopo la guerra fu deciso di recuperare i corpi dei caduti, alcuni appunto probabilmente saltati nel precipizio per non farsi catturare dai tedeschi, Mario Rigoni Stern, in qualità di esperto rocciatore, venne invitato ad unirsi alle operazioni che si protrassero per molti giorni. Devo confessare che si prova molta commozione quando si giunge in alto, dove ora una stele ricorda i nomi di questi ventenni che così Meneghello ricorda. Non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno garbatamente e rievoca invece le esperienze di quella squadretta di studenti ribelli, ipercritici, perfezionisti, col desiderio di educare il popolo, ma senza barare, con un solo dilemma: o buttar via Montale o buttar via il popolo. Mia moglie e io siamo scesi in silenzio attraverso il bosco, seguendo delle tracce, forse di animali o forse di qualche cercatore di funghi, ma in un sottobosco abbastanza inselvatichito, pensando dentro di noi di ripercorrere una delle vie che condussero alla battaglia i piccoli maestri e dove alcuni di loro trovarono la morte a causa delle pallottole nemiche, mentre altri, che per non cadere in preda dai soldati senza pietà, preferirono lasciarsi cadere nel vuoto.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista, spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente però in questi tempi iperstimolanti non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico. Presente con la mente, ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno a rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai 4 step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro e il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti, caldo-freddo, pesante-leggero, morbido-ruvido, un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al terzo step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine, si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne, o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Sankalpa, la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca, con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa, l'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il power nap. Soprattutto a chi si avvicina allo yoga nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Il cervello iperconnesso. Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti per esempio a un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto o in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento, ma perché se un argomento ci interessa o ci emoziona è più facile impararlo? C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine, che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o, in età avanzata, malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità. Dopo 7 mesi, i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua inversione. Oggi, con il mio gruppo di ricerca, stiamo studiando i meccanismi che sono alla base di questi miglioramenti. I risultati preliminari ci dicono che il programma è effettivamente in grado di modificare le concentrazioni di molecole collegate all'infiammazione. Nel suo laboratorio si studia anche il legame fra pancia e cervello. È vero che alcune malattie neurologiche possono dipendere da malattie dell'intestino? Sì, collaboriamo anche con altri gruppi su questo tema. La comunicazione fra intestino e cervello avviene in 2 modi. Attraverso il nervo vago, che innerva i visceri e li collega al sistema nervoso centrale, e attraverso il circolo sanguigno, che trasporta al cervello alcuni fattori solubili derivati dai batteri intestinali. Alcune ricerche suggeriscono, per esempio, che gli aggregati che danneggiano le cellule nervose nel morbo di Parkinson si originino inizialmente proprio nell'intestino e arrivino al cervello tramite il nervo vago. Riguardo alla circolazione, invece, in condizioni normali esistono delle barriere che impediscono alle molecole presenti nell'intestino di raggiungere il sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre 2 proteggono il cervello, e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente i cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale sui disegni del padre consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semiellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta porta regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio che in realtà è di 12 metri.
6: In alto il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la porta regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la

di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre, mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908, a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro,
per informare e raccogliere fondi.

fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato Reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni, davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone, continua Raya. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin, ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andre Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla. Ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine, ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andrillon. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra 1000 pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: L'estate è oramai alle porte e oggi ho deciso di parlarvi di una meta estiva per eccellenza, la Sardegna. Più in particolare ci concentreremo nella parte nord dell'isola. Ma non parleremo solo di spiagge e a raccontarci itinerari curiosi e aspetti imperdibili sarà il travel blogger Daniele Pipitone. Non dimenticate il costume da bagno, l'asciugamano, la protezione solare. Andiamo in Sardegna! Ciao Daniele, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie mille dell'invito.
2: Con te oggi voleremo in Sardegna e più precisamente nella Sardegna del Nord. Tu sei nato in Sardegna, hai vissuto a Parigi diversi anni, poi hai vissuto a Roma, poi alla fine hai deciso di tornare a casa e di raccontare e promuovere la tua regione nel tuo blog Un Sardo in Giro. Poi nelle note ricordo che avete tutti i riferimenti di Daniele anche per avere le informazioni di quello di cui ci racconterà oggi. Quindi iniziamo con te questo viaggio nella Sardegna del Nord come se atterrassimo o attraccassimo, dipende poi dal mezzo che scegliamo, ad Olbia. Cosa offre questa città non solo a livello di spiagge?
3: Ok, innanzitutto appunto benvenuti in Sardegna, visto che appunto facciamo questo viaggio virtuale nell'isola. Sì, diciamo che in Sardegna c'è molto da fare, da visitare, che non è solo spiagge, e anche la stessa Olbia che ha un porto, un aeroporto, custodisce diversi monumenti, diversi siti archeologici, quindi io consiglio sempre a chi viene, che arriva a Olbia, a chi atterra a Olbia, di visitare diversi siti archeologici di età nuragica, anche di età medievale. Abbiamo il castello di Pedres, abbiamo poi di età nuragica il Pozzo Sacro di Sattesta, abbiamo l'acquedotto romano che tra l'altro è particolare perché è l'unico che si è conservato, diciamo, sono conservate le arcate della Sardegna, l'unico così della Sardegna. E abbiamo anche un museo archeologico che è molto particolare perché insieme ad altri musei archeologici d'Italia, diciamo, rappresenta proprio un unicum perché sono custodite delle antiche navi romane. Adesso il museo attualmente è chiuso, però diciamo a breve si spera possa riaprire, e quindi quello è un altro luogo da non farsi sfuggire. Poi consiglio sempre anche di fare una passeggiata nel centro storico, dove si possono ammirare dei bei palazzi anche in stile Liberty, per fare magari anche un aperitivo in uno dei locali di tendenza. Diciamo, ci sono dei buoni cocktail bar a Olbia. E poi consiglio anche di fare un salto all'isola di Tavara. L'isola di Tavolara, che si affaccia proprio sul golfo di Olbia e che è proprio una montagna nell'acqua, quindi è un'isola che ha una sua bella altezza. Infatti è possibile andare all'isola di Tavolara non solo per stare in spiaggia ma anche per fare una passeggiata tra le dune, o per i più appassionati di sport, più appassionati di escursioni, è possibile anche fare la ferrata per arrivare in cima. Questa è proprio una delle attività che io consiglio sempre. Molte volte non si pensa che si può fare appunto si può passare una giornata all'isola di Tavolara, isola sulla quale tra l'altro poi alla metà di luglio si svolge il Festival del Cinema di tavolare appunto, con proiezione all'aria aperta, quindi è molto, molto suggestivo. Poi vicino a Olbia consiglio anche di fare un salto al piccolo borgo di San Pantaleo, che è proprio un villaggio di case in granito, di cosiddetti stazzi, che è stato ben ristrutturato e che è ideale per chi vuole passare una serata tra dei negozi, devo dire, molto particolari, ammirando poi le rocce di San Pantaleo, che sono proprio queste montagne che custodiscono questo piccolo paese, appunto. Diciamo, ci sono tante cose da fare anche a Olbia, infatti molte volte si pensa solo a come luogo di arrivo, insomma, per poi dirigersi verso altre destinazioni, insomma.
2: Tra l'altro, l'isola di Tavolara tu l'hai considerata anche là inserita tra i luoghi più instagrammabili della Sardegna del Nord.
3: sì, appunto. Ha questa caratteristica appunto di questa montagna appunto sull'acqua. Poi le spiagge sono molto affascinanti e devo dire che sono tra le foto con più mi piace sui social, sì.
2: E quindi questa è un'ottima dritta. Poi in realtà Daniela ha scritto proprio un articolo che vi lascio nelle note su cosa dovete assolutamente instagrammare nel vostro viaggio nella Sardegna del Nord. Però lasciamo Olbia e in un attimo siamo in Costa Smeralda. E quindi cosa ci consigli da fare e da vedere in questo posto famosissimo della Sardegna?
3: Beh, ovviamente il mare, le spiagge smeralde, che sono in tutto una ventina, 22, e quindi assolutamente ci sono da vedere le spiagge più note, Capriccioli, sono delle piccole calette, la spiaggia del Principe, la spiaggia di Romazzino, lo stesso è molto bella, la spiaggia del Pevero. E a proposito della spiaggia del Pevero, per chi magari non ama sempre stare sotto l'ombrellone e vuole vivere, diciamo, la costa in modo anche diverso, consiglio un'escursione lungo il percorso del Pevero Hell Trail, che è proprio un percorso che è stato fatto alcuni, se non sbaglio, 3 anni fa, con proprio degli esercizi anche delle attrezzature che sono state posizionate lungo il percorso per esercizi di attività fisica, e quindi si può fare trekking, si può correre, si può andare anche a mountain bike. Magari la mountain bike sì, è un po' in alcuni punti la strada è un po' brutta. Comunque è un modo di scoprire la costa in maniera diversa, e si possono aggiungere poi dei piccoli angoli di paradiso, diciamo, delle piccole spiagge. Magari ce n'è una che praticamente non è raggiungibile con l'auto, quindi è raggiungibile solo tramite questo sentiero. In realtà sono più sentieri, più percorsi, appunto, in questo promontorio che separa la spiaggia del Pevero dalla spiaggia del Romazzino. E poi c'è anche da visitare un antico stazzo, quindi un'antica abitazione di campagna, proprio tipica della Gallura, una testimonianza poi importante di come anche questa zona qua, diciamo, abbia una sua storia, quindi non è solo nata, diciamo, negli anni 60, appunto. Poi si trova in Costa Smeralda, chiaramente, una passeggiata a Porto Cervo occorre farla, insomma, anche solo a fare un aperitivo in piazzetta, a fare un po' di shopping tra i bei negozi. Porto Cervo è molto carina e merita una visita. A proposito di Costa Smeralda, senza dubbio, c'è da visitare anche la chiesa di Stella Maris, che è la chiesa parrocchiale di Porto Cervo, però è caratteristica per la sua architettura, che proprio riprende, le regole, diciamo così, l'architettura proprio della tipica della Costa Smeralda. Quindi è tutta particolare, tutta piena di curve, senza angoli, bianca sia all'interno che all'esterno, con delle rocce granitiche, e si affaccia chiaramente sul Porto Cervo. Quindi anche quella è una meta da raggiungere, Costa Smeralda.
2: Volevo chiederti invece, per quanto riguarda l'arcipelago della Maddalena, che escursione e come consigli di visitarla?
3: Sì, allora, la Maddalena a me fa sempre un po' fatica visitarla d'estate, in piena stagione, però capisco che se uno viene magari a luglio-agosto non ha molte alternative, proprio perché è molto gettonata, c'è tanta gente. La cosa che consiglio magari è di visitare più di una spiaggia, di recarsi la mattina. Prendendo un traghetto da Palau la mattina presto, per visitare appunto più spiagge possibili e poi magari di non stare sulle spiagge anche lì, ma di fare una passeggiata per il centro e poi di visitare anche Caprera, che custodisce la casa di Garibaldi. Quindi anche quella è una bella esperienza da fare. Poi, per chi magari non ama proprio stare sempre sotto l'ombrellone, la Maddalena si presta molto anche ad attività come può essere il trekking costiero oppure il SUP, quindi lo sport che i miei lettori sanno che io amo molto, che permette di scoprire un po' la costa pagliando appunto.
2: Spostiamoci ancora più a nord. Ovviamente stiamo parlando di un territorio molto vasto, quindi mi rendo conto anche della difficoltà della domanda che sto per farti, però ti vorrei chiedere, nella costa proprio nord della Sardegna, quali sono secondo te le tappe imperdibili?
3: Molte volte mi chiedono cosa venire a visitare in Sardegna o nel nord Sardegna, però parliamo di chilometri di coste, quindi c'è tanto, anche perché qui varia molto il paesaggio, ogni paese è diverso dall'altro, da un certo punto di vista, ci sono tante cose da fare e da visitare. Beh, se ci spostiamo più a nord, senz'altro a me, io apprezzo molto Palau. Perché appunto affacciandosi sul Golfo della Maddalena ho, devo dire, degli scorci di paesaggio molto interessanti. E a tal proposito segnalo a Palau la visita alla roccia dell'Orso, che è proprio una grande roccia che nel tempo è diventata proprio a forma di orso, di un grosso animale, ed è molto bello fare questa passeggiata. Sono 10 minuti fino a un po' in salita, insomma, comunque è fattibile. Arrivando appunto sopra questo colle roccioso, ci si ritrova in questa grotta naturale e si ammira tutto un paesaggio sull'arcipelago della Maddalena, che è veramente meraviglioso. Devo dire che poi a Palau ci sono diversi altri punti panoramici, degni di nota. C'è anche Punta Sardegna, che è molto bella da questo punto di vista, dove c'è anche un piccolo faro. E poi ci sono diverse calette a Punta Sardegna. E Punta Sardegna poi è interessante perché lì si trova il borgo di Porto Rafael, che è un piccolo borgo come tipologia, diciamo, un po' come Porto Cervo, però qua non siamo in Costa Smeralda, fu costruito sempre negli anni 60 da un conte spagnolo ed è molto carino perché c'è questa piazzetta proprio affacciata su una piccola spiaggia ed è ricco anche di piccoli negozi. Quindi questa è un'altra meta che consiglio. Poi, salendo ancora più a nord, senza dubbio da visitare è anche Santa Teresa Gallura. Nel territorio di Santa Teresa Gallura si trovano anche lì delle bellissime spiagge e in particolare io consiglio la visita a Capotesta, che è una grossa penisola rocciosa, dove si possono ammirare veramente delle rocce che hanno delle forme tutte particolari. Lì, tra l'altro, si osserva anche un faro non visitabile normalmente e anche un rudere dell'antico faro. Quindi diciamo a livello di paesaggio è molto interessante fare un'escursione, una passeggiata, assolutamente.
2: Andiamo ora, il nostro viaggio è un po' così, ci spostiamo un pochino di tanti chilometri e andiamo però ad Alghero. Ora, molti la definiscono la città più bella della Sardegna, quindi volevo avere da te un parere su questa città e cosa ci consigli anche qui di vedere.
3: Diciamo che Alghero è proprio un'altra zona della Sardegna, proprio diversa dalle altre. Ci ritroviamo qua a più di un'ora e mezza da Olbia e in un contesto decisamente diverso anche a livello di paesaggio. Alghero è interessante perché conserva ancora i caratteri dell'antica città catalana e come lo testimoniano sia i suoi bastioni sul mare, sia gli antichi palazzi e la loro architettura. Alghero merita chiaramente poi anche per le sue spiagge che niente hanno da invidiare ad altre zone della Sardegna e poi anche per il parco di Porto Conte. Che proprio lì a pochi chilometri dal centro, insomma, è molto bello anche questo da un punto di vista di paesaggio incontaminato. Poi lì si trovano anche a Capocaccia delle bellissime scogliere. Tra le escursioni più note di Alghero, chiaramente ci sono le grotte di Nettuno, che oltre ad essere raggiungibile via mare, è raggiungibile anche attraverso una lunga scalinata che insomma sono centinaia di scalini, però diciamo poi ne vale la pena perché ci sono delle bellissime stalattiti, quindi merita assolutamente, insomma. Poi una piccola scoperta che ho fatto l'anno scorso, proprio lì vicino ad Alghero, è il museo dedicato ad Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe. Questo museo, devo dire, mi ha colpito perché, beh, innanzitutto uno si domanda come mai ad Alghero c'è questo museo appunto dedicato a questo autore. In realtà, perché non si sa, non è molto noto il fatto che Antoine visse l'ultimo periodo della sua vita proprio ad Alghero, ed Alghero che partiva poi con l'aereo a fare le sue perlustrazioni in tempo di guerra. E il museo mi ha colpito molto per il suo allestimento perché racconta molto bene la storia di questo autore, nonché appunto pilota. E quindi è molto, molto ben fatto, devo dire, sì. Questo è un po' in sintesi quello che c'è da vedere ad Alghero. Poi Alghero molto bello anche fare una passeggiata lungo il centro storico. C'è il negozio di Antonio Maras, che è un famoso stilista sardo, quello assolutamente merita.
2: Sì, molto carina la chicca che ci ha dato del museo, non la conoscevo e quindi è sicuramente una cosa da vedere in città. Questa chiacchierata abbiamo già parlato di tantissime spiagge favolose, ovviamente, però ti volevo chiedere di darci anche qualche dritta di qualche spiaggia sicuramente meno conosciuta, ma che tu appunto da local, come si usa dire, ci consiglieresti di non perderci e magari meno affollata per chi va a luglio ad agosto.
3: Sì, hai detto bene, spiaggia meno affollata, quello un po' quello che cercano un po' tutti in alta stagione. Beh, devo dire che se si parla di Nord Sardegna, se uno non vuole proprio andare in Costa Smeralda, perché appunto le spiagge sono affollate, anche nei dintorni di Olbia si trovano delle belle spiagge. Penso ad esempio alla spiaggia di Porto Istana, che è molto affascinante perché l'acqua rimane bassa per diversi metri proprio dal bagnasciuga, anche se questa spiaggia insomma è piuttosto affollata. Molto bella è anche non lontana la spiaggia di Licunchedi, e poi devo dire che sono molto affascinanti le spiagge di Pitulongo e anche le spiagge che separano la zona di Olbia da quella di Golfranci, quindi pensa a Calabanana, Nodopiano, alla spiaggia bianca vicino ai Golfranci, Cala Sabina, lo stesso, una spiaggia molto carina che ha la particolarità tra l'altro di essere raggiungibile tramite il treno. Sul treno chiaramente siamo un po' messi male in Sardegna, però questo, abbiamo un trenino che collega Olbia con Golfranci, che si ferma d'estate anche vicino a questa spiaggia. E consiglio poi, spostandoci ancora verso nord, la spiaggia di Marinella, che è molto grande, quindi lì è facile trovare spazio, e dove è consigliabile anche consiglio di fare un aperitivo la sera. Ci sono diversi beach bar molto carini, e dove c'è anche la musica la notte, quindi per chi ama un po' il divertimento sulla riva del mare, questa è la spiaggia più adatta. E questo poi sì, se si va più a nord poi si va nelle spiagge della Costa Smeralda e sono un po' più piene di gente. Mi verrebbe da consigliare magari le spiagge della zona di Santo Edoro, che siamo ancora sempre un po' nel nord Sardegna, e tra cui la Cinta e l'Umposto, essendo molto grandi, diciamo, è facile, diciamo, trovare un po' più di spazio, e queste sono molto, molto incantevoli, devo dire.
2: Sfido comunque a trovare una spiaggia che non sia incantevole in Sardegna, però sarà una cosa difficile. Tu ci hai già accennato a qualcosina di interessante, hai parlato di posti dove fare l'aperitivo, di dove prendere un cocktail, e quindi arriva la domanda di cui parliamo sempre in questo podcast, che è quello sul cibo. Quindi nel nostro viaggio in Sardegna, quali piatti e quali bevande non dobbiamo assolutamente perderci?
3: Allora, contrariamente a quello che molti pensano, soprattutto che ovviamente le persone che non sono mai venute in Sardegna, la cucina tipica sarda è legata più al territorio, quindi meno al discorso, diciamo, pesce, piatti a base di pesce. Nel nord Sardegna è tipica la zuppa gallurese, che ha la consistenza di una lasagna al forno, ma è realizzata con pane raffermo e brodo di carne, insieme a del formaggio. E questo è un piatto, appunto, il piatto delle feste in passato, ed è molto apprezzato da chi viene nell'isola. Consiglio poi anche gli gnocchi tipici, cosiddetti chiusoni, magari con un ragù o un sugo di salsiccia. Poi ovviamente il porcetto, che è quello è proprio il piatto più famoso, più apprezzato di tutta la Sardegna. Suggerisco anche i ravioli di ricotta, che in particolare in Gallura si usa a fare come primo, e sono anche piuttosto dolci, proprio noi ci aggiungiamo un po' di zucchero dentro. Oppure proprio si possono anche, esistono i ravioli di ricotta da friggere proprio come dessert, magari serviti con zucchero o miele. E parlando di dolci, chiaramente non si può non citare la seada o sebada, che è appunto un grosso raviolo, diciamo così, ripieno di formaggio, fritto e cosparso poi con miele fuso, miele caldo. E questo è lo stesso, un dolce molto buono e molto apprezzato.
2: Ovviamente mi hai fatto venire fame. A livello invece di cose da bere?
3: Sì, beh, cose da bere, chiaramente la prima cosa che viene in mente è il vino. In particolare, adesso che parliamo di viaggi, soprattutto d'estate, mi viene in mente il Ventino di Gallura, che ormai è un prodotto, oltre a averci la DOCG, insomma, uno dei prodotti più apprezzati. E quindi insieme, durante un aperitivo o con magari appunto qualche piatto a base di pesce, non può mancare un buon bicchiere di vermentino, così come ormai si stanno sviluppando anche diversi altri tipi di vitigni e altre produzioni. Ad esempio, io sto apprezzando molto anche i rosati che stanno producendo di Fiorentina. E poi, ovviamente, il rosso, abbiamo il Cannonau, che è il vino più famoso e anche più prodotto, ma anche il Nebbiolo. Anche in Gallura abbiamo delle produzioni di Nebbiolo molto interessanti. E poi, ecco, una cosa importante può essere molto interessante per gli appassionati, può essere anche il discorso della birra, perché in realtà abbiamo delle produzioni artigianali nate negli ultimi anni molto interessanti. E la cosa bella di queste produzioni è che magari molte volte si ispirano proprio ai profumi e alle essenze della Sardegna che ritroviamo poi proprio dentro il bicchiere, insomma.
2: Mi sembra che anche dal punto di vista enogastronomico possiamo fare un viaggio decisamente interessante in Sardegna. Siamo arrivati ora all'ultima domanda e per concludere ti chiedo di suggerirci qualche souvenir particolari che secondo te dobbiamo assolutamente riportarci da un viaggio in Sardegna.
3: Questa è una bella domanda, perché molte volte si entra in qualche negozio e si trovano un po' le solite cineserie, magari la Sardegna in miniatura, alcune cose che proprio magari poi no, non sono fatte appunto localmente, sono fatte altrove e non è bello, non è neanche rispettoso secondo me del luogo che si visita. Invece io consiglio di acquistare qualche oggetto di artigianato locale. Devo dire che abbiamo diversi artigiani che ormai completano anche diversi materiali, eseguono pezzi con diversi materiali, quindi dal metallo alla ceramica, alla tessitura. La cosa bella poi è che non fanno solo, come dire, l'artigianato tradizionale, ma ormai l'artigianato sardo è proprio un'esplosione di creatività, perché si unisce un po' l'innovazione con i disegni o alcuni temi della tradizione. Quindi assolutamente consiglio qualche

0: di moda, per borselli, per borse, che scialli, vestiti, quindi è possibile portarsi a casa, diciamo, un pezzo di Sardegna interessante. Diciamo che un tempo si portava via la sabbia, oggi questa cosa qua, che è un reato assolutamente, non è da fare, si può portare comunque a casa qualche cosa di assolutamente bello.
1: E hai fatto bene a ricordarcela questa cosa della sabbia, e invece di riportarsi qualcosa che sia di Sardegna, ma che sia anche della creatività e del saper fare dei sardi, ci piace come suggerimento che ci hai dato. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Ricordo a chi ci ascolta il tuo sito, che è unsardoingiro.it. Poi nelle note metto un po' dei link che Daniele ci ha raccontato in questa chiacchierata. Chi ti vuole cercare su Instagram ti trova sempre con unsardoingiro, che poi magari, visto che la Sardegna sarà una delle mete penso più prese d'assalto per l'estate che sta per iniziare, quindi avrete un sacco di turisti, qualcuno vorrà chiederti qualche informazione, ovviamente sul tuo sito trova tantissime idee, tanti itinerari che vanno al di là solamente dei posti più noti e delle spiagge, come abbiamo cercato un po' di raccontare in questi minuti di chiacchierata. Ti ringrazio Daniele per essere stato nostro ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltati, vi do appuntamento al prossimo episodio e praticamente alla conclusione di questa seconda stagione.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla.

0: La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mia madre alla finestra, di Luisa Castro.

C'era una bella differenza tra le madri e le mamme. Quando a scuola suor Agneda chiedeva a Esther Alonso della sua mamma, o quando nel cortile dell'istituto tutte quelle donne aspettavano la nostra uscita e suor Agneda diceva a Esther Alonso: «Guarda, c'è la tua mamma, ti sta aspettando». Io ero ormai consapevole che c'era una distanza abissale tra me ed Esther Alonso, così come ero sicura che in mezzo a quelle donne che aspettavano non ci sarebbe stata mia madre. Io avevo una madre, certo, che però non era una mamma. Quando Esther Alonso nominava la sua mamma, mi sembrava un po' ridicola e soprattutto molto piccola in confronto a me. Mi bastava ascoltarla per sentirmi come forzata in una situazione scomoda, come se a mia volta diventassi più piccola. Era solo una questione di linguaggio e tuttavia mi impediva di essere amica di Esther Alonso. Convivere nello stesso banco con lei era una cosa sopportabile finché non ci si imbatteva proprio in quella parola o magari in un'altra del tipo «de il mio papà» o addirittura «il mio fratellino», appartenenti tutte al vocabolario di una galassia remotissima, di quelle che sono divertenti da vedere nei fumetti, ma che poi non avresti mai il coraggio di andare a visitare. Le caratteristiche peculiari di questi figli di mamme e papà erano una bontà toccante e un po' tonta e un'eccezionale innocenza, qualità che a me facevano sempre un po' pena. E non smettevano mai di essere se stessi, anche quando questa coerenza li costringeva a venire esclusi da molti giochi ai quali semplicemente loro non partecipavano mai. La coerenza aveva per me un fascino travolgente ed Esther Alonso era una bambina quieta e coerente. Non so che genere di idea Esther Alonso si potesse essere fatta di noi, anche se penso che semplicemente la cosa non la toccasse affatto. Questa smania di andarsi a mettere nei panni degli altri è una debolezza di pochi, da quanto ho potuto capire. Un giorno ero andata a casa di Esther Alonso. Anche se era immersa nella penombra, si poteva indovinare una scenografia sontuosa nella sua essenzialità. Lampade, impianti musicali, arazzi. Sua madre era perfettamente in ordine, come se fosse appena uscita dal parrucchiere. Aveva il volto luminoso e fumava, avvolta in una vestaglia da casa con uccelli ricamati. Nonostante non mi avesse mai visto prima, non sembrò particolarmente colpita dalla mia presenza. Ci preparò la merenda, quindi si ritirò nel salone. Io e Esther giocammo allegramente con i suoi giocattoli fino a sera. Quel giorno tornai a casa all'ora di cena. Pensai di essere in ritardo, ma mia madre non aveva ancora messo piede in cucina. Stava appoggiata alla finestra in compagnia di mia sorella a guardare mio padre che stava costruendo un garage per la macchina dietro casa. Era un garage di legno, del tipo capanna dello zio Tom. La parte posteriore del nostro palazzo era gremita di costruzioni di questo genere, più o meno artigianali e provvisorie. Tutti i vicini si erano affrettati a costruire i loro garage privati in quell'area che il comune aveva destinato al verde pubblico. Un giorno o l'altro sarebbe potuta arrivare una ruspa per tirare giù tutti quei capanni e nessuno avrebbe potuto opporre resistenza. Noi eravamo stati gli ultimi a edificare il nostro, ma mia madre sembrava alquanto soddisfatta nel vedere mio padre giù in strada con sega e assi di legno, finalmente deciso a compiere quel passo importante. In quel momento non si poteva vedere il lavoro terminato perché stava facendo buio, ma la mattina seguente il garage mi sembrò un'opera d'arte.
Era appena un po' più grande degli altri, di legno fresco dipinto di bianco, e aveva un'imponenza architettonica che ci sembrò fatale. «Non dovrebbe essere tanto bello», fu l'unica obiezione di mia madre. «Se fosse un po' più brutto, non farebbe venire tanta voglia di abbatterlo». Mio padre era orgoglioso e tranquillo. «Nessuno ce lo abbatterà mai, non vedi gli altri? Dovrebbero sprecare molti soldi per tirarli giù tutti. E ormai non è più motivo di preoccupazione per nessuno, perché dovrebbe esserlo per te?» «Non lo so». Passarono diversi giorni senza che sorgesse alcun contrattempo e dopo alcune settimane il garage era sempre in piedi. Ci sono piccole cose come il ritrovare ogni mattina un garage di legno nello stesso posto che sembrano miracoli. La sera, dopo essere tornate da scuola e prima di salire in casa, io e mia sorella andavamo direttamente nel garage, posavamo i libri sul cofano della 127 e giocavamo a rincorrerci e nasconderci dietro le ruote della macchina, oppure costruivamo la nostra cucina di fantasia sulle provviste di legna che mio padre accatastava scrupolosamente nel metro scarso di spazio che restava davanti al parafango. Non aveva niente a che vedere con la spaziosa mansarda di Esther Alonso, piena di giocattoli e di angolini deliziosi, ma io non ne ero cosciente. A me il garage sembrava già una conquista spaziale, un territorio strappato agli indiani Comanches, un sottomarino colmo di tesori ritrovato sul fondo del mare. Quando fu trascorso il tempo sufficiente e nessuno ormai temeva più il possibile abbattimento del garage, i nostri giochi si estesero ai territori vicini. Ogni casetta o magazzino era separata dalla seguente da segni che solo noi usuari riconoscevamo. Nessun estraneo che si fosse avventurato in quel labirinto di capanne avrebbe potuto immaginare la mappa delle frontiere che la attraversavano, mentre noi conoscevamo alla perfezione tutti i suoi tracciati. La particolare colonizzazione di ogni vicino aveva imposto una ripartizione di fatto che non era mai stata messa in discussione. Le leggi dell'abusivismo sono ancor più severe di quelle ufficiali e nessuno aveva mai sollevato dubbi di irregolarità riguardo alla distribuzione degli appezzamenti. Alcuni erano un po' più grandi di altri. I loro proprietari, però, erano anche coloro che avevano corso il rischio di fare il primo passo. I più coraggiosi avevano aperto il cammino, avevano scelto le migliori ubicazioni e si erano tenuti più spazio. Poi i ritardatari e i codardi come noi si erano accontentati del posto che era rimasto per loro, ma non avevano mai provato invidia o qualcosa di simile nei confronti dei primi coloni. Il nostro garage, tuttavia, aveva un vantaggio rispetto agli altri. Sul lato destro confinava con un muro di cemento di un metro circa d'altezza, eretto a regola d'arte, e che di fatto serviva a isolare quella fioritura di capanne disordinate da un'altra area confinante, dove aveva inizio il terreno del comune. La prossimità con il cemento armato dava al nostro garage una stabilità e un valore che gli altri non avevano, costruiti come erano con materiali di scarto o prefabbricati. In effetti, uno dei giochi che più mi piaceva consisteva proprio nel camminare in equilibrio su quel muro solido, costeggiando il fianco destro del garage fino a raggiungere la sua parte posteriore, che per il fatto di essere inaccessibile in altro modo divenne il nostro nascondiglio segreto. Non invitai subito Esther Alonso a giocare sul muro. Aspettai che il passare del tempo lo rendesse mio esattamente come il garage. Venne in un soleggiato pomeriggio d'autunno. La portai dritta alle capanne e le indicai, dopo essere salita sul muro, il nostro nascondiglio. Ma Esther non volle salire. «Voglio la merenda», mi disse.
Io sapevo che a mia madre non sarebbe piaciuto scoprire che portavo qualcuno a giocare in garage. Lei era dell'idea che fosse meglio girarci intorno il meno possibile, ma io volevo ricompensare Esther, anche perché ero in debito con lei di una merenda. Mentre salivo i gradini due alla volta, di colpo mi resi conto che il mio rapporto con Esther Alonso stava iniziando a intorpidirsi nella melma del compromesso e anche che non mi interessava molto l'amicizia di una persona che preferiva un pezzo di pane e cioccolata alla mia offerta di esplorare luoghi inaccessibili. Inoltre c'era mia madre, che non era una mamma di quelle che ti accolgono con una vestaglia piena di pavoni e che ti preparano la merenda di persona. «No, no, rimani qui», dissi a Esther. «Ti porto giù io la merenda, torno subito». In un balzo fui in casa e con l'aiuto di uno sgabello raggiunsi la credenza della cucina e presi le provviste. «Che cosa stai facendo?» Mia madre aveva già notato il mio fare circospetto. «C'è giù una mia amica che mi aspetta, le porto la merenda». Reagii molto bene. Non so che cosa avesse inteso lei per giù. «Non fatevi del male», mi disse, e io le fui enormemente grata. Quando raggiunsi Esther, ad attendermi c'erano delle sorprese e per giunta non buone. Laura, la figlia dei vicini, si era unita alla spedizione per il nascondiglio. Quella intromissione mi fece infuriare, senza nemmeno degnare di uno sguardo Laura, che invece mi stava sorridendo come un idiota, mi rivolsi a Esther e le consegnai la desiderata merenda. «Tieni, me l'ha data la mia mamma», dissi, «e ci raccomanda di non farci male». E subito notai che Laura faceva una faccia strana, non tanto meravigliata quanto compiaciuta, come se stesse assistendo a uno spettacolo insolito, perché senza dubbio doveva sembrarle tale sentirmi usare parole come «mia mamma» e «farsi male». Anche Laura era figlia di una madre e io stessa ero inorridita nel pronunciare quelle parole. Il pezzo di pane e cioccolata intralciava un po' i miei piani di camminare su e giù per il muro, ma salii ugualmente, tentata dalla sfida, e dietro di me salì Laura, la mia vicina, mentre Esther rimase ferma a terra a mangiarsi i suoi pezzetti di pane. Anche se non ero granché entusiasta, ero disposta a lasciare entrare Laura nel nostro gioco, se avessi visto che questo incoraggiava Esther. Ma quando vidi la mia vicina in cima al muro, mentre Esther restava a terra, mi accadde una cosa molto strana. «No, tu no!» le dissi. «Perché io no?» domandò Laura, mentre manteneva l'equilibrio con le braccia aperte a croce. Se solo l'avessi toccata, sarebbe caduta, ma mi trattenni. «Perché no? Perché non voglio e basta. Questo muro è soltanto mio e nel nascondiglio segreto può venire Esther e non tu». Esther continuava a mangiare pezzetti di pane e sembrava non sentire nulla. Stando in cima al muro, potevo vedere che la sua espressione non era mutata. Di fronte a me, invece, Laura cercava di avanzare. «Ti dico di no, torna nel tuo garage», le ripetei. «Questo è mio!» Laura impallidì, mentre le vene delle tempie le stavano diventando grosse come fiumi. «È una bugia! Il muro non è tuo!» rispose e cercò di muovere un altro passo avanti. «Non provare ad andare avanti!» gridai. E subito dopo fui sopraffatta da un senso di vertigine e nausea. Quando recuperai la vista, dopo un istante di cecità, vidi troppe cose contemporaneamente. Esther, ancora in piedi incollati in terra, che al posto del pane adesso mangiava pezzetti di cioccolata. Mia madre, simile a un giudice, osservava la scena dall'alto della finestra, e alla finestra della casa di Laura
vidi la madre di questa che muoveva le braccia e s'agitava, molto scossa e spettinata, come se qualcosa di orrendo l'avesse svegliata e fatta accorrere, strappandola a quel letto dove, secondo i vicini, passava tutto il giorno senza che nulla riuscisse a farla alzare. Allora mi resi conto che era successo qualcosa di irreparabile, qualcosa che doveva essere abbastanza grave da far apparire così all'improvviso, in un'esplosione di scalpore, quella donna che non si faceva mai vedere da nessuno. Stava gridando con tutte le sue forze e mi copriva di insulti. «Io ti rovino! Lascia che ti prenda e ti rovino!» la sentii dire. «E tu, Laura, vieni su! Non avvicinarti più a quella bestia!» La bestia ero io e mi aggrappai al muro come un gatto. Laura era stesa per terra. Tutti gli indizi lasciavano intendere che l'avevo buttata giù io, anche se nel complesso la situazione sembrava un po' esagerata. Le sanguinava solo il ginocchio, eppure stava piangendo in modo straziante. Sua madre dalla finestra si sgolava in minacce e io morivo di rabbia e di vergogna mentre Esther si defilava goffamente scomparendo in mezzo al labirinto del garage. Tre o quattro teste s'affacciarono alle finestre, richiamate dal chiasso. Anche se per un momento mi sentii in pericolo perché la madre di Laura era davvero furibonda e fuori di sé come non avevo mai visto nessuno in tutta la mia vita, mi tranquillizzò pensare che non avrebbe mai osato scendere per venirmi a picchiare davanti a tutta quella gente. Mia madre, dal canto suo, restava dietro il vetro, senza aprire la finestra, indietreggiando leggermente con metà del corpo verso l'interno e senza intervenire. Laura, ringalluzzita dalla forza del sangue e della ragione, se ne andò verso casa come un leone ferito, con il disprezzo e la grandezza degli eroi, ripetendo la frase che ancora mi risuona nelle orecchie. «Non è tuo! Il muro non è tuo!» Rimasi lì in cima più a lungo del solito, aspettandomi, credo, chissà quale dimostrazione di solidarietà da parte di qualcuno, probabilmente da mia madre. Lei però si allontanò dalla finestra, i rinforzi non arrivarono mai e io rimasi sola. Quando risalii in casa, tra le lacrime, glielo rinfacciai. «Avresti dovuto difendermi? Quella strega non ha nessun diritto di mettersi a gridare con me, che sono solo una bambina. E tu eri lì e non hai mosso un dito!» Credo di aver fatto un dramma per quella prima diserzione di mia madre, alla quale fecero seguito altre, che però incassai ogni volta meglio perché presentavano sempre le stesse caratteristiche. Senza volere io finivo per mettermi in qualche pasticcio, di quelli che non ti lasciano più dormire di notte, e quando ricorrevo a mia madre per trovare giustificazioni o conforto, mi trovavo davanti un'estranea che se ne lavava le mani e mi lasciava perplessa con la sua imparzialità. Era come se mi dicesse «Hai visto? Adesso arrangiati!» Non era indifferenza quella che mia madre mi dimostrava e che io apprezzavo, bensì qualcosa che andò assumendo per me un significato molto profondo e un po' sconcertante, come se quelle sue diserzioni rivelassero la nostra effettiva complicità e nello stesso tempo fossero la condizione della mia eroicità e della sua grandezza. Lasciarsi tentare dal demonio è forse un modo per invocare Dio, il misericordioso. Io so che in ogni piccola malvagità, in ogni situazione di pericolo che inseguo o provoco, vado cercando il perdono di mia madre, il suo appoggio incondizionato, quell'appoggio che so già che non mi darà mai, ma anche quello che mi permette di disprezzare dal profondo tutte le mamme, disposte a giustificare anche la più grave bassezza dei propri figli con il disprezzo che si destina a ciò che non si potrà mai possedere,
come il muro di cemento che fiancheggiava il nostro garage. Io posso camminare in equilibrio sopra queste cose, usarle come ponti d'accesso a luoghi segreti e immaginari, ma qualsiasi tentativo di possederle è la via più diretta per il disprezzo e il ridicolo. La stessa cosa mi è capitata ogni volta che ho voluto vedere in mia madre una madre diversa, per questa assurda tendenza, che ormai è diventata un vizio, di mettermi nei panni degli altri, in quelli di Esther Alonso, in quelli di Laura Casin. Persino quella donna che passa tutto il giorno a letto sa difendere sua figlia. Non lo vedi? Ma mia madre non vedeva niente, guardava solo me con un'espressione di sofferenza e di stupore. «Non sta bene dare spintoni alla gente», mi disse senza alzare la voce. «E tu non vieni mai a prendermi a scuola», replicai. L'elenco degli affronti e dei rimproveri fu lungo. Ricordo che ormai sfinita, finii per promettere che da parte mia non avrei mai più picchiato nessuno, facendo giurare a mia madre che il giorno dopo sarebbe uscita un po' prima dal lavoro e mi sarebbe venuta ad aspettare fuori dalla classe. Ma l'abitudine, soprattutto per un bambino, è tutta la sua libertà. E ricordo che la mattina dopo trascorsi le 4 ore di lezione ridotta a un fascio di nervi, sperando di non trovare mia madre all'uscita e desiderando che gli avvenimenti della sera prima e quella lunga conversazione notturna non avessero cambiato le cose tra di noi. E quando suonò la campanella, le fui immensamente grata di non essere in mezzo a tutte quelle mamme profumate. Come ogni giorno potei correre a casa da sola, fermarmi a mio piacere davanti alle vetrine, salire di corsa le scale e, soprattutto, cosa che mi faceva proprio sentire bene, aprire di persona la porta di casa con la mia chiave, un diritto e una responsabilità che nessuna delle mie amiche aveva ancora acquisito. Nell'infilare la chiave nella serratura, notai subito che c'era già qualcuno in casa. «Non sono venuta a prenderti, così mangiamo un po' prima». Mia madre era uscita in anticipo dal lavoro e sorrideva di fronte a me. In seguito non le sono stata mai più tanto grata come in occasione di quella prima diserzione e posso ancora dire che queste scoperte sul conto di mia madre che il tempo ha confermato, questo suo modo di prendermi sul serio e persino di consegnarmi alla polizia se ne fosse stato il caso, ma senza mai vendermi per un regalo o una qualche moina, continua tuttora a sembrarmi sconcertante nel ricordo ed è come la somma prova di grandezza e di senso della verità che lei possiede e di cui io sono carente. Mentre ricordo alcune occasioni in cui mio padre mi coprì affettuosamente le spalle, da parte di mia madre, invece, non ricordo neppure una minuscola concessione su quanto avesse a che vedere con problemi reali o immaginari con la giustizia. Al contrario, sono sicura che il suo modo freddo ed equilibrato di considerare i fatti le impedisce di provare anche il minimo rimorso per non accorrere in mio aiuto ogni volta che vado a cadere in qualche pozzo. Tuttavia, stranamente, non mi sono mai spiegata perché mia madre, che aveva un così radicato senso della giustizia ed era tanto imparziale nei suoi giudizi morali, si mostrasse invece così intimidita dalla concreta giustizia umana, quella che poteva abbatterle il garage abusivo, per esempio, per il cui destino ha continuato a preoccuparsi finché questo non è caduto da sé per vecchiaia. Anche se possono sembrare due cose connesse, a me sembravano assurdamente distanti. Non riuscivo a vedere la possibile relazione tra l'onestà e la grandezza morale di mia madre e la sua paura congenita delle leggi. E inoltre entrambi gli atteggiamenti mi parevano esasperati e sproporzionati. A forza di osservarla e anche di ammirarla,
come l'ammiro per questo suo senso esagerato della giustizia, sono arrivata a credere che si può essere giusti, profondamente giusti, solo se si diventa un po' gangster. Quello che aveva fatto la madre di Laura e che a me era sembrato un abuso disumano di un adulto nei confronti di un bambino, era invece un profondo atto di giustizia, qualcosa che avrei voluto anche per me. Un giudice è un giudice. Un uomo giusto, però, è altra cosa. Così come credo che in qualche modo si possa arrivare al delitto per un'ansia di giustizia, come avevo fatto io difendendo come mio quel muro che mio non era, rivendicando il mio appezzamento privato davanti agli occhi attoniti e spaventati di Esther Alonso. Quel garage di legno non ci diede mai altri problemi, solo questo che ho raccontato. Ma potrei affermare con sicurezza che per tutto il tempo in cui il capanno si è retto in piedi, mia madre ha continuato ad aspettare che arrivassero uomini in uniforme per mandarci tutti in galera, mentre invece si è immediatamente dimenticata l'episodio del muro. Gliel'ho ricordato io in diverse occasioni per sentire ancora una volta la frase che continua e continuerà sempre a commuovermi e a sconcertarmi. E lei, a sua volta, continua a rispondermi nello stesso modo in cui mi rispose quel giorno, quando risalì in casa, in lacrime e turbata, in cerca di un grembo consolatore. «Non era tuo! Quel muro non era tuo!» E allora, come per rispondere a una di quelle domande che non vengono formulate, ma che rimangono come in sospeso nell'aria, «Io invece sì che sono tua, certo, sono tua madre!» Ricordo che mi guardava con un'espressione in cui si mescolavano lo sconcerto e l'ingenuità,

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Oggi parliamo di un controverso caso di cronaca nera. La storia di un misterioso individuo, un cold case dell'antico Egitto che è stato riaperto 3000 anni dopo e forse oggi risolto. Ci immergiamo nell'antico Egitto. La mitologia egizia ci viene tramandata grazie ai papiri, ai dipinti delle tombe dei faraoni, ai testi incisi sulle stele e sugli obelischi. Un ricco patrimonio, in parte compromesso da furti e profanazione di tombe. All'origine dei miti egizi, il desiderio di narrare storie, il piacere del racconto, ma anche un bisogno primordiale di trovare una giustificazione per gli eventi come la nascita del mondo e delle creature viventi. Contorte, avvincenti, straordinarie ed atroci, le storie che ci vengono raccontate sull'Egitto sono tantissime, ma oggi in particolare parleremo del cosiddetto complotto dell'Harem e del tentativo, a quanto apparrebbe molto riuscito, di uccidere il faraone Ramesse III. Ramesse III, noto anche come Ramses III, è nato nella magnifica città di Tebe, circa nel 1218-1217 a.C. e deceduto sempre a Tebe ad aprile 1155 a.C. È stato un faraone della 20ª dinastia egizia. È stato l'ultimo faraone del nuovo regno ad aver esercitato un potere effettivo sull'Egitto, pur essendo stato il sovrano di maggior spicco della sua dinastia, il suo regno ha conosciuto declino del potere politico ed economico a causa delle invasioni straniere e a causa di potenti crisi economiche interne. Il faraone morì assassinato durante una cospirazione, nota come la congiura dell'Harem, ordita da una sua sposa secondaria e da suo figlio. Le fonti più rilevanti sul nostro faraone sono il papiro Harris I, commissionato da Ramses IV in onore di suo padre, il papiro della congiura dell'Harem, che oggi è conservato a Torino, e numerose iscrizioni e rilievi del suo tempio funerario a Medinet Habu. Cari amici ascoltatori, benvenuti a un episodio molto speciale di Dark Diaries. Ramesse III, il delitto perfetto. Investigazioni con l'egittologo Mattia Mancini.

Mattia Mancini è egittologo presso l'Università di Pisa. Dopo aver conseguito il dottorato, il suo campo di studio si incentra sulla storia dell'egittologia e sulla formazione delle collezioni egizio-ottocentesche. Ha partecipato a diverse missioni archeologiche a Luxor, al Cairo e da anni si occupa di divulgazione culturale, collaborando anche con National Geographic Italia. Mattia, benvenuto e grazie per il tuo tempo. L'antico Egitto affascina tremendamente tutti, anche gli ascoltatori di Dark Diaries, me compresa. In questo episodio speciale ci caliamo nei panni degli investigatori per riaccendere i riflettori

0: Storie su una mummia, in particolare la cui storia è legata al true crime. Chi è Ramesse III?
1: In effetti il tema di cui parleremo oggi si adatta alla perfezione al tuo podcast, perché comprende omicidi, indagini, analisi autoptiche e cadaveri, anche se imbalsamati. È un vero e proprio cold case riaperto oltre 3.000 anni dopo. E il protagonista della storia, suo malgrado, è Ramesse III, faraone della ventesima dinastia, che regnò dal 1186 al 1155 a.C., e che fu forse l'ultimo grande re del nuovo regno in un periodo in cui si andava verso la crisi dell'unità politica dell'Egitto. La sua mummia è attualmente conservata presso il Museo Nazionale della Civiltà Egizia, al Cairo, e fino a qualche anno fa non mostrava segni evidenti della possibile morte.
0: Ramesse III appare essere coinvolto nella vicenda del complotto dell'Harem, che sappiamo essere stato ordito per uccidere proprio il faraone. È stata una vera e propria congiura?
1: Tutto porta a dire di sì. La vicenda è nota grazie a un importantissimo documento, il cosiddetto papiro della congiura dell'Harem, chiamato anche papiro giuridico di Torino perché è conservato presso il Museo Egizio di Torino. È un papiro lungo 5 metri che racconta di una congiura ordita alle spalle di Ramesse III, nell'Harem, quindi da una delle mogli secondarie del faraone, Tije, e da altri membri della corte, tra concubine e funzionari. Lo scopo ultimo della congiura era proprio quello di uccidere Ramesse III, sostituire il legittimo erede al trono, quello che sarà il futuro Ramesse IV, e dare il potere al figlio di Tije, Pentaur.
0: Sappiamo che i colpevoli sono stati scoperti e poi condannati. Qual è stata la loro condanna?
1: Sì, il complotto venne scoperto e la corte di 12 giudici ordinò l'esecuzione dei colpevoli, alcuni, forse personaggi di più alto rango, tramite suicidio. Anche 5 giudici furono condannati perché si fecero corrompere da alcune delle donne accusate, e potete immaginare come. Uno dei giudici fu costretto a suicidarsi, ed altri furono tagliati il naso e le orecchie. Non sappiamo invece che fine fece il faraone, anche perché il papiro è lacunoso.
0: Ora parliamo di un piccolo curioso particolare che ha sempre destato molti sospetti. Il faraone, durante la descrizione del processo, è definito Dio Grande, epiteto che era di solito riservato ai faraoni divinizzati dopo la morte. Che sia stato ucciso durante il tentativo di golpe?
1: In effetti già da tempo si sospettava che il faraone fosse morto durante la congiura, proprio perché nei suoi confronti, nel papiro, è utilizzato questo particolare epiteto, in antico egizio Necer Aa, cioè Dio Grande, che è comunemente usato per divinità come Osiride o Ra, ma anche per faraoni divinizzati solo dopo la morte.
0: Un'equipe di ricercatori composta da Albert Zink, paleopatologo dell'Eurac di Bolzano, Carsten Pusch, esperto di genetica molecolare dell'Università di Tubinga, e Zahi Awas, sembra aver individuato la causa della morte di Ramesse III.
1: Grazie ad esami effettuati nel 2018 è emerso che sotto lo strano bendaggio del collo ci fosse una profonda ferita da taglio che aveva reciso trachea, esofago ed ogni vaso sanguigno, fino addirittura ad intaccare le vertebre, che ha causato il decesso istantaneo. Successivamente, durante la mummificazione, è stato inserito nella ferita un amuleto a forma di occhio Ujjat per permetterne la rimarginazione nell'aldilà. Questo perché, nell'antico Egitto, era fondamentale che il corpo fosse integro per vivere dopo la morte.
0: Oggi abbiamo a disposizione avanzate tecniche che ci permettono di analizzare il DNA. I resti della mummia del faraone Ramesse III sembrano essere collegati a una mummia misteriosa scoperta nel 1881. Raccontami qualcosa di più di questo sconosciuto che è stato rinominato Uomo Sconosciuto E.
1: La mummia è soprannominata così perché non è mai stata identificata e il suo nome era stato cancellato. Si trovava nella cosiddetta cachette di Deir el-Bahari, un nascondio in cui i sacerdoti di Amon nascosero le mummie di faraoni, tra cui anche quella di Ramesse III, di regine e principi per salvarle dai crescenti saccheggi. Questa mummia appartiene a un ragazzo di 18-20 anni ed è decisamente fuori dal comune. Il corpo è stato imbalsamato con un procedimento rudimentale e, contro ogni tradizione, avvolto solo da pelle di capra. Sembra quindi che il ragazzo abbia ricevuto un trattamento volutamente inefficace, impuro, che comprendeva la semplice disidratazione nel sale natron, il versamento di resina nella bocca aperta, senza la rimozione degli organi interni. Inoltre, mani e piedi erano legati con lacci di cuoio. Il torace gonfio e la pelle del collo compressa farebbero inoltre pensare a un'impiccagione o comunque allo strangolamento.
0: Potremmo quindi arrivare all'assoluta certezza che quest'uomo sconosciuto è in realtà Pentaur?
1: In effetti sì, tutto questo fa pensare che possa essere Pentaur, il figlio di Tie, colui che avrebbe dovuto beneficiare del complotto. E in effetti le analisi del DNA hanno stabilito che fosse uno dei figli di Ramesse III.
0: Per concludere la nostra chiacchierata, vuoi raccontarci di qualche piccola curiosità molto dark sull'antico Egitto?
1: Beh, mi viene in mente uno studio recente, pubblicato nemmeno un mese fa. Su alcune mani mozzate trovate in un palazzo di Avaris, una città che si trova nel delta del Nilo e che è l'antica capitale dei faraoni Hyksos. La missione archeologica austriaca aveva scoperto i resti di arti recisi appartenenti ad almeno 12 individui, tra cui una donna, sepolti ritualmente intorno al 1600 a.C. Ed è emerso che probabilmente fosse la più antica attestazione di questa pratica cruenta che prevedeva l'offerta al faraone vittorioso delle mani tagliate ai nemici sconfitti.
0: Ti ringrazio Mattia per il tempo che ci hai voluto dedicare oggi e per la tua passione per questo meraviglioso tema e questa meravigliosa terra avvolta di incredibile fascino. Oggi con Mattia abbiamo fatto pochi passi dentro Tebe. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, per continuare questo affascinante percorso, vi aspettiamo quindi a Pisa con Mattia, l'antico Egitto e le divinità.
1: Grazie a te e vi aspettiamo a Pisa.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Venerare il corpo di San Francesco serve a riflettere sull'essenziale. Di Alessio Sparati. 400.000 prenotazioni, 400 volontari per l'ostensione delle spoglie del poverello d'Assisi 8 secoli dopo la sua morte, organizzata nella Basilica Inferiore di Assisi fino al 22 marzo 2026, con prenotazione obbligatoria gratuita. Un'idea nata nel 2023 dal custode del Sacro Convento, frate Marco Moroni, che ottenne subito il consenso dell'allora vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e la benedizione di Jorge Bergoglio, che diventando papa, del santo adottò il nome. Ed è proprio quel nome familiare ma illustre che torna a risuonare potentemente nelle pietre e nei corridoi di uno dei luoghi più sacri d'Italia. L'ostensione delle sue spoglie non è soltanto un fatto devozionale, ma un fenomeno che intreccia fede, identità nazionale, memoria collettiva e politica ecclesiastica. Ad Assisi, città che sembra sospesa tra cielo e pietra rosa, l'annuncio di un fatto del genere muove pellegrini, curiosi, studiosi e pure gli scettici con tutte le loro domande. Perché mostrare un corpo o ciò che di esso resta dopo 8 secoli? Che cosa cerca chi si mette in viaggio verso la cripta della Basilica di San Francesco? E che cosa dice oggi quel corpo consumato dal tempo, ma ancora capace di attrarre folle oceaniche? Pace e fraternità senza frontiere. Francesco, al secolo Giovanni di Bernardone, è nato nel 1181 o 1182, data incerta, e morto nel 1226. Figlio di un ricco mercante, diventa il cantore della povertà. Perfetto uomo del Medioevo che parla al mondo globalizzato con una rete di fratelli nella fede, che diventa europea secoli prima dell'Europa unita. È evocato da laici e credenti di ogni latitudine come simbolo di pace e fraternità. In questo contesto, l'ostensione delle spoglie assume un valore che supera la dimensione liturgica. Diventa il segno visibile di una tradizione che si mostra al mondo. Le reliquie, nella storia del cristianesimo, hanno sempre avuto una funzione ambivalente: oggetti di venerazione e al tempo stesso strumenti di coesione sociale, talvolta anche di competizione tra città e santuari, anche se Assisi non ha mai avuto bisogno di forzare la mano. Il corpo di Francesco fu nascosto per secoli per proteggerlo da possibili trafugamenti, finché nel 1818 fu ritrovato sotto l'altare maggiore della Basilica Inferiore. Da allora la sua presenza, custodita nella cripta, è diventata il cuore pulsante del santuario. L'ostensione, tuttavia, proprio perché rara, rompe l'ordinarietà della visita e crea un tempo straordinario. Fra Moroni ha messo l'accento sulla coincidenza dell'esposizione del corpo con il tempo della Quaresima. Questo periodo per noi cristiani è un momento potente che ci ricorda la polvere da cui veniamo e dove ritorneremo. Vorremmo, dice, che questo annuncio sia un segno potente di pace e di fraternità, per ricordare al mondo, tanto polarizzato, troppo spesso teatro di contraddizioni e cattiverie, che tutti siamo polvere. Gli fa eco l'amministratore apostolico di Assisi, Sorrentino, che considera l'ostensione un'esperienza mistica che ci fa esperienza di Dio per ciascuno di noi, che come Francesco apparteniamo a questa Chiesa. Il corpo di Francesco non era bello, i conterranei lo descrivevano come brutto e sporco, ma con la sua parola, ispirato da Dio, spinse alla pace, sostiene Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e di Foligno. Oggi, aggiunge, siamo in una dittatura dell'immagine, ma questo corpo continua a parlarci. L'uomo non vale per ciò che appare, ma per ciò che è. Francesco continua a parlarci e mi auguro che questo mese possa farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che va oltre l'immagine e l'apparire. Il valore spirituale delle reliquie. Ciò che si vuole fare non è spettacolarizzare, ma consentire un incontro ravvicinato con ciò che resta di un uomo che ha cambiato la storia religiosa e culturale dell'Occidente. Nei giorni dell'ostensione, Assisi cambia ritmo. Le strade si riempiono di gruppi organizzati, di famiglie con bambini, di religiosi provenienti da ogni continente. Le lingue si mescolano sotto le volte gotiche affrescate da Giotto e Cimabue. In un mondo che archivia tutto in un cloud, l'ostensione di un corpo è un atto radicalmente controcorrente. Ricorda che la fede cristiana è incarnazione, materia, storia. Francesco non è un'idea astratta, ma un uomo che ha camminato scalzo sulle colline umbre, che ha abbracciato il lebbrosi, che ha parlato al lupo di Gubbio in un racconto diventato leggenda e simbolo, che ha inventato il presepe vivente, il bue e l'asino, che ha partecipato alla quinta crociata non per combattere, ma per conoscere Sultano al-Malik al-Kamil, che l'ascoltò con rispetto. Mostrare le sue spoglie significa riportare al centro questa concretezza. La Chiesa, negli ultimi decenni, ha cercato di evitare ogni enfasi eccessiva, insistendo sul valore spirituale e non magico delle reliquie. L'ostensione non promette miracoli, non vende indulgenze medievali. È proposta come occasione di riflessione, di ritorno all'essenziale. E l'essenziale, nel messaggio francescano, è fraternità, custodia del creato, pace. L'ostensione non aggiunge nulla alla sua santità, ma la rende visibile. È un gesto antico che parla al presente, un ponte fra la pietra medievale e l'uomo digitale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che, tuttavia, muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi in età avanzata perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatica con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo. E anche nelle stesse nazioni, pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni, ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico, è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini. Chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi sia davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico. Altro che monotonia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio a.C. tribù di lingua semitica, provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Esacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 a.C., tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 a.C. vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 a.C. al 4 a.C., ampliò il Tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione, Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo. E così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del tempio, il muro del pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah. Ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine nel 1948 in quei territori nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme tra le varie comunità vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani, tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dai possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione.

0: ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate, per esempio, dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire. Trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La sedicesima campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del bronzo antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse verosimilmente con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali, condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati, e delle ossa animali, che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina Rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario previsto per l'ottobre del 2049. In un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici, durante la sua esistenza una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto, non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina Rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di Ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia e forse soprattutto a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro visto da Pechino. La Cina Rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario e dell'attento scrutinio di una lettura scientifica che nel corso degli ultimi 30 anni circa, stimolata dalla cruciale domanda perché il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è imploso e con lui lo Stato che reggeva, mentre il PCC è rimasto dov'è e non sembra destinato a lasciare la scena in tempi ragionevoli, è diventata pressoché ingovernabile. Come la data scelta per la cesura del volume, il 20° congresso di cui si è detto un numero ominoso nella storia del comunismo mondiale, lascia chiaramente intendere, l'opera di Samarani e Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino di lancio verso una nuova fase sia di storia vissuta, sia di analisi politica e di riflessione intellettuale. Nella prima parte, gli anni della lotta rivoluzionaria 1921-49, gli autori trattano il periodo che va dalla fondazione del partito all'affermazione successiva al tracollo del Giappone e alla vittoria nella sanguinosa guerra civile che sancì, allo stesso tempo, la fondazione del nuovo Stato e l'emergere di Mao Zedong quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, il PCC al potere, gli anni del maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario, che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra al di là di ogni dubbio quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, il PCC al potere, il dopo Mao, 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è per ovvie ragioni di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali. Esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali, la questione ideologica, dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie e lasciano infine emergere la visione strategica, nazionale ed internazionale, di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto. Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore e si comportano come si comportano.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria di Michela Murgia. Einaudi 2017. Letto da Raffaella D'Incalci. Il mondo deve sapere di Michela Murgia è un romanzo tragicomico in forma di diario, nato dal blog dell'autrice durante il suo lavoro in un call center della multinazionale Kirby. Racconta con ironia e disincanto il precariato italiano attraverso le grottesche dinamiche aziendali, tecniche di telemarketing invasive, manipolazioni psicologiche e pressioni sui dipendenti per vendere un costoso aspirapolvere. Il libro denuncia uno stile lavorativo alienante, tra sfruttamento e culto del prodotto, facendo riflettere e divertire amaramente. Ha ispirato il film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Buon ascolto.
3: Sono passati 10 anni dalla prima pubblicazione di queste pagine, scritte mentre lavoravo come telefonista a progetto in un seminterrato della provincia di Oristano, pagata 230 euro lordi al mese e 6 euro lordi in aggiunta per ogni appuntamento che fossi riuscita a fissare per mostrare alle ignare casalinghe l'aspirapolvere avveniristico chiamato Kirby. Me lo ricordo perché quel blog del 2006, che poi è divenuto questo libro, ha rappresentato la prima circostanza in cui ho usato la scrittura come mezzo per reagire a qualcosa contro il quale nessun'altra reazione sembrava possibile. Ma non è la sola ragione per cui non lo posso dimenticare. Quell'anno d'esordio è stato anche quello in cui il precariato divenne per la prima volta un argomento di moda nei talk show e nei comizi. Ce li ricordiamo ancora i politici nei salottini televisivi a pontificare che non bisognava definire precarietà quel deflusso dei diritti legati al lavoro. A sentir loro, allora come oggi, dovevamo chiamarla flessibilità, parola ambigua che a noi richiamava l'immagine di cose leggere e forti, il legno dell'arco e le chiome piegate dei giunchi al vento. Ma non riuscivamo proprio a declinarla sulle nostre schiene e i nostri progetti di vita, che avremmo voluto assai meno oscillanti delle foglie dei giunchi. In quegli anni faceva i primi passi la famigerata legge 30 sul lavoro, presentata dall'allora senatore della Lega Roberto Maroni, ma intitolata furbamente postuma al giuslavorista Marco Biagi, forse nella cinica speranza che il suo cadavere incolpevole la proteggesse dalle critiche che meritava. Ci dissero allora che quella riforma del lavoro era bella e moderna, ce la chiedeva l'Europa e dovevamo essere contenti. Le nuove generazioni avevano finalmente l'opportunità di vivere per anni motivate dalla prospettiva di non sapere se 3 mesi dopo il loro contratto sarebbe stato rinnovato. Nessuno con un briciolo di buon senso credette alla favola dell'aumento delle retribuzioni in cambio della perdita dei diritti. Infatti, qualche anno dopo, arrivò la crisi e gli stipendi scesero alla stessa velocità con cui gli ultimi diritti rimasti volarono via. Furono gli scrittori e le scrittrici tra i 30 e i 40 anni, Nove, Baiani, Desiati, Platania, Baldanzi, Falco, Incorvaia e Rimassa, a raccontare per primi quello che stava succedendo. Ma c'è voluto un decennio ancora perché un'istituzione come l'INPS, calcoli alla mano, si rendesse conto che il disastro, che allora in pochi annunciavamo come possibile, era già diventato probabile per la maggior parte di noi. Alla pensione, mitico traguardo a cui i baby boomers hanno aspirato con serena sicurezza, migliaia di uomini e donne nati negli anni 70 non sarebbero mai arrivati. O perché l'età pensionabile si sarebbe innalzata così tanto da ridurre enormemente le possibilità di arrivarci vivi, o perché il groviera contributivo generato dalle disconnesse carriere professionali di quella generazione non sarebbe stato sufficiente a garantire la rendita per la vecchiaia. Quella generazione oggi ha oltre 40 anni. ci rientrano i figli dei giustamente tutelati lavoratori del dopoguerra. Ma quei figli hanno oggi un futuro a termine, non più lungo dei loro rinnovi contrattuali, e un presente fatto di stipendi a forfè, incarichi a progetto senza il progetto, collaborazioni permanentemente saltuarie, finte partita IVA e stage eterni mai retribuiti. Quegli uomini e quelle donne che la cattiva coscienza della classe politica italiana ama definire generazione perduta, per potersene meglio dimenticare, perduti in realtà non lo sono per niente, perché sono qui, sono vivi, ci camminano accanto e saranno sempre di più. Siamo noi o lo saremo? Ciascuno coi suoi sogni non realizzati, le scelte che con più sicurezze lavorative si sarebbero potute fare, i figli mai generati per la paura di non avere abbastanza per crescerli e la pensione dei genitori come estremo paracadute nell'incertezza. In quella generazione depredata è l'Italia che si è perduta, sacrificando milioni di intelligenze, di idee e di potenzialità all'avidità di una parte del mondo industriale, quello che conta davvero, fatto di manager, convinti che la vita delle persone non sia una risorsa, ma un costo da ridurre fino a metterlo in concorrenza col più basso salario al mondo. Non stupisce che dopo 10 anni di questa scientifica progettazione, il 2015 sia stato l'anno in cui, per la prima volta da decenni, il numero dei giovani che hanno lasciato il paese per inseguire un sogno migliore è stato superiore a quello dei migranti economici che in Italia sono venuti nella speranza di realizzare i propri. Rileggere oggi le pagine che scrissi allora può strapparmi forse un misero compiacimento per la capacità che avevo di ridere davanti al baratro, ma nulla più di questo. Perché nel frattempo non ha smesso di essere vero che la mia generazione, insieme a pensione, diritti e stabilità, in quegli scantinati invisibili alla politica, si è persa, giorno dopo giorno, anche il futuro. Michela Murgia. Deh, direbbe Silvia, ho iniziato a lavorare in un call center. Quei lavori disperati che ti vergogni a dire agli amici. Cosa fai? E tu? Beh, mi occupo di promozione pubblicitaria. Che meraviglia l'italiano, altro che giochi di prestigio. Ma questo non è un call center comune, è un call center della Kirby. E sti cazzi, mica robetta. Ho saputo subito che era il call center che cercavo, quello dove avrei potuto davvero divertirmi. Non l'innocente sorriso del bambino davanti alla farfallina, direi piuttosto il sadico sorriso del bambino mentre con uno spillone fissa la farfallina al pezzetto di sughero per iniettarle la formalina. Mentre è ancora viva, ovviamente. Credo di averlo capito quando ho letto il primo cartello motivazionale nella sala d'attesa. Lavoro di squadra, il modo in cui gente comune raggiunge risultati non comuni. Anche il secondo, per la verità, non era male, quanto a prosopopea. È quando smetti di pensare che non ce la farai che puoi davvero cominciare a farcela. Pensa da vincente. Ricordo di aver pensato, sono loro, questi sono proprio loro. Il colloquio me lo ha fatto una ragazza troppo malvestita per essere una segretaria e troppo sveglia per essere una telefonista. Ne ho dedotto che fosse la psicologa addetta alla selezione del personale. In questi posti chi ti assume è sempre uno psicologo. Cosa spinge uno che ha fatto psicologia a fare questo lavoro di merda? È un mistero più grande della transustanziazione. Le ho detto le solite cose che uno psicologo di un posto così vuole sentirsi dire. Una motivazione sufficientemente forte da renderti manipolabile, ma che non sia il denaro. Perché ovviamente, se fosse il denaro, il primo che passa e ti offre 2 lire in più, lo segui come fosse Tom Cruise. Herman, la gerarchia del vincitore. Il lavoro è organizzato come in un gulag svizzero. 12 ore filate, divise in 3 turni di 4 ore, senza soluzione di continuità. La casalinga non ha scampo. È lei il target della diabolica organizzazione Kirby. L'ufficio è piccolissimo, le postazioni di combattimento sono la metà di un banco di scuola, divise da un pezzo di compensato. Danno sul muro e sullo schermo di un PC, ma sul muro, ovviamente, ci sono gli immancabili cartelli motivazionali. La telefonista che fa più appuntamenti avrà in premio una scatola di formaggini e 8,50 euro lordi. Qualcosa mi dice che la parola lordo in questo posto non è semplicemente il contrario di netto. Sento già l'odore del sangue. Ma è presto per addentare. Per ora stiamo al gioco. Sono docile, spaesata. Fingo di non capire. Sia benedetto il giorno che ho trovato sto lavoretto. L'età media è sui 25 anni. L'istruzione media è bassa, si capisce da tante cose. La figura più inquietante è la capotelefonista che comanda. Sono in due, ma una delle due non ha alcun peso, è evidentissimo. Per convenzione, la chiameremo Herman. Herman non è qui solo per lavorare, anzi, lei ci crede davvero. Non è semplicemente collaborativa, è convertita. Per Herman, Kirby è una fede, non un modo per sbarcare il lunario. È ferrea, arrogante, conosce ogni trucchetto per intortare la casalinga e, poiché è stata telefonista a sua volta, conosce anche tutti i trucchetti per intortare la telefonista media. Ha un buon gioco, un sottovaso ha più personalità di queste ragazze. Povere loro. Mi fingo del gregge. Sarà bellissimo. La telefonata. Come ti inchiappetto la casalinga ignara. La tecnica è esattamente quella che mi aspettavo. Una telefonata studiata nei minimi dettagli, di cui mi danno il testo, insieme ad alcune indicazioni. Sorridi, dall'altra parte del telefono si capisce. Se devi fare una domanda fuori testo, fai in modo che non cominci mai per non e che la risposta non possa mai essere no, altrimenti ti segui da sola. Hai capito? Chiama le sceme. Buongiorno signora, sono Camilla De Camillis della Kirby di Paperopoli. Lei non mi conosce. Le spiego subito il motivo della mia telefonata. Sorriso. Lei è stata sorteggiata lì nel paese di chissà dove per ricevere un buono, enfasi, gratuito, di veloce, igienizzazione completa. La signora non deve capire con esattezza cosa le si sta proponendo. O di un suo divano, o di un suo tappeto, o addirittura di un suo materasso. In cambio di questo servizio, lei dovrà semplicemente esprimere un parere sul macchinario che eseguirà l'igienizzazione e sulla persona che glielo mostrerà. Quando preferisce, signora, domani alle 15 o dopodomani alle 18? Diabolico! La casalinga non ha tregua. Ci sono anche le risposte predefinite per le obiezioni che possono sorgere. Non ho tempo. Ma signora, è solo un'oretta massimo, un'oretta e mezza, pronunciato con la virgola dopo massimo, in modo che la signora percepisca che la durata è massimo un'ora, mentre invece è di un'ora e mezza, quasi due, del suo tempo. Implicito è il messaggio che il tempo della signora non valga un soldo bucato, dato che può regalarcelo così, a gratis. Non compro niente. Signora, non c'è nulla da comprare, non è una vendita, ma solo una campagna pubblicitaria. Siamo noi che le stiamo facendo un omaggio. Come se lo scopo di una campagna pubblicitaria non fosse vendere. Ovviamente non verrà presa per il collo per acquistare, ma dopo un turlupinamento di quella durata, può darsi che sia proprio lei a chiedere «E quanto costa questo coso?» Non ci crederete, ma questo sistema funziona. Moltissime povere casalinghe, strappate ai loro lavoretti quotidiani da questa invasione telefonica, non sanno porre resistenza al bulldozer telefonista e dicono sì, fosse anche solo per chiudere la telefonata. Alcune, smaliziate, dicono no senza tregua. Davanti alle resistenze c'è anche il ricatto morale. Guardi, non mi interessa proprio. Signora, lei ci darebbe una mano a lavorare, perché noi, enfasi, giovani, siamo pagati dalla nostra azienda, enfasi, solo per far vedere questo macchinario. Se ci riceve ci darà la possibilità di lavorare e in cambio noi le chiediamo solo un giudizio a voce. Che ne dice di mercoledì all'una di notte? O preferisce sabato mattina all'alba? A quel punto anche il cuore più duro si scioglie. Quale mamma non si intenerirebbe al pensiero di poveri giovani senza lavoro, pagati solo per fare pubblicità? Dopotutto, si tratta solo di sorbirsi un mostruoso spot dal vivo della durata di 1 ora e 30 minuti. Poveri giovani, il sì è già dietro l'angolo. Sorridi, la signora lo percepisce. Io e Sigmund. Lo faccio per soldi, cribbio. Telefono a raffica. Una media di 100 telefonate in 4 ore. L'obiettivo, per me che sono appena arrivata, è 3 appuntamenti. Ma 3 appuntamenti sono un orizzonte limitato. Ne prendo il doppio. In certi casi il triplo. Devo vedere cosa succede adesso. Scatta la prima riunione motivazionale con la psicologa, che convenzionalmente chiameremo Sigmund. Sigmund arriva nel reparto telefonico senza preavviso e si siede su una scrivania. Sembra tutto molto informale, familiare. Capisco subito che qualcuno oggi verrà sodomizzato mentalmente. Ragazze, perché fate questo lavoro? Quali sono le vostre motivazioni? Non ci vuole uno psicologo per capire che una domanda del genere sottende crisi. Le telefoniste devono essere sotto la loro media di appuntamenti. Siamo in fase rimotivazionale. Le risposte sono diverse, confuse, tra chi ha bisogno di denaro e chi non ha voglia di fare altri tipi di mestieri. Lavori veri. Avevo sperato in qualcosa di più appetibile, tipo dichiarazioni di fede nella Kirby. Peccato. Qualcosa sul genere «Io da piccola sognavo di vendere aspirapolveri per telefono». Attendo il mio turno, ma poiché ci sono solo da pochi giorni, evidentemente si ritiene di non coinvolgermi. Una mossa intelligente. Ma che palle! Speravo di poter addentare subito. Quindi lo fate per i soldi? Ma se vi offrissero un altro lavoro che duri 4 ore al giorno e vi pagassero il doppio, andreste via, allora? Cazzo sì, ma non lo dice nessuna. Hanno tutte motivazioni nobili per restare. Le colleghe sono simpatiche, il capo è un amore, sto bene qui, è una grande famiglia, ci sono cose che non hanno prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Com'è facile rifiutare un lavoro che nessuno ti ha offerto? Annuisco, con aria suoresca e concorde. Sigmund lo nota, incredibilmente a bocca. Fa l'errore che speravo. E tu? Camilla, te ne andresti? Io e Sigmund. Tecniche di motivazione. Parte prima. Fingo di pensarci. Fa suspense. Poi la guardo in faccia e dico: beh, io sono appena arrivata. Non ho legami qui dentro. Il capo l'ho visto una volta. Se sia bravo o farabutto, non è così fondamentale al momento. Pertanto, poiché lo faccio solo per soldi, questo lavoro, se me ne offrono di più a pari condizioni, me ne vado di corsa. Un istante di meraviglioso silenzio. Sigmund commenta: grazie infinite della sincerità. Andiamo avanti. Rido dentro. So che adesso vorrebbe privarsi del sesso per 1 anno, come punizione per avermelo chiesto. Ma mantengo il contegno di chi non sa cosa ha appena detto. Le altre telefoniste mi guardano, come se in fondo le mie parole non fossero tanto assurde. Qualcuno fa anche un cenno di approvazione, discretissimo. Poverine, io le salverò, ma non lo sanno ancora. 1 settimana dopo c'è un altro incontro. Questo è fisso, ogni venerdì pomeriggio. Indicazioni, pianificazione e controllo degli obiettivi. Carote a chi sta andando bene, bastonate a chi non produce quanto dovrebbe. È l'acquario dove volevo sguazzare sin dall'inizio. Herman è furiosa. Siamo molto al di sotto della media sperata. È furiosa anche perché c'è un relax generale nel reparto e adesso lei darà una bella raddrizzata sotto gli occhi paterni del boss, che tace in complice assenso. Io però sono pienamente in obiettivo, anzi ho sforato. Ed ecco che parte la prima strumentalizzazione. Rosina, come vedi Camilla, che è appena arrivata? Il risultato non solo lo ha fatto, ma lo ha addirittura doppiato, visto che si può. E lei non è esperta quanto te. Sottinteso, nel turlupinare la povera casalinga. Rosina mi odia, ma mi sorride. Qui bisogna sorridere sempre, perché non si vende solo il Kirby, si vende una filosofia di vita. Think positive, little Rose. Come direbbe la nonna, se ti stuprano e non puoi opporti, rilassati e cerca almeno di godertela. Rosina ci prova. Nel mio cuore la stimo. Sorrido, modesta e imbarazzata. Io non ho nessuna colpa se le casalinghe mi dicono sì, quelle infingarde. Herman, dopo la cazziata generale, fa partire il lancio dell'obiettivo. Anche questo è studiato. Mazziare, far sentire delle merde totali. Poi proporre la luna, perché la voglia di riscatto ti spinga a raggiungerla. Aberrante, ma tutte sembrano sollevate. Cazzo, funziona. Mantengo alta la guardia. Il meglio deve ancora venire. Herman, tecniche di motivazione, parte seconda. Herman è scatenata. Si sente donna manager. Lo vedo da come si muove. Alla terza media. Ci scommetto. Questo mondo le ha dato l'opportunità di sentirsi qualcosa. Qualcuno è già un passo successivo. Non chiediamo troppo. L'Herman qualcosa ha una sorpresa per noi. Gli obiettivi sono allucinanti. 200 appuntamenti al mese per tutte, tranne che per me, che sono una new entry. Se per 2 giorni non fai la media che ti permette di arrivare a quell'obiettivo per la fine del mese, farai 2 turni di 4 ore il terzo giorno. Chi raggiunge gli obiettivi avrà premi misteriosi. Il senso dello humor non le manca, almeno quello. Ma il tocco di classe arriva ora. Ragazze, sono così sicura che questi obiettivi siano alla vostra portata che ho scommesso con Bill Gates, il boss, che se non li raggiungete mi licenzio. Sì, ragazze, cambio mestiere. Sorride. No, signora, non è una vendita, è solo una campagna pubblicitaria. Le ragazze fanno un opportuno oh di raccapriccio. Herman che mette il suo posto di lavoro in gioco per noi. Ma non possiamo accettarlo. È una responsabilità troppo grande sapere che se non raggiungiamo l'obiettivo, tu perderai il posto. Signora, lei non ci negherà un'ora del suo tempo per dare lavoro a noi giovani. Ne sono sicura. Herman sorride. Bill Gates tace. Gioca con una matita, assume la parte del boy annunciato, ma con l'aria di chi dica «Io ne ho semplicemente preso atto, questa donna è decisa, non riesco a fermarla, quando si mette in testa una cosa». È bellissimo e agghiacciante allo stesso tempo. Nessuna delle ragazze si rende conto della manipolazione. Rosina è veramente terrorizzata all'idea di causare il licenziamento di Herman con la sua inettitudine sul lavoro. Da domani ci darà dentro, sicurissimo. Herman e Bill Gates si lanciano uno sguardo che è un poema di marketing spinto. Sono un'associazione a delinquere e lo vedo solo io. E vabbè, verrà il momento della consapevolezza collettiva. Vorrei tanto chiedere quale sarà la controparte di Herman se per caso l'obiettivo viene raggiunto. Ma sarebbe una carta troppo scoperta da giocare ora, in pubblica sessione. Verrà il mio momento. Sarà succulento. Il Kirby, questo sconosciuto mostro casalingo. È giunto il momento di spiegare cos'è il Kirby. Per farlo, mi metterò nei panni di una casalinga. Dietro questo nome innocente, che suggerisce immagini rassicuranti, a metà tra Bambi e i puffi birichini, si nasconde un aggeggio infernale dai 1000 accessori, in acciaio cromato, presso fuso in un unico blocco. Devo ancora scoprire perché questo costituisca un pregio della serie che, se si scassa, come cazzo lo apri per aggiustarlo? Ma non poniamoci domande esistenziali, anche perché la risposta del consulente venditore sarebbe sicuramente che il Kirby non si scassa mai, signora, mi creda. Io ce l'ho da 102 anni ed è sempre efficiente. La silhouette ricorda quella delle vecchie care lucidatrici dei bei tempi andati. Questo aggeggio non è un semplice aspirapolvere. Il consulente si indigna e la butta sul personale, se vi permettete di definirlo tale. Anche la telefonista non deve permettere questo insulto al Kirby. Il folletto. Quello sì che è un aspirapolvere. Il nostro è un macchinario americano multifunzione che fa 70 lavori diversi e sostituisce 10 elettrodomestici. E sti cazzi, io non li ho 10 elettrodomestici. E inoltre non sono la casalinga che fa 70 lavori diversi in casa, al massimo ne faccio 4: scopare, stirare, lavare e spolverare. Gli altri 66 li lascio fare al consulente, se ci tiene. Mi piace la precisazione che il macchinario sia americano. È vero che è americano, ma dirlo ha una sua valenza commerciale, perché la casalinga media è convinta che tutto quello che viene dagli USA sia una figata immane. Ma cosa fa il Kirby con esattezza? Per esempio, aspira la polvere. Ma fa anche i massaggi alla cervicale, stura i lavandini, tinteggia i muri, igienizza il cane e il gatto. Fa questo e un'altra miriade di cose, a sentire il consulente venditore. Insomma, è spaventoso.

igienizzato sul tappeto vicino al camino. Povero micio mio, mai, lo giuro. Il Kirby aspira, ma spruzza anche. Pulisce a secco, ma può aspirare anche liquame, perché il suo sacchetto ha il brevetto ospedaliero. Dietro questa dicitura generica si nasconde semplicemente la parola impermeabile. Ma detto così, fa decisamente meno fico. Ma la frase chiave del perfetto consulente è che il Kirby ha il brevetto della NASA. Cosa c'è dietro questa misteriosa, aliena dicitura che sottintende che il Kirby abbia qualcosa in comune con la ricerca aerospaziale?

0: Avete ascoltato un estratto da Il mondo deve sapere, romanzo tragicomico di una telefonista precaria, di Michela Murgia, Einaudi 2017, letto da Raffaella D'Incalci.
1: La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Novembre 1918. La fine della Grande Guerra in Italia. Il 4 novembre 1918 finisce la Grande Guerra in Italia. Nel corso delle operazioni militari, durate 3 anni e mezzo, circa 700.000 soldati hanno perso la vita e oltre 900.000 sono rimasti feriti. Alle ore 12 il generale Armando Diaz trasmette il bollettino della vittoria ad un paese fortemente provato dai lutti e dagli obblighi della mobilitazione generale. Si conclude così un conflitto che doveva durare poche settimane e che invece sembrava non poter finire mai. Perché in quei giorni d'autunno l'impero austro-ungarico e quello tedesco sono costretti a cedere? E cosa succede subito dopo? Gli eventi del 4 novembre 1918 sono una delle conseguenze generate dall'offensiva finale del Regio Esercito. Questa operazione, conosciuta come la Battaglia di Vittorio Veneto, comincia il 24 ottobre 1918, a un anno esatto dalla rotta di Caporetto. Le truppe italiane non incontrano particolari resistenze. L'impero austro-ungarico sta infatti vivendo una crisi talmente profonda da sembrare ormai irreversibile. Al pari della Germania, il governo di Vienna subisce le conseguenze del blocco navale britannico, decisivo per le sorti della guerra. La flotta inglese ostacola i rifornimenti di viveri, quindi la popolazione civile soffre la fame. Anche i comandi degli eserciti faticano ormai a sostenere i militari al fronte. Si moltiplicano così le diserzioni, specialmente fra le multietniche truppe austro-ungariche. Parecchi soldati, appartenenti ai popoli sottomessi al potere imperiale, abbracciano idee nazionaliste e arrivano ad invocare l'indipendenza. Si consuma così il collasso dell'impero austro-ungarico. Nel giro di 10 giorni, Vienna e Budapest sono costrette alla resa. Così, il 3 novembre, viene stipulato un armistizio a Villa Giusti, alle porte di Padova. La firma dell'armistizio conclude la guerra tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Tuttavia, le forze armate non si fermano subito. L'accordo prevede che le ostilità cessino soltanto alle ore 15 del 4 novembre 1918. Così, quando il Comando Supremo trasmette il bollettino della vittoria, in Italia molte persone festeggiano per la fine del conflitto. In realtà, però, il Regio Esercito sta ancora avanzando. Lo Stato Maggiore vuole ricavare il massimo vantaggio possibile dal collasso dell'impero austro-ungarico. Questa idea è sostenuta dai nazionalisti, desiderosi di controllare l'Adriatico orientale per costruire la Grande Italia. Nel settore orientale le truppe sbarcano a Trieste e si spingono così fino alle isole dalmate, occupando anche Lissa, Zara e Antivari. Sul fronte alpino, invece, i reparti italiani, dopo aver occupato Trento e Bolzano, avanzano attraverso il Tirolo, raggiungendo Innsbruck. I militari marciano fino all'ultimo secondo utile, adottando le logiche di una guerra diventata ormai totale. Negli anni del conflitto, le classi dirigenti interventiste hanno creato le condizioni affinché i popoli imparassero a odiare i rispettivi nemici. I reparti militari si muovono dunque in un contesto che tende ad approvare la sopraffazione nei confronti degli avversari. Alle ore 15 entra finalmente in vigore l'armistizio. La guerra si conclude, ma le tensioni non si spengono. In un paese così segnato dalle diseguaglianze e provato dagli sforzi bellici, dal lutto per i caduti e dall'influenza spagnola, si può davvero parlare di vittoria. Le trincee si svuotano, ma la guerra rimane viva nelle menti di coloro che l'hanno fatta. La smobilitazione degli eserciti e la riconversione delle fabbriche richiedono molto tempo. Ci sono profughi ovunque e molti paesi da ricostruire. E c'è ancora la propaganda intrisa di nazionalismo che esorta il governo a farsi valere nelle trattative di pace. Dopo il 4 novembre 1918, i nazionalisti riprendono in mano il Memorandum di Londra, sottoscritto dal governo Salandra il 26 aprile 1915. Quel documento, firmato dal primo ministro senza informare il Parlamento, impegnava il Regno d'Italia ad entrare in guerra al fianco alla Triplice Intesa, rompendo l'alleanza con gli imperi centrali. Nell'articolo 4 del Memorandum trovano spazio i territori promessi all'Italia in caso di vittoria nel conflitto. Quando la guerra finisce, gli italiani interventisti si aspettano di ottenere i territori elencati nel memorandum. Tra il 1918 e il 1919 si aprono tuttavia scenari di fortissima tensione geopolitica. L'impero britannico e la Francia si muovono per soddisfare le proprie ambizioni, cercando di estendere quanto più possibile la propria influenza nella penisola balcanica e in Medio Oriente. Di fronte alle rivendicazioni italiane sui territori dell'Adriatico orientale, Londra e Parigi hanno buon gioco nel ricordare la rotta di Caporetto. Alla conferenza di pace di Parigi, organizzata escludendo i rappresentanti delle potenze sconfitte, gli inglesi e i francesi sostengono che il contributo italiano non sia stato determinante per l'esito del conflitto. Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro e capo della delegazione italiana, si trova dunque ai margini delle discussioni. I nazionalisti lo accusano quindi di non saper difendere adeguatamente gli interessi del paese. Le polemiche interne inducono la delegazione italiana a lasciare i lavori della conferenza in segno di protesta, ma questo gesto non sposta gli equilibri. Poco tempo dopo, i rappresentanti di Roma tornano a Parigi, ma mantengono un ruolo di secondo piano. L'Italia non ottiene pertanto tutti i territori promessi alla stipula del Patto di Londra, ma solo il Trentino, Trieste con la Venezia Giulia, l'Istria e Zara. Gli ambienti militari e i nazionalisti alimentano dunque il mito del trionfo sul campo di battaglia, al quale non si è affiancata un'adeguata operazione diplomatica. Gabriele D'Annunzio conia lo slogan della «vittoria mutilata», invocando un nuovo spazio bellico per conquistare sul campo ciò che non è arrivato nel corso delle trattative. Il 12 settembre 1919 il poeta e i suoi legionari occupano la città di Fiume e nell'estate successiva istituiscono la reggenza del Carnaro. Nel novembre successivo, D'Annunzio non riconosce il trattato di Rapallo che trasforma Fiume in uno stato libero e indipendente. Così, alla fine del 1920, le truppe italiane attaccano i legionari fiumani e pongono fine all'occupazione della città. L'operazione ha l'obiettivo di mantenere gli equilibri europei. La Francia e l'impero britannico non accetterebbero infatti alcun cambiamento nell'assetto geopolitico dei Balcani. L'attacco a D'Annunzio attira tuttavia sul governo le critiche di chi sogna la grande Italia ed esalta la violenza. I nazionalisti creano il mito della grande guerra, esaltando i caduti e proponendoli come esempi per le generazioni future. Le celebrazioni raggiungono un picco notevole nel 1921, quando all'altare della patria viene tumulata la salma di un soldato sconosciuto. Il milite ignoto simboleggia il destino di tutti i combattenti morti nel corso del conflitto. Tra gli studenti che non hanno fatto in tempo ad arruolarsi, si diffonde la frustrazione di non aver potuto contribuire alla grandezza dell'Italia. Ed è proprio in questo scenario, denso di retorica patriottica e di nostalgie cameratesche, che attecchiscono i proclami aggressivi e violenti del primo fascismo.

Alla fine della guerra, l'Italia non deve affrontare soltanto i nodi della conferenza di pace. Nel paese infuria ancora l'epidemia di influenza spagnola e anche i problemi sociali sono tanti. I reduci e i prigionieri tornano dai fronti, ma le fabbriche vedono calare le commesse pubbliche. Gli impianti devono essere riconvertiti alla produzione di pace, un'operazione lenta e difficile. Molte donne che con il loro lavoro hanno sostenuto l'economia di guerra vengono rimandate a casa e in Italia non ottengono neppure i diritti politici. I soldati italiani ricordano inoltre le promesse di una riforma agraria brandite dal generale Armando Diaz per motivarli alla lotta dopo Caporetto, eppure svanite per l'opposizione dei proprietari terrieri e della classe dirigente liberale. Quando si accorgono che la guerra non ha affatto risolto i problemi sociali, ma ha addirittura allargato la forbice tra ricchi e poveri, parecchi cittadini provano una rabbia inedita. Comincia dunque la seconda fase della guerra civile italiana, divampata nel 1914 con gli scontri tra neutralisti e interventisti, poi proseguita a sprazzi nel corso del conflitto. Le tensioni divamperanno nel Biennio Rosso e assumeranno connotati ancora più violenti nel Biennio Nero dello squadrismo fascista.

Sta per finire il 2022. È stato un anno nel quale abbiamo variamente celebrato alcune date importanti, per esempio i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, oppure ancora di Beppe Fenoglio, l'indimenticato autore de Il partigiano Johnny. Nel 1922 morivano anche due grandi scrittori, il francese Marcel Proust e l'italiano Giovanni Verga. 200 anni fa moriva anche Antonio Canova, che noi qui abbiamo già ricordato. Però il 2022 è legato anche al centenario della nascita di un autore veneto, Luigi Meneghello, del quale vorrei qui proporre un ricordo a metà fra il personale e a metà fra la letteratura. Per sfuggire al grande caldo, quest'estate ho passato alcune settimane sul vicino altopiano di Asiago. Era la mia prima volta in questo contesto così vicino a casa e tuttavia avevo sempre ignorato in favore di altre località molto più celebri. E nel corso delle settimane trascorse tra il verde rilassante dei boschi e dei prati, oppure tra le sassaie che narrano di un'epoca nella quale qui, tra il rombo dei cannoni, delle granate che scoppiavano, delle trincee protettive, uomini, ragazzi morivano, o non si sa se più fortunati venivano feriti talvolta in modo gravissimo. Ebbene, in questo paesaggio bucolico e tormentato ho incrociato un sentiero e una storia che non si riferiscono alla Grande Guerra, ma ad un episodio della resistenza al nazifascismo durante la seconda e ancor più terribile guerra. È il sentiero detto dei Piccoli Maestri, un omaggio a una vicenda autobiografica narrata da Luigi Meneghello nel libro omonimo e poi, peraltro, trasposta infelicemente in un film che porta lo stesso titolo. Dispiace un po' che l'altopiano sia votato totalmente all'apoteosi della Prima Guerra Mondiale, perché vi vide sì le gesta degli alpini e in genere dei soldati di un esercito tenacemente votato alla difesa e all'unificazione della patria, che veniva intesa ancora come un grande eroico sentimento risorgimentale. Questo ha fatto passare in secondo ordine le vicende della resistenza partigiana che si svolse tra le montagne dell'Altopiano e del Bellunese, almeno per quanto riguarda la vicenda di Meneghello in Veneto. Egli combatté questo periodo della resistenza a fianco degli amici di scuola. Ma chi erano questi piccoli maestri? Sentiamo Meneghello. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni. È professore ma non fa scuola, perché non ha voluto prendere la tessera. «Credevo che non ce ne fossero più», diceva Lelio. «C'è lui», dicevo io, «e si può dire che noi siamo i suoi discepoli». Era dunque un gruppo di amici universitari
per lo più riuniti attorno alla personalità tutta d'un pezzo di Tony. Ma non furono soli, perché in seguito si aggiungero al gruppo originario altri giovani del territorio della pianura oppure della montagna. Ma perché questa denominazione? Ci soccorre ancora Meneghello in un suo intervento ad un convegno bergamasco che fu pubblicato negli atti del convegno con il titolo «Quanto sale?». Quanto ai piccoli del titolo, vi dirò che c'è un passo in Pomopero, un altro romanzo di Meneghello, in cui accenno a un vecchio libro, atroce lo definisce, che leggevamo da ragazzi, I piccoli martiri. E poi in una nota spiego che c'era tutto un repertorio di queste letture formative, I piccoli martiri, Il piccolo vetraio, Il piccolo Lord. E a questo punto mi domando, ma erano tutti piccoli? E poi concludo elencando Il piccolo alpino, Il piccolo parigino, e finalmente in me si fa luce. Ma allora, questa è la genesi dei piccoli maestri. Nella mia escursione estiva verso Malga Fossetta, che è il punto di partenza di questa escursione, e Cima Isidoro, il punto di arrivo sul ciglio nord dell'altopiano di Asiago, che si getta a precipizio nella Val Sugana, ho rivisto i luoghi dove il gruppo di studenti partigiani fu sorpreso dai ripetuti rastrellamenti nazifascisti nel giugno del 1944. Questi sono luoghi veramente incantevoli e, come dice l'autore, vi si sente davvero come è fatto l'altopiano, la grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte. E da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. La spalla alla quale fa riferimento Meneghello è quella balsa posta a ridosso della pianura, un vero precipizio sulla sottostante Val Sugana, semplicemente imponente. Ed è il momento in cui, in forma drammatica, con 5 morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude l'esperienza asiaghese dei piccoli maestri. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. È lassù che ci siamo sentiti liberi e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Ci avviammo a prendere gli altri, li avevamo lasciati a 2 o 3 ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano, nuova per me. Boschi di conifere, valloncelli, circhi, bastioncini di roccia. Il prato era quasi in piedi dietro di me, astratto, grandioso. In vita mia non ho mai veduto una cosa che somigliasse di più a un sogno. Stetti a guardarlo un pezzo, pensando, è solo la spanna dell'altopiano, ma non pareva un paesaggio di questo mondo.

Il percorso del sentiero è una traversata della parte alta, selvatica e aperta dell'altopiano. Sono luoghi deserti e poco conosciuti, ma affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare e dove sorprende un profondo silenzio, rotto solo dal richiamo di qualche uccello e dal vento che gioca fra gli alti larici. Si percepisce, insomma, la sensazione di camminare sul bordo alto di un mondo che Luigi Meneghello ha ben rappresentato nel suo libro. Il rastrellamento ebbe una tragica fine, vista anche l'impossibilità di una fuga, spinti come furono verso il bordo del precipizio sulla Valsugana. Meneghello non scende, in particolari, ma la ricostruzione la dobbiamo a un racconto di Mario

Rigorni Stern, un ragazzo delle nostre contrade. Dice Rigoni: esaminammo la stretta gola dove erano saltati i partigiani di Roana. Dopo il volo si salvarono perché sotto, quell'anno, c'era tanta neve e scivolarono via. Rivedemmo i cespugli dove avevano raccolto gli altri corpi. Fu Bruno che trovò un fazzoletto all'imboccatura di un vaio. Ci chiamò. Riconobbero che era stato suo, del Moretto. Uno si calò con la corda e sulla prima scaffa trovò il parabellum senza più un colpo. Guardando giù per i precipizi della Val Sugana, a qualcuno sembrava di vedere una macchia più scura dentro un mugo isolato sopra altri precipizi. Tentammo di calare con le corde, ma non arrivavano fin là e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: «Faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto». Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente. Stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. «Calate giù le corde!» ci gridò da sotto. «E un telo!» Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano, che si trova immediatamente sopra la Malga Fossetta, ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e due giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai.

Il racconto ricostruisce il recupero della salma di un giovane partigiano asiaghese, Rinaldo Rigoni, detto il Moretto. Il Moretto faceva parte della compagnia guidata da Antonio Giuriolo, a cui apparteneva anche lo scrittore Di Malo, che però riuscì a nascondersi e a scappare. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino, scrive Meneghello. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Quando dopo la guerra fu deciso di recuperare i corpi dei caduti, alcuni appunto probabilmente saltati nel precipizio per non farsi catturare dai tedeschi, Mario Rigoni Stern, in qualità di esperto rocciatore, venne invitato ad unirsi alle operazioni che si protrassero per molti giorni. Devo confessare che si prova molta commozione quando si giunge in alto, dove ora una stele ricorda i nomi di questi ventenni che così Meneghello ricorda. Non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno garbatamente e rievoca invece le esperienze di quella squadretta di studenti ribelli, ipercritici, perfezionisti, col desiderio di educare il popolo, ma senza barare, con un solo dilemma: o buttar via Montale o buttar via il popolo. Mia moglie e io siamo scesi in silenzio attraverso il bosco, seguendo delle tracce, forse di animali o forse di qualche cercatore di funghi, ma in un sottobosco abbastanza inselvatichito, pensando dentro di noi di ripercorrere una delle vie che condussero alla battaglia i piccoli maestri e dove alcuni di loro trovarono la morte a causa delle pallottole nemiche, mentre altri, che per non cadere in preda dai soldati senza pietà, preferirono lasciarsi cadere nel vuoto.

0: Audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Novembre 1918. La fine della Grande Guerra in Italia. Il 4 novembre 1918 finisce la Grande Guerra in Italia. Nel corso delle operazioni militari, durate 3 anni e mezzo, circa 700.000 soldati hanno perso la vita e oltre 900.000 sono rimasti feriti. Alle ore 12 il generale Armando Diaz trasmette il bollettino della vittoria ad un paese fortemente provato dai lutti e dagli obblighi della mobilitazione generale. Si conclude così un conflitto che doveva durare poche settimane e che invece sembrava non poter finire mai. Perché in quei giorni d'autunno l'impero austro-ungarico e quello tedesco sono costretti a cedere? E cosa succede subito dopo? Gli eventi del 4 novembre 1918 sono una delle conseguenze generate dall'offensiva finale del Regio Esercito. Questa operazione, conosciuta come la Battaglia di Vittorio Veneto, comincia il 24 ottobre 1918, a un anno esatto dalla rotta di Caporetto. Le truppe italiane non incontrano particolari resistenze. L'impero austro-ungarico sta infatti vivendo una crisi talmente profonda da sembrare ormai irreversibile. Al pari della Germania, il governo di Vienna subisce le conseguenze del blocco navale britannico, decisivo per le sorti della guerra. La flotta inglese ostacola i rifornimenti di viveri, quindi la popolazione civile soffre la fame. Anche i comandi degli eserciti faticano ormai a sostenere i militari al fronte. Si moltiplicano così le diserzioni, specialmente fra le multietniche truppe austro-ungariche. Parecchi soldati, appartenenti ai popoli sottomessi al potere imperiale, abbracciano idee nazionaliste e arrivano ad invocare l'indipendenza. Si consuma così il collasso dell'impero austro-ungarico. Nel giro di 10 giorni, Vienna e Budapest sono costrette alla resa. Così, il 3 novembre, viene stipulato un armistizio a Villa Giusti, alle porte di Padova. La firma dell'armistizio conclude la guerra tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Tuttavia, le forze armate non si fermano subito. L'accordo prevede che le ostilità cessino soltanto alle ore 15 del 4 novembre 1918. Così, quando il Comando Supremo trasmette il bollettino della vittoria, in Italia molte persone festeggiano per la fine del conflitto. In realtà, però, il Regio Esercito sta ancora avanzando. Lo Stato Maggiore vuole ricavare il massimo vantaggio possibile dal collasso dell'Impero Austro-Ungarico. Questa idea è sostenuta dai nazionalisti, desiderosi di controllare l'Adriatico orientale per costruire la Grande Italia. Nel settore orientale le truppe sbarcano a Trieste e si spingono così fino alle isole dalmate, occupando anche Lissa, Zara e Antivari. Sul fronte alpino, invece, i reparti italiani, dopo aver occupato Trento e Bolzano, avanzano attraverso il Tirolo, raggiungendo Innsbruck. I militari marciano fino all'ultimo secondo utile, adottando le logiche di una guerra diventata ormai totale. Negli anni del conflitto, le classi dirigenti interventiste hanno creato le condizioni affinché i popoli imparassero a odiare i rispettivi nemici. I reparti militari si muovono dunque in un contesto che tende ad approvare la sopraffazione nei confronti degli avversari. Alle ore 15 entra finalmente in vigore l'armistizio. La guerra si conclude, ma le tensioni non si spengono.

In un paese così segnato dalle diseguaglianze e provato dagli sforzi bellici, dal lutto per i caduti e dall'influenza spagnola, si può davvero parlare di vittoria. Le trincee si svuotano, ma la guerra rimane viva nelle menti di coloro che l'hanno fatta. La smobilitazione degli eserciti e la riconversione delle fabbriche richiedono molto tempo. Ci sono profughi ovunque e molti paesi da ricostruire. E c'è ancora la propaganda, intrisa di nazionalismo, che esorta il governo a farsi valere nelle trattative di pace. Dopo il 4 novembre 1918, i nazionalisti riprendono in mano il Memorandum di Londra, sottoscritto dal governo Salandra il 26 aprile 1915. Quel documento, firmato dal primo ministro senza informare il Parlamento, impegnava il Regno d'Italia ad entrare in guerra al fianco alla Triplice Intesa, rompendo l'alleanza con gli imperi centrali. Nell'articolo 4 del Memorandum trovano spazio i territori promessi all'Italia in caso di vittoria nel conflitto. Quando la guerra finisce, gli italiani interventisti si aspettano di ottenere i territori elencati nel memorandum. Tra il 1918 e il 1919 si aprono tuttavia scenari di fortissima tensione geopolitica. L'impero britannico e la Francia si muovono per soddisfare le proprie ambizioni, cercando di estendere quanto più possibile la propria influenza nella penisola balcanica e in Medio Oriente. Di fronte alle rivendicazioni italiane sui territori dell'Adriatico orientale, Londra e Parigi hanno buon gioco nel ricordare la rotta di Caporetto. Alla conferenza di pace di Parigi, organizzata escludendo i rappresentanti delle potenze sconfitte, gli inglesi e i francesi sostengono che il contributo italiano non sia stato determinante per l'esito del conflitto. Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro e capo della delegazione italiana, si trova dunque ai margini delle discussioni. I nazionalisti lo accusano quindi di non saper difendere adeguatamente gli interessi del paese. Le polemiche interne inducono la delegazione italiana a lasciare i lavori della conferenza in segno di protesta, ma questo gesto non sposta gli equilibri. Poco tempo dopo, i rappresentanti di Roma tornano a Parigi, ma mantengono un ruolo di secondo piano. L'Italia non ottiene pertanto tutti i territori promessi alla stipula del Patto di Londra, ma solo il Trentino, Trieste con la Venezia Giulia, l'Istria e Zara. Gli ambienti militari e i nazionalisti alimentano dunque il mito del trionfo sul campo di battaglia, al quale non si è affiancata un'adeguata operazione diplomatica. Gabriele D'Annunzio conia lo slogan della «vittoria mutilata», invocando un nuovo spazio bellico per conquistare sul campo ciò che non è arrivato nel corso delle trattative. Il 12 settembre 1919 il poeta e i suoi legionari occupano la città di Fiume e nell'estate successiva istituiscono la reggenza del Carnaro. Nel novembre successivo, D'Annunzio non riconosce il trattato di Rapallo, che trasforma Fiume in uno stato libero e indipendente. Così, alla fine del 1920, le truppe italiane attaccano i legionari fiumani e pongono fine all'occupazione della città. L'operazione ha l'obiettivo di mantenere gli equilibri europei. La Francia e l'impero britannico non accetterebbero infatti alcun cambiamento nell'assetto geopolitico dei Balcani. L'attacco a D'Annunzio attira tuttavia sul governo le critiche di chi sogna la grande Italia ed esalta la violenza. I nazionalisti creano il mito della grande guerra, esaltando i caduti e proponendoli come esempi per le generazioni future. Le celebrazioni raggiungono un picco notevole nel 1921, quando all'altare della patria viene tumulata la salma di un soldato sconosciuto. Il milite ignoto simboleggia il destino di tutti i combattenti morti nel corso del conflitto.
Tra gli studenti che non hanno fatto in tempo ad arruolarsi, si diffonde la frustrazione di non aver potuto contribuire alla grandezza dell'Italia. Ed è proprio in questo scenario, denso di retorica patriottica e di nostalgie cameratesche, che attecchiscono i proclami aggressivi e violenti del primo fascismo.

Alla fine della guerra, l'Italia non deve affrontare soltanto i nodi della conferenza di pace. Nel paese infuria ancora l'epidemia di influenza spagnola e anche i problemi sociali sono tanti. I reduci e i prigionieri tornano dai fronti, ma le fabbriche vedono calare le commesse pubbliche. Gli impianti devono essere riconvertiti alla produzione di pace, un'operazione lenta e difficile. Molte donne che con il loro lavoro hanno sostenuto l'economia di guerra vengono rimandate a casa e in Italia non ottengono neppure i diritti politici. I soldati italiani ricordano inoltre le promesse di una riforma agraria brandite dal generale Armando Diaz per motivarli alla lotta dopo Caporetto, eppure svanite per l'opposizione dei proprietari terrieri e della classe dirigente liberale. Quando si accorgono che la guerra non ha affatto risolto i problemi sociali, ma ha addirittura allargato la forbice tra ricchi e poveri, parecchi cittadini provano una rabbia inedita. Comincia dunque la seconda fase della guerra civile italiana, divampata nel 1914 con gli scontri tra neutralisti e interventisti, poi proseguita a sprazzi nel corso del conflitto. Le tensioni divamperanno nel Biennio Rosso e assumeranno connotati ancora più violenti nel Biennio Nero dello squadrismo fascista.

0: Il racconto.
1: Omaggio a Luigi Meneghello, a cura di Graziano Sessolo.

sta per finire il 2022. È stato un anno nel quale abbiamo variamente celebrato alcune date importanti, per esempio i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, oppure ancora di Beppe Fenoglio, l'indimenticato autore de Il partigiano Johnny. Nel 1922 morivano anche due grandi scrittori, il francese Marcel Proust e l'italiano Giovanni Verga. 200 anni fa moriva anche Antonio Canova, che noi qui abbiamo già ricordato. Però il 2022 è legato anche al centenario della nascita di un autore veneto, Luigi Meneghello, del quale vorrei qui proporre un ricordo a metà fra il personale e a metà fra la letteratura. Per sfuggire al grande caldo, quest'estate ho passato alcune settimane sul vicino altopiano di Asiago. Era la mia prima volta in questo contesto così vicino a casa e tuttavia avevo sempre ignorato in favore di altre località molto più celebri. E nel corso delle settimane trascorse tra il verde rilassante dei boschi e dei prati, oppure tra le sassaie che narrano di un'epoca nella quale qui, tra il rombo dei cannoni, delle granate che scoppiavano, delle trincee protettive, uomini, ragazzi morivano, o non si sa se più fortunati venivano feriti talvolta in modo gravissimo. Ebbene, in questo paesaggio bucolico e tormentato ho incrociato un sentiero e una storia che non si riferiscono alla Grande Guerra, ma ad un episodio della resistenza al nazifascismo durante la seconda e ancor più terribile guerra. È il sentiero detto dei Piccoli Maestri, un omaggio a una vicenda autobiografica narrata da Luigi Meneghello nel libro omonimo e poi, peraltro, trasposta infelicemente in un film che porta lo stesso titolo. Dispiace un po' che l'altopiano sia votato totalmente all'apoteosi della Prima Guerra Mondiale, perché vi vide sì le gesta degli alpini e in genere dei soldati di un esercito tenacemente votato alla difesa e all'unificazione della patria, che veniva intesa ancora come un grande eroico sentimento risorgimentale. Questo ha fatto passare in secondo ordine le vicende della resistenza partigiana che si svolse tra le montagne dell'Altopiano e del Bellunese, almeno per quanto riguarda la vicenda di Meneghello in Veneto. Egli combatté questo periodo della resistenza a fianco degli amici di scuola. Ma chi erano questi piccoli maestri? Sentiamo Meneghello. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni, è professore ma non fa scuola, perché non ha voluto prendere la tessera. «Credevo che non ce ne fossero più», diceva Lelio. «C'è lui», dicevo io, «e si può dire che noi siamo i suoi discepoli». Era dunque un gruppo di amici universitari
per lo più riuniti attorno alla personalità tutta d'un pezzo di Tony. Ma non furono soli, perché in seguito si aggiunsero al gruppo originario altri giovani del territorio della pianura oppure della montagna. Ma perché questa denominazione? Ci soccorre ancora Meneghello in un suo intervento ad un convegno bergamasco che fu pubblicato negli atti del convegno con il titolo «Quanto sale?». Quanto ai piccoli del titolo, vi dirò che c'è un passo in Pomopero, un altro romanzo di Meneghello, in cui accenno a un vecchio libro, atroce lo definisce, che leggevamo da ragazzi, I piccoli martiri. E poi in una nota spiego che c'era tutto un repertorio di queste letture formative, I piccoli martiri, Il piccolo vetraio, Il piccolo Lord. E a questo punto mi domando, ma erano tutti piccoli? E poi concludo elencando Il piccolo alpino, Il piccolo parigino, e finalmente in me si fa luce. Ma allora, questa è la genesi dei piccoli maestri. Nella mia escursione estiva verso Malga Fossetta, che è il punto di partenza di questa escursione, e Cima Isidoro, il punto di arrivo sul ciglio nord dell'altopiano di Asiago, che si getta a precipizio nella Val Sugana, ho rivisto i luoghi dove il gruppo di studenti partigiani fu sorpreso dai ripetuti rastrellamenti nazifascisti nel giugno del 1944. Questi sono luoghi veramente incantevoli e, come dice l'autore, vi si sente davvero come è fatto l'altopiano, la grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte e da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. La spalla alla quale fa riferimento Meneghello è quella balsa posta a ridosso della pianura, un vero precipizio sulla sottostante Val Sugana, semplicemente imponente. Ed è il momento in cui, in forma drammatica, con 5 morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude l'esperienza asiaghese dei piccoli maestri. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. È lassù che ci siamo sentiti liberi e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Ci avviammo a prendere gli altri, li avevamo lasciati a 2 o 3 ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano, nuova per me. Boschi di conifere, valloncelli, circhi, bastioncini di roccia. Il prato era quasi in piedi dietro di me, astratto, grandioso. In vita mia non ho mai veduto una cosa che somigliasse di più a un sogno. Stetti a guardarlo un pezzo, pensando, è solo la spanna dell'altopiano, ma non pareva un paesaggio di questo mondo.

Il percorso del sentiero è una traversata della parte alta, selvatica e aperta dell'altopiano. Sono luoghi deserti e poco conosciuti, ma affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare e dove sorprende un profondo silenzio, rotto solo dal richiamo di qualche uccello e dal vento che gioca fra gli alti larici. Si percepisce, insomma, la sensazione di camminare sul bordo alto di un mondo che Luigi Meneghello ha ben rappresentato nel suo libro. Il rastrellamento ebbe una tragica fine, vista anche l'impossibilità di una fuga, spinti come furono verso il bordo del precipizio sulla Valsugana. Meneghello non scende, in particolari, ma la ricostruzione la dobbiamo a un racconto di Mario Rigorni Stern, un ragazzo delle nostre contrade. Dice Rigoni: esaminammo la stretta gola dove erano saltati i partigiani di Roana. Dopo il volo si salvarono perché sotto, quell'anno, c'era tanta neve e scivolarono via. Rivedemmo i cespugli dove avevano raccolto gli altri corpi. Fu Bruno che trovò un fazzoletto all'imboccatura di un vaio. Ci chiamò. Riconobbero che era stato suo, del Moretto. Uno si calò con la corda e sulla prima scaffa trovò il parabellum senza più un colpo. Guardando giù per i precipizi della Valsugana, a qualcuno sembrava di vedere una macchia più scura dentro un mugo isolato sopra altri precipizi. Tentammo di calare con le corde, ma non arrivavano fin là e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: «Faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto». Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente. Stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. «Calate giù le corde!» ci gridò da sotto. «E un telo!» Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano, che si trova immediatamente sopra la Malga Fossetta, ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e due giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai.

Il racconto ricostruisce il recupero della salma di un giovane partigiano asiaghese, Rinaldo Rigoni, detto il Moretto. Il Moretto faceva parte della compagnia guidata da Antonio Giuriolo, a cui apparteneva anche lo scrittore Di Malo, che però riuscì a nascondersi e a scappare. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino, scrive Meneghello. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Quando dopo la guerra fu deciso di recuperare i corpi dei caduti, alcuni appunto probabilmente saltati nel precipizio per non farsi catturare dai tedeschi, Mario Rigoni Stern, in qualità di esperto rocciatore, venne invitato ad unirsi alle operazioni che si protrassero per molti giorni. Devo confessare che si prova molta commozione quando si giunge in alto, dove ora una stele ricorda i nomi di questi ventenni che così Meneghello ricorda. Non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno garbatamente e rievoca invece le esperienze di quella squadretta di studenti ribelli, ipercritici, perfezionisti, col desiderio di educare il popolo, ma senza barare, con un solo dilemma: o buttar via Montale o buttar via il popolo. Mia moglie e io siamo scesi in silenzio attraverso il bosco, seguendo delle tracce, forse di animali o forse di qualche cercatore di funghi, ma in un sottobosco abbastanza inselvatichito, pensando dentro di noi di ripercorrere una delle vie che condussero alla battaglia i piccoli maestri e dove alcuni di loro trovarono la morte a causa delle pallottole nemiche, mentre altri, che per non cadere in preda dai soldati senza pietà, preferirono lasciarsi cadere nel vuoto.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio. Tutti pazzi per i dried flowers, una scelta sempre più di tendenza. Le composizioni floreali secche decorano la casa con eleganza e zero manutenzione. Di Lucrezia Giordano. I buoni propositi per l'arrivo della primavera? Circondarsi di serenità e armonia. E quale elemento migliore se non il fiore per portare in casa quella ventata di bellezza, incanto e attrattiva indispensabili e per rendere la propria abitazione un piccolo Eden terrestre? I fiori e le piante offrono sempre grandi spunti e non ci fanno mai annoiare, spostate, aggiustate, postate e nulla rimane identico. Se regalare fiori è un'esperienza sempre piacevole da fare, riceverli è ancora più magico, soprattutto perché un fiore, se trattato ad hoc, non muore mai. Sono a prova di pollice nero. Proprio così, se volete decorare con gusto e personalità la vostra casa, potrete farlo utilizzando le composizioni floreali, fresche certo, ma anche no. Nel senso che oltre a esibirle quando sono fresche, quelle più apprezzate a livello estetico o per particolare significato che racchiudono, potete sfruttarle anche nella loro seconda vita, semplicemente essiccandole. I dried flowers, così vengono chiamati in gergo i fiori secchi, negli ultimi tempi hanno infatti avuto un'impennata nel gradimento, sia perché sono elementi d'arredo eleganti, ma anche un po' retrò, sia perché non necessitano di alcuna manutenzione. Essendo già secchi, infatti, persino il pollice nero più nero che c'è non rischia di farli morire. Le tipologie più performanti. Rami e fiori recisi, se legati a testa in giù e lasciati a riposo per qualche giorno, splenderanno a nuova vita e diventeranno preziosi elementi d'arredo. Ma cosa si può essiccare? Praticamente di tutto. Le mimose e i fiori regalati dal vostro amore, grandi rami di magnolia, lunaria, moneta del Papa, spighe di grano, lavanda, centrotavola dei matrimoni di amici, rose, steli di pampas, piumino, foglie autunnali. I migliori fiori da essiccare sono le rose e le margherite, ma anche le ortensie e il gelsomino, la malva e la violetta. Insomma, non avete che l'imbarazzo della scelta. Come si fa? Esistono varie tecniche per essiccare i fiori. La più semplice, quella che abbiamo appena citato, consiste nell'appenderli a testa in giù e lasciarli a riposo per qualche giorno. In realtà, però, l'essiccatura può avvenire in molti modi. Ad esempio per pressatura. Avete presente il classico fiore messo in mezzo alle pagine di un libro? I fiori dai petali spessi, poi, come le piante grasse, possono essere essiccati attraverso l'uso della sabbia. Vanno immersi per circa 2 settimane in sabbia finissima color avorio, la si trova nei vivai, ben lavata e fatta asciugare all'aria aperta o in forno a 50 gradi. Qualunque sia la modalità di essiccazione scelta, completate l'operazione spruzzando uno strato di lacca per capelli sui fiori essiccati. Servirà per irrigidire ulteriormente i petali, renderli spolverabili e preservarne la forma e il colore.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni, per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite, quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, la Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di Alba Lunare. Inoltre, è possibile che le quattro pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della Luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, due delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della Luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la Luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile, ossia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia, ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che nei piani anglo-americani doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5° in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio nel 1946 al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar. Vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi. Successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla facoltà di magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzoway, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa. Tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti Rai per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su Rai 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti, avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non-REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici, ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola, doversi impegnare di nuovo a imparare, potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto.

0: Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso, la sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici, decollo di aerei supersonici, fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o peggio si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate, situate

0: all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e/o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Di Yar prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,35 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli. A cura della redazione. Per secoli architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia, in particolare il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo a.C. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua crisoelefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, De Lara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888 l'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo, la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce, illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità del lavorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua della dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio, ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 avanti Cristo. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
4: Racconti di viaggio. La rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
5: L'estate è oramai alle porte e oggi ho deciso di parlarvi di una meta estiva per eccellenza, la Sardegna. Più in particolare ci concentreremo nella parte nord dell'isola. Ma non parleremo solo di spiagge e a raccontarci itinerari curiosi e aspetti imperdibili sarà il travel blogger Daniele Pipitone. Non dimenticate il costume da bagno, l'asciugamano, la protezione solare. Andiamo in Sardegna! Ciao Daniele, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
6: Ciao Nadia. Grazie mille dell'invito.
5: Con te oggi voleremo in Sardegna e più precisamente nella Sardegna del Nord. Tu sei nato in Sardegna, hai vissuto a Parigi diversi anni, poi hai vissuto a Roma, poi alla fine hai deciso di tornare a casa e di raccontare e promuovere la tua regione nel tuo blog Un Sardo in Giro. Poi nelle note ricordo che avete tutti i riferimenti di Daniele anche per avere le informazioni di quello di cui ci racconterà oggi. Quindi iniziamo con te questo viaggio nella Sardegna del Nord come se atterrassimo o attraccassimo, dipende poi dal mezzo che scegliamo, ad Olbia. Cosa offre questa città non solo a livello di spiagge?
6: Ok, innanzitutto appunto benvenuti in Sardegna, visto che appunto facciamo questo viaggio virtuale nell'isola. Sì, diciamo che in Sardegna c'è molto da fare, da visitare, che non è solo spiagge, e anche la stessa Olbia, che ha un porto, un aeroporto, custodisce diversi monumenti, diversi siti archeologici. Quindi io consiglio sempre a chi arriva a Olbia, a chi atterra a Olbia, di visitare diversi siti archeologici di età nuragica. Anche di età medievale abbiamo il castello di Pedres, abbiamo poi di età nuragica il pozzo sacro di Sattesta, abbiamo l'acquedotto romano che tra l'altro è particolare perché è l'unico che si è conservato, diciamo, sono conservate le arcate della Sardegna, l'unico così della Sardegna, e abbiamo anche un museo archeologico che è molto particolare perché insieme ad altri musei archeologici d'Italia, diciamo, rappresenta proprio un unicum perché sono custodite delle antiche navi romane. Adesso il museo attualmente è chiuso, però diciamo a breve si spera possa riaprire, e quindi quello è un altro luogo da non farsi sfuggire. Poi consiglio sempre anche di fare una passeggiata nel centro storico, dove si possono ammirare dei bei palazzi anche in stile Liberty, per fare magari anche un aperitivo in uno dei locali, di tendenza. Diciamo, ci sono dei buoni cocktail bar a Olbia. E poi consiglio anche di fare un salto all'isola di Tavara. L'isola di Tavolara, che si affaccia proprio sul golfo di Olbia e che è proprio una montagna nell'acqua, quindi è un'isola che ha una sua bella altezza. Infatti, è possibile andare all'isola di Tavolara non solo per stare in spiaggia, ma anche per fare una passeggiata tra le dune o per i più appassionati di sport, più appassionati di escursioni, è possibile anche fare la ferrata per arrivare in cima. Questa è proprio una delle attività che io consiglio sempre. Molte volte non si pensa che si può fare appunto si può passare una giornata all'isola di Tavolara, isola sulla quale tra l'altro poi alla metà di luglio si svolge il Festival del Cinema di Tavolara, appunto, con proiezione all'aria aperta, quindi è molto, molto suggestivo. Poi vicino a Olbia consiglio anche di fare un salto al piccolo borgo di San Pantaleo, che è proprio un villaggio di case in granito, di cosiddetti stazzi, che è stato ben ristrutturato e che è ideale per chi vuole passare una serata tra dei negozi, devo dire, molto particolari, ammirando poi le rocce di San Pantaleo, che sono proprio queste montagne che custodiscono questo piccolo paese, appunto. Diciamo, ci sono tante cose da fare anche a Olbia, molte volte si pensa solo a come luogo di arrivo, insomma, per poi dirigersi verso altre destinazioni, insomma.
5: Tra l'altro, l'isola di Tavolara tu l'hai considerata anche là inserita tra i luoghi più instagrammabili della Sardegna del Nord.
6: sì, appunto. Ha questa caratteristica appunto di questa montagna appunto sull'acqua. Poi la spiaggia, le spiagge sono molto affascinanti e devo dire che sono tra le foto con più mi piace sui social, sì.
5: E quindi questa è un'ottima dritta. Poi in realtà Daniela ha scritto proprio un articolo che vi lascio nelle note su cosa dovete assolutamente instagrammare nel vostro viaggio nella Sardegna del Nord. Però lasciamo Olbia e in un attimo siamo in Costa Smeralda. E quindi cosa ci consigli da fare e da vedere in questo posto famosissimo della Sardegna?
6: Beh, ovviamente il mare, le spiagge smeralde, che sono in tutto una ventina, 22, e quindi assolutamente ci sono da vedere le spiagge più note, Capriccioli, sono delle piccole calette, la spiaggia del Principe, la spiaggia di Romazzino, lo stesso è molto bella, la spiaggia del Pevero. E a proposito della spiaggia del Pevero, per chi magari non ama sempre stare sotto l'ombrellone e vuole vivere, diciamo, la costa in modo anche diverso, consiglio un'escursione lungo il percorso del Pevero Hell Trail, che è proprio un percorso che è stato fatto alcuni, se non sbaglio, 3 anni fa, con proprio degli esercizi anche delle attrezzature che sono state posizionate lungo il percorso per esercizi di attività fisica, e quindi si può fare trekking, si può correre, si può andare anche in mountain bike. Magari la mountain bike sì, è un po' in alcuni punti la strada è un po' brutta. Comunque è un modo di scoprire la costa in maniera diversa, e si possono aggiungere poi dei piccoli angoli di paradiso, diciamo, delle piccole spiagge. Magari ce n'è una che praticamente non è raggiungibile con l'auto, quindi è raggiungibile solo tramite questo sentiero. In realtà sono più sentieri, più percorsi, appunto, in questo promontorio che separa la spiaggia del Pevero dalla spiaggia del Romazzino. E poi c'è anche da visitare un antico stazzo, quindi un'antica abitazione di campagna, proprio tipica della Gallura. una testimonianza poi portante di come anche questa zona qua, diciamo, abbia una sua storia, quindi non è solo nata, diciamo, negli anni 60, appunto. Poi si trova in Costa Smeralda, chiaramente una passeggiata a Porto Cervo occorre farla, insomma, anche solo a fare un aperitivo in piazzetta, a fare un po' di shopping tra i bei negozi. Porto Cervo è molto carina e merita una visita. A proposito di Costa Smeralda, senza dubbio c'è da visitare anche la chiesa di Stella Maris, che è la chiesa parrocchiale di Porto Cervo, però è caratteristica per la sua architettura, che proprio riprende le regole, diciamo così, l'architettura proprio della tipica della Costa Smeralda. Quindi è tutta particolare, sembra tutta piena di curve, senza angoli, bianca sia all'interno che all'esterno, con delle rocce granitiche, e si affaccia chiaramente sul Porto Cervo. Quindi anche quella è una meta da raggiungere, Costa Smeralda.
5: Volevo chiederti invece, per quanto riguarda l'arcipelago della Maddalena, che escursione e come consigli di visitarla?
6: Sì, allora, la Maddalena a me fa sempre un po' fatica visitarla d'estate, in piena stagione, però capisco che se uno viene magari a luglio-agosto non ha molte alternative, proprio perché è molto gettonata, c'è tanta gente. La cosa che consiglio magari è di visitare più di una spiaggia, di recarsi la mattina prendendo un traghetto da Palau la mattina presto, per visitare appunto più spiagge possibili, e poi magari di non stare solo in spiaggia anche lì, ma di fare una passeggiata per il centro, e poi di visitare anche Caprera, che custodisce la casa di Garibaldi, quindi anche quella è una bella esperienza da fare. Poi per chi magari non ama proprio stare sempre sotto l'ombrellone, la Maddalena si presta molto anche ad attività come può essere il trekking costiero oppure il SUP, quindi lo sport che i miei lettori sanno che io amo molto, che permette di scoprire un po' la costa pagaiando, appunto.
5: Spostiamoci ancora più a nord. Ovviamente stiamo parlando di un territorio molto vasto, quindi mi rendo conto anche la difficoltà della domanda che sto per farti, però ti vorrei chiedere, nella costa proprio nord della Sardegna, quali sono secondo te le tappe imperdibili?
6: Molte volte mi chiedono cosa venire a visitare in Sardegna o nel nord Sardegna, però parliamo di chilometri di coste, quindi c'è tanto, anche perché qui varia molto il paesaggio, ogni paese è diverso dall'altro da un certo punto di vista, ci sono tante cose da fare e da visitare. Beh, se ci spostiamo più a nord, senz'altro io ho apprezzato molto Palau, perché appunto affacciandosi sul golfo della Maddalena ho, devo dire, degli scorci di paesaggio molto interessanti. E a tal proposito segnalo a Palau la visita alla roccia dell'Orso, che è proprio una grande roccia che nel tempo è diventata proprio a forma di orso, di un grosso animale, ed è molto bello fare questa passeggiata. Sono 10 minuti fino a un po' in salita, insomma, comunque è fattibile. Arrivando appunto sopra questo colle roccioso ci si ritrova in questa grotta naturale e si ammira tutto un paesaggio sull'arcipelago della Maddalena, che è veramente meraviglioso. Devo dire che poi a Palau ci sono diversi altri punti panoramici degni di nota. C'è anche Punta Sardegna, che è molto bella da questo punto di vista, dove c'è anche un piccolo faro, e poi ci sono diverse calette a Punta Sardegna. E Punta Sardegna poi è interessante perché lì si trova il borgo di Porto Rafael, che un piccolo borgo, come tipologia, diciamo, un po' come Porto Cervo, però qua non siamo in Costa Smeralda, fu costruito sempre negli anni 60 da un conte spagnolo ed è molto carino perché c'è questa piazzetta proprio affacciata su una piccola spiaggia ed è ricco anche di piccoli negozi. Quindi questa è un'altra meta che consiglio. Poi, salendo ancora più a nord, senza dubbio da visitare è anche Santa Teresa Gallura. Nel territorio di Santa Teresa Gallura si trovano anche lì delle bellissime spiagge e in particolare io consiglio la visita a Capotesta, che è proprio una grossa penisola rocciosa dove si possono ammirare veramente delle rocce che hanno delle forme tutte particolari. Lì, tra l'altro, si osserva anche un faro non visitabile normalmente e anche un rudere dell'antico faro. Quindi, diciamo, a livello di paesaggio è molto interessante fare un'escursione, una passeggiata, assolutamente.
5: Andiamo ora, il nostro viaggio è un po' così, ci spostiamo un pochino di tanti chilometri e andiamo però ad Alghero. Ora, molti la definiscono la città più bella della Sardegna, quindi volevo avere da te un parere su questa città e cosa ci consigli anche qui di vedere.
6: Diciamo che Alghero è proprio un'altra zona della Sardegna, proprio diversa dalle altre. Ci ritroviamo qua a più di un'ora e mezza da Olbia e in un contesto decisamente diverso anche a livello di paesaggio. Alghero è interessante perché conserva ancora i caratteri dell'antica città catalana e come lo testimoniano sia i suoi bastioni sul mare, sia gli antichi palazzi e la loro architettura. Alghero merita chiaramente poi anche per le sue spiagge che niente hanno da invidiare ad altre zone della Sardegna e poi anche per il parco di Porto Conte. Che proprio lì a pochi chilometri dal centro, insomma, è molto bello anche questa da un punto di vista di paesaggio incontaminato. Poi lì si trovano anche a Capocaccia delle bellissime scogliere. Tra le escursioni più note di Alghero, chiaramente ci sono le grotte di Nettuno, che oltre ad essere raggiungibile via mare, è raggiungibile anche attraverso una lunga scalinata che insomma sono centinaia di scalini, però diciamo poi ne vale la pena perché ci sono delle bellissime stalattiti, quindi merita assolutamente, insomma. Poi una piccola scoperta che ho fatto l'anno scorso, proprio lì vicino ad Alghero, è il museo dedicato ad Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe. Questo museo, devo dire, mi ha colpito perché, beh, innanzitutto uno si domanda come mai ad Alghero c'è questo museo appunto dedicato a questo autore. In realtà, perché non si sa, non è molto noto il fatto che Antoine visse l'ultimo periodo della sua vita proprio ad Alghero, ed Alghero che partiva poi con l'aereo a fare le sue perlustrazioni in tempo di guerra. Il museo mi ha colpito molto per il suo allestimento perché racconta molto bene la storia di questo autore, nonché appunto pilota. E quindi è molto, molto ben fatto, devo dire, sì. Questo è un po' in sintesi quello che c'è da vedere ad Alghero. Poi Alghero è molto bello anche fare una passeggiata lungo il centro storico. C'è il negozio di Antonio Maras, che è un famoso stilista sardo, quello assolutamente merita.
5: Sì, molto carina la chicca che ci ha dato del museo, non la conoscevo e quindi è sicuramente una cosa da vedere in città. questa chiacchierata abbiamo già parlato di tantissime spiagge favolose, ovviamente, però ti volevo chiedere di darci anche qualche dritta di qualche spiaggia sicuramente meno conosciuta, ma che tu, appunto, da local, come si usa dire, ci consiglieresti di non perderci, e magari meno affollata per chi va a luglio ad agosto.
6: Sì, hai detto bene, spiaggia meno affollata, quello un po' quello che cercano un po' tutti in alta stagione. Beh, devo dire che se si parla di Nord Sardegna, se uno non vuole proprio andare in Costa Smeralda perché appunto le spiagge sono affollate, anche nei dintorni di Olbia si trovano delle belle spiagge. Penso ad esempio alla spiaggia di Porto Istana, che è molto affascinante perché l'acqua rimane bassa per diversi metri proprio dal bagnasciuga, anche se questa spiaggia insomma è piuttosto affollata. Molto bella è anche non lontana la spiaggia di Licunchedi. E poi devo dire che sono molto affascinante le spiagge di Pitulongo e anche le spiagge che separano la zona di Olbia da quella di Golfo Aranci, quindi penso a Calabanana, Nodupiano, alla spiaggia Bianca vicino al Golfo Aranci, Cala Sabina, lo stesso è una spiaggia molto carina, che ha la particolarità tra l'altro di essere raggiungibile tramite il treno. Sul treno chiaramente siamo un po' messi male in Sardegna, però questo abbiamo un trenino che collega Olbia con Golfo Aranci, che si ferma d'estate anche vicino a questa spiaggia. E consiglio poi, spostandoci ancora verso nord, la spiaggia di Marinella, che è molto grande, quindi lì è facile trovare spazio, e dove è consigliabile anche consiglio di fare un aperitivo la sera. Ci sono diversi beach bar molto carini, e dove c'è anche la musica la notte, quindi per chi ama un po' il divertimento sulla riva del mare, questa è la spiaggia più adatta. E questo poi sì, se si va più a nord poi si va nelle spiagge della Costa Smeralda e sono un po' più piene di gente. Mi verrebbe da consigliare magari le spiagge della zona di Santo Edoro, che siamo ancora sempre un po' nel nord Sardegna, e tra cui la Cinta e l'Umposto, essendo molto grandi, diciamo, è facile, diciamo, trovare un po' più di spazio, e queste sono molto, molto incantevoli, devo dire.
5: Sfido comunque a trovare una spiaggia che non sia incantevole in Sardegna, però sarà una cosa difficile. Tu ci hai già accennato a qualcosina di interessante, hai parlato di posti dove fare l'aperitivo, di dove prendere un cocktail, e quindi arriva la domanda di cui parliamo sempre in questo podcast, che è quello sul cibo. Quindi nel nostro viaggio in Sardegna, quali piatti e quali bevande non dobbiamo assolutamente perderci?
6: Allora, contrariamente a quello che molti pensano, soprattutto che ovviamente le persone che non sono mai venute in Sardegna, la cucina tipica sarda è legata più al territorio, quindi meno al discorso, diciamo, pesce, piatti a base di pesce. Nel nord Sardegna è tipica la zuppa gallurese, che ha la consistenza di una lasagna al forno, ma è realizzata con pane raffermo e brodo di carne, insieme a del formaggio. E questo è un piatto, appunto, il piatto delle feste in passato, ed è molto apprezzato da chi viene nell'isola. Consiglio poi anche gli gnocchi tipici, cosiddetti chiusoni, magari con un ragù o un sugo di salsiccia. Poi ovviamente il porcetto, che è quello è proprio il piatto più famoso, più apprezzato di tutta la Sardegna. Suggerisco anche i ravioli di ricotta, che in particolare in Gallura si usa a fare come primo, e sono anche piuttosto dolci, proprio noi ci aggiungiamo un po' di zucchero dentro, oppure proprio esistono i ravioli di ricotta da friggere, proprio come dessert, magari serviti con zucchero o miele. E parlando di dolci, chiaramente non si può non citare la seada o sebada, che è appunto un grosso raviolo, diciamo così, ripieno di formaggio fritto e cosparso poi con miele fuso, miele caldo. E questo è lo stesso, un dolce molto buono e molto apprezzato.
5: Ovviamente mi hai fatto venire fame. A livello invece di cose da bere.
6: Sì, beh, cose da bere, chiaramente la prima cosa che viene in mente è il vino. In particolare, adesso che parliamo di viaggi, soprattutto d'estate, mi viene in mente il Ventino di Gallura, che ormai è un prodotto, oltre a averci la DOCG, insomma, uno dei prodotti più apprezzati. E quindi insieme durante un aperitivo o con magari appunto qualche piatto a base di pesce non può mancare un buon bicchiere di Vermentino, così come ormai si stanno sviluppando anche diversi altri tipi di vitigni e altre produzioni. Ad esempio, io sto apprezzando molto anche i rosati che stanno producendo di Vermentina. E poi ovviamente il rosso, abbiamo il Cannonau, che è il vino più famoso e anche più prodotto, ma anche il Nebbiolo. Anche in Gallura abbiamo delle produzioni di Nebbiolo molto interessanti. E poi, ecco, una cosa importante può essere molto interessante per gli appassionati, può essere anche il discorso della birra, perché in realtà abbiamo delle produzioni artigianali nate negli ultimi anni molto interessanti. E la cosa bella di queste produzioni è che magari molte volte si ispirano proprio ai profumi e alle essenze della Sardegna che ritroviamo poi proprio dentro il bicchiere, insomma.
5: Mi sembra che anche dal punto di vista enogastronomico possiamo fare un viaggio decisamente interessante in Sardegna. Siamo arrivati ora all'ultima domanda e per concludere ti chiedo di suggerirci qualche souvenir particolari che secondo te dobbiamo assolutamente riportarci da un viaggio in Sardegna.
6: Questa è una bella domanda, perché molte volte si entra in qualche negozio e si trovano un po' le solite cineserie, magari la Sardegna in miniatura, alcune cose che proprio magari poi no, non sono fatte appunto localmente, sono fatte altrove, non è bello, non è neanche rispettoso secondo me del luogo che si visita. Invece io consiglio di acquistare qualche oggetto di artigianato locale. Devo dire che abbiamo diversi artigiani che ormai completano anche diversi materiali, eseguono pezzi con diversi materiali, quindi dal metallo alla ceramica, alla tessitura. La cosa bella poi è che non fanno solo, come dire, l'artigianato tradizionale, ma ormai l'artigianato sardo è proprio un'esplosione di creatività, perché si unisce un po' l'innovazione con i disegni o alcuni temi della tradizione. Quindi assolutamente consiglio qualche oggetto che si può trovare in negozi appunto selezionati. Ecco, state attenti anche dove andate e soprattutto controllate le etichette, cioè prendete anche in mano l'oggetto, vedete se c'è un certificato di garanzia, un'etichetta, perché se non c'è scritto da chi è fatto o dove è fatto, ecco, questo non va bene. Magari se ci si trova nel Nord Sardegna, consiglio di acquistare qualche oggetto in sughero. Ormai il sughero viene utilizzato anche per accessori di moda, per borselli, per borse, anche scialli, vestiti, quindi è possibile portarsi a casa, diciamo, un pezzo di Sardegna interessante. Diciamo che Un tempo si portava via la sabbia, oggi questa cosa qua che è un reato assolutamente non è da fare, si può portare comunque a casa qualche cosa di assolutamente bello.
5: E hai fatto bene a ricordarcela questa cosa della sabbia, e invece di riportarsi qualcosa che sia di Sardegna, ma che sia anche della creatività e del saper fare dei sardi, ci piace come suggerimento che ci hai dato. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Ricordo a chi ci ascolta il tuo sito, che è unsardoingiro.it. Poi nelle note metto un po' dei link che Daniele ci ha raccontato in questa chiacchierata. Chi ti vuole cercare su Instagram ti trova sempre con unsardoingiro, che poi magari, visto che la Sardegna sarà una delle mete penso più prese d'assalto per l'estate che sta per iniziare, quindi avrete un sacco di turisti, qualcuno vorrà chiederti qualche informazione, ovviamente sul tuo sito trova tantissime idee, tanti itinerari che vanno al di là solamente dei posti più noti e delle spiagge, come abbiamo cercato un po' di raccontare in questi minuti di chiacchierata. Ti ringrazio Daniele per essere stato nostro ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltati, vi do appuntamento al prossimo episodio e praticamente alla conclusione di questa seconda stagione.
4: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mia madre alla finestra, di Luisa Castro.

C'era una bella differenza tra le madri e le mamme. Quando a scuola suor Agneda chiedeva a Esther Alonso della sua mamma, o quando nel cortile dell'istituto tutte quelle donne aspettavano la nostra uscita e suor Agneda diceva a Esther Alonso: «Guarda, c'è la tua mamma, ti sta aspettando». Io ero ormai consapevole che c'era una distanza abissale tra me ed Esther Alonso, così come ero sicura che in mezzo a quelle donne che aspettavano non ci sarebbe stata mia madre. Io avevo una madre, certo, che però non era una mamma. Quando Esther Alonso nominava la sua mamma, mi sembrava un po' ridicola e soprattutto molto piccola in confronto a me. Mi bastava ascoltarla per sentirmi come forzata in una situazione scomoda, come se a mia volta diventassi più piccola. Era solo una questione di linguaggio e tuttavia mi impediva di essere amica di Esther Alonso. Convivere nello stesso banco con lei era una cosa sopportabile finché non ci si imbatteva proprio in quella parola o magari in un'altra del tipo de il mio papà o addirittura il mio fratellino, appartenenti tutte al vocabolario di una galassia remotissima, di quelle che sono divertenti da vedere nei fumetti, ma che poi non avresti mai il coraggio di andare a visitare. Le caratteristiche peculiari di questi figli di mamme e papà erano una bontà toccante e un po' tonta e un'eccezionale innocenza, qualità che a me facevano sempre un po' pena e non smettevano mai di essere se stessi, anche quando questa coerenza li costringeva a venire esclusi da molti giochi ai quali semplicemente loro non partecipavano mai. La coerenza aveva per me un fascino travolgente ed Esther Alonso era una bambina quieta e coerente. Non so che genere di idea Esther Alonso si potesse essere fatta di noi, anche se penso che semplicemente la cosa non la toccasse affatto. Questa smania di andarsi a mettere nei panni degli altri è una debolezza di pochi, da quanto ho potuto capire. Un giorno ero andata a casa di Esther Alonso. Anche se era immersa nella penombra, si poteva indovinare una scenografia sontuosa nella sua essenzialità. Lampade, impianti musicali, arazzi. Sua madre era perfettamente in ordine, come se fosse appena uscita dal parrucchiere. Aveva il volto luminoso e fumava, avvolta in una vestaglia da casa con uccelli ricamati. Nonostante non mi avesse mai visto prima, non sembrò particolarmente colpita dalla mia presenza. Ci preparò la merenda, quindi si ritirò nel salone. Io e Esther giocammo allegramente con i suoi giocattoli fino a sera. Quel giorno tornai a casa all'ora di cena. Pensai di essere in ritardo, ma mia madre non aveva ancora messo piede in cucina. Stava appoggiata alla finestra in compagnia di mia sorella a guardare mio padre che stava costruendo un garage per la macchina dietro casa. Era un garage di legno, del tipo capanna dello zio Tom. La parte posteriore del nostro palazzo era gremita di costruzioni di questo genere, più o meno artigianali e provvisorie. Tutti i vicini si erano affrettati a costruire i loro garage privati in quell'area che il comune aveva destinato al verde pubblico. Un giorno o l'altro sarebbe potuta arrivare una ruspa per tirare giù tutti quei capanni e nessuno avrebbe potuto opporre resistenza. Noi eravamo stati gli ultimi a edificare il nostro, ma mia madre sembrava alquanto soddisfatta nel vedere mio padre giù in strada con sega e assi di legno, finalmente deciso a compiere quel passo importante. In quel momento non si poteva vedere il lavoro terminato perché stava facendo buio, ma la mattina seguente il garage mi sembrò un'opera d'arte.
Era appena un po' più grande degli altri, di legno fresco dipinto di bianco, e aveva un'imponenza architettonica che ci sembrò fatale. «Non dovrebbe essere tanto bello», fu l'unica obiezione di mia madre. «Se fosse un po' più brutto, non farebbe venire tanta voglia di abbatterlo». Mio padre era orgoglioso e tranquillo. «Nessuno ce lo abbatterà mai, non vedi gli altri? Dovrebbero sprecare molti soldi per tirarli giù tutti. E ormai non è più motivo di preoccupazione per nessuno, perché dovrebbe esserlo per te?» «Non lo so». Passarono diversi giorni senza che sorgesse alcun contrattempo e dopo alcune settimane il garage era sempre in piedi. Ci sono piccole cose come il ritrovare ogni mattina un garage di legno nello stesso posto che sembrano miracoli. La sera, dopo essere tornate da scuola e prima di salire in casa, io e mia sorella andavamo direttamente nel garage, posavamo i libri sul cofano della 127 e giocavamo a rincorrerci e nasconderci dietro le ruote della macchina, oppure costruivamo la nostra cucina di fantasia sulle provviste di legna che mio padre accatastava scrupolosamente nel metro scarso di spazio che restava davanti al parafango. Non aveva niente a che vedere con la spaziosa mansarda di Esther Alonso, piena di giocattoli e di angolini deliziosi, ma io non ne ero cosciente. A me il garage sembrava già una conquista spaziale, un territorio strappato agli indiani Comanches, un sottomarino colmo di tesori ritrovato sul fondo del mare. Quando fu trascorso il tempo sufficiente e nessuno ormai temeva più il possibile abbattimento del garage, i nostri giochi si estesero ai territori vicini. Ogni casetta o magazzino era separata dalla seguente da segni che solo noi usuari riconoscevamo. Nessun estraneo che si fosse avventurato in quel labirinto di capanne avrebbe potuto immaginare la mappa delle frontiere che l'attraversavano, mentre noi conoscevamo alla perfezione tutti i suoi tracciati. La particolare colonizzazione di ogni vicino aveva imposto una ripartizione di fatto che non era mai stata messa in discussione. Le leggi dell'abusivismo sono ancor più severe di quelle ufficiali e nessuno aveva mai sollevato dubbi di irregolarità riguardo alla distribuzione degli appezzamenti. Alcuni erano un po' più grandi di altri. I loro proprietari, però, erano anche coloro che avevano corso il rischio di fare il primo passo. I più coraggiosi avevano aperto il cammino, avevano scelto le migliori ubicazioni e si erano tenuti più spazio. Poi i ritardatari e i codardi come noi si erano accontentati del posto che era rimasto per loro, ma non avevano mai provato invidia o qualcosa di simile nei confronti dei primi coloni. Il nostro garage, tuttavia, aveva un vantaggio rispetto agli altri. Sul lato destro confinava con un muro di cemento di un metro circa d'altezza, eretto a regola d'arte, e che di fatto serviva a isolare quella fioritura di capanne disordinate da un'altra area confinante, dove aveva inizio il terreno del comune. La prossimità con il cemento armato dava al nostro garage una stabilità e un valore che gli altri non avevano, costruiti come erano con materiali di scarto o prefabbricati. In effetti, uno dei giochi che più mi piaceva consisteva proprio nel camminare in equilibrio su quel muro solido, costeggiando il fianco destro del garage fino a raggiungere la sua parte posteriore, che per il fatto di essere inaccessibile in altro modo divenne il nostro nascondiglio segreto. Non invitai subito Esther Alonso a giocare sul muro. Aspettai che il passare del tempo lo rendesse mio esattamente come il garage. Venne in un soleggiato pomeriggio d'autunno. La portai dritta alle capanne e le indicai, dopo essere salita sul muro, il nostro nascondiglio. Ma Esther non volle salire. «Voglio la merenda», mi disse.
Io sapevo che a mia madre non sarebbe piaciuto scoprire che portavo qualcuno a giocare in garage. Lei era dell'idea che fosse meglio girarci intorno il meno possibile, ma io volevo ricompensare Esther, anche perché ero in debito con lei di una merenda. Mentre salivo i gradini due alla volta, di colpo mi resi conto che il mio rapporto con Esther Alonso stava iniziando a intorpidirsi nella melma del compromesso e anche che non mi interessava molto l'amicizia di una persona che preferiva un pezzo di pane e cioccolata alla mia offerta di esplorare luoghi inaccessibili. Inoltre c'era mia madre, che non era una mamma di quelle che ti accolgono con una vestaglia piena di pavoni e che ti preparano la merenda di persona. «No, no, rimani qui», dissi a Esther. «Ti porto giù io la merenda, torno subito». In un balzo fui in casa e con l'aiuto di uno sgabello raggiunsi la credenza della cucina e presi le provviste. «Che cosa stai facendo?» Mia madre aveva già notato il mio fare circospetto. «C'è giù una mia amica che mi aspetta, le porto la merenda». Reagì molto bene. Non so che cosa avesse inteso lei per giù. «Non fatevi del male», mi disse, e io le fui enormemente grata. Quando raggiunsi Esther, ad attendermi c'erano delle sorprese e per giunta non buone. Laura, la figlia dei vicini, si era unita alla spedizione per il nascondiglio. Quella intromissione mi fece infuriare. Senza nemmeno degnare di uno sguardo Laura, che invece mi stava sorridendo come un idiota, mi rivolsi a Esther e le consegnai la desiderata merenda. «Tieni, me l'ha data la mia mamma», dissi, «e ci raccomanda di non farci male». E subito notai che Laura faceva una faccia strana, non tanto meravigliata quanto compiaciuta, come se stesse assistendo a uno spettacolo insolito, perché senza dubbio doveva sembrarle tale sentirmi usare parole come «mia mamma» e «farsi male». Anche Laura era figlia di una madre e io stessa ero inorridita nel pronunciare quelle parole. Il pezzo di pane e cioccolata intralciava un po' i miei piani di camminare su e giù per il muro, ma salii ugualmente, tentata dalla sfida, e dietro di me salì Laura, la mia vicina, mentre Esther rimase ferma a terra a mangiarsi i suoi pezzetti di pane. Anche se non ero granché entusiasta, ero disposta a lasciare entrare Laura nel nostro gioco, se avessi visto che questo incoraggiava Esther. Ma quando vidi la mia vicina in cima al muro, mentre Esther restava a terra, mi accadde una cosa molto strana. «No, tu no!» le dissi. «Perché io no?» domandò Laura, mentre manteneva l'equilibrio con le braccia aperte a croce. «Se solo l'avessi toccata, sarebbe caduta, ma mi trattenni». «Perché no? Perché non voglio e basta. Questo muro è soltanto mio e nel nascondiglio segreto può venire Esther e non tu». Esther continuava a mangiare pezzetti di pane e sembrava non sentire nulla. Stando in cima al muro, potevo vedere che la sua espressione non era mutata. Di fronte a me, invece, Laura cercava di avanzare. «Ti dico di no, torna nel tuo garage», le ripetei. «Questo è mio!» Laura impallidì, mentre le vene delle tempie le stavano diventando grosse come fiumi. «È una bugia! Il muro non è tuo!» rispose e cercò di muovere un altro passo avanti. «Non provare ad andare avanti!» gridai. E subito dopo fui sopraffatta da un senso di vertigine e nausea. Quando recuperai la vista, dopo un istante di cecità, vidi troppe cose contemporaneamente. Esther, ancora in piedi incollati in terra, che al posto del pane adesso mangiava pezzetti di cioccolata. Mia madre, simile a un giudice, osservava la scena dall'alto della finestra e alla finestra della casa di Laura
Vidi la madre di questa che muoveva le braccia e s'agitava, molto scossa e spettinata, come se qualcosa di orrendo l'avesse svegliata e fatta accorrere, strappandola a quel letto dove, secondo i vicini, passava tutto il giorno senza che nulla riuscisse a farla alzare. Allora mi resi conto che era successo qualcosa di irreparabile, qualcosa che doveva essere abbastanza grave da far apparire così all'improvviso, in un'esplosione di scalpore, quella donna che non si faceva mai vedere da nessuno. Stava gridando con tutte le sue forze e mi copriva di insulti. «Io ti rovino! Lascia che ti prenda e ti rovino!» la sentii dire. «E tu, Laura, vieni su! Non avvicinarti più a quella bestia!» La bestia ero io e mi aggrappai al muro come un gatto. Laura era stesa per terra. Tutti gli indizi lasciavano intendere che l'avevo buttata giù io, anche se nel complesso la situazione sembrava un po' esagerata. Le sanguinava solo il ginocchio, eppure stava piangendo in modo straziante. Sua madre dalla finestra si sgolava in minacce e io morivo di rabbia e di vergogna mentre Esther si defilava goffamente scomparendo in mezzo al labirinto del garage. Tre o quattro teste s'affacciarono alle finestre richiamate dal chiasso. Anche se per un momento mi sentii in pericolo perché la madre di Laura era davvero furibonda e fuori di sé come non avevo mai visto nessuno in tutta la mia vita, mi tranquillizzò pensare che non avrebbe mai osato scendere per venirmi a picchiare davanti a tutta quella gente. Mia madre, dal canto suo, restava dietro il vetro, senza aprire la finestra, indietreggiando leggermente con metà del corpo verso l'interno e senza intervenire. Laura, ringalluzzita dalla forza del sangue e della ragione, se ne andò verso casa come un leone ferito, con il disprezzo e la grandezza degli eroi, ripetendo la frase che ancora mi risuona nelle orecchie. «Non è tuo! Il muro non è tuo!» Rimasi lì in cima più a lungo del solito, aspettandomi, credo, chissà quale dimostrazione di solidarietà da parte di qualcuno, probabilmente da mia madre. Lei però si allontanò dalla finestra, i rinforzi non arrivarono mai e io rimasi sola. Quando risalii in casa, tra le lacrime, glielo rinfacciai. «Avresti dovuto difendermi? Quella strega non ha nessun diritto di mettersi a gridare con me, che sono solo una bambina. E tu eri lì e non hai mosso un dito!» Credo di aver fatto un dramma per quella prima diserzione di mia madre, alla quale fecero seguito altre, che però incassai ogni volta meglio perché presentavano sempre le stesse caratteristiche. Senza volere io finivo per mettermi in qualche pasticcio, di quelli che non ti lasciano più dormire di notte, e quando ricorrevo a mia madre per trovare giustificazioni o conforto, mi trovavo davanti un'estranea che se ne lavava le mani e mi lasciava perplessa con la sua imparzialità. Era come se mi dicesse: «Hai visto? Adesso arrangiati!» Non era indifferenza quella che mia madre mi dimostrava e che io apprezzavo, bensì qualcosa che andò assumendo per me un significato molto profondo e un po' sconcertante, come se quelle sue diserzioni rivelassero la nostra effettiva complicità e nello stesso tempo fossero la condizione della mia eroicità e della sua grandezza. Lasciarsi tentare dal demonio è forse un modo per invocare Dio, il misericordioso. Io so che in ogni piccola malvagità, in ogni situazione di pericolo che inseguo o provoco, vado cercando il perdono di mia madre, il suo appoggio incondizionato, quell'appoggio che so già che non mi darà mai, ma anche quello che mi permette di disprezzare dal profondo tutte le mamme, disposte a giustificare anche la più grave bassezza dei propri figli, con il disprezzo che si destina a ciò che non si potrà mai possedere,
come il muro di cemento che fiancheggiava il nostro garage. Io posso camminare in equilibrio sopra queste cose, usarle come ponti d'accesso a luoghi segreti e immaginari, ma qualsiasi tentativo di possederle è la via più diretta per il disprezzo e il ridicolo. La stessa cosa mi è capitata ogni volta che ho voluto vedere in mia madre una madre diversa, per questa assurda tendenza, che ormai è diventata un vizio, di mettermi nei panni degli altri, in quelli di Esther Alonso, in quelli di Laura Casin. Persino quella donna che passa tutto il giorno a letto sa difendere sua figlia. Non lo vedi? Ma mia madre non vedeva niente, guardava solo me con un'espressione di sofferenza e di stupore. «Non sta bene dare spintoni alla gente», mi disse senza alzare la voce. «E tu non vieni mai a prendermi a scuola», replicai. L'elenco degli affronti e dei rimproveri fu lungo. Ricordo che ormai sfinita, finii per promettere che da parte mia non avrei mai più picchiato nessuno, facendo giurare a mia madre che il giorno dopo sarebbe uscita un po' prima dal lavoro e mi sarebbe venuta ad aspettare fuori dalla classe. Ma l'abitudine, soprattutto per un bambino, è tutta la sua libertà. E ricordo che la mattina dopo trascorsi le 4 ore di lezione ridotta a un fascio di nervi, sperando di non trovare mia madre all'uscita e desiderando che gli avvenimenti della sera prima e quella lunga conversazione notturna non avessero cambiato le cose tra di noi. E quando suonò la campanella, le fui immensamente grata di non essere in mezzo a tutte quelle mamme profumate. Come ogni giorno potei correre a casa da sola, fermarmi a mio piacere davanti alle vetrine, salire di corsa le scale e, soprattutto, cosa che mi faceva proprio sentire bene, aprire di persona la porta di casa con la mia chiave, un diritto e una responsabilità che nessuna delle mie amiche aveva ancora acquisito. Nell'infilare la chiave nella serratura, notai subito che c'era già qualcuno in casa. «Non sono venuta a prenderti, così mangiamo un po' prima». Mia madre era uscita in anticipo dal lavoro e sorrideva di fronte a me. In seguito non le sono stata mai più tanto grata come in occasione di quella prima diserzione, e posso ancora dire che queste scoperte sul conto di mia madre, che il tempo ha confermato, questo suo modo di prendermi sul serio e persino di consegnarmi alla polizia, se ne fosse stato il caso, ma senza mai vendermi per un regalo o una qualche moina, continua tuttora a sembrarmi sconcertante nel ricordo ed è come la somma prova di grandezza e di senso della verità che lei possiede e di cui io sono carente. Mentre ricordo alcune occasioni in cui mio padre mi coprì affettuosamente le spalle, da parte di mia madre, invece, non ricordo neppure una minuscola concessione su quanto avesse a che vedere con problemi reali o immaginari con la giustizia. Al contrario, sono sicura che il suo modo freddo ed equilibrato di considerare i fatti le impedisce di provare anche il minimo rimorso per non accorrere in mio aiuto ogni volta che vado a cadere in qualche pozzo. Tuttavia, stranamente, non mi sono mai spiegata perché mia madre, che aveva un così radicato senso della giustizia ed era tanto imparziale nei suoi giudizi morali, si mostrasse invece così intimidita dalla concreta giustizia umana, quella che poteva abbatterle il garage abusivo, per esempio, per il cui destino ha continuato a preoccuparsi finché questo non è caduto da sé per vecchiaia. Anche se possono sembrare due cose connesse, a me sembravano assurdamente distanti. Non riuscivo a vedere la possibile relazione tra l'onestà e la grandezza morale di mia madre e la sua paura congenita delle leggi. E inoltre entrambi gli atteggiamenti mi parevano esasperati e sproporzionati.
A forza di osservarla e anche di ammirarla, come l'ammiro per questo suo senso esagerato della giustizia, sono arrivata a credere che si può essere giusti, profondamente giusti, solo se si diventa un po' gangster. Quello che aveva fatto la madre di Laura e che a me era sembrato un abuso disumano di un adulto nei confronti di un bambino, era invece un profondo atto di giustizia, qualcosa che avrei voluto anche per me. Un giudice è un giudice. Un uomo giusto, però, è altra cosa. Così come credo che in qualche modo si possa arrivare al delitto per un'ansia di giustizia, come avevo fatto io difendendo come mio quel muro che mio non era, rivendicando il mio appezzamento privato davanti agli occhi attoniti e spaventati di Esther Alonso. Quel garage di legno non ci diede mai altri problemi, solo questo che ho raccontato. Ma potrei affermare con sicurezza che per tutto il tempo in cui il capanno si è retto in piedi, mia madre ha continuato ad aspettare che arrivassero uomini in uniforme per mandarci tutti in galera, mentre invece si è immediatamente dimenticata l'episodio del muro. Gliel'ho ricordato io in diverse occasioni per sentire ancora una volta la frase che continua e continuerà sempre a commuovermi e a sconcertarmi. E lei, a sua volta, continua a rispondermi nello stesso modo in cui mi rispose quel giorno, quando risalì in casa, in lacrime e turbata, in cerca di un grembo consolatore. «Non era tuo! Quel muro non era tuo!» E allora, come per rispondere a una di quelle domande che non vengono formulate, ma che rimangono come in sospeso nell'aria, «Io invece sì che sono tua, certo, sono tua madre!» Ricordo che mi guardava con un'espressione in cui si mescolavano lo sconcerto e l'ingenuità, come se non volesse mentirmi, ma neppure privarmi di quello che mi aspettava. Mi guardava come se volesse farmi capire qualcosa che mi turbava da sempre, e cioè che la cosa migliore che poteva fare per me, più che venirmi a prendere fuori da scuola, fosse condividere con me l'evidenza e la responsabilità di sapere che il fatto che io fossi sua figlia e lei mia madre era innegabile e nello stesso tempo, in fondo, assolutamente aleatorio e casuale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Oggi parliamo di un controverso caso di cronaca nera, la storia di un misterioso individuo, un cold case dell'antico Egitto che è stato riaperto 3000 anni dopo e forse oggi risolto. Ci immergiamo nell'antico Egitto. La mitologia egizia ci viene tramandata grazie ai papiri, ai dipinti delle tombe dei faraoni, ai testi incisi sulle stele e sugli obelischi. Un ricco patrimonio, in parte compromesso da furti e profanazione di tombe.

uccidere il faraone Ramesse III. Ramesse III, noto anche come Ramses III, è nato nella magnifica città di Tebe, circa nel 1218-1217 a.C. e deceduto sempre a Tebe ad aprile 1155 a.C. È stato un faraone della 20ª dinastia egizia. È stato l'ultimo faraone del nuovo regno ad aver esercitato un potere effettivo sull'Egitto, pur essendo stato il sovrano di maggior spicco della sua dinastia. Il suo regno ha conosciuto declino del potere politico ed economico a causa delle invasioni straniere e a causa di potenti crisi economiche interne. Il faraone morì assassinato durante una cospirazione, nota come la congiura dell'Harem, ordita da una sua sposa secondaria e da suo figlio. Le fonti più rilevanti sul nostro faraone sono il papiro Harris I, commissionato da Ramses IV in onore di suo padre, il papiro della congiura dell'Harem, che oggi è conservato a Torino, e numerose iscrizioni e rilievi del suo tempio funerario a Medinet Habu. Cari amici ascoltatori, benvenuti a un episodio molto speciale di Dark Diaries. Ramesse III, il delitto perfetto. Investigazioni con l'egittologo Mattia Mancini.

0: Mattia Mancini è egittologo presso l'Università di Pisa. Dopo aver conseguito il dottorato, il suo campo di studio si incentra sulla storia dell'egittologia e sulla formazione delle collezioni egizio-ottocentesche. Ha partecipato a diverse missioni archeologiche a Luxor, al Cairo e da anni si occupa di divulgazione culturale, collaborando anche con National Geographic Italia. Mattia, benvenuto e grazie per il tuo tempo. L'antico Egitto affascina tremendamente tutti, anche gli ascoltatori di Dark Diaries, me compresa. In questo episodio speciale ci caliamo nei panni degli investigatori per riaccendere i riflettori su una mummia in particolare, la cui storia è legata al true crime. Chi è Ramesse III?
1: In effetti il tema di cui parleremo oggi si adatta alla perfezione al tuo podcast, perché comprende omicidi, indagini, analisi autoptiche e cadaveri, anche se imbalsamati. È un vero e proprio cold case riaperto oltre 3.000 anni dopo. E il protagonista della storia, suo malgrado, è Ramesse III, faraone della ventesima dinastia, che regnò dal 1186 al 1155 a.C., e che fu forse l'ultimo grande re del nuovo regno in un periodo in cui si andava verso la crisi dell'unità politica dell'Egitto. La sua mummia è attualmente conservata presso il Museo Nazionale della Civiltà Egizia, al Cairo, e fino a qualche anno fa non mostrava segni evidenti della possibile morte.
0: Ramesse III appare essere coinvolto nella vicenda del complotto dell'Harem, che sappiamo essere stato ordito per uccidere proprio il faraone. È stata una vera e propria congiura?
1: Tutto porta a dire di sì. La vicenda è nota grazie a un importantissimo documento, il cosiddetto papiro della congiura dell'Harem, chiamato anche papiro giuridico di Torino perché è conservato presso il Museo Egizio di Torino. È un papiro lungo 5 metri che racconta di una congiura ordita alle spalle di Ramesse III, nell'Harem, quindi da una delle mogli secondarie del faraone, Tije, e da altri membri della corte, tra concubine e funzionari. Lo scopo ultimo della congiura era proprio quello di uccidere Ramesse III, sostituire il legittimo erede al trono, quello che sarà il futuro Ramesse IV, e dare il potere al figlio di Tije, Pentaur.
0: Sappiamo che i colpevoli sono stati scoperti e poi condannati. Qual è stata la loro condanna?
1: Sì, il complotto venne scoperto e la corte di 12 giudici ordinò l'esecuzione dei colpevoli, alcuni, forse personaggi di più alto rango, tramite suicidio. Anche 5 giudici furono condannati perché si fecero corrompere da alcune delle donne accusate, e potete immaginare come. Uno dei giudici fu costretto a suicidarsi.

0: darsi, ed altri, ad altri furono tagliati il naso e le orecchie. Non sappiamo invece che fine fece il faraone, anche perché il papiro è lacunoso.
1: Ora parliamo di un piccolo curioso particolare che ha sempre destato molti sospetti. Il faraone, durante la descrizione del processo, è definito Dio Grande, epiteto che era di solito riservato ai faraoni divinizzati dopo la morte. Che sia stato ucciso durante il tentativo di golpe?
0: In effetti già da tempo si sospettava che il faraone fosse morto durante la congiura, proprio perché nei suoi confronti, nel papiro, è utilizzato questo particolare epiteto, in antico egizio Necer Aa, cioè Dio Grande, che è comunemente usato per divinità come Osiride o Ra, ma anche per faraoni divinizzati solo dopo la morte.
1: Un'equipe di ricercatori composta da Albert Zink, paleopatologo dell'Eurac di Bolzano, Carsten Pusch, esperto di genetica molecolare dell'Università di Tubinga, e Zahi Hawass, sembra aver individuato la causa della morte di Ramesse III.
0: Grazie ad esami effettuati nel 2018 è emerso che sotto lo strano bendaggio del collo ci fosse una profonda ferita da taglio che aveva reciso trachea, esofago ed ogni vaso sanguigno, fino addirittura ad intaccare le vertebre, che ha causato il decesso istantaneo. Successivamente, durante la mummificazione, è stato inserito nella ferita un amuleto a forma di occhio Ujjat per permetterne la rimarginazione nell'aldilà. Questo perché nell'antico Egitto era fondamentale che il corpo fosse integro per vivere dopo la morte.
1: Oggi abbiamo a disposizione avanzate tecniche che ci permettono di analizzare il DNA. I resti della mummia del faraone Ramesse III sembrano essere collegati a una mummia misteriosa scoperta nel 1881. Raccontami qualcosa di più di questo sconosciuto che è stato rinominato Uomo Sconosciuto E.
0: La mummia è soprannominata così perché non è mai stata identificata e il suo nome era stato cancellato. Si trovava nella cosiddetta cachette di Deir el-Bahari, un nascondio in cui i sacerdoti di Amon nascosero le mummie di faraoni, tra cui anche quella di Ramesse III, di regine e principi per salvarle dai crescenti saccheggi. Questa mummia appartiene a un ragazzo di 18-20 anni ed è decisamente fuori dal comune. Il corpo è stato imbalsamato con un procedimento rudimentale e, contro ogni tradizione, avvolto solo da pelle di capra. Sembra quindi che il ragazzo abbia ricevuto un trattamento volutamente inefficace, impuro, che comprendeva la semplice disidratazione nel sale natron, il versamento di resina nella bocca aperta, senza la rimozione degli organi interni. Inoltre, mani e piedi erano legati con lacci di cuoio. Il torace gonfio e la pelle del collo compressa farebbero inoltre pensare a un'impiccagione o comunque allo strangolamento.
1: Potremmo quindi arrivare all'assoluta certezza che quest'uomo sconosciuto è in realtà Pentaur?
0: In effetti sì, tutto questo fa pensare che possa essere Pentaur, il figlio di Tie, colui che avrebbe dovuto beneficiare del complotto. E in effetti le analisi del DNA hanno stabilito che fosse uno dei figli di Ramesse III.
1: Per concludere la nostra chiacchierata, vuoi raccontarci di qualche piccola curiosità molto dark sull'antico Egitto?
0: Beh, mi viene in mente uno studio recente, pubblicato nemmeno un mese fa, su alcune mani mozzate trovate in un palazzo di Avaris, una città che si trova nel delta del Nilo e che è l'antica capitale dei faraoni Hyksos. La missione archeologica austriaca aveva scoperto i resti di arti recisi appartenenti ad almeno 12 individui, tra cui una donna, sepolti ritualmente intorno al 1600 a.C. ed è emerso che probabilmente fosse la più antica attestazione di questa pratica cruenta che prevedeva l'offerta al faraone vittorioso delle mani tagliate ai nemici sconfitti.
1: Ti ringrazio Mattia per il tempo che ci hai voluto dedicare oggi e per la tua passione per questo meraviglioso tema e questa meravigliosa terra avvolta l'incredibile fascino. Oggi con Mattia abbiamo fatto pochi passi dentro Tebe. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, per continuare questo affascinante percorso, vi aspettiamo quindi a Pisa con Mattia l'antico Egitto e le divinità.
0: Grazie a te e vi aspettiamo a Pisa.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Note classiche a piedi pagina.
5: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
4: Note classiche a piedi pagina.
5: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta che aiuta la fertilità. Di Angela Altomare. Riuscire ad avere un figlio non è sempre facile. Lo sa bene chi ha problemi di infertilità. Circa una coppia su 5 in Italia, dice il Ministero della Salute. Tra le cause, la tendenza crescente a voler diventare genitori in età più avanzata, quando la fertilità diminuisce fisiologicamente, ma anche lo stile di vita. Oltre a fumo, alcol e abuso di caffè, più di 2-3 tazzine al dì, incidono le cattive abitudini alimentari, spiega Anna Boraccino, biologa nutrizionista e della riproduzione, farmacista ed esperta di nutraceutica. Viva la Mediterranea! Una dieta di tipo mediterraneo, dice Anna Boraccino, ricca di alimenti naturali, freschi e di qualità, può aumentare le probabilità di concepimento e favorire una gravidanza serena, aiutando a mantenere un peso corporeo sano, sostenendo la salute ovarica e apportando molecole in grado di migliorare complessivamente lo stato di salute sia della donna che dell'uomo. Grassi sì, ma buoni. Tra le cause di un girovita allargato, segnale da non sottovalutare se si cerca una gravidanza, spesso c'è una dieta ricca in grassi potenzialmente dannosi. Il consumo eccessivo di grassi trans, presenti negli alimenti precotti, fritti e industriali, e indicati tra gli ingredienti anche con le diciture oli idrogenati o parzialmente idrogenati, favorisce l'infiammazione, condizione spesso associata a insulinoresistenza e diabete di tipo 2, abbassando la qualità dei gameti e ostacolando l'attecchimento dell'embrione. Al contrario, i grassi buoni, ovvero i mono e i poliinsaturi di pesce, frutta secca e guscio, noci e mandorle, semi oleosi come lino o zucca, avocado, burro chiarificato e olio extravergine d'oliva, sono alleati dell'equilibrio ormonale. Hanno un ruolo fondamentale nella produzione degli ormoni steroidei, in particolare quelli legati alla fertilità, e migliorano la qualità ovocitaria e spermatica. Gli omega 3, EPA e DHA, di cui è ricco il pesce, specie quello grasso di piccola e media taglia, sardine, alici, sgombri, aringhe, migliorano motilità e morfologia degli spermatozoi. I pesci di grossa taglia, come tonno e pesce spada, andrebbero invece consumati con moderazione, poiché possono contenere mercurio e altri metalli pesanti pro-infiammatori, oltre a sostanze inquinanti, interferenti endocrini come flalati e bisfenolo A, derivanti da plastica dispersa in mare finita nello stomaco dei pesci, nocive per il sistema riproduttivo. Fantastiche fibre. C'è un legame tra l'equilibrio del microbiota intestinale e la salute riproduttiva. Gli studi più recenti mostrano come i milioni di batteri che vivono nell'intestino svolgono un ruolo chiave nel metabolismo degli ormoni estrogeni nella donna e del testosterone nell'uomo, grazie soprattutto all'azione di un microorganismo specifico, Clostridium scindens. Il microbiota partecipa alla regolazione ormonale e per renderlo sano occorre far spazio ai cibi fermentati come crauti, yogurt, kefir e alimenti ricchi in fibre solubili che rappresentano il cibo prediletto dei batteri intestinali buoni. Chicchi interi. È importante privilegiare carboidrati complessi e cereali in chicchi integrali come orzo, farro, avena, quinoa, grano saraceno e ridurre quelli raffinati, dolciumi, prodotti da forno, snack confezionati, pane bianco, pizza, che aumentano il rilascio di glucosio nel sangue e favoriscono i picchi glicemici, perché stimolando un'eccessiva produzione di insulina, influenzano l'equilibrio di estrogeni, progesterone e altri ormoni. Livelli elevati di insulina possono inoltre agire su recettori specifici nelle ovaie e compromettere la qualità degli ovociti. Molecole antietà. Una dieta ricca di nutrienti antiossidanti e protettivi è fondamentale per migliorare la fertilità. Sì a cibi naturali, prodotti a chilometro zero e di stagione, come verdure e frutti di produzione locale e di stagione che ne sono più ricchi, i flavonoidi e i polifenoli di arance, mandarini, uva, broccoli, cavolfiori, aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione, proteggendo ovociti e spermatozoi. Anche il licopene di pomodori, cachi e melagrana migliora la motilità e la morfologia spermatica e supporta la qualità degli ovociti grazie a un'azione antiossidante e antinvecchiamento, così come la vitamina C e il beta-carotene di agrumi, carote, zucca e verdure a foglia larga, come bietole, cavolo nero, radicchio, lattuga e cicoria. Aggiungi un booster. Quando si cerca una gravidanza, può essere utile abbinare a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano alcuni integratori alimentari. Per lei, acido folico, vitamina D e coenzima Q10, che rafforzano la qualità ovocitaria. Per lui, zinco, selenio e acido folico, che favorisce la fertilità maschile e svolge un ruolo importante nella protezione del DNA, contribuendo a ridurre il rischio di mutazioni genetiche e a migliorare la qualità del liquido seminale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide, e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, Ice Cube è mantenuto e gestito dall'Università americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente, ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantastimiliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, IceCube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di IceCube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione IceCube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermi Lab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni e davanti a un problema molto complesso ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica. Ho una sensazione, come il mal di pancia, quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da 2 mazzi. Uno dei 2 era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite, anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza
4: emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale, ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956 lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati per prendere le decisioni più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, Poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che pur di interromperlo qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jennings Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa nel 41 d.C. del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esistenza.

49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca, e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiali, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare.

0: Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe, obiettò, tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci. Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia. Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Valdagri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Val d'Agri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311, su indicazioni del vescovo Enrico, e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano La Torre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la Cascata Grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il Borgo dei Ponti Tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saksum, un grosso sperone roccioso, È un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper, area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise, la scelta di specialità è vastissima, dai salumi alla frutta, dai formaggi ai dolci, dalla pasta alle bevande. Non mancano gli imperdibili peperoni cruschi, simbolo dell'enogastronomia locale. Vengono fritti per pochi secondi in olio extravergine d'oliva, lasciati raffreddare per qualche minuto e infine salati.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria di Michela Murgia. Einaudi 2017. Letto da Raffaella D'Incalci. Il mondo deve sapere di Michela Murgia è un romanzo tragicomico in forma di diario, nato dal blog dell'autrice durante il suo lavoro in un call center della multinazionale Kirby. Racconta con ironia e disincanto il precariato italiano attraverso le grottesche dinamiche aziendali, tecniche di telemarketing invasive, manipolazioni psicologiche e pressioni sui dipendenti per vendere un costoso aspirapolvere. Il libro denuncia uno stile lavorativo alienante, tra sfruttamento e culto del prodotto, facendo riflettere e divertire amaramente. Ha ispirato il film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Buon ascolto.
3: Sono passati 10 anni dalla prima pubblicazione di queste pagine, scritte mentre lavoravo come telefonista a progetto in un seminterrato della provincia di Oristano, pagata 230 euro lordi al mese e 6 euro lordi in aggiunta per ogni appuntamento che fossi riuscita a fissare per mostrare alle ignare casalinghe l'aspirapolvere avveniristico chiamato Kirby. Me lo ricordo perché quel blog del 2006, che poi è divenuto questo libro, ha rappresentato la prima circostanza in cui ho usato la scrittura come mezzo per reagire a qualcosa contro il quale nessun'altra reazione sembrava possibile. Ma non è la sola ragione per cui non lo posso dimenticare. Quell'anno d'esordio è stato anche quello in cui il precariato divenne per la prima volta un argomento di moda nei talk show e nei comizi. Ce li ricordiamo ancora i politici nei salottini televisivi a pontificare che non bisognava definire precarietà quel deflusso dei diritti legati al lavoro. A sentir loro, allora come oggi, dovevamo chiamarla flessibilità. Parola ambigua che a noi richiamava l'immagine di cose leggere e forti, il legno dell'arco e le chiome piegate dei giunchi al vento. Ma non riuscivamo proprio a declinarla sulle nostre schiene e i nostri progetti di vita, che avremmo voluto assai meno oscillanti delle foglie dei giunchi. In quegli anni faceva i primi passi la famigerata legge 30 sul lavoro, presentata dall'allora senatore della Lega Roberto Maroni, ma intitolata furbamente postuma al giuslavorista Marco Biagi, forse nella cinica speranza che il suo cadavere incolpevole la proteggesse dalle critiche che meritava. Ci dissero allora che quella riforma del lavoro era bella e moderna, ce la chiedeva l'Europa e dovevamo essere contenti. Le nuove generazioni avevano finalmente l'opportunità di vivere per anni motivate dalla prospettiva di non sapere se 3 mesi dopo il loro contratto sarebbe stato rinnovato. Nessuno con un briciolo di buon senso credette alla favola dell'aumento delle retribuzioni in cambio della perdita dei diritti. Infatti, qualche anno dopo, arrivò la crisi e gli stipendi scesero alla stessa velocità con cui gli ultimi diritti rimasti volarono via. Furono gli scrittori e le scrittrici tra i 30 e i 40 anni, Nove, Baiani, Desiati, Platania, Baldanzi, Falco, Incorvaia e Rimassa, a raccontare per primi quello che stava succedendo. Ma c'è voluto un decennio ancora perché un'istituzione come l'INPS, calcoli alla mano, si rendesse conto che il disastro, che allora in pochi annunciavamo come possibile, era già diventato probabile per la maggior parte di noi. Alla pensione, mitico traguardo a cui i baby boomers hanno aspirato con serena sicurezza, migliaia di uomini e donne nati negli anni 70 non sarebbero mai arrivati. O perché l'età pensionabile si sarebbe innalzata così tanto da ridurre enormemente le possibilità di arrivarci vivi, o perché il groviera contributivo generato dalle disconnesse carriere professionali di quella generazione non sarebbe stato sufficiente a garantire la rendita per la vecchiaia. Quella generazione oggi ha oltre 40 anni. ci rientrano i figli dei giustamente tutelati lavoratori del dopoguerra. Ma quei figli hanno oggi un futuro a termine, non più lungo dei loro rinnovi contrattuali, e un presente fatto di stipendi a forfè, incarichi a progetto senza il progetto, collaborazioni permanentemente saltuarie, finte partita IVA e stage eterni mai retribuiti. Quegli uomini e quelle donne che la cattiva coscienza della classe politica italiana ama definire generazione perduta, per potersene meglio dimenticare, perduti in realtà non lo sono per niente, perché sono qui, sono vivi, ci camminano accanto e saranno sempre di più. Siamo noi o lo saremo? Ciascuno coi suoi sogni non realizzati, le scelte che con più sicurezze lavorative si sarebbero potute fare, i figli mai generati per la paura di non avere abbastanza per crescerli e la pensione dei genitori come estremo paracadute nell'incertezza. In quella generazione depredata è l'Italia che si è perduta, sacrificando milioni di intelligenze, di idee e di potenzialità all'avidità di una parte del mondo industriale, quello che conta davvero, fatto di manager, convinti che la vita delle persone non sia una risorsa, ma un costo da ridurre fino a metterlo in concorrenza col più basso salario al mondo. Non stupisce che dopo 10 anni di questa scientifica progettazione, il 2015 sia stato l'anno in cui, per la prima volta da decenni, il numero dei giovani che hanno lasciato il paese per inseguire un sogno migliore è stato superiore a quello dei migranti economici che in Italia sono venuti nella speranza di realizzare i propri. Rileggere oggi le pagine che scrissi allora può strapparmi forse un misero compiacimento per la capacità che avevo di ridere davanti al baratro, ma nulla più di questo. Perché nel frattempo non ha smesso di essere vero che la mia generazione, insieme a pensione, diritti e stabilità, in quegli scantinati invisibili alla politica, si è persa, giorno dopo giorno, anche il futuro. Michela Murgia. Deh, direbbe Silvia, ho iniziato a lavorare in un call center. Quei lavori disperati che ti vergogni a dire agli amici. Cosa fai? E tu? Beh, mi occupo di promozione pubblicitaria. Che meraviglia l'italiano, altro che giochi di prestigio. Ma questo non è un call center comune, è un call center della Kirby. E sti cazzi, mica robetta. Ho saputo subito che era il call center che cercavo, quello dove avrei potuto davvero divertirmi. Non l'innocente sorriso del bambino davanti alla farfallina, direi piuttosto il sadico sorriso del bambino mentre con uno spillone fissa la farfallina al pezzetto di sughero per iniettarle la formalina, mentre è ancora viva, ovviamente. Credo di averlo capito quando ho letto il primo cartello motivazionale nella sala d'attesa. Lavoro di squadra. Il modo in cui gente comune raggiunge risultati non comuni. Anche il secondo, per la verità, non era male, quanto a prosopopea. È quando smetti di pensare che non ce la farai che puoi davvero cominciare a farcela. Pensa da vincente. Ricordo di aver pensato, sono loro, questi sono proprio loro. Il colloquio me lo ha fatto una ragazza troppo malvestita per essere una segretaria e troppo sveglia per essere una telefonista. Ne ho dedotto che fosse la psicologa addetta alla selezione del personale. In questi posti chi ti assume è sempre uno psicologo. Cosa spinge uno che ha fatto psicologia a fare questo lavoro di merda? È un mistero più grande della transustanziazione. Le ho detto le solite cose che uno psicologo di un posto così vuole sentirsi dire. Una motivazione sufficientemente forte da renderti manipolabile, ma che non sia il denaro. Perché ovviamente, se fosse il denaro, il primo che passa e ti offre 2 lire in più, lo segui come fosse Tom Cruise. Herman. La gerarchia del vincitore. Il lavoro è organizzato come in un gulag svizzero. 12 ore filate, divise in 3 turni di 4 ore. Senza soluzione di continuità. La casalinga non ha scampo. È lei il target della diabolica organizzazione Kirby. L'ufficio è piccolissimo, le postazioni di combattimento sono la metà di un banco di scuola, divise da un pezzo di compensato. Danno sul muro e sullo schermo di un PC, ma sul muro, ovviamente, ci sono gli immancabili cartelli motivazionali. La telefonista che fa più appuntamenti avrà in premio una scatola di formaggini e 8,50 euro lordi. Qualcosa mi dice che la parola lordo in questo posto non è semplicemente il contrario di netto. Sento già l'odore del sangue. Ma è presto per addentare. Per ora stiamo al gioco. Sono docile, spaesata. Fingo di non capire. Sia benedetto il giorno che ho trovato sto lavoretto. L'età media è sui 25 anni. L'istruzione media è bassa, si capisce da tante cose. La figura più inquietante è la capotelefonista che comanda. Sono in due, ma una delle due non ha alcun peso, è evidentissimo. Per convenzione, la chiameremo Herman. Herman non è qui solo per lavorare, anzi, lei ci crede davvero. Non è semplicemente collaborativa, è convertita. Per Herman, Kirby è una fede, non un modo per sbarcare il lunario. È ferrea, arrogante, conosce ogni trucchetto per intortare la casalinga e, poiché è stata telefonista a sua volta, conosce anche tutti i trucchetti per intortare la telefonista media. Ha un buon gioco, un sottovaso ha più personalità di queste ragazze. Povere loro. Mi fingo del gregge. Sarà bellissimo. La telefonata. Come ti inchiappetto la casalinga ignara. La tecnica è esattamente quella che mi aspettavo. Una telefonata studiata nei minimi dettagli, di cui mi danno il testo, insieme ad alcune indicazioni. Sorridi, dall'altra parte del telefono si capisce. Se devi fare una domanda fuori testo, fai in modo che non cominci mai per non e che la risposta non possa mai essere no, altrimenti ti segui da sola. Hai capito? Chiama le sceme. Buongiorno signora, sono Camilla De Camillis della Kirby di Paperopoli. Lei non mi conosce. Le spiego subito il motivo della mia telefonata. Sorriso. Lei è stata sorteggiata lì nel paese di chissà dove per ricevere un buono, enfasi, gratuito, di veloce, igienizzazione completa. La signora non deve capire con esattezza cosa le si sta proponendo. O di un suo divano, o di un suo tappeto, o addirittura di un suo materasso. In cambio di questo servizio, lei dovrà semplicemente esprimere un parere sul macchinario che eseguirà l'igienizzazione e sulla persona che glielo mostrerà. Quando preferisce, signora, domani alle 15 o dopodomani alle 18? Diabolico! La casalinga non ha tregua. Ci sono anche le risposte predefinite per le obiezioni che possono sorgere. Non ho tempo. Ma signora, è solo un'oretta massimo, un'oretta e mezza, pronunciato con la virgola dopo massimo, in modo che la signora percepisca che la durata è massimo un'ora, mentre invece è di un'ora e mezza, quasi due, del suo tempo. Implicito è il messaggio che il tempo della signora non valga un soldo bucato, dato che può regalarcelo così, a gratis. Non compro niente. Signora, non c'è nulla da comprare, non è una vendita, ma solo una campagna pubblicitaria. Siamo noi che le stiamo facendo un omaggio. Come se lo scopo di una campagna pubblicitaria non fosse vendere. Ovviamente non verrà presa per il collo per acquistare, ma dopo un turlupinamento di quella durata, può darsi che sia proprio lei a chiedere «E quanto costa questo coso?» Non ci crederete, ma questo sistema funziona. Moltissime povere casalinghe, strappate ai loro lavoretti quotidiani da questa invasione telefonica, non sanno porre resistenza al bulldozer telefonista e dicono sì, fosse anche solo per chiudere la telefonata. Alcune, smaliziate, dicono no senza tregua. Davanti alle resistenze c'è anche il ricatto morale. Guardi, non mi interessa proprio. Signora, lei ci darebbe una mano a lavorare, perché noi, enfasi, giovani, siamo pagati dalla nostra azienda, enfasi, solo per far vedere questo macchinario. Se ci riceve ci darà la possibilità di lavorare e in cambio noi le chiediamo solo un giudizio a voce. Che ne dice di mercoledì a 1 di notte? O preferisce sabato mattina all'alba? A quel punto anche il cuore più duro si scioglie. Quale mamma non si intenerirebbe al pensiero di poveri giovani senza lavoro, pagati solo per fare pubblicità? Dopotutto, si tratta solo di sorbirsi un mostruoso spot dal vivo della durata di 1 ora e 30 minuti. Poveri giovani, il sì è già dietro l'angolo. Sorridi, la signora lo percepisce. Io e Sigmund. Lo faccio per soldi, cribbio. Telefono a raffica. Una media di 100 telefonate in 4 ore. L'obiettivo, per me che sono appena arrivata, è 3 appuntamenti. Ma 3 appuntamenti sono un orizzonte limitato. Ne prendo il doppio. In certi casi il triplo. Devo vedere cosa succede adesso. Scatta la prima riunione motivazionale con la psicologa, che convenzionalmente chiameremo Sigmund. Sigmund arriva nel reparto telefonico senza preavviso e si siede su una scrivania. Sembra tutto molto informale, familiare. Capisco subito che qualcuno oggi verrà sodomizzato mentalmente. Ragazze, perché fate questo lavoro? Quali sono le vostre motivazioni? Non ci vuole uno psicologo per capire che una domanda del genere sottende crisi. Le telefoniste devono essere sotto la loro media di appuntamenti. Siamo in fase rimotivazionale. Le risposte sono diverse, confuse, tra chi ha bisogno di denaro e chi non ha voglia di fare altri tipi di mestieri. Lavori veri. Avevo sperato in qualcosa di più appetibile, tipo dichiarazioni di fede nella Kirby. Peccato, qualcosa sul genere «Io da piccola sognavo di vendere aspirapolveri per telefono». Attendo il mio turno, ma poiché ci sono solo da pochi giorni, evidentemente si ritiene di non coinvolgermi. Una mossa intelligente. Ma che palle! Speravo di poter addentare subito. Quindi lo fate per i soldi? Ma se vi offrissero un altro lavoro che duri 4 ore al giorno e vi pagassero il doppio, andreste via, allora? Cazzo sì, ma non lo dice nessuna. Hanno tutte motivazioni nobili per restare. Le colleghe sono simpatiche, il capo è un amore, sto bene qui, è una grande famiglia, ci sono cose che non hanno prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Com'è facile rifiutare un lavoro che nessuno ti ha offerto? Annuisco, con aria suoresca e concorde. Sigmund lo nota, incredibilmente a bocca. Fa l'errore che speravo. E tu? Camilla, te ne andresti? Io e Sigmund. Tecniche di motivazione. Parte prima. Fingo di pensarci. Fa suspense. Poi la guardo in faccia e dico: beh, io sono appena arrivata. Non ho legami qui dentro. Il capo l'ho visto una volta. Se sia bravo o farabutto, non è così fondamentale al momento. Pertanto, poiché lo faccio solo per soldi, questo lavoro, se me ne offrono di più a pari condizioni, me ne vado di corsa. Un istante di meraviglioso silenzio. Sigmund commenta: grazie infinite della sincerità. Andiamo avanti. Rido dentro. So che adesso vorrebbe privarsi del sesso per 1 anno, come punizione per avermelo chiesto. Ma mantengo il contegno di chi non sa cosa ha appena detto. Le altre telefoniste mi guardano, come se in fondo le mie parole non fossero tanto assurde. Qualcuno fa anche un cenno di approvazione, discretissimo. Poverine, io le salverò, ma non lo sanno ancora. 1 settimana dopo c'è un altro incontro. Questo è fisso, ogni venerdì pomeriggio. Indicazioni, pianificazione e controllo degli obiettivi. Carote a chi sta andando bene, bastonate a chi non produce quanto dovrebbe. È l'acquario dove volevo sguazzare sin dall'inizio. Herman è furiosa. Siamo molto al di sotto della media sperata. È furiosa anche perché c'è un relax generale nel reparto e adesso lei darà una bella raddrizzata sotto gli occhi paterni del boss, che tace in complice assenso. Io però sono pienamente in obiettivo, anzi ho sforato. Ed ecco che parte la prima strumentalizzazione. Rosina, come vedi Camilla, che è appena arrivata? Il risultato non solo lo ha fatto, ma lo ha addirittura doppiato, visto che si può. E lei non è esperta quanto te. Sottinteso, nel turlupinare la povera casalinga. Rosina mi odia, ma mi sorride. Qui bisogna sorridere sempre, perché non si vende solo il Kirby, si vende una filosofia di vita. Think positive, little Rose. Come direbbe la nonna, se ti stuprano e non puoi opporti, rilassati e cerca almeno di godertela. Rosina ci prova. Nel mio cuore la stimo. Sorrido, modesta e imbarazzata. Io non ho nessuna colpa se le casalinghe mi dicono sì, quelle infingarde. Herman, dopo la cazziata generale, fa partire il lancio dell'obiettivo. Anche questo è studiato. Mazziare, far sentire delle merde totali. Poi proporre la luna, perché la voglia di riscatto ti spinga a raggiungerla. Aberrante, ma tutte sembrano sollevate. Cazzo, funziona. Mantengo alta la guardia. Il meglio deve ancora venire. Herman, tecniche di motivazione, parte seconda. Herman è scatenata. Si sente donna manager. Lo vedo da come si muove. Alla terza media. Ci scommetto. Questo mondo le ha dato l'opportunità di sentirsi qualcosa. Qualcuno è già un passo successivo. Non chiediamo troppo. L'Herman qualcosa ha una sorpresa per noi. Gli obiettivi sono allucinanti. 200 appuntamenti al mese per tutte, tranne che per me, che sono una new entry. Se per 2 giorni non fai la media che ti permette di arrivare a quell'obiettivo per la fine del mese, farai 2 turni di 4 ore il terzo giorno. Chi raggiunge gli obiettivi avrà premi misteriosi. Il senso dello humor non le manca, almeno quello. Ma il tocco di classe arriva ora. Ragazze, sono così sicura che questi obiettivi siano alla vostra portata che ho scommesso con Bill Gates, il boss, che se non li raggiungete mi licenzio. Sì, ragazze, cambio mestiere. Sorride. No, signora, non è una vendita, è solo una campagna pubblicitaria. Le ragazze fanno un opportuno oh di raccapriccio. Herman che mette il suo posto di lavoro in gioco per noi, ma non possiamo accettarlo. È una responsabilità troppo grande sapere che se non raggiungiamo l'obiettivo, tu perderai il posto. Signora, lei non ci negherà un'ora del suo tempo per dare lavoro a noi giovani, ne sono sicura. Herman sorride. Bill Gates tace. Gioca con una matita, assume la parte del boy annunciato, ma con l'aria di chi dica «Io ne ho semplicemente preso atto, questa donna è decisa, non riesco a fermarla, quando si mette in testa una cosa». È bellissimo e agghiacciante allo stesso tempo. Nessuna delle ragazze si rende conto della manipolazione. Rosina è veramente terrorizzata all'idea di causare il licenziamento di Herman con la sua inettitudine sul lavoro. Da domani ci darà dentro, sicurissimo. Herman e Bill Gates si lanciano uno sguardo che è un poema di marketing spinto. Sono un'associazione a delinquere e lo vedo solo io. E vabbè, verrà il momento della consapevolezza collettiva. Vorrei tanto chiedere quale sarà la controparte di Herman se per caso l'obiettivo viene raggiunto. Ma sarebbe una carta troppo scoperta da giocare ora, in pubblica sessione. Verrà il mio momento. Sarà succulento. Il Kirby, questo sconosciuto mostro casalingo. È giunto il momento di spiegare cos'è il Kirby. Per farlo, mi metterò nei panni di una casalinga. Dietro questo nome innocente, che suggerisce immagini rassicuranti, a metà tra Bambi e i puffi birichini, si nasconde un aggeggio infernale dai 1000 accessori, in acciaio cromato, presso fuso in un unico blocco. Devo ancora scoprire perché questo costituisca un pregio della serie che, se si scassa, come cazzo lo apri per aggiustarlo? Ma non poniamoci domande esistenziali, anche perché la risposta del consulente venditore sarebbe sicuramente che il Kirby non si scassa mai, signora, mi creda. Io ce l'ho da 102 anni ed è sempre efficiente. La silhouette ricorda quella delle vecchie care lucidatrici dei bei tempi andati. Questo aggeggio non è un semplice aspirapolvere. Il consulente si indigna e la butta sul personale, se vi permettete di definirlo tale. Anche la telefonista non deve permettere questo insulto al Kirby. Il folletto. Quello sì che è un aspirapolvere. Il nostro è un macchinario americano multifunzione che fa 70 lavori diversi e sostituisce 10 elettrodomestici. E sti cazzi, io non li ho 10 elettrodomestici. E inoltre non sono la casalinga che fa 70 lavori diversi in casa. Al massimo ne faccio 4. Scopare, stirare, lavare e spolverare. Gli altri 66 li lascio fare al consulente, se ci tiene. Mi piace la precisazione che il macchinario sia americano. È vero che è americano, ma dirlo ha una sua valenza commerciale, perché la casalinga media è convinta che tutto quello che viene dagli USA sia una figata immane. Ma cosa fa il Kirby con esattezza? Per esempio, aspira la polvere. Ma fa anche i massaggi alla cervicale, stura i lavandini, tinteggia i muri, igienizza il cane e il gatto. Fa questo e un'altra miriade di cose, a sentire il consulente venditore. Insomma, è spaventoso. Se è falso, mi sento sollevata. Se è vero, non lo voglio. Un amico, quando glielo dissi, mi chiese se per caso facesse anche pompini. «È probabile», risposi. «Mi è rimasto il dubbio sull'igienizzazione del cane e del gatto. Ho un gatto, ma gli ho promesso che questa cosa bruttissima a lui non succederà mai. Immagino che si tratti di gettarlo in pasto alla macchina che gli fruga nel pelo alla ricerca dell'impossibile. E poi lo lascia, traumatizzato e igienizzato, sul tappeto vicino al camino. Povero micio mio, mai!» Lo giuro, il Kirby aspira, ma spruzza anche. Pulisce a secco, ma può aspirare anche liquame, perché il suo sacchetto ha il brevetto ospedaliero. Dietro questa dicitura generica si nasconde semplicemente la parola impermeabile. Ma detto così, fa decisamente meno fico. Ma la frase chiave del perfetto consulente è che il Kirby ha il brevetto della NASA. Cosa c'è dietro questa misteriosa, aliena dicitura che sottintende che il Kirby abbia qualcosa in comune con la ricerca aerospaziale?

Avete ascoltato un estratto da Il mondo deve sapere, romanzo tragicomico di una telefonista precaria, di Michela Murgia, Einaudi 2017, letto da Raffaella D'Incalci.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

C'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Novembre 1918. La fine della Grande Guerra in Italia. Il 4 novembre 1918 finisce la Grande Guerra in Italia. Nel corso delle operazioni militari, durate 3 anni e mezzo, circa 700.000 soldati hanno perso la vita e oltre 900.000 sono rimasti feriti. Alle ore 12 il generale Armando Diaz trasmette il bollettino della vittoria ad un paese fortemente provato dai lutti e dagli obblighi della mobilitazione generale. Si conclude così un conflitto che doveva durare poche settimane e che invece sembrava non poter finire mai. Perché in quei giorni d'autunno l'impero austro-ungarico e quello tedesco sono costretti a cedere? E cosa succede subito dopo? Gli eventi del 4 novembre 1918 sono una delle conseguenze generate dall'offensiva finale del Regio Esercito. Questa operazione, conosciuta come la Battaglia di Vittorio Veneto, comincia il 24 ottobre 1918, a un anno esatto dalla rotta di Caporetto. Le truppe italiane non incontrano particolari resistenze. L'impero austro-ungarico sta infatti vivendo una crisi talmente profonda da sembrare ormai irreversibile. Al pari della Germania, il governo di Vienna subisce le conseguenze del blocco navale britannico, decisivo per le sorti della guerra. La flotta inglese ostacola i rifornimenti di viveri, quindi la popolazione civile soffre la fame. Anche i comandi degli eserciti faticano ormai a sostenere i militari al fronte. Si moltiplicano così le diserzioni, specialmente fra le multietniche truppe austro-ungariche. Parecchi soldati, appartenenti ai popoli sottomessi al potere imperiale, abbracciano idee nazionaliste e arrivano ad invocare l'indipendenza. Si consuma così il collasso dell'impero austro-ungarico. Nel giro di 10 giorni, Vienna e Budapest sono costrette alla resa. Così, il 3 novembre, viene stipulato un armistizio a Villa Giusti, alle porte di Padova. La firma dell'armistizio conclude la guerra tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Tuttavia, le forze armate non si fermano subito. L'accordo prevede che le ostilità cessino soltanto alle ore 15 del 4 novembre 1918. Così, quando il Comando Supremo trasmette il bollettino della vittoria, in Italia molte persone festeggiano per la fine del conflitto. In realtà, però, il Regio Esercito sta ancora avanzando. Lo Stato Maggiore vuole ricavare il massimo vantaggio possibile dal collasso dell'impero austro-ungarico. Questa idea è sostenuta dai nazionalisti, desiderosi di controllare l'Adriatico orientale per costruire la Grande Italia. Nel settore orientale le truppe sbarcano a Trieste e si spingono così fino alle isole dalmate, occupando anche Lissa, Zara e Antivari. Sul fronte alpino, invece, i reparti italiani, dopo aver occupato Trento e Bolzano, avanzano attraverso il Tirolo, raggiungendo Innsbruck. I militari marciano fino all'ultimo secondo utile, adottando le logiche di una guerra diventata ormai totale. Negli anni del conflitto, le classi dirigenti interventiste hanno creato le condizioni affinché i popoli imparassero a odiare i rispettivi nemici. I reparti militari si muovono dunque in un contesto che tende ad approvare la sopraffazione nei confronti degli avversari. Alle ore 15 entra finalmente in vigore l'armistizio. La guerra si conclude, ma le tensioni non si spengono. In un paese così segnato dalle diseguaglianze e provato dagli sforzi bellici, dal lutto per i caduti e dall'influenza spagnola, si può davvero parlare di vittoria? Le trincee si svuotano, ma la guerra rimane viva nelle menti di coloro che l'hanno fatta. La smobilitazione degli eserciti e la riconversione delle fabbriche richiedono molto tempo. Ci sono profughi ovunque e molti paesi da ricostruire. E c'è ancora la propaganda intrisa di nazionalismo che esorta il governo a farsi valere nelle trattative di pace. Dopo il 4 novembre 1918, i nazionalisti riprendono in mano il Memorandum di Londra, sottoscritto dal governo Salandra il 26 aprile 1915. Quel documento, firmato dal primo ministro senza informare il Parlamento, impegnava il Regno d'Italia ad entrare in guerra al fianco alla Triplice Intesa, rompendo l'alleanza con gli imperi centrali. Nell'articolo 4 del Memorandum trovano spazio i territori promessi all'Italia in caso di vittoria nel conflitto. Quando la guerra finisce, gli italiani interventisti si aspettano di ottenere i territori elencati nel memorandum. Tra il 1918 e il 1919 si aprono tuttavia scenari di fortissima tensione geopolitica. L'impero britannico e la Francia si muovono per soddisfare le proprie ambizioni, cercando di estendere quanto più possibile la propria influenza nella penisola balcanica e in Medio Oriente. Di fronte alle rivendicazioni italiane sui territori dell'Adriatico orientale, Londra e Parigi hanno buon gioco nel ricordare la rotta di Caporetto. Alla conferenza di pace di Parigi, organizzata escludendo i rappresentanti delle potenze sconfitte, gli inglesi e i francesi sostengono che il contributo italiano non sia stato determinante per l'esito del conflitto. Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro e capo della delegazione italiana, si trova dunque ai margini delle discussioni. I nazionalisti lo accusano quindi di non saper difendere adeguatamente gli interessi del paese. Le polemiche interne inducono la delegazione italiana a lasciare i lavori della conferenza in segno di protesta, ma questo gesto non sposta gli equilibri. Poco tempo dopo, i rappresentanti di Roma tornano a Parigi, ma mantengono un ruolo di secondo piano. L'Italia non ottiene pertanto tutti i territori promessi alla stipula del Patto di Londra, ma solo il Trentino, Trieste con la Venezia Giulia, l'Istria e Zara. Gli ambienti militari e i nazionalisti alimentano dunque il mito del trionfo sul campo di battaglia, al quale non si è affiancata un'adeguata operazione diplomatica. Gabriele D'Annunzio conia lo slogan della «vittoria mutilata», invocando un nuovo spazio bellico per conquistare sul campo ciò che non è arrivato nel corso delle trattative. Il 12 settembre 1919 il poeta e i suoi legionari occupano la città di Fiume e nell'estate successiva istituiscono la reggenza del Carnaro. Nel novembre successivo, D'Annunzio non riconosce il trattato di Rapallo, che trasforma Fiume in uno stato libero e indipendente. Così, alla fine del 1920, le truppe italiane attaccano i legionari fiumani e pongono fine all'occupazione della città. L'operazione ha l'obiettivo di mantenere gli equilibri europei. La Francia e l'impero britannico non accetterebbero infatti alcun cambiamento nell'assetto geopolitico dei Balcani. L'attacco a D'Annunzio attira tuttavia sul governo le critiche di chi sogna la grande Italia ed esalta la violenza. I nazionalisti creano il mito della grande guerra, esaltando i caduti e proponendoli come esempi per le generazioni future. Le celebrazioni raggiungono un picco notevole nel 1921, quando all'altare della patria viene tumulata la salma di un soldato sconosciuto. Il milite ignoto simboleggia il destino di tutti i combattenti morti nel corso del conflitto. Tra gli studenti che non hanno fatto in tempo ad arruolarsi, si diffonde la frustrazione di non aver potuto contribuire alla grandezza dell'Italia. Ed è proprio in questo scenario, denso di retorica patriottica e di nostalgie cameratesche, che attecchiscono i proclami aggressivi e violenti del primo fascismo.

Alla fine della guerra, l'Italia non deve affrontare soltanto i nodi della conferenza di pace. Nel paese infuria ancora l'epidemia di influenza spagnola e anche i problemi sociali sono tanti. I reduci e i prigionieri tornano dai fronti, ma le fabbriche vedono calare le commesse pubbliche. Gli impianti devono essere riconvertiti alla produzione di pace, un'operazione lenta e difficile. Molte donne che con il loro lavoro hanno sostenuto l'economia di guerra vengono rimandate a casa e in Italia non ottengono neppure i diritti politici. I soldati italiani ricordano inoltre le promesse di una riforma agraria brandite dal generale Armando Diaz per motivarli alla lotta dopo Caporetto, eppure svanite per l'opposizione dei proprietari terrieri e della classe dirigente liberale. Quando si accorgono che la guerra non ha affatto risolto i problemi sociali, ma ha addirittura allargato la forbice tra ricchi e poveri, parecchi cittadini provano una rabbia inedita. Comincia dunque la seconda fase della guerra civile italiana, divampata nel 1914 con gli scontri tra neutralisti e interventisti, poi proseguita a sprazzi nel corso del conflitto. Le tensioni divamperanno nel biennio rosso e assumeranno connotati ancora più violenti nel biennio nero dello squadrismo fascista.

Sta per finire il 2022. È stato un anno nel quale abbiamo variamente celebrato alcune date importanti, per esempio i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, oppure ancora di Beppe Fenoglio, l'indimenticato autore de Il partigiano Johnny. Nel 1922 morivano anche due grandi scrittori, il francese Marcel Proust e l'italiano Giovanni Verga. 200 anni fa moriva anche Antonio Canova, che noi qui abbiamo già ricordato. Però il 2022 è legato anche al centenario della nascita di un autore veneto, Luigi Meneghello, del quale vorrei qui proporre un ricordo a metà fra il personale e a metà fra la letteratura. Per sfuggire al grande caldo, quest'estate ho passato alcune settimane sul vicino altopiano di Asiago. Era la mia prima volta in questo contesto così vicino a casa e tuttavia avevo sempre ignorato in favore di altre località molto più celebri. E nel corso delle settimane trascorse tra il verde rilassante dei boschi e dei prati, oppure tra le sassaie che narrano di un'epoca nella quale qui, tra il rombo dei cannoni, delle granate che scoppiavano, delle trincee protettive, uomini, ragazzi morivano, o non si sa se più fortunati venivano feriti talvolta in modo gravissimo. Ebbene, in questo paesaggio bucolico e tormentato ho incrociato un sentiero e una storia che non si riferiscono alla Grande Guerra, ma ad un episodio della resistenza al nazifascismo durante la seconda e ancor più terribile guerra. È il sentiero detto dei Piccoli Maestri, un omaggio a una vicenda autobiografica narrata da Luigi Meneghello nel libro omonimo e poi, peraltro, trasposta infelicemente in un film che porta lo stesso titolo. Dispiace un po' che l'altopiano sia votato totalmente all'apoteosi della Prima Guerra Mondiale, perché vi vide sì le gesta degli alpini e in genere dei soldati di un esercito tenacemente votato alla difesa e all'unificazione della patria, che veniva intesa ancora come un grande eroico sentimento risorgimentale. Questo ha fatto passare in secondo ordine le vicende della resistenza partigiana che si svolse tra le montagne dell'Altopiano e del Bellunese, almeno per quanto riguarda la vicenda di Meneghello in Veneto. Egli combatté questo periodo della resistenza a fianco degli amici di scuola. Ma chi erano questi piccoli maestri? Sentiamo Meneghello. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni. È professore ma non fa scuola, perché non ha voluto prendere la tessera. Credevo che non ce ne fossero più, diceva Lelio. C'è lui, dicevo io, e si può dire che noi siamo i suoi discepoli. Era dunque un gruppo di amici universitari
per lo più riuniti attorno alla personalità tutta d'un pezzo di Tony. Ma non furono soli, perché in seguito si aggiunsero al gruppo originario altri giovani del territorio della pianura oppure della montagna. Ma perché questa denominazione? Ci soccorre ancora Meneghello in un suo intervento ad un convegno bergamasco che fu pubblicato negli atti del convegno con il titolo «Quanto sale?». Quanto ai piccoli del titolo, vi dirò che c'è un passo in Pomopero, un altro romanzo di Meneghello, in cui accenno a un vecchio libro, atroce lo definisce, che leggevamo da ragazzi, I piccoli martiri. E poi in una nota spiego che c'era tutto un repertorio di queste letture formative, I piccoli martiri, Il piccolo vetraio, Il piccolo Lord. E a questo punto mi domando, ma erano tutti piccoli? E poi concludo elencando Il piccolo alpino, Il piccolo parigino, e finalmente in me si fa luce. Ma allora, questa è la genesi dei piccoli maestri. Nella mia escursione estiva verso Malga Fossetta, che è il punto di partenza di questa escursione, e Cima Isidoro, il punto di arrivo sul ciglio nord dell'altopiano di Asiago, che si getta a precipizio nella Val Sugana, ho rivisto i luoghi dove il gruppo di studenti partigiani fu sorpreso dai ripetuti rastrellamenti nazifascisti nel giugno del 1944. Questi sono luoghi veramente incantevoli e, come dice l'autore, vi si sente davvero come è fatto l'altopiano, la grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte e da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. La spalla alla quale fa riferimento Meneghello è quella balsa posta a ridosso della pianura, un vero precipizio sulla sottostante Val Sugana, semplicemente imponente. Ed è il momento in cui, in forma drammatica, con 5 morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude l'esperienza asiaghese dei piccoli maestri. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. È lassù che ci siamo sentiti liberi e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Ci avviammo a prendere gli altri. Li avevamo lasciati a 2 o 3 ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano, nuova per me. Boschi di conifere, valloncelli, circhi, bastioncini di roccia. Il prato era quasi in piedi dietro di me, astratto, grandioso. In vita mia non ho mai veduto una cosa che somigliasse di più a un sogno. Stetti a guardarlo un pezzo, pensando, è solo la spanna dell'altopiano, ma non pareva un paesaggio di questo mondo.

Il percorso del sentiero è una traversata della parte alta, selvatica e aperta dell'altopiano. Sono luoghi deserti e poco conosciuti, ma affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare e dove sorprende un profondo silenzio, rotto solo dal richiamo di qualche uccello e dal vento che gioca fra gli alti larici. Si percepisce, insomma, la sensazione di camminare sul bordo alto di un mondo che Luigi Meneghello ha ben rappresentato nel suo libro. Il rastrellamento ebbe una tragica fine, vista anche l'impossibilità di una fuga, spinti come furono verso il bordo del precipizio sulla Valsugana. Meneghello non scende, in particolari, ma la ricostruzione la dobbiamo a un racconto di Mario Rigorni Stern, un ragazzo delle nostre contrade. Dice Rigoni: esaminammo la stretta gola dove erano saltati i partigiani di Roana. Dopo il volo si salvarono perché sotto, quell'anno, c'era tanta neve e scivolarono via. Rivedemmo i cespugli dove avevano raccolto gli altri corpi. Fu Bruno che trovò un fazzoletto all'imboccatura di un vaio. Ci chiamò. Riconobbero che era stato suo, del Moretto. Uno si calò con la corda e sulla prima scaffa trovò il parabellum senza più un colpo. Guardando giù per i precipizi della Valsugana, a qualcuno sembrava di vedere una macchia più scura dentro un mugo isolato sopra altri precipizi. Tentammo di calare con le corde, ma non arrivavano fin là e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: «Faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto». Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente. Stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. «Calate giù le corde!» ci gridò da sotto. «E un telo!» Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano, che si trova immediatamente sopra la Malga Fossetta, ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e due giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai.

Il racconto ricostruisce il recupero della salma di un giovane partigiano asiaghese, Rinaldo Rigoni, detto il Moretto. Il Moretto faceva parte della compagnia guidata da Antonio Giuriolo, a cui apparteneva anche lo scrittore Di Malo, che però riuscì a nascondersi e a scappare. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino, scrive Meneghello. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Quando dopo la guerra fu deciso di recuperare i corpi dei caduti, alcuni appunto probabilmente saltati nel precipizio per non farsi catturare dai tedeschi, Mario Rigoni Stern, in qualità di esperto rocciatore, venne invitato ad unirsi alle operazioni che si protrassero per molti giorni. Devo confessare che si prova molta commozione quando si giunge in alto, dove ora una stele ricorda i nomi di questi ventenni che così Meneghello ricorda. Non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno garbatamente e rievoca invece le esperienze di quella squadretta di studenti ribelli, ipercritici, perfezionisti, col desiderio di educare il popolo, ma senza barare, con un solo dilemma: o buttar via Montale o buttar via il popolo. Mia moglie e io siamo scesi in silenzio attraverso il bosco, seguendo delle tracce, forse di animali o forse di qualche cercatore di funghi, ma in un sottobosco abbastanza inselvatichito, pensando dentro di noi di ripercorrere una delle vie che condussero alla battaglia i piccoli maestri e dove alcuni di loro trovarono la morte a causa delle pallottole nemiche, mentre altri, che per non cadere in preda dai soldati senza pietà, preferirono lasciarsi cadere nel vuoto.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
0: Va ora in onda Il racconto.
2: Novembre 1918. La fine della Grande Guerra in Italia. Il 4 novembre 1918 finisce la Grande Guerra in Italia. Nel corso delle operazioni militari, durate 3 anni e mezzo, circa 700.000 soldati hanno perso la vita e oltre 900.000 sono rimasti feriti. Alle ore 12 il generale Armando Diaz trasmette il bollettino della vittoria ad un paese fortemente provato dai lutti e dagli obblighi della mobilitazione generale. Si conclude così un conflitto che doveva durare poche settimane e che invece sembrava non poter finire mai. Perché in quei giorni d'autunno l'impero austro-ungarico e quello tedesco sono costretti a cedere? E cosa succede subito dopo? Gli eventi del 4 novembre 1918 sono una delle conseguenze generate dall'offensiva finale del Regio Esercito. Questa operazione, conosciuta come la Battaglia di Vittorio Veneto, comincia il 24 ottobre 1918, a un anno esatto dalla rotta di Caporetto. Le truppe italiane non incontrano particolari resistenze. L'impero austro-ungarico sta infatti vivendo una crisi talmente profonda da sembrare ormai irreversibile. Al pari della Germania, il governo di Vienna subisce le conseguenze del blocco

si consuma così il collasso dell'impero austro-ungarico. Nel giro di 10 giorni, Vienna e Budapest sono costrette alla resa. Così, il 3 novembre, viene stipulato un armistizio a Villa Giusti, alle porte di Padova. La firma dell'armistizio conclude la guerra tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Tuttavia, le forze armate non si fermano subito. L'accordo prevede che le ostilità cessino soltanto alle ore 15 del 4 novembre 1918. Così, quando il Comando Supremo trasmette il bollettino della vittoria, in Italia molte persone festeggiano per la fine del conflitto. In realtà, però, il Regio Esercito sta ancora avanzando. Lo Stato Maggiore vuole ricavare il massimo vantaggio possibile dal collasso dell'impero austro-ungarico. Questa idea è sostenuta dai nazionalisti, desiderosi di controllare l'Adriatico orientale per costruire la Grande Italia. Nel settore orientale, le truppe sbarcano a Trieste e si spingono così fino alle isole dalmate, occupando anche Lissa, Zara e Antivari. Sul fronte alpino, invece, i reparti italiani, dopo aver occupato Trento e Bolzano, avanzano attraverso il Tirolo, raggiungendo Innsbruck. I militari marciano fino all'ultimo secondo utile, adottando le logiche di una guerra diventata ormai totale. Negli anni del conflitto, le classi dirigenti interventiste hanno creato le condizioni affinché i popoli imparassero a odiare i rispettivi nemici. I reparti militari si muovono dunque in un contesto che tende ad approvare la sopraffazione nei confronti degli avversari. Alle ore 15 entra finalmente in vigore l'armistizio. La guerra si conclude, ma le tensioni non si spengono. In un paese così segnato dalle diseguaglianze e provato dagli sforzi bellici, dal lutto per i caduti e dall'influenza spagnola, si può davvero parlare di vittoria. Le trincee si svuotano, ma la guerra rimane viva nelle menti di coloro che l'hanno fatta. La smobilitazione degli eserciti e la riconversione delle fabbriche richiedono molto tempo. Ci sono profughi ovunque e molti paesi da ricostruire. E c'è ancora la propaganda intrisa di nazionalismo che esorta il governo a farsi valere nelle trattative di pace. Dopo il 4 novembre 1918, i nazionalisti riprendono in mano il Memorandum di Londra, sottoscritto dal governo Salandra il 26 aprile 1915. Quel documento, firmato dal primo ministro senza informare il Parlamento, impegnava il Regno d'Italia ad entrare in guerra al fianco alla Triplice Intesa, rompendo l'alleanza con gli imperi centrali. Nell'articolo 4 del Memorandum trovano spazio i territori promessi all'Italia in caso di vittoria nel conflitto. Quando la guerra finisce, gli italiani interventisti si aspettano di ottenere i territori elencati nel Memorandum. Tra il 1918 e il 1919 si aprono tuttavia scenari di fortissima tensione geopolitica. L'impero britannico e la Francia si muovono per soddisfare le proprie ambizioni, cercando di estendere quanto più possibile la propria influenza nella penisola balcanica e in Medio Oriente. Di fronte alle rivendicazioni italiane sui territori dell'Adriatico orientale, Londra e Parigi hanno buon gioco nel ricordare la rotta di Caporetto. Alla conferenza di pace di Parigi, organizzata escludendo i rappresentanti delle potenze sconfitte, gli inglesi e i francesi sostengono che il contributo italiano non sia stato determinante per l'esito del conflitto. Vittorio Emanuele Orlando, primo ministro e capo della delegazione italiana, si trova dunque ai margini delle discussioni. I nazionalisti lo accusano quindi di non saper difendere adeguatamente gli interessi del paese. Le polemiche interne inducono la delegazione italiana a lasciare i lavori della conferenza in segno di protesta, ma questo

protesto non sposta gli equilibri. Poco tempo dopo, i rappresentanti di Roma tornano a Parigi, ma mantengono un ruolo di secondo piano. L'Italia non ottiene pertanto tutti i territori promessi alla stipula del Patto di Londra, ma solo il Trentino, Trieste con la Venezia Giulia, l'Istria e Zara. Gli ambienti militari e i nazionalisti alimentano dunque il mito del trionfo sul campo di battaglia, al quale non si è affiancata un'adeguata operazione diplomatica. Gabriele D'Annunzio conia lo slogan della «vittoria mutilata», invocando un nuovo spazio bellico per conquistare sul campo ciò che non è arrivato nel corso delle trattative. Il 12 settembre 1919 il poeta e i suoi legionari occupano la città di Fiume e nell'estate successiva istituiscono la reggenza del Carnaro. Nel novembre successivo D'Annunzio non riconosce il trattato di Rapallo che trasforma Fiume in uno stato libero e indipendente. Così, alla fine del 1920, le truppe italiane attaccano i legionari fiumani e pongono fine all'occupazione della città. L'operazione ha l'obiettivo di mantenere gli equilibri europei. La Francia e l'impero britannico non accetterebbero infatti alcun cambiamento nell'assetto geopolitico dei Balcani. L'attacco a D'Annunzio attira tuttavia sul governo le critiche di chi sogna la grande Italia ed esalta la violenza. I nazionalisti creano il mito della grande guerra, esaltando i caduti e proponendoli come esempi per le generazioni future. Le celebrazioni raggiungono un picco notevole nel 1921, quando all'altare della patria viene tumulata la salma di un soldato sconosciuto. Il milite ignoto simboleggia il destino di tutti i combattenti morti nel corso del conflitto. Tra gli studenti che non hanno fatto in tempo ad arruolarsi, si diffonde la frustrazione di non aver potuto contribuire alla grandezza dell'Italia. Ed è proprio in questo scenario, denso di retorica patriottica e di nostalgie cameratesche, che attecchiscono i proclami aggressivi e violenti del primo fascismo.

Alla fine della guerra, l'Italia non deve affrontare soltanto i nodi della conferenza di pace. Nel paese infuria ancora l'epidemia di influenza spagnola e anche i problemi sociali sono tanti. I reduci e i prigionieri tornano dai fronti, ma le fabbriche vedono calare le commesse pubbliche. Gli impianti devono essere riconvertiti alla produzione di pace, un'operazione lenta e difficile. Molte donne che con il loro lavoro hanno sostenuto l'economia di guerra vengono rimandate a casa e in Italia non ottengono neppure i diritti politici. I soldati italiani ricordano inoltre le promesse di una riforma agraria brandite dal generale Armando Diaz per motivarli alla lotta dopo Caporetto, eppure svanite per l'opposizione dei proprietari terrieri e della classe dirigente liberale. Quando si accorgono che la guerra non ha affatto risolto i problemi sociali, ma ha addirittura allargato la forbice tra ricchi e poveri, parecchi cittadini provano una rabbia inedita. Comincia dunque la seconda fase della guerra civile italiana, divampata nel 1914 con gli scontri tra neutralisti e interventisti, poi proseguita a sprazzi nel corso del conflitto. Le tensioni divamperanno nel Biennio Rosso e assumeranno connotati ancora più violenti nel Biennio Nero dello squadrismo fascista.

0: Il racconto.
1: Omaggio a Luigi Meneghello, a cura di Graziano Sessolo.

Sta per finire il 2022. È stato un anno nel quale abbiamo variamente celebrato alcune date importanti, per esempio i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, oppure ancora di Beppe Fenoglio, l'indimenticato autore de Il partigiano Johnny. Nel 1922 morivano anche due grandi scrittori, il francese Marcel Proust e l'italiano Giovanni Verga. 200 anni fa moriva anche Antonio Canova, che noi qui abbiamo già ricordato. Però il 2022 è legato anche al centenario della nascita di un autore veneto, Luigi Meneghello, del quale vorrei qui proporre un ricordo a metà fra il personale e a metà fra la letteratura. Per sfuggire al grande caldo, quest'estate ho passato alcune settimane sul vicino altopiano di Asiago. Era la mia prima volta in questo contesto così vicino a casa e tuttavia avevo sempre ignorato in favore di altre località molto più celebri. E nel corso delle settimane trascorse tra il verde rilassante dei boschi e dei prati, oppure tra le sassaie che narrano di un'epoca nella quale qui, tra il rombo dei cannoni, delle granate che scoppiavano, delle trincee protettive, uomini, ragazzi morivano, o non si sa se più fortunati venivano feriti talvolta in modo gravissimo. Ebbene, in questo paesaggio bucolico e tormentato ho incrociato un sentiero e una storia che non si riferiscono alla Grande Guerra, ma ad un episodio della resistenza al nazifascismo durante la seconda e ancor più terribile guerra. È il sentiero detto dei Piccoli Maestri, un omaggio a una vicenda autobiografica narrata da Luigi Meneghello nel libro omonimo e poi, peraltro, trasposta infelicemente in un film che porta lo stesso titolo. Dispiace un po' che l'altopiano sia votato totalmente all'apoteosi della Prima Guerra Mondiale, perché vi vide sì le gesta degli alpini e in genere dei soldati di un esercito tenacemente votato alla difesa e all'unificazione della patria, che veniva intesa ancora come un grande eroico sentimento risorgimentale. Questo ha fatto passare in secondo ordine le vicende della resistenza partigiana che si svolse tra le montagne dell'Altopiano e del Bellunese, almeno per quanto riguarda la vicenda di Meneghello in Veneto. Egli combatté questo periodo della resistenza a fianco degli amici di scuola. Ma chi erano questi piccoli maestri? Sentiamo Meneghello. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola e di università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca, ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente, perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni. È professore ma non fa scuola, perché non ha voluto prendere la tessera. «Credevo che non ce ne fossero più», diceva Lelio. «C'è lui», dicevo io, «e si può dire che noi siamo i suoi discepoli». Era dunque un gruppo di amici universitari
per lo più riuniti attorno alla personalità tutta d'un pezzo di Tony. Ma non furono soli, perché in seguito si aggiungero al gruppo originario altri giovani del territorio della pianura oppure della montagna. Ma perché questa denominazione? Ci soccorre ancora Meneghello in un suo intervento ad un convegno bergamasco che fu pubblicato negli atti del convegno con il titolo «Quanto sale?». Quanto ai piccoli del titolo, vi dirò che c'è un passo in Pomopero, un altro romanzo di Meneghello, in cui accenno a un vecchio libro, atroce lo definisce, che leggevamo da ragazzi, I piccoli martiri. E poi in una nota spiego che c'era tutto un repertorio di queste letture formative, I piccoli martiri, Il piccolo vetraio, Il piccolo Lord. E a questo punto mi domando, ma erano tutti piccoli? E poi concludo elencando Il piccolo alpino, Il piccolo parigino, e finalmente in me si fa luce. Ma allora, questa è la genesi dei piccoli maestri. Nella mia escursione estiva verso Malga Fossetta, che è il punto di partenza di questa escursione, e Cima Isidoro, il punto di arrivo sul ciglio nord dell'altopiano di Asiago, che si getta a precipizio nella Val Sugana, ho rivisto i luoghi dove il gruppo di studenti partigiani fu sorpreso dai ripetuti rastrellamenti nazifascisti nel giugno del 1944. Questi sono luoghi veramente incantevoli e, come dice l'autore, vi si sente davvero come è fatto l'altopiano, la grande spalla liscia, pura, lo delimita come un mondo a parte. E da questo punto si misura con uno sguardo quanto è alto, quanto è remoto. La spalla alla quale fa riferimento Meneghello è quella balsa posta a ridosso della pianura, un vero precipizio sulla sottostante Val Sugana, semplicemente imponente. Ed è il momento in cui, in forma drammatica, con 5 morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude l'esperienza asiaghese dei piccoli maestri. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. Lassù, per la prima volta, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. È lassù che ci siamo sentiti liberi e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. Ci avviammo a prendere gli altri. Li avevamo lasciati a 2 o 3 ore di strada alla Malga Fossetta. Era una bella parte dell'altipiano, nuova per me. Boschi di conifere, valloncelli, circhi, bastioncini di roccia. Il prato era quasi in piedi dietro di me, astratto, grandioso. In vita mia non ho mai veduto una cosa che somigliasse di più a un sogno. Stetti a guardarlo un pezzo, pensando, è solo la spanna dell'altopiano, ma non pareva un paesaggio di questo mondo.

Il percorso del sentiero è una traversata della parte alta, selvatica e aperta dell'altopiano. Sono luoghi deserti e poco conosciuti, ma affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare e dove sorprende un profondo silenzio, rotto solo dal richiamo di qualche uccello e dal vento che gioca fra gli alti larici. Si percepisce, insomma, la sensazione di camminare sul bordo alto di un mondo che Luigi Meneghello ha ben rappresentato nel suo libro. Il rastrellamento ebbe una tragica fine, vista anche l'impossibilità di una fuga, spinti come furono verso il bordo del precipizio sulla Valsugana. Meneghello non scende, in particolari, ma la ricostruzione la dobbiamo a un racconto di Mario Rigorni Stern, un ragazzo delle nostre contrade. Dice Rigoni: esaminammo la stretta gola dove erano saltati i partigiani di Roana. Dopo il volo si salvarono perché sotto, quell'anno, c'era tanta neve e scivolarono via. Rivedemmo i cespugli dove avevano raccolto gli altri corpi. Fu Bruno che trovò un fazzoletto all'imboccatura di un vaio. Ci chiamò. Riconobbero che era stato suo, del Moretto. Uno si calò con la corda e sulla prima scaffa trovò il parabellum senza più un colpo. Guardando giù per i precipizi della Valsugana, a qualcuno sembrava di vedere una macchia più scura dentro un mugo isolato sopra altri precipizi. Tentammo di calare con le corde, ma non arrivavano fin là e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: «Faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto». Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente. Stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. «Calate giù le corde!» ci gridò da sotto. «E un telo!» Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano, che si trova immediatamente sopra la Malga Fossetta, ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e 2 giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai.

Il racconto ricostruisce il recupero della salma di un giovane partigiano asiaghese, Rinaldo Rigoni, detto il Moretto. Il Moretto faceva parte della compagnia guidata da Antonio Giuriolo, a cui apparteneva anche lo scrittore Di Malo, che però riuscì a nascondersi e a scappare. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino, scrive Meneghello. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Quando dopo la guerra fu deciso di recuperare i corpi dei caduti, alcuni appunto probabilmente saltati nel precipizio per non farsi catturare dai tedeschi, Mario Rigoni Stern, in qualità di esperto rocciatore, venne invitato ad unirsi alle operazioni che si protrassero per molti giorni. Devo confessare che si prova molta commozione quando si giunge in alto, dove ora una stele ricorda i nomi di questi ventenni che così Meneghello ricorda. Non prendevamo nemmeno in considerazione l'idea di fucilare qualcuno garbatamente e rievoca invece le esperienze di quella squadretta di studenti ribelli, ipercritici, perfezionisti, col desiderio di educare il popolo, ma senza barare, con un solo dilemma: o buttar via Montale o buttar via il popolo. Mia moglie e io siamo scesi in silenzio attraverso il bosco, seguendo delle tracce, forse di animali o forse di qualche cercatore di funghi, ma in un sottobosco abbastanza inselvatichito, pensando dentro di noi di ripercorrere una delle vie che condussero alla battaglia i piccoli maestri e dove alcuni di loro trovarono la morte a causa delle pallottole nemiche, mentre altri, che per non cadere in preda dai soldati senza pietà, preferirono lasciarsi cadere nel vuoto.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Focus, neonativo digitale. È sempre più diffusa l'abitudine di intrattenere con gli schermi bambini piccolissimi. Ma gli studi mostrano conseguenze negative sul cervello e sullo sviluppo. Di Margherita Fronte. Un televisore in sala, uno in cucina, un altro in camera da letto e magari uno anche in quella dei figli. Uno smartphone a testa, qualche tablet e almeno un paio di computer. Sono gli schermi nelle case, onnipresenti, invasivi e non di rado accesi anche se nessuno li sta guardando. Hanno riempito le nostre vite, ma anche quelle dei bambini e persino dei neonati. La Società Italiana di Pediatria riporta che il 30% dei genitori utilizza gli schermi per calmare i figli nel primo anno di vita e il 70% lo fa durante il secondo anno. Le linee guida dei pediatri dicono invece che a quest'età il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere pari a zero. L'allarme sull'uso eccessivo di smartphone, tablet e simili durante l'infanzia non è nuovo. Ora però l'allerta sta crescendo per via di studi recenti che hanno associato l'impiego di schermi in età precocissima ad anomalie cerebrali di vario tipo. Alterazioni dell'elettroencefalogramma, modifiche dei circuiti nervosi, irregolarità nella struttura di aree cruciali, responsabili del linguaggio, dell'attenzione, della socialità e della regolazione delle emozioni. In ordine di tempo, l'ultimo studio che ha collegato l'uso di schermi nei bambini piccolissimi ad anomalie nello sviluppo è stato pubblicato dalla rivista JAMA Pediatrics, organo dell'American Medical Association, che segue con costanza l'argomento. A gennaio, i medici dell'Università della Pennsylvania hanno riportato i risultati di un'indagine condotta su bambini di età comprese tra i 12 e i 24 mesi, secondo cui l'esposizione agli schermi è associata a una maggior frequenza di anomalie nel processamento delle informazioni che provengono dai cinque sensi. Non si tratta di un effetto di poco conto, perché il lavoro del cervello è proprio processare gli stimoli sensoriali che arrivano dall'esterno, dando loro un senso e predisponendo una risposta appropriata, spiega Stefano Vicari, professore ordinario all'Università Cattolica Bambino Gesù di Roma. Questa capacità è alla base dei processi cognitivi e una cattiva integrazione sensoriale può generare problemi di attenzione, come accade nel deficit di attenzione o ADHD, oppure in ambito relazionale, come nell'autismo. Ma la lista delle ricerche che rilevano anomalie cerebrali nei bambini abituati agli schermi fin da piccolissimi si allunga. Nel 2022, una ricerca delle università canadesi di Alberta e Ontario, pubblicata questa volta da Pediatrics and Child Health, ha rilevato difficoltà nella memoria procedurale, quella che ci permette di svolgere in modo automatico compiti come legarsi le scarpe o usare gli oggetti una volta che abbiamo imparato a farlo. Più in generale, le aree nelle quali gli studi hanno rilevato i maggiori problemi sono il linguaggio, l'attenzione, la regolazione delle emozioni, la socialità e il quoziente intellettivo, precisa Vicari. Questo non significa che l'uso di schermi nei primi anni di vita porti necessariamente ad avere dei deficit. Certamente, però, questa abitudine rappresenta un fattore di rischio e impedisce ai bambini di sviluppare appieno il proprio potenziale. Se a far male siano gli schermi di per sé, oppure il fatto che tablet, TV e smartphone tolgono il tempo ad altre attività utili, Resta però una questione aperta. Verosimilmente l'effetto è dovuto a un mix dei due elementi, risponde Vicari. C'è un danno immediato legato al fatto che i bambini trascorrono meno tempo a giocare, saltare, disegnare, usare le mani. Tutte attività che hanno un effetto positivo sul cervello in formazione. E poi ci sono conseguenze connesse all'uso continuativo di questi strumenti, che stimolano eccessivamente alcuni canali sensoriali, come la vista o l'udito, impedendo uno sviluppo armonico. Del resto, il nostro cervello si è evoluto per permetterci di muoverci in un mondo tridimensionale e di interagire in modo soddisfacente e vantaggioso con i nostri simili, e non con pupazzi animati che vivono in due dimensioni. Già nel 2016, nelle sue prime linee guida rivolte a pediatri e genitori, l'American Academy of Pediatrics, la più grande associazione professionale di pediatri negli Stati Uniti, sottolineava che fino ai 2 anni i bambini hanno bisogno di esplorare il mondo reale con l'aiuto dei genitori e di chi si occupa di loro, allo scopo di sviluppare le abilità cognitive, motorie, emotive, sociali e di linguaggio. Le capacità di attenzione e di astrazione e la memoria sono ancora immature e per questo i bambini di questa età non possono imparare dai media digitali così come fanno attraverso l'interazione, anche perché hanno difficoltà a trasferire quel tipo di contenuto al mondo reale tridimensionale. A ciò si aggiunga l'importanza della relazione nella prima infanzia, annullata dall'assenza dei genitori impegnati a far altro e annientata da abitudini sempre più di moda, come quella di far leggere le fiabe della buonanotte agli assistenti vocali casalinghi. Si impara a parlare nella relazione. La lettura di un libro o un racconto restano attività insostituibili, conclude Vicari. Le relazioni sono importanti a tutte le età. Chi fra noi adulti si farebbe dire frasi d'amore da Alexa?
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità. Il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega-3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge: discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi, in particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant, e Antoine de Saint-Exupéry l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle-Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoon». Viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea, scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto. Da Parigi via Algeri e aggiungeva: «Spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935». Immediata la risposta di Balbo. «Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo». Ed aggiungeva: «I campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni», augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'Aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: «Apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, ride Parigi-Saigon». 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per tre giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il piccolo principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il piccolo principe non fece più ritorno.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Enigmistica In, il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante. E Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale che, rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali, nei fichi sono presenti calcio, ferro contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi ovviamente presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti,

0: al doge.
1: Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la Terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo a.C., teorie che nessuno per quasi 2 millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del 600 ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Sant'Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609.

0: Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller, Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, due mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario. E facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele, dall'astronomo Claudio Tolomeo. Secondo secolo d.C. Perciò, prendendo due piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'Indice dei Libri Proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre, lamentava 2 anni dopo né il saggiatore, una critica pubblicata esattamente 4 secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice al riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene. Come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, proruppe Sua Santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra per sopravvivere, ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai oltre settantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si va dal cielo, non come va dal cielo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: L'estate è oramai alle porte e oggi ho deciso di parlarvi di una meta estiva per eccellenza, la Sardegna. Più in particolare ci concentreremo nella parte nord dell'isola. Ma non parleremo solo di spiagge e a raccontarci itinerari curiosi e aspetti imperdibili sarà il travel blogger Daniele Pipitone. Non dimenticate il costume da bagno, l'asciugamano, la protezione solare. Andiamo in Sardegna! Ciao Daniele, ti do il benvenuto a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie mille dell'invito.
2: Con te oggi voleremo in Sardegna e più precisamente nella Sardegna del Nord. Tu sei nato in Sardegna, hai vissuto a Parigi diversi anni, poi hai vissuto a Roma, poi alla fine hai deciso di tornare a casa e di raccontare e promuovere la tua regione nel tuo blog Un Sardo in Giro. Poi nelle note ricordo che avete tutti i riferimenti di Daniele anche per avere le informazioni di quello di cui ci racconterà oggi. Quindi iniziamo con te questo viaggio nella Sardegna del Nord come se atterrassimo o attraccassimo, dipende poi dal mezzo che scegliamo, ad Olbia. Cosa offre questa città non solo a livello di spiagge?
3: Ok, innanzitutto appunto benvenuti in Sardegna, visto che appunto facciamo questo viaggio virtuale nell'isola. Sì, diciamo che in Sardegna c'è molto da fare, da visitare, che non è solo spiagge, e anche la stessa Olbia, che ha un porto, un aeroporto, custodisce diversi monumenti, diversi siti archeologici. Quindi io consiglio sempre a chi viene, chi arriva a Olbia, a chi atterra a Olbia, di visitare diversi siti archeologici di età nuragica. Anche di età medievale abbiamo il castello di Pedres, abbiamo poi di età nuragica il pozzo sacro di Sattesta, abbiamo l'acquedotto romano che tra l'altro è particolare perché è l'unico che si è conservato, diciamo, sono conservate le arcate della Sardegna, l'unico così della Sardegna, e abbiamo anche un museo archeologico che è molto particolare perché insieme ad altri musei archeologici d'Italia, diciamo, rappresenta proprio un unicum perché sono custodite delle antiche navi romane. Adesso il museo attualmente è chiuso, però diciamo a breve si spera possa riaprire, e quindi quello è un altro luogo da non farsi sfuggire. Poi consiglio sempre anche di fare una passeggiata nel centro storico, dove si possono ammirare dei bei palazzi anche in stile Liberty, per fare magari anche un aperitivo in uno dei locali di tendenza. Diciamo, ci sono dei buoni cocktail bar a Olbia. E poi consiglio anche di fare un salto all'isola di Tavara. L'isola di Tavolara, che si affaccia proprio sul golfo di Olbia e che è proprio una montagna nell'acqua, quindi è un'isola che ha una sua bella altezza. Infatti è possibile andare all'isola di Tavolara non solo per stare in spiaggia, ma anche per fare una passeggiata tra le dune, o per i più appassionati di sport, più appassionati di escursioni, è possibile anche fare la ferrata per arrivare in cima. Questa è proprio una delle attività che io consiglio sempre. Molte volte non si pensa che si può fare appunto si può passare una giornata all'isola di Tavolara, isola sulla quale tra l'altro poi alla metà di luglio si svolge il Festival del Cinema di tavolare appunto, con proiezione all'aria aperta, quindi è molto, molto suggestivo. Poi vicino a Olbia consiglio anche di fare un salto al piccolo borgo di San Pantaleo, che è proprio un villaggio di case in granito, di cosiddetti stazzi, che è stato ben ristrutturato e che è ideale per chi vuole passare una serata tra dei negozi, devo dire, molto particolari, ammirando poi le rocce di San Pantaleo, che sono proprio queste montagne che custodiscono questo piccolo paese, appunto. Diciamo, ci sono tante cose da fare anche a Olbia, infatti molte volte si pensa solo a come luogo di arrivo, insomma, per poi dirigersi verso altre destinazioni, insomma.
2: Tra l'altro, l'isola di Tavolara tu l'hai considerata anche là inserita tra i luoghi più instagrammabili della Sardegna del Nord.
3: sì, appunto. Ha questa caratteristica appunto di questa montagna appunto sull'acqua. Poi le spiagge sono molto affascinanti e devo dire che sono tra le foto con più mi piace sui social, sì.
2: E quindi questa è un'ottima dritta. Poi in realtà Daniela ha scritto proprio un articolo che vi lascio nelle note su cosa dovete assolutamente instagrammare nel vostro viaggio nella Sardegna del Nord. Però lasciamo Olbia e in un attimo siamo in Costa Smeralda. E quindi cosa ci consigli da fare e da vedere in questo posto famosissimo della Sardegna?
3: Beh, ovviamente il mare, le spiagge smeralde, che sono in tutto una ventina, 22, e quindi assolutamente ci sono da vedere le spiagge più note, Capriccioli, sono delle piccole calette, la spiaggia del Principe, la spiaggia di Romazzino, la stessa è molto bella, la spiaggia del Pevero. E a proposito della spiaggia del Pevero, per chi magari non ama sempre stare sotto l'ombrellone e vuole vivere, diciamo, la costa in modo anche diverso, consiglio un'escursione lungo il percorso del Pevero Hell Trail, che è proprio un percorso che è stato fatto alcuni, se non sbaglio, 3 anni fa, con proprio degli esercizi anche delle attrezzature che sono state posizionate lungo il percorso. Esercizi di attività fisica, e quindi si può fare trekking, si può correre, si può andare anche in mountain bike. Magari la mountain bike sì, è un po' in alcuni punti la strada è un po' brutta. Comunque è un modo di scoprire la costa in maniera diversa, e si possono aggiungere poi dei piccoli angoli di paradiso, diciamo, delle piccole spiagge. Magari ce n'è una che praticamente non è raggiungibile con l'auto, quindi è raggiungibile solo tramite questo sentiero. E in realtà sono più sentieri, più percorsi, appunto, in questo promontorio che separa la spiaggia del Pevero dalla spiaggia del Romazzino. E poi c'è anche da visitare un antico stazzo, quindi un'antica abitazione di campagna, proprio tipica della Gallura, una testimonianza poi portante di come anche questa zona qua, diciamo, abbia una sua storia, quindi non è solo nata, diciamo, negli anni 60, appunto. Poi si trova in Costa Smeralda, chiaramente. Una passeggiata a Porto Cervo occorre farla, insomma, anche solo a fare un aperitivo in piazzetta, a fare un po' di shopping tra i bei negozi. Porto Cervo è molto carina e merita una visita. A proposito di Costa Smeralda, senza dubbio, c'è da visitare anche la chiesa di Stella Maris, che è la chiesa parrocchiale di Porto Cervo, però è caratteristica per la sua architettura, che proprio riprende le regole, diciamo così, l'architettura proprio della tipica della Costa Smeralda. Quindi è tutta particolare, sembra tutta piena di curve, senza angoli, bianca sia all'interno che all'esterno, con delle rocce granitiche, e si affaccia chiaramente sul Porto Cervo. quindi anche quella è una meta da raggiungere, Costa Smeralda.
2: Volevo chiederti invece, per quanto riguarda l'arcipelago della Maddalena, che escursione e come consigli di visitarla?
3: Sì, allora, la Maddalena a me fa sempre un po' fatica visitarla d'estate in piena stagione, però capisco che se uno viene magari a luglio-agosto non ha molte alternative, proprio perché è molto gettonata, c'è tanta gente. La cosa che consiglio magari è di visitare più di una spiaggia, di recarsi la mattina. Prendendo un traghetto da Palau la mattina presto, per visitare appunto più spiagge possibili e poi magari di non stare sulle spiagge anche lì, ma di fare una passeggiata per il centro e poi di visitare anche Caprera, che custodisce la casa di Garibaldi, quindi anche quella è una bella esperienza da fare. Poi, per chi magari non ama proprio stare sempre sotto l'ombrellone, la Maddalena si presta molto anche ad attività come può essere il trekking costiero oppure il SUP, quindi lo sport che i miei lettori sanno che io amo molto, che permette di scoprire un po' la costa pagliando appunto.
2: Spostiamoci ancora più a nord. Ovviamente stiamo parlando di un territorio molto vasto, quindi mi rendo conto anche della difficoltà della domanda che sto per farti, però ti vorrei chiedere, nella costa proprio nord della Sardegna, quali sono secondo te le tappe imperdibili?
3: Molte volte mi chiedono cosa venire a visitare in Sardegna o nel nord Sardegna, però parliamo di chilometri di coste, quindi c'è tanto, anche perché poi varia molto il paesaggio, ogni paese è diverso dall'altro, da un certo punto di vista, ci sono tante cose da fare e da visitare. Beh, se ci spostiamo più a nord, senz'altro a me, io apprezzo molto Palau. Perché appunto affacciandosi sul Golfo della Maddalena devo dire degli scorci di paesaggio molto interessanti. E a tal proposito segnalo a Palau la visita alla roccia dell'Orso, che è proprio una grande roccia che nel tempo è diventata proprio a forma di orso, di un grosso animale, ed è molto bello fare questa passeggiata, sono 10 minuti fino a un po' in salita, insomma, comunque è fattibile. Arrivando appunto sopra questo colle roccioso ci si ritrova in questa grotta naturale e si ammira tutto un paesaggio sull'arcipelago della Maddalena, che è veramente meraviglioso. Devo dire che poi a Palau ci sono diversi altri punti panoramici, degni di nota, c'è anche Punta Sardegna che è molto bella da questo punto di vista, dove c'è anche un piccolo faro, e poi ci sono diverse calette a Punta Sardegna, e Punta Sardegna poi è interessante perché lì si trova il borgo di Porto Rafael, che è un piccolo borgo, come tipologia, diciamo, un po' come Porto Cervo, però qua non siamo in Costa Smeralda, fu costruito sempre negli anni 60 da un conte spagnolo, ed è molto carino perché c'è questa piazzetta proprio affacciata su una piccola spiaggia e ricco anche di piccoli negozi. Quindi questa è un'altra meta che consiglio. Poi, salendo ancora più a nord, senza dubbio da visitare è anche Santa Teresa Gallura. Nel territorio di Santa Teresa Gallura si trovano anche lì delle bellissime spiagge e in particolare io consiglio la visita a Capotesta, che è proprio una grossa penisola rocciosa, dove si possono ammirare veramente delle rocce che hanno delle forme tutte particolari. Lì, tra l'altro, si osserva anche un faro non visitabile normalmente e anche un rudere dell'antico faro. Quindi diciamo a livello di paesaggio è molto interessante fare un'escursione, una passeggiata, assolutamente.
2: Andiamo ora, so, il nostro viaggio è un po' così, ci spostiamo un pochino di tanti chilometri e andiamo però ad Alghero. Ora, molti la definiscono la città più bella della Sardegna, quindi volevo avere da te un parere su questa città e cosa ci consigli anche qui di vedere.
3: Diciamo che Ghero è proprio un'altra zona della Sardegna, proprio diversa dalle altre. Ci ritroviamo qua a più di un'ora e mezza da Olbia e in un contesto decisamente diverso anche a livello di paesaggio. Alghero è interessante perché conserva ancora i caratteri dell'antica città catalana e come lo testimoniano sia i suoi bastioni sul mare, sia gli antichi palazzi e la loro architettura. Alghero merita chiaramente poi anche per le sue spiagge che niente hanno da invidiare ad altre zone della Sardegna e poi anche per il parco di Porto Conte. Che proprio lì a pochi chilometri dal centro, insomma, è molto bello anche questo da un punto di vista di paesaggio incontaminato. Poi lì si trovano anche a Capocaccia delle bellissime scogliere. Tra le escursioni più note di Alghero, chiaramente ci sono le grotte di Nettuno, che oltre ad essere raggiungibile via mare, è raggiungibile anche attraverso una lunga scalinata che insomma sono centinaia di scalini, però diciamo poi ne vale la pena perché ci sono delle bellissime stalattiti, quindi merita assolutamente, insomma. Poi una piccola scoperta che ho fatto l'anno scorso, proprio lì vicino ad Alghero, è il museo dedicato ad Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe. Questo museo, devo dire, mi ha colpito perché, beh, innanzitutto uno si domanda come mai ad Alghero c'è questo museo appunto dedicato a questo autore. In realtà, perché non si sa, non è molto noto il fatto che Antoine visse l'ultimo periodo della sua vita proprio ad Alghero, ed Alghero che partiva poi con l'aereo a fare le sue perlustrazioni in tempo di guerra. Il museo mi ha colpito molto per il suo allestimento perché racconta molto bene la storia di questo autore, nonché appunto pilota. E quindi è molto, molto ben fatto, devo dire, sì. Questo è un po' in sintesi quello che c'è da vedere ad Alghero. Poi Alghero molto bello anche fare una passeggiata lungo il centro storico. C'è il negozio di Antonio Maras, che è un famoso stilista sardo, quello assolutamente merita.
2: Sì, molto carina la chicca che ci ha dato del museo, non la conoscevo e quindi è sicuramente una cosa da vedere in città. Questa chiacchierata abbiamo già parlato di tantissime spiagge favolose, ovviamente, però ti volevo chiedere di darci anche qualche dritta di qualche spiaggia sicuramente meno conosciuta, ma che tu appunto da local, come si usa dire, ci consiglieresti di non perderci e magari meno affollata per chi va a luglio ad agosto.
3: Sì, hai detto bene, spiaggia meno affollata, quello un po', quello che cercano un po' tutti in alta stagione. Beh, devo dire che se si parla di Nord Sardegna, se uno non vuole proprio andare in Costa Smeralda, perché appunto le spiagge sono affollate, anche nei dintorni di Olbia si trovano delle belle spiagge. Penso ad esempio alla spiaggia di Porto Istana, che è molto affascinante perché l'acqua rimane bassa per diversi metri proprio dal bagnasciuga, anche se questa spiaggia insomma è piuttosto affollata. Molto bella è anche non lontana la spiaggia di Licunchedi, e poi devo dire che sono molto affascinanti le spiagge di Pitulongo e anche le spiagge che separano la zona di Olbia da quella di Golfo Aranci, quindi penso a Calabanana, a Nodopiano, alla spiaggia bianca vicino a Golfo Aranci, Cala Sabina, lo stesso è una spiaggia molto carina che ha la particolarità tra l'altro di essere raggiungibile tramite il treno. Sul treno chiaramente siamo un po' messi male in Sardegna, però questo abbiamo un trenino che collega Olbia con Golfo Aranci, che si ferma d'estate anche vicino a questa spiaggia. E consiglio poi, spostandoci ancora verso nord, la spiaggia di Marinella, che è molto grande, quindi lì è facile trovare spazio, e dove è consigliabile anche consiglio di fare un aperitivo la sera. Ci sono diversi beach bar molto carini, e dove c'è anche la musica la notte, quindi per chi ama un po' il divertimento sulla riva del mare, questa è la spiaggia più adatta. E questo poi, sì, se si va più a nord, poi si va nelle spiagge della Costa Smeralda e sono un po' più piene di gente. Mi verrebbe da consigliare magari le spiagge della zona di Santo Edoro, che siamo ancora sempre un po' nel nord Sardegna, e tra cui la Cinta e l'Umposto, essendo molto grandi, diciamo, è facile, diciamo, trovare un po' più di spazio, e queste sono molto, molto incantevoli, devo dire.
2: Sfido comunque a trovare una spiaggia che non sia incantevole in Sardegna, però sarà una cosa difficile. Tu ci hai già accennato a qualcosina di interessante, hai parlato di posti dove fare l'aperitivo, di dove prendere un cocktail, e quindi arriva la domanda di cui parliamo sempre in questo podcast, che è quello sul cibo. Quindi nel nostro viaggio in Sardegna, quali piatti e quali bevande non dobbiamo assolutamente perderci?
3: Allora, contrariamente a quello che molti pensano, soprattutto che ovviamente le persone che non sono mai venute in Sardegna, la cucina tipica sarda è legata più al territorio, quindi meno al discorso, diciamo, pesce, piatti a base di pesce. Nel nord Sardegna è tipica la zuppa gallurese, che ha la consistenza di una lasagna al forno, ma è realizzata con pane raffermo e brodo di carne, insieme a del formaggio. E questo è un piatto, appunto, il piatto delle feste in passato, ed è molto apprezzato da chi viene nell'isola. Consiglio poi anche gli gnocchi tipici, cosiddetti chiusoni, magari con un ragù o un sugo di salsiccia. Poi ovviamente il porcetto, che è quello è proprio il piatto più famoso, più apprezzato di tutta la Sardegna. Suggerisco anche i ravioli di ricotta, che in particolare in Gallura si usa a fare come primo, e sono anche piuttosto dolci, proprio noi ci aggiungiamo un po' di zucchero dentro. Oppure proprio si possono anche, esistono i ravioli di ricotta da friggere proprio come dessert, magari serviti con zucchero o miele. E parlando di dolci, chiaramente non si può non citare la seada o sebada, che è appunto un grosso raviolo, diciamo così, ripieno di formaggio fritto e cosparso poi con miele fuso, miele caldo. E questo è lo stesso, un dolce molto buono e molto apprezzato.
2: Ovviamente mi hai fatto venire fame. A livello invece di cose da bere?
3: Sì, beh, cose da bere, chiaramente la prima cosa che viene in mente è il vino. In particolare, adesso che parliamo di viaggi, soprattutto d'estate, mi viene in mente il Ventino di Gallura, che ormai è un prodotto, oltre a averci la DOCG, insomma, uno dei prodotti più apprezzati. E quindi insieme, durante un aperitivo o con magari appunto qualche piatto a base di pesce, non può mancare un buon bicchiere di vermentino, così come ormai si stanno sviluppando anche diversi altri tipi di vitigni e altre produzioni. Ad esempio, io sto apprezzando molto anche i rosati che stanno producendo di Fiorentina. E poi ovviamente il rosso, abbiamo il Cannonau, che è il vino più famoso e anche più prodotto, ma anche il Nebbiolo. Anche in Gallura abbiamo delle produzioni di Nebbiolo molto interessanti. E poi, ecco, una cosa importante può essere molto interessante per gli appassionati, può essere anche il discorso della birra, perché in realtà abbiamo delle produzioni artigianali nate negli ultimi anni molto interessanti. E la cosa bella di queste produzioni è che magari molte volte si ispirano proprio ai profumi e alle essenze della Sardegna, che ritroviamo poi proprio dentro il bicchiere, insomma.
2: Mi sembra che anche dal punto di vista enogastronomico possiamo fare un viaggio decisamente interessante in Sardegna. Siamo arrivati ora all'ultima domanda e per concludere ti chiedo di suggerirci qualche souvenir particolari che secondo te dobbiamo assolutamente riportarci da un viaggio in Sardegna.
3: Questa è una bella domanda, perché molte volte si entra in qualche negozio e si trovano un po' le solite cineserie, magari la Sardegna in miniatura, alcune cose che proprio magari poi no, non sono fatte appunto localmente, sono fatte altrove, non è bello, non è neanche rispettoso secondo me del luogo che si visita. Invece io consiglio di acquistare qualche oggetto di artigianato locale. Devo dire che abbiamo diversi artigiani che ormai completano anche diversi materiali, eseguono pezzi con diversi materiali, quindi dal metallo alla ceramica, alla tessitura. La cosa bella poi è che non fanno solo, come dire, l'artigianato tradizionale, ma ormai l'artigianato sardo è proprio un'esplosione di creatività, perché si unisce un po' l'innovazione con i disegni o alcuni temi della tradizione. Quindi assolutamente consiglio qualche oggetto che si può trovare in negozi appunto selezionati. Ecco, state attenti anche dove andate e soprattutto controllate le etichette, cioè prendete anche in mano l'oggetto, vedete se c'è un certificato di garanzia, un'etichetta, perché se non c'è scritto da chi è fatto o dove è fatto, ecco, questo non va bene. Magari se ci si trova nel Nord Sardegna, consiglio di acquistare qualche oggetto in sughero. Ormai il sughero viene utilizzato anche per accessori di moda, per borselli, per borse, anche scialli, vestiti, quindi è possibile portarsi a casa, diciamo, un pezzo di Sardegna interessante. Diciamo che un tempo si portava via la sabbia, oggi questa cosa qua, che è un reato assolutamente, non è da fare, si può portare comunque a casa qualche cosa di assolutamente bello.
2: E hai fatto bene a ricordarcela questa cosa della sabbia, e invece di riportarsi qualcosa che sia di Sardegna, ma che sia anche della creatività e del saper fare dei sardi, ci piace come suggerimento che ci hai dato. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Ricordo a chi ci ascolta il tuo sito, che è unsardoingiro.it. Poi nelle note metto un po' dei link che Daniele ci ha raccontato in questa chiacchierata. Chi ti vuole cercare su Instagram ti trova sempre con unsardoingiro, che poi magari, visto che la Sardegna sarà una delle mete penso più prese d'assalto per l'estate che sta per iniziare, quindi avrete un sacco di turisti, qualcuno vorrà chiederti qualche informazione, ovviamente sul tuo sito trova tantissime idee, tanti itinerari che vanno al di là solamente dei posti più noti e delle spiagge, come abbiamo cercato un po' di raccontare in questi minuti di chiacchierata. ti ringrazio Daniele per essere stato nostro ospite, ringrazio voi che ci avete ascoltati, vi do appuntamento al prossimo episodio e praticamente alla conclusione di questa seconda stagione.
1: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
4: Note classiche a piè di pagina.
5: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
4: Note classiche a piè di pagina.
5: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
6: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Mia madre alla finestra, di Luisa Castro.

C'era una bella differenza tra le madri e le mamme. Quando a scuola suor Agneda chiedeva a Esther Alonso della sua mamma, o quando nel cortile dell'istituto tutte quelle donne aspettavano la nostra uscita e suor Agneda diceva a Esther Alonso: «Guarda, c'è la tua mamma, ti sta aspettando». Io ero ormai consapevole che c'era una distanza abissale tra me ed Esther Alonso, così come ero sicura che in mezzo a quelle donne che aspettavano non ci sarebbe stata mia madre. Io avevo una madre, certo, che però non era una mamma. Quando Esther Alonso nominava la sua mamma, mi sembrava un po' ridicola e soprattutto molto piccola in confronto a me. Mi bastava ascoltarla per sentirmi come forzata in una situazione scomoda, come se a mia volta diventassi più piccola. Era solo una questione di linguaggio e tuttavia mi impediva di essere amica di Esther Alonso. Convivere nello stesso banco con lei era una cosa sopportabile finché non ci si imbatteva proprio in quella parola o magari in un'altra del tipo de il mio papà o addirittura il mio fratellino, appartenenti tutte al vocabolario di una galassia remotissima, di quelle che sono divertenti da vedere nei fumetti ma che poi non avresti mai il coraggio di andare a visitare. Le caratteristiche peculiari di questi figli di mamme e papà erano una bontà toccante e un po' tonta e un'eccezionale innocenza, qualità che a me facevano sempre un po' pena e non smettevano mai di essere se stessi, anche quando questa coerenza li costringeva a venire esclusi da molti giochi ai quali semplicemente loro non partecipavano mai. La coerenza aveva per me un fascino travolgente ed Esther Alonso era una bambina quieta e coerente. Non so che genere di idea Esther Alonso si potesse essere fatta di noi, anche se penso che semplicemente la cosa non la toccasse affatto. Questa smania di andarsi a mettere nei panni degli altri è una debolezza di pochi, da quanto ho potuto capire. Un giorno ero andata a casa di Esther Alonso. Anche se era immersa nella penombra, si poteva indovinare una scenografia sontuosa nella sua essenzialità. Lampade, impianti musicali, arazzi. Sua madre era perfettamente in ordine, come se fosse appena uscita dal parrucchiere. Aveva il volto luminoso e fumava, avvolta in una vestaglia da casa con uccelli ricamati. Nonostante non mi avesse mai visto prima, non sembrò particolarmente colpita dalla mia presenza. Ci preparò la merenda, quindi si ritirò nel salone. Io e Esther giocammo allegramente con i suoi giocattoli fino a sera. Quel giorno tornai a casa all'ora di cena. Pensai di essere in ritardo, ma mia madre non aveva ancora messo piede in cucina. Stava appoggiata alla finestra in compagnia di mia sorella a guardare mio padre che stava costruendo un garage per la macchina dietro casa. Era un garage di legno, del tipo capanna dello zio Tom. La parte posteriore del nostro palazzo era gremita di costruzioni di questo genere, più o meno artigianali e provvisorie. Tutti i vicini si erano affrettati a costruire i loro garage privati in quell'area che il comune aveva destinato al verde pubblico. Un giorno o l'altro sarebbe potuta arrivare una ruspa per tirare giù tutti quei capanni e nessuno avrebbe potuto opporre resistenza. Noi eravamo stati gli ultimi a edificare il nostro, ma mia madre sembrava alquanto soddisfatta nel vedere mio padre giù in strada con sega e assi di legno, finalmente deciso a compiere quel passo importante. In quel momento non si poteva vedere il lavoro terminato perché stava facendo buio, ma la mattina seguente il garage mi sembrò un'opera d'arte.
Era appena un po' più grande degli altri, di legno fresco dipinto di bianco, e aveva un'imponenza architettonica che ci sembrò fatale. «Non dovrebbe essere tanto bello», fu l'unica obiezione di mia madre. «Se fosse un po' più brutto, non farebbe venire tanta voglia di abbatterlo». Mio padre era orgoglioso e tranquillo. «Nessuno ce lo abbatterà mai, non vedi gli altri? Dovrebbero sprecare molti soldi per tirarli giù tutti. E ormai non è più motivo di preoccupazione per nessuno, perché dovrebbe esserlo per te?» «Non lo so». Passarono diversi giorni senza che sorgesse alcun contrattempo e dopo alcune settimane il garage era sempre in piedi. Ci sono piccole cose come il ritrovare ogni mattina un garage di legno nello stesso posto che sembrano miracoli. La sera, dopo essere tornate da scuola e prima di salire in casa, io e mia sorella andavamo direttamente nel garage, posavamo i libri sul cofano della 127 e giocavamo a rincorrerci e nasconderci dietro le ruote della macchina, oppure costruivamo la nostra cucina di fantasia sulle provviste di legna che mio padre accatastava scrupolosamente nel metro scarso di spazio che restava davanti al parafango. Non aveva niente a che vedere con la spaziosa mansarda di Esther Alonso, piena di giocattoli e di angolini deliziosi, ma io non ne ero cosciente. A me il garage sembrava già una conquista spaziale, un territorio strappato agli indiani Comanches, un sottomarino colmo di tesori ritrovato sul fondo del mare. Quando fu trascorso il tempo sufficiente e nessuno ormai temeva più il possibile abbattimento del garage, i nostri giochi si estesero ai territori vicini. Ogni casetta o magazzino era separata dalla seguente da segni che solo noi usuari riconoscevamo. Nessun estraneo che si fosse avventurato in quel labirinto di capanne avrebbe potuto immaginare la mappa delle frontiere che la attraversavano, mentre noi conoscevamo alla perfezione tutti i suoi tracciati. La particolare colonizzazione di ogni vicino aveva imposto una ripartizione di fatto che non era mai stata messa in discussione. Le leggi dell'abusivismo sono ancor più severe di quelle ufficiali e nessuno aveva mai sollevato dubbi di irregolarità riguardo alla distribuzione degli appezzamenti. Alcuni erano un po' più grandi di altri. I loro proprietari, però, erano anche coloro che avevano corso il rischio di fare il primo passo. I più coraggiosi avevano aperto il cammino, avevano scelto le migliori ubicazioni e si erano tenuti più spazio. Poi i ritardatari e i codardi come noi si erano accontentati del posto che era rimasto per loro, ma non avevano mai provato invidia o qualcosa di simile nei confronti dei primi coloni. Il nostro garage, tuttavia, aveva un vantaggio rispetto agli altri. Sul lato destro confinava con un muro di cemento di un metro circa d'altezza, eretto a regola d'arte, e che di fatto serviva a isolare quella fioritura di capanne disordinate da un'altra area confinante, dove aveva inizio il terreno del comune. La prossimità con il cemento armato dava al nostro garage una stabilità e un valore che gli altri non avevano, costruiti come erano con materiali di scarto o prefabbricati. In effetti, uno dei giochi che più mi piaceva consisteva proprio nel camminare in equilibrio su quel muro solido, costeggiando il fianco destro del garage fino a raggiungere la sua parte posteriore, che per il fatto di essere inaccessibile in altro modo divenne il nostro nascondiglio segreto. Non invitai subito Esther Alonso a giocare sul muro. Aspettai che il passare del tempo lo rendesse mio esattamente come il garage. Venne in un soleggiato pomeriggio d'autunno. La portai dritta alle capanne e le indicai, dopo essere salita sul muro, il nostro nascondiglio. Ma Esther non volle salire. «Voglio la merenda», mi disse.
Io sapevo che a mia madre non sarebbe piaciuto scoprire che portavo qualcuno a giocare in garage. Lei era dell'idea che fosse meglio girarci intorno il meno possibile, ma io volevo ricompensare Esther, anche perché ero in debito con lei di una merenda. Mentre salivo i gradini due alla volta, di colpo mi resi conto che il mio rapporto con Esther Alonso stava iniziando a intorpidirsi nella melma del compromesso e anche che non mi interessava molto l'amicizia di una persona che preferiva un pezzo di pane e cioccolata alla mia offerta di esplorare luoghi inaccessibili. Inoltre c'era mia madre, che non era una mamma di quelle che ti accolgono con una vestaglia piena di pavoni e che ti preparano la merenda di persona. «No, no, rimani qui», dissi a Esther. «Ti porto giù io la merenda, torno subito». In un balzo fui in casa e con l'aiuto di uno sgabello raggiunsi la credenza della cucina e presi le provviste. «Che cosa stai facendo?» Mia madre aveva già notato il mio fare circospetto. «C'è giù una mia amica che mi aspetta, le porto la merenda». Reagì molto bene. Non so che cosa avesse inteso lei per giù. «Non fatevi del male», mi disse, e io le fui enormemente grata. Quando raggiunsi Esther, ad attendermi c'erano delle sorprese e per giunta non buone. Laura, la figlia dei vicini, si era unita alla spedizione per il nascondiglio. Quella intromissione mi fece infuriare. Senza nemmeno degnare di uno sguardo Laura, che invece mi stava sorridendo come un idiota, mi rivolsi a Esther e le consegnai la desiderata merenda. «Tieni, me l'ha data la mia mamma», dissi, «e ci raccomanda di non farci male». E subito notai che Laura faceva una faccia strana, non tanto meravigliata quanto compiaciuta, come se stesse assistendo a uno spettacolo insolito, perché senza dubbio doveva sembrarle tale sentirmi usare parole come «mia mamma» e «farsi male». Anche Laura era figlia di una madre e io stessa ero inorridita nel pronunciare quelle parole. Il pezzo di pane e cioccolata intralciava un po' i miei piani di camminare su e giù per il muro, ma salii ugualmente, tentata dalla sfida, e dietro di me salì Laura, la mia vicina, mentre Esther rimase ferma a terra a mangiarsi i suoi pezzetti di pane. Anche se non ero granché entusiasta, ero disposta a lasciare entrare Laura nel nostro gioco, se avessi visto che questo incoraggiava Esther. Ma quando vidi la mia vicina in cima al muro, mentre Esther restava a terra, mi accadde una cosa molto strana. «No, tu no!» le dissi. «Perché io no?» domandò Laura, mentre manteneva l'equilibrio con le braccia aperte a croce. Se solo l'avessi toccata, sarebbe caduta, ma mi trattenni. «Perché no? Perché non voglio e basta. Questo muro è soltanto mio e nel nascondiglio segreto può venire Esther e non tu». Esther continuava a mangiare pezzetti di pane e sembrava non sentire nulla. Stando in cima al muro, potevo vedere che la sua espressione non era mutata. Di fronte a me, invece, Laura cercava di avanzare. «Ti dico di no, torna nel tuo garage», le ripetei. «Questo è mio!» Laura impallidì, mentre le vene delle tempie le stavano diventando grosse come fiumi. «È una bugia! Il muro non è tuo!» rispose e cercò di muovere un altro passo avanti. «Non provare ad andare avanti!» gridai. E subito dopo fui sopraffatta da un senso di vertigine e nausea. Quando recuperai la vista, dopo un istante di cecità, vidi troppe cose contemporaneamente. Esther, ancora in piedi incollati in terra, che al posto del pane adesso mangiava pezzetti di cioccolata. Mia madre, simile a un giudice, osservava la scena dall'alto della finestra, e alla finestra della casa di Laura
Vidi la madre di questa che muoveva le braccia e s'agitava, molto scossa e spettinata, come se qualcosa di orrendo l'avesse svegliata e fatta accorrere, strappandola a quel letto dove, secondo i vicini, passava tutto il giorno senza che nulla riuscisse a farla alzare. Allora mi resi conto che era successo qualcosa di irreparabile, qualcosa che doveva essere abbastanza grave da far apparire così all'improvviso, in un'esplosione di scalpore, quella donna che non si faceva mai vedere da nessuno. Stava gridando con tutte le sue forze e mi copriva di insulti. «Io ti rovino! Lascia che ti prenda e ti rovino!» la sentii dire. «E tu, Laura, vieni su! Non avvicinarti più a quella bestia!» La bestia ero io e mi aggrappai al muro come un gatto. Laura era stesa per terra. Tutti gli indizi lasciavano intendere che l'avevo buttata giù io, anche se nel complesso la situazione sembrava un po' esagerata. Le sanguinava solo il ginocchio, eppure stava piangendo in modo straziante. Sua madre dalla finestra si sgolava in minacce e io morivo di rabbia e di vergogna mentre Esther si defilava goffamente scomparendo in mezzo al labirinto del garage. Tre o quattro teste s'affacciarono alle finestre richiamate dal chiasso. Anche se per un momento mi sentii in pericolo perché la madre di Laura era davvero furibonda e fuori di sé come non avevo mai visto nessuno in tutta la mia vita, mi tranquillizzò pensare che non avrebbe mai osato scendere per venirmi a picchiare davanti a tutta quella gente. Mia madre, dal canto suo, restava dietro il vetro, senza aprire la finestra, indietreggiando leggermente con metà del corpo verso l'interno e senza intervenire. Laura, ringalluzzita dalla forza del sangue e della ragione, se ne andò verso casa come un leone ferito, con il disprezzo e la grandezza degli eroi, ripetendo la frase che ancora mi risuona nelle orecchie. «Non è tuo! Il muro non è tuo!» Rimasi lì in cima più a lungo del solito, aspettandomi, credo, chissà quale dimostrazione di solidarietà da parte di qualcuno, probabilmente da mia madre. Lei però si allontanò dalla finestra, i rinforzi non arrivarono mai e io rimasi sola. Quando risalii in casa, tra le lacrime, glielo rinfacciai. «Avresti dovuto difendermi? Quella strega non ha nessun diritto di mettersi a gridare con me, che sono solo una bambina. E tu eri lì e non hai mosso un dito!» Credo di aver fatto un dramma per quella prima diserzione di mia madre, alla quale fecero seguito altre, che però incassai ogni volta meglio perché presentavano sempre le stesse caratteristiche. Senza volere io finivo per mettermi in qualche pasticcio di quelli che non ti lasciano più dormire di notte e quando ricorrevo a mia madre per trovare giustificazioni o conforto mi trovavo davanti un'estranea che se ne lavava le mani e mi lasciava perplessa con la sua imparzialità. Era come se mi dicesse «Hai visto? Adesso arrangiati!» Non era indifferenza quella che mia madre mi dimostrava e che io apprezzavo, bensì qualcosa che andò assumendo per me un significato molto profondo e un po' sconcertante, come se quelle sue diserzioni rivelassero la nostra effettiva complicità e nello stesso tempo fossero la condizione della mia eroicità e della sua grandezza. Lasciarsi tentare dal demonio è forse un modo per invocare Dio, il misericordioso. Io so che in ogni piccola malvagità, in ogni situazione di pericolo che inseguo o provoco, vado cercando il perdono di mia madre, il suo appoggio incondizionato, quell'appoggio che so già che non mi darà mai, ma anche quello che mi permette di disprezzare dal profondo tutte le mamme, disposte a giustificare anche la più grave bassezza dei propri figli con il disprezzo che si destina a ciò che non si potrà mai possedere
come il muro di cemento che fiancheggiava il nostro garage. Io posso camminare in equilibrio sopra queste cose, usarle come ponti d'accesso a luoghi segreti e immaginari, ma qualsiasi tentativo di possederle è la via più diretta per il disprezzo e il ridicolo. La stessa cosa mi è capitata ogni volta che ho voluto vedere in mia madre una madre diversa, per questa assurda tendenza, che ormai è diventata un vizio, di mettermi nei panni degli altri, in quelli di Esther Alonso, in quelli di Laura Casin. Persino quella donna che passa tutto il giorno a letto sa difendere sua figlia. Non lo vedi? Ma mia madre non vedeva niente, guardava solo me con un'espressione di sofferenza e di stupore. «Non sta bene dare spintoni alla gente», mi disse senza alzare la voce. «E tu non vieni mai a prendermi a scuola», replicai. L'elenco degli affronti e dei rimproveri fu lungo. Ricordo che ormai sfinita, finii per promettere che da parte mia non avrei mai più picchiato nessuno, facendo giurare a mia madre che il giorno dopo sarebbe uscita un po' prima dal lavoro e mi sarebbe venuta ad aspettare fuori dalla classe. Ma l'abitudine, soprattutto per un bambino, è tutta la sua libertà. E ricordo che la mattina dopo trascorsi le 4 ore di lezione ridotta a un fascio di nervi, sperando di non trovare mia madre all'uscita e desiderando che gli avvenimenti della sera prima e quella lunga conversazione notturna non avessero cambiato le cose tra di noi. E quando suonò la campanella, le fui immensamente grata di non essere in mezzo a tutte quelle mamme profumate. Come ogni giorno potei correre a casa da sola, fermarmi a mio piacere davanti alle vetrine, salire di corsa le scale e soprattutto, cosa che mi faceva proprio sentire bene, aprire di persona la porta di casa con la mia chiave, un diritto e una responsabilità che nessuna delle mie amiche aveva ancora acquisito. Nell'infilare la chiave nella serratura, notai subito che c'era già qualcuno in casa. «Non sono venuta a prenderti, così mangiamo un po' prima». Mia madre era uscita in anticipo dal lavoro e sorrideva di fronte a me. In seguito non le sono stata mai più tanto grata come in occasione di quella prima diserzione, e posso ancora dire che queste scoperte sul conto di mia madre, che il tempo ha confermato, questo suo modo di prendermi sul serio e persino di consegnarmi alla polizia, se ne fosse stato il caso, ma senza mai vendermi per un regalo o una qualche moina, continua tuttora a sembrarmi sconcertante nel ricordo ed è come la somma prova di grandezza e di senso della verità che lei possiede e di cui io sono carente. Mentre ricordo alcune occasioni in cui mio padre mi coprì affettuosamente le spalle, da parte di mia madre, invece, non ricordo neppure una minuscola concessione su quanto avesse a che vedere con problemi reali o immaginari con la giustizia. Al contrario, sono sicura che il suo modo freddo ed equilibrato di considerare i fatti le impedisce di provare anche il minimo rimorso per non accorrere in mio aiuto ogni volta che vado a cadere in qualche pozzo. Tuttavia, stranamente, non mi sono mai spiegata perché mia madre, che aveva un così radicato senso della giustizia ed era tanto imparziale nei suoi giudizi morali, si mostrasse invece così intimidita dalla concreta giustizia umana, quella che poteva abbatterle il garage abusivo, per esempio, per il cui destino ha continuato a preoccuparsi finché questo non è caduto da sé per vecchiaia. Anche se possono sembrare due cose connesse, a me sembravano assurdamente distanti. Non riuscivo a vedere la possibile relazione tra l'onestà e la grandezza morale di mia madre e la sua paura congenita delle leggi. E inoltre entrambi gli atteggiamenti mi parevano esasperati e sproporzionati.
A forza di osservarla e anche di ammirarla, come l'ammiro per questo suo senso esagerato della giustizia, sono arrivata a credere che si può essere giusti, profondamente giusti, solo se si diventa un po' gangster. Quello che aveva fatto la madre di Laura e che a me era sembrato un abuso disumano di un adulto nei confronti di un bambino, era invece un profondo atto di giustizia, qualcosa che avrei voluto anche per me. Un giudice è un giudice. Un uomo giusto, però, è altra cosa. Così come credo che in qualche modo si possa arrivare al delitto per un'ansia di giustizia, come avevo fatto io difendendo come mio quel muro che mio non era, rivendicando il mio appezzamento privato davanti agli occhi attoniti e spaventati di Esther Alonso. Quel garage di legno non ci diede mai altri problemi, solo questo che ho raccontato. Ma potrei affermare con sicurezza che per tutto il tempo in cui il capanno si è retto in piedi, mia madre ha continuato ad aspettare che arrivassero uomini in uniforme per mandarci tutti in galera, mentre invece si è immediatamente dimenticata l'episodio del muro. Gliel'ho ricordato io in diverse occasioni per sentire ancora una volta la frase che continua e continuerà sempre a commuovermi e a sconcertarmi. E lei, a sua volta, continua a rispondermi nello stesso modo in cui mi rispose quel giorno, quando risalì in casa, in lacrime e turbata, in cerca di un grembo consolatore. Non era tuo. Quel muro non era tuo. E allora, come per rispondere a una di quelle domande che non vengono formulate, ma che rimangono come in sospeso nell'aria, io invece sì che sono tua, certo, sono tua madre. Ricordo che mi guardava con un'espressione in cui si mescolavano lo sconcerto e l'ingenuità, come se non volesse mentirmi, ma neppure privarmi di quello che mi aspettava. Mi guardava come se volesse farmi capire qualcosa che mi turbava da sempre, e cioè che la cosa migliore che poteva fare per me, più che venirmi a prendere fuori da scuola, fosse condividere con me l'evidenza e la responsabilità di sapere che il fatto che io fossi sua figlia e lei mia madre era innegabile e nello stesso tempo, in fondo, assolutamente aleatorio e casuale.

Oggi parliamo di un controverso caso di cronaca nera. La storia di un misterioso individuo, un cold case dell'antico Egitto che è stato riaperto 3000 anni dopo e forse oggi risolto. Ci immergiamo nell'antico Egitto. La mitologia egizia ci viene tramandata grazie ai papiri, ai dipinti delle tombe dei faraoni, ai testi incisi sulle stele e sugli obelischi. Un ricco patrimonio, in parte compromesso da furti e profanazione di tombe. All'origine dei miti egizi, il desiderio di narrare storie, il piacere del racconto, ma anche un bisogno primordiale di trovare una giustificazione per gli eventi come la nascita del mondo e delle creature viventi. Contorte, avvincenti, straordinarie ed atroci, le storie che ci vengono raccontate sull'Egitto sono tantissime, ma oggi in particolare parleremo del cosiddetto complotto dell'Harem e del tentativo, a quanto apparrebbe molto riuscito, di uccidere il faraone Ramesse III. Ramesse III, noto anche come Ramses III, è nato nella magnifica città di Tebe, circa nel 1218-1217 a.C., e deceduto sempre a Tebe ad aprile 1155 a.C. È stato un faraone della 20ª dinastia egizia. È stato l'ultimo faraone del nuovo regno ad aver esercitato un potere effettivo sull'Egitto, pur essendo stato il sovrano di maggior spicco della sua dinastia. Il suo regno ha conosciuto declino del potere politico ed economico a causa delle invasioni straniere e a causa di potenti crisi economiche interne. Il faraone morì assassinato durante una cospirazione, nota come la congiura dell'Harem, ordita da una sua sposa secondaria e da suo figlio. Le fonti più rilevanti sul nostro faraone sono il papiro Harris I, commissionato da Ramses IV in onore di suo padre, il papiro della congiura dell'Harem, che oggi è conservato a Torino, e numerose iscrizioni e rilievi del suo tempo funerario a Medinet Habu. Cari amici ascoltatori, benvenuti a un episodio molto speciale di Dark Diaries. Ramesse III, il delitto perfetto. Investigazioni con l'egittologo Mattia Mancini.

0: Mattia Mancini è egittologo presso l'Università di Pisa. Dopo aver conseguito il dottorato, il suo campo di studio si incentra sulla storia dell'egittologia e sulla formazione delle collezioni egizie ottocentesche. Ha partecipato a diverse missioni archeologiche a Luxor, al Cairo e da anni si occupa di divulgazione culturale, collaborando anche con National Geographic Italia. Mattia, benvenuto e grazie per il tuo tempo. L'antico Egitto affascina tremendamente tutti, anche gli ascoltatori di Dark Diaries, me compresa. In questo episodio speciale ci caliamo nei panni degli investigatori per riaccendere i riflettori su una mummia in particolare, la cui storia è legata al true crime. Chi è Ramesse III?
1: In effetti il tema di cui parleremo oggi si adatta alla perfezione al tuo podcast, perché comprende omicidi, indagini, analisi autoptiche e cadaveri, anche se imbalsamati. È un vero e proprio cold case riaperto oltre 3.000 anni dopo. E il protagonista della storia, suo malgrado, è Ramesse III, faraone della ventesima dinastia, che regnò dal 1186 al 1155 a.C., e che fu forse l'ultimo grande re del nuovo regno in un periodo in cui si andava verso la crisi dell'unità politica dell'Egitto. La sua mummia è attualmente conservata presso il Museo Nazionale della Civiltà Egizia, al Cairo, e fino a qualche

0: familiari del faraone, Tiye, e da altri membri della corte, tra concubine e funzionari. Lo scopo ultimo della congiura era proprio quello di uccidere Ramesse III, sostituire il legittimo erede al trono, quello che sarà il futuro Ramesse IV, e dare il potere al figlio di Tiye, Pentaur.
1: Sappiamo che i colpevoli sono stati scoperti e poi condannati. Qual è stata la loro condanna?
0: Sì, il complotto venne scoperto e la corte di 12 giudici ordinò l'esecuzione dei colpevoli, alcuni, forse personaggi di più alto rango, tramite suicidio. Anche cinque giudici furono condannati perché si fecero corrompere da alcune delle donne accusate, e potete immaginare come. Uno dei giudici fu costretto a suicidarsi, ad altri furono tagliati il naso e le orecchie. Non sappiamo invece che fine fece il faraone, anche perché il papiro è lacunoso.
1: Ora parliamo di un piccolo curioso particolare che ha sempre destato molti sospetti. Il faraone, durante la descrizione del processo, è definito Dio grande, epiteto che era di solito riservato ai faraoni divinizzati dopo la morte. Che sia stato ucciso durante il tentativo di golpe?
0: In effetti già da tempo si sospettava che il faraone fosse morto durante la congiura, proprio perché nei suoi confronti, nel papiro, è utilizzato questo particolare epiteto, in antico egizio Necer Aa, cioè Dio grande, che è comunemente usato per divinità come Osiride, Ra, ma anche per faraoni divinizzati solo dopo la morte.
1: Un'equipe di ricercatori composta da Albert Zink, paleopatologo dell'Eurac di Bolzano, Carsten Pusch, esperto di genetica molecolare dell'Università di Tubinga, e Zahi Hawass, sembra aver individuato la causa della morte di Ramesse III.
0: Grazie ad esami effettuati nel 2018 è emerso che sotto lo strano bendaggio del collo ci fosse una profonda ferita da taglio che aveva reciso trachea, esofago ed ogni vaso sanguigno, fino addirittura ad intaccare le vertebre, che ha causato il decesso istantaneo. Successivamente, durante la mummificazione, è stato inserito nella ferita un amuleto a forma di occhio Ujjat per permetterne la rimarginazione nell'aldilà. Questo perché nell'antico Egitto era fondamentale che il corpo fosse integro per vivere dopo la morte.
1: Oggi abbiamo a disposizione avanzate tecniche che ci permettono di analizzare il DNA. I resti della mummia del faraone Ramesse III sembrano essere collegati a una mummia misteriosa scoperta nel 1881. Raccontami qualcosa di più di questo sconosciuto che è stato rinominato Uomo Sconosciuto E.
0: La mummia è soprannominata così perché non è mai stata identificata e il suo nome era stato cancellato. Si trovava nella cosiddetta cachette di Deir el-Bahari, un nascondio in cui i sacerdoti di Amon nascosero le mummie di faraoni, tra cui anche quella di Ramesse III, di regine e principi per salvarle dai crescenti saccheggi. Questa mummia appartiene a un ragazzo di 18-20 anni ed è decisamente fuori dal comune. Il corpo è stato imbalsamato con un procedimento rudimentale e, contro ogni tradizione, avvolto solo da pelle di capra. Sembra quindi che il ragazzo abbia ricevuto un trattamento volutamente inefficace, impuro, che comprendeva la semplice disidratazione nel sale natron, il versamento di resina nella bocca aperta, senza la rimozione degli organi interni. Inoltre, mani e piedi erano legati con lacci di cuoio. Il torace gonfio e la pelle del collo compressa farebbero inoltre pensare a un'impiccagione o comunque allo strangolamento.
1: Potremmo quindi arrivare all'assoluta certezza che quest'uomo sconosciuto è in realtà Pentaur?
0: In effetti sì, tutto questo fa pensare che possa essere Pentaur, il figlio di Tiye, colui che avrebbe dovuto beneficiare del complotto. E in effetti le analisi del DNA hanno stabilito che fosse uno dei figli di Ramesse III.
1: Per concludere la nostra chiacchierata, vuoi raccontarci di qualche piccola curiosità molto dark sull'antico Egitto?
0: Beh, mi viene in mente uno studio recente, pubblicato nemmeno un mese fa, su alcune mani mozzate trovate in un palazzo di Avaris, una città che si trova nel delta del Nilo e che è l'antica capitale dei faraoni Hyksos.

0: La missione archeologica austriaca aveva scoperto i resti di arti recisi appartenenti ad almeno 12 individui, tra cui una donna, sepolti ritualmente intorno al 1600 a.C. Ed è emerso che probabilmente fosse la più antica attestazione di questa pratica cruenta che prevedeva l'offerta al faraone vittorioso delle mani tagliate ai nemici sconfitti.
1: Ti ringrazio Mattia per il tempo che ci hai voluto dedicare oggi e per la tua passione per questo meraviglioso tema e questa meravigliosa terra avvolta di incredibile fascino. Oggi con Mattia abbiamo fatto pochi passi dentro Tebe. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, per continuare questo affascinante percorso, vi aspettiamo quindi a Pisa con Mattia, l'antico Egitto e le divinità.
0: Grazie a te e vi aspettiamo a Pisa.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
4: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia. Non uno di meno. L'impresa di Ernest Shackleton, che nel 1915 tentò la traversata dell'Antartide, fallì e rischiò di morire, ma l'epico salvataggio di tutto il suo equipaggio valse più della gloria. Di Paolo Colombo. Ernest Shackleton, 1874-1922, quanto a eroismo, non aveva nulla da invidiare a Ulisse. Partito nel 1914 con la nave Endurance per una spedizione che si prefiggeva di attraversare l'Antartide, l'esploratore di origine irlandese rimase bloccato per oltre un anno tra i ghiacci insieme al suo equipaggio, ma dopo aver superato innumerevoli ostacoli e traversie, riportò tutti a casa sani e salvi. È questa avventura che lo storico Paolo Colombo racconta nel suo ultimo libro, Lo sguardo del capitano, di cui pubblichiamo un estratto che ricostruisce la drammatica traversata che riportò Shackleton alla base di partenza, da dove organizzò i soccorsi per il resto del suo equipaggio. L'Endurance ieri e oggi. L'obiettivo dell'esploratore era attraversare l'Antartide dalla baia di Vahsel, sul lato orientale del mare di Weddell, fino al mare di Ross, dalla parte opposta del continente, passando per il Polo Sud, raggiunto nel 1911 dal norvegese Roald Amundsen. Ma all'inizio del 1915, dopo 6 settimane di navigazione tra il pack e a un solo giorno di vela dalla meta, il ghiaccio si chiuse attorno all'Endurance, portandola alla deriva per mesi e infine stritolandola. Gli uomini si avventurarono allora sulla banchisa per molte interminabili settimane, ma quando il ghiaccio cominciò a sciogliersi, raggiunsero a bordo di 3 scialuppe Elephant Island nell'arcipelago delle Shetland meridionali. E qui rimasero altri 4 mesi, fino a quando Shackleton e un pugno di uomini tornarono a salvarli dopo aver affrontato una traversata disperata in un tratto di mare infernale, e aver scritto una delle pagine più eroiche della storia dell'esplorazione. All'inizio di quest'anno, l'associazione britannica Falklands Maritime Heritage Trust ha organizzato una spedizione, chiamata Endurance 22, con l'obiettivo di localizzare il relitto della nave. Ebbene, il 9 marzo scorso è stato trovato in ottimo stato di conservazione e fotografato a circa 3.000 metri di profondità nel mare di Weddell. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo. L'impresa cominciò il 24 aprile 1916 con la partenza di Shackleton e 5 membri dell'equipaggio: Frank Worsley, Tim McCarthy, Tom Crean, John Vincent e Harry McNish, a bordo della lancia di salvataggio James Caird, una barca di 7 metri sulla quale affrontarono la traversata dall'isola Elephant all'isola della Georgia Australe, 1200 chilometri in 2 settimane sull'oceano più tempestoso del mondo, avendo come obiettivo un'isola con larghezza massima di 25 miglia, praticamente un punto nel nulla. Questo il racconto della loro avventura. Per 2 giorni percorrono 128 miglia in condizioni quasi ideali. Ideali? Solo a patto di trascurare alcuni dettagli. Le onde si frangono costantemente a prua e inondano la James Caird, che deve essere svuotata di continuo dall'acqua. I marinai portano vestiti logori, adatti al limite a un clima freddissimo, ma secco. Non sono impermeabili, e quindi i 6 vivono ininterrottamente fradici. Per preparare il cibo servono 3 uomini. Uno tiene fermo il fornello, gli altri 2 proteggono la pentola che deve essere sollevata ogni volta che il movimento della barca minaccia di rovesciarla. Ma occorre anche proteggere il fuoco dagli spruzzi d'acqua continui. In ogni caso, tutto ciò che mangiano è salato. Dormono a prua, in uno spazio strettissimo, che bisogna raggiungere strisciando sulle pietre della zavorra nel sottocoperta, per poi trovare un modo di infilarsi nei sacchi a pelo. E le pietre fanno da materasso, ovviamente. Con le 128 miglia fatte, hanno superato i paralleli dal 69esimo al 61esimo e i cosiddetti 60 stridenti, un nome che risulta esplicito quanto alle pessime condizioni atmosferiche che intende descrivere. Ma li hanno superati. Tutto bene, no? Certo che no. Lì iniziano le acque dello stretto di Drake. A quello non l'hanno neanche trovato un soprannome. Praticamente il più temuto braccio di mare del mondo. Un posto dove la natura dimostra quel che sa fare. Ogni 90 secondi circa le vele della James Caird si afflosciano inerti, mentre un'onda di una 15ina di metri la sovrasta a prua, minacciando di sommergerla. Poi, quasi per miracolo, la barchettina risale l'onda, arriva in cima e precipita giù dall'altra parte. Facendo 2 rapidi conti, quel miracolo si manifesta circa 1000 volte al giorno. I peli di renna, che costituiscono l'imbottitura dei sacchi a pelo ormai semidecomposti, fuoriescono e finiscono ovunque, nel cibo, nell'acqua, nella pompa della sentina, intasandola, sulla faccia e sulle mani, dove si appiccicano o ghiacciano, nel naso e in bocca. 2 sacchi a pelo su 6 vengono buttati a mare perché oramai inutilizzabili e disgustosamente maleodoranti, tanto i marinai devono alternarsi nei turni di riposo, ne possono bastare 4. I piedi di tutti, sempre a mollo e in mancanza di moto, si fanno bianchi e gonfi. La pelle delle gambe è irritata ovunque, le mani sono piene di vesciche e il freddo vi si addentra in profondità, impedendo che si rimarginino. Il 30 aprile arriva vento da sud, forte. La barca si fa ingovernabile. Devono ammainare le vele e affidarsi all'ancora galleggiante. La temperatura scende drasticamente. Tutto gela, vele comprese. Si rischia di nuovo l'affondamento per il troppo peso che si accumula. La James Caird pesca almeno 10 centimetri di troppo e pare più un relitto semiallagato che una barca in grado di navigare. Bisogna spaccare continuamente la crosta di ghiaccio che la mattina dopo quasi li blocca in uno spessore di almeno 15 centimetri. Gli uomini stessi stanno congelando. Si stringono l'un l'altro, ma con un minimo risultato. Sotto coperta pendono lunghi ghiaccioli. Accendono la stufetta da campo. Riescono a fare un po' di caldo. Il ghiaccio prende lentamente a sciogliersi. Lavorano strenuamente a romperlo e a buttare acqua fuori bordo. Il 4 maggio riescono a calcolare di avere percorso 450 miglia. La Georgia Australe comincia a diventare non un semplice nome, ma una reale possibilità. Ma a sole 90 miglia dal traguardo, il mare si fa così burrascoso che devono ammainare le vele. Tocca aspettare. Al mattino Niente. Eppure dovrebbero esserci. Passano i minuti, poi le ore, e niente. L'hanno mancata. L'hanno mancata. Maledizione. Poi alghe. E due uccelli marini, che pare il racconto dell'arrivo di Cristoforo Colombo a San Salvador. Shackleton è l'unico che parla. Dice solo: ce l'abbiamo fatta. Hanno centrato il loro minuscolo bersaglio. Per di più, sono all'incirca dove avevano calcolato di essere. Il fatto è che hanno fatto i calcoli senza conoscere le condizioni di approdo. I marosi di Capo Horn vengono proprio lì a suicidarsi. Si lanciano con una potenza inaudita su scogliere che nessuno si è mai preso la briga di descrivere fino ad allora. Tentare di prendere terra equivale a morte certa. La carta di cui dispongono indica due punti di approdo sicuri e non troppo distanti, ma per ragioni diverse nessuno dei due è raggiungibile prima del buio. A malincuore, Shackleton ordina di riprendere il largo per trascorrere la notte lontano dal pericolo degli scogli. Provano a mangiare, ma l'acqua, ormai raccolta dal fondo del barile e piena di peli di renna, è imbevibile. Il cibo è quasi immangiabile. Alle 20 comincia a piovere. Alle 22 il ticchettio sul ponte. Grandina. Inizia a tempestare e la barca è sbattuta di qua e di là, incontrollabile. Alla mattina vento fortissimo, marosi di una dozzina di metri, visibilità ridotta quasi a zero. L'aria è talmente satura di pioggia e neve che si fatica a respirare. Quando le nuvole si aprono per qualche minuto, i sei si accorgono di essere a un miglio dalla costa. Troppo vicini. Le onde li stanno spingendo sugli scogli. Unica soluzione, alzare la vela e allontanarsi al più presto. Ma sono controvento. Si allontanano centimetro dopo centimetro, colpiti ogni 20 secondi da un'ondata sulla prua e sulla fiancata, per ore e ore. Il fasciame aggiunto alla murata di prua si apre e sembra dover cedere a ogni colpo, così come l'albero maestro. Entra acqua dappertutto. La prua punta verso il mare aperto, ma il vento li spinge all'indietro. L'unica rotta che possono tenere è laterale, verso sinistra, invece che avanti. Ma a sinistra la carta mostra una barriera di scogli e poi la minuscola isola di Anenkov, praticamente un altro altissimo scoglio. Inaccessibile. Non è possibile virare in nessun modo. Ormai il buio incombe e li ossessiona il rombo delle onde sulla vicina scogliera. Raggiungono l'isola di Anenkov. La sfiorano di un nulla, al punto che devono inarcare il collo per guardarla da sotto in su. Non sapranno mai quale miracoloso risucchio della marea li abbia tenuti lontano dalla barriera di scogli appena quanto basta per sorpassarla. E quel che succede a quel punto è davvero difficile da definire, perché è come se i due contendenti, i sei uomini sulla loro barchetta da una parte e il mare e la tempesta dall'altra, siano a quel punto entrambi spossati. Shackleton e i suoi, scoraggiati, sentono le forze venire meno, ma si potrebbe pensare che al vento succeda la stessa cosa, perché si placa quasi di colpo. L'equipaggio, così, lavora tutta la notte per svuotare e alleggerire la barca in modo da renderla più governabile e potersi concedere dei turni di riposo. La sete è una tortura. All'alba l'isola è sempre lì, un supplizio di tantalo anche quello, a una decina di miglia. Oltre la scogliera arrivano a vedere acque relativamente calme, ma per raggiungerle dovrebbero infilare uno stretto passaggio fra costa e scogli e vanno troppo lenti per farcela prima del buio. Un'altra notte in mare, però, nessuno si sente di affrontarla. Decidono di giocarsi il tutto per tutto. Alzano le vele e provano a infilare il passaggio di sopravvento. Per 4 volte tentano e sempre falliscono. Ogni volta devono riprovarci prendendo il largo, mirando e cercando di guidare quel guscio di noce contro vento. Sono ormai le 16:30. Portano la James Caird più a sud, cercando di indovinare la rotta giusta e di prendere il vento ancora più di traverso. È l'ultimo tentativo possibile. Virano di bordo e stavolta passano. Calano subito le vele e si mettono ai remi. Infilano un passaggio talmente stretto che devono poi ritirarli a bordo per riuscire a passare. La scialuppa, sollevata da un'onda, si arena sulla ghiaia. È praticamente buio. Sono le 17 del 10 maggio 1916. Hanno finalmente raggiunto l'isola da cui erano partiti 522 giorni prima. Altro che Itaca. La prima cosa che sentono è il gorgoglio di un rivolo d'acqua che scende da un ghiacciaio vicino. Un attimo dopo, tutti e sei, in ginocchio, bevono. Tutti e sei in ginocchio. A vederli da lontano, avresti detto che stanno pregando. E in un certo senso, penso di poter dire che bere quell'acqua è come farlo. Shackleton scrisse: «Fu un momento stupendo». L'avventura non finisce qui. I nostri sono approdati sulla costa opposta a quella dove sorge la base baleniera alla quale chiedere aiuto. Avventurarsi di nuovo in mare è fuori discussione. Decidono allora di attraversare l'isola a piedi, impresa non meno ardita. Basti leggere la descrizione di quelle terre ignote. Denti di una gigantesca sega sparsi a caso fra montagne e ghiacciai che calano caoticamente verso il mare. Eppure riescono a raggiungere la base, ottengono una nave dal governo del Cile e tornano sull'isola dove hanno lasciato i compagni. E li salvano, tutti. Shackleton morirà in Antartide nel 1922. Incredibilmente, volle tornarci per una nuova spedizione. Arrivò proprio a Grytviken, nella Georgia australe, dove aveva attraccato con l'Endurance nel 1914. Ma a quel punto gli venne un attacco di cuore e chiuse gli occhi per sempre. Aveva 48 anni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Benvenuti all'inferno, di Giovanna Camardo. Sarebbe fantastico avere una macchina del tempo come quelle dei fumetti, con cui visitare i luoghi del passato. Il West dell'Ottocento, la Roma di Giulio Cesare, l'Europa del Pleistocene con i mammut. Attenzione però a selezionare data e luogo di arrivo. Se scegliereste per esempio Nord Africa 100 milioni di anni fa, rischiereste di fare subito da aperitivo a un Carcharodontosaurus saharicus, dinosaurone carnivoro meno celebre del Tyrannosaurus rex, ma di pari dimensioni e ferocia, o a qualche altro predatore extra large. Un viaggiatore del tempo non durerebbe molto a lungo. In questo antico ecosistema c'erano molti, molti modi di morire. Parola di Nizar Ibrahim, professore dell'University of Detroit Mercy, USA. Il paleontologo ha infatti esaminato i fossili trovati in una formazione geologica del Marocco orientale, chiamata Kemkem Group, risalenti a circa 100 milioni di anni fa. La conclusione: quello che oggi è un deserto pietroso allora era il posto più pericoloso della storia della Terra, con una folla di grandi predatori senza uguali. Occhio con quella macchina del tempo, quindi, perché nella storia del nostro pianeta non sono mancati luoghi e periodi davvero infernali, dai continenti sepolti dalla lava agli ambienti pieni di insidie. Quali furono i più ostili? Con l'aiuto di paleontologi e storici abbiamo preparato una guida ai peggiori posti della Terra del passato. Cominciamo dal Marocco orientale di 100 milioni di anni fa, appunto. Il paesaggio era tutto sommato più accogliente degli aridi rilievi ai margini del Sahara che vediamo oggi. C'era un enorme sistema fluviale che si allungava attraverso il Nord Africa, racconta Ibrahim, ma il rischio di fare brutti incontri era altissimo. C'erano 7 o 8 cacciatori simili a coccodrilli, forse persino di più, grandi rettili volanti, giganteschi pesci predatori e ben 3 dinosauri carnivori della taglia di Tyrannosaurus rex, elenca Ibrahim. Ci si poteva dunque imbattere in uno Spinosaurus aegyptiacus, persino più lungo del Tyrannosaurus rex. Si tratta del più grande predatore terrestre mai esistito, 12-18 metri di lunghezza. Si aggirava nelle acque basse, tra paludi e mangrovie, afferrando grossi pesci ma non disdegnando altre prede. Oppure ci si poteva trovare di fronte il predatore alfa di queste terre, il già citato Carcharodontosaurus saharicus. Solo il cranio era lungo come uno scooter, con denti da 20 centimetri affilati e simili a quelli degli squali. Era un carnivoro gigantesco che andava a caccia di altri dinosauri, specifica Ibrahim. O, ancora, si rischiava di essere inseguiti da un sempre colossale Deltadromeus agilis, dalle lunghe zampe da corridore. A conti fatti, considerando anche l'assortimento di altri dinosauri e rettili, i ricercatori hanno stabilito che qui c'era una decisa sovrabbondanza di grandi predatori e, invece, una scarsità di placidi erbivori. Il motivo? Probabilmente la vegetazione non era sufficiente a sfamare consistenti popolazioni di dinosauri erbivori, come i giganteschi sauropodi. I fiumi scorrevano attraverso una regione nel complesso arida e con temperature molto alte, chiarifica Nizar Ibrahim. La catena alimentare partiva dunque dalla ricchezza di vita dei fiumi e dai pesci. Li mangiavano crocodilomorfi, spinosauri, pterosauri, rettili volanti, e tanti altri. A dirla tutta, non è che il resto del mondo del Cretaceo, 145-66 milioni di anni fa, scarseggiasse di carnivori giganti. Dinosauri e altri megarettili dominavano mari, cieli e terre. Per esempio, settando la nostra macchina del tempo sul Nord America di 82-75 milioni di anni fa, troveremmo in agguato mostri lunghi come pullman e con denti grossi come banane, i Deinosuchus, parenti degli alligatori. Erano i predatori più grandi del loro ecosistema e dovevano essere il terrore dei dinosauri che si avvicinavano all'acqua per bere, come conferma una nuova analisi di Adam Cossett del New York Institute of Technology. E sempre in Nord America, tra 68 e 66 milioni di anni fa, sarebbe arrivato al top della catena alimentare il Tyrannosaurus rex. Eppure, conferma Ibrahim, con quella concentrazione di megapredatori, il Nord Africa di metà Cretaceo era ancora più pericoloso. Da un posto rischioso passiamo ora a uno decisamente inospitale. Dobbiamo tornare più indietro nel tempo, tra 717 e 635 milioni di anni fa. Non c'era ancora nulla che ci potesse divorare. Gli abitanti della Terra di allora li dovremmo guardare col microscopio. Il problema? Il mondo era ghiacciato. È stato il periodo della Terra palla di neve, un'era glaciale estrema in cui il nostro pianeta era coperto quasi interamente dai ghiacci, dai poli all'equatore. Il nome riflette l'aspetto che avrebbe avuto la Terra vista dallo spazio, una palla di neve gigante, racconta Maxwell Lichte della McGill University Canada. Secondo questa ipotesi, il mondo ha attraversato varie glaciazioni globali. Ci sono tracce come la presenza di sedimenti glaciali depositati nello stesso periodo in tutti i continenti. Si ritiene che ci siano stati due eventi palla di neve nel periodo criogeniano. Il primo, tra circa 717 e 660 milioni di anni fa, e il secondo tra 645 e 635. E ci possono essere state una o più di queste fasi anche attorno a 2,4 miliardi di anni fa, ma sono ancora più difficili da ricostruire. Come appariva la Terra? Spesse calotte glaciali si estendevano dai continenti all'oceano, coperto dal ghiaccio completamente o forse con alcune aree di mare libero. Probabilmente ci fu una diminuzione dell'anidride carbonica, con quindi una riduzione dell'effetto serra. Le temperature divennero molto più basse che in ogni altra era della storia della Terra. Stimiamo che ai poli si arrivasse a meno 80 gradi centigradi, mentre all'equatore il clima fosse simile a quello dell'Antartide di oggi, continua Lichte. Per la vita fu un periodaccio. C'erano organismi unicellulari, protisti, e alghe. Forse già i primi animali simili alle spugne. La vita si sviluppava negli habitat marini, dunque una copertura totale di ghiaccio, impedendo il passaggio di luce e ossigeno all'acqua, avrebbe reso gli oceani inabitabili per le forme di vita più complesse dei batteri primitivi. Eppure questi organismi sopravvissero. Forse non tutto l'oceano era ghiacciato, o c'erano comunque oasi vivibili. Maxwell Lichte, in uno studio del 2019, ha avanzato un'ipotesi. Pensiamo che ci fossero zone ricche di ossigeno vicino ai punti in cui le calotte glaciali scendevano dai continenti al mare, sulle coste. L'ossigeno proveniva dalle bolle d'aria intrappolate nella neve e poi nel ghiaccio e arrivava in acqua. Lichte lo ha ricostruito studiando le rocce formate in quei punti dai sedimenti glaciali. La presenza di ossigeno faceva precipitare il ferro disciolto nell'acqua, dando un caratteristico colore ruggine alle formazioni che si depositarono così. Per quanto una landa gelata possa essere invivibile, ciò che più si avvicina alla nostra idea di inferno è un mare di lava, ovvero la Siberia attorno a 252 milioni di anni fa, quando una corrente di roccia liquida risalì dal mantello verso la superficie, fino a bucarla e a inondarla. All'inizio, la fuoriuscita dei gas generò esplosioni che formarono probabilmente migliaia di crateri. Poi, enormi volumi di lava continuarono a uscire da lunghe spaccature nella terra. Ogni flusso di lava poteva durare decine d'anni prima del successivo. La maggior parte delle eruzioni si concentrò in circa 50.000 anni, ma eruzioni minori continuarono per milioni di anni, spiega Paul Winnell della University of Leeds, UK, autore del libro The Worst of Times, How Life on Earth Survived 80 Million Years of Extinctions, Princeton University Press, su questa e altre catastrofi del periodo. Oggi, in Siberia, le formazioni di basalto nate dal raffreddamento di quel mare di lava si estendono per 7 milioni di chilometri quadrati, circa quanto l'Australia. Quest'area è chiamata Trappo Siberiano. I trappi sono le formazioni di basalto nate da grandi colate. Arrivando lì con la nostra macchina del tempo, avremmo fatto subito una brutta fine. Come la vita locale sepolta dalla lava, dice Winnell. Ma anche restando lontani non saremmo stati benissimo. Ai tropici faceva troppo caldo per stare più di qualche ora. A latitudini maggiori il clima era più piacevole, ma ci sarebbe stato poco da mangiare perché la maggior parte delle piante era morta. Le eruzioni siberiane, infatti, coincidono, come tempi, con l'estinzione di massa di fine Permiano. La peggiore mai avvenuta, sparì il 90% delle specie. Gli scienziati ipotizzano che le eruzioni abbiano sputato, insieme alla lava, molta anidride carbonica. Altra CO2 fu liberata sottoterra, dalle rocce cotte dall'intrusione del magma. Ciò scatenò un potentissimo effetto serra e rese il pianeta rovente. Ma non solo. Furono probabilmente rilasciati altri gas, come alcuni alogeni, che danneggiarono lo strato di ozono facendo passare i livelli di radiazione UVB letali per le piante, aggiunge Winnon. Inoltre, il riscaldamento fece diminuire la quantità di ossigeno disciolto nell'acqua e ridusse forse la circolazione negli oceani che lo portava in profondità. Le giga eruzioni siberiane furono terribili, ma non uniche. Ce ne furono varie, legate a estinzioni di diversa intensità, dice Winnell. Una di queste apocalissi coprì di lava metà dell'India, circa 66 milioni di anni fa. Le sue tracce sono oggi i trappi del Deccan.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal supplemento di Repubblica. A voi i superpoteri. Studiate le STEM, sarete più libere, più ascoltate, più rispettate e pagate. Parola di Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea. Di Mara Accettura. Se c'è un lato buono nella crisi che stiamo vivendo, è che il Covid ha rimesso le competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, al centro del dibattito, perché ha esposto una grande quantità di persone a un linguaggio molto più scientifico, dice l'astrofisica Ersilia Vaudo. Siamo tutti indaffarati a interpretare numeri, grafici, curve, percentuali, mettendo in discussione opinioni, commenti e decisioni politiche, a volte litigando come pazzi sui social. Vaudo parte da un aneddoto significativo. Durante la pandemia, l'Università di Yale ha proposto un corso online. Capire la ricerca medica, il tuo amico di Facebook non ha ragione. Bene, nel giro di pochissime ore il corso ha avuto circa 10.000 iscritti. Questo significa che abbiamo voglia di capire, al di là della cattiva scienza che viene condivisa e amplificata sui social media, senza intermediari. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati. La Chief Diversity Officer dell'ESA è convinta che le STEM siano un motore di ripresa. Singapore, dove i ragazzi sono al primo posto nei risultati PISA di matematica, è rinata grazie alle STEM. Ma queste discipline sono anche un trampolino di lancio per la gender equality. Le STEM danno alle donne superpoteri, ed è qui che passa la strada per una trasformazione irreversibile e per occupare definitivamente quegli spazi in cui si immagina e costruisce il futuro. Si parla tanto di gap di stipendi, ma in Italia, a parità di competenze informatiche digitali, le donne guadagnano di più. Lo hanno capito molto bene in paesi come Turchia e Emirati Arabi, dove le donne, cittadine di serie B, rappresentano la maggioranza di studenti nelle materie scientifiche. Le motivazioni sono varie, ma certamente includono la consapevolezza che queste materie danno emancipazione. Un futuro di indipendenza ed empowerment è legato ai numeri. Le materie scientifiche portano autorevolezza. Lo dico per esperienza personale. Verrete ascoltate e rispettate molto di più. Purtroppo però, nei paesi OCSE, le ragazze che conseguono una laurea in materie STEM non sono che il 39%. E questa percentuale, di per sé già poco soddisfacente, crolla ancora ad appena un quinto, se si considerano i soli corsi di studio in tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Secondo il rapporto dell'ultimo World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. Invece di andare avanti, stiamo andando indietro, aggiunge Vaudo. Se non agiamo subito, il gap sarà sempre più difficile da colmare. In Italia siamo messi male. La percentuale di persone che non usa mai una calcolatrice

0: su 79 paesi. Dopo l'Italia ci sono solo Costa Rica e Colombia. Le stesse differenze si riflettono nella disuguaglianza territoriale tra nord e sud e negli aspetti socio-economici. Chi viene da famiglie disagiate rimarrà fuori dal mondo STEM. C'è una specie di determinismo sociale trasversale a tutti i paesi. Per le ragazze, però, il problema inizia prima, alle elementari. Le bambine si immedesimano di più in maestre non a proprio agio con le materie scientifiche e a casa, quando c'è un problema di matematica, la mamma dice: chiedi al papà. Perché continuiamo a studiare italiano, inglese e non matematica? È un linguaggio anche quello, anzi è il linguaggio dell'universo, è il linguaggio del futuro. Ma è una materia difficile, si può obiettare. Il mio motto è: se non sei portata, ti ci dobbiamo portare noi. Secondo stime internazionali, la didattica in remoto potrebbe ridurre di un terzo la progressione nelle materie umanistiche e di metà quella delle materie scientifiche, aumentando le disuguaglianze. Non possiamo permettercelo. La matematica ha una valenza anche civica. I cittadini che non la studiano tendono a delegare i ragionamenti complessi. Dunque, è anche questione di democrazia. Imitiamo la Francia, dove Valdo vive e dove questa materia è presa molto sul serio. Qui ha un valore simbolico molto più alto del valore reale. Essere bravi con i numeri è veramente uno status, perché è stato riconosciuto che una preparazione scarsa può tagliare le gambe a livello sociale ed economico. Rubare le STEM alle ragazze significa privarle di un futuro. In tema di STEM, insieme a scienziate come Fabiola Gianotti, Vaudo ha formulato una serie di proposte che coprono tutto il percorso di vita di una donna, dalle elementari in poi. Ci sono sul tavolo proposte su pedagogie innovative, pensiero interdisciplinare, eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere in tutti i gradi della scuola. Ma questo non basta, perché anche quando le donne arrivano sul mercato del lavoro, c'è una dispersione di talenti. Troppe lasciano. Invece vogliamo che rimangano. Si tratta quindi di sostenere anche le carriere scientifiche. Il capitale femminile nei settori STEM è una ricchezza di cui il nostro paese non può permettersi di fare a meno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Come funziona l'intelligenza artificiale? Di Alessandra Farabegoli. L'intelligenza artificiale generativa si basa su algoritmi di machine learning che analizzano un gran numero di dati e imparano a riprodurne gli schemi e le caratteristiche e a creare nuovi contenuti originali. L'esempio forse più noto è ChatGPT, un modello di linguaggio che è stato addestrato su un vasto corpus di testi in lingua inglese ed è in grado di generare testi coerenti e convincenti. Risposte a domande, descrizioni di prodotti, proposte di slogan, racconti, articoli completi. La qualità delle risposte dipende da quanto è stata precisa e dettagliata la richiesta, il cosiddetto prompt. Ma in generale è estremamente facile e veloce produrre testi che avrebbero normalmente richiesto tempo, ulteriori ricerche e un supplemento di creatività. Immaginate cosa significa questa rivoluzione per copywriter, giornalisti, addetti all'assistenza clienti. Una parte di queste persone potrà godere dei vantaggi di un'assistenza digitale che moltiplica la loro creatività e produttività. Ma molti vedranno messo a rischio il proprio lavoro perché affidare la generazione di contenuti alle macchine diventerà più efficiente ed economico. La AI generativa cambia radicalmente anche il modo in cui otteniamo risposte alle nostre domande. Se cerco qualcosa su Google, ottengo un elenco di link che devo aprire ed esplorare, ma se faccio una domanda a ChatGPT o a Sydney, l'AI che verrà integrata nelle prossime versioni di Bing, ottengo direttamente una risposta

0: che ci ha pensato il sistema a raccogliere i dati e riorganizzarli in modo coerente. Ma quanto sono affidabili queste risposte? Il dettaglio sulle fonti usate per addestrare i sistemi di AI è segreto industriale, il che rende praticamente impossibile valutare in che misura la selezione in ingresso abbia sofferto di pregiudizi, uniformità e conformismo di chi ha programmato il sistema. Sicuramente gran parte di questi dati proviene dal nord del mondo e, nonostante i filtri per cercare di escludere contenuti razzisti e fake news, questo rischia di amplificare stereotipi e bias. L'ha detto il computer. Come fai a mettere in discussione gli oracoli tecnologici? E non dimentichiamo quanto lavoro umano sta dietro all'automazione. La AI usa schiere di persone per tutti i compiti di basso livello che implicano il classificare, etichettare, verificare input e output dei sistemi. Sono lavoratori ombra, spesso stressati e sfruttati come quelli che moderano i contenuti sui social. Poi c'è il lavoro di chi ha creato i contenuti stessi, un corpus gigantesco di conoscenza collettiva fatta di studi, racconti, articoli, testi, foto, immagini, che diventano combustibile per le elaborazioni della AI. Chi garantisce che non si tratti di materiali protetti da copyright? E se si tratta di contenuti di pubblico dominio, non dovrebbero essere collettivi anche i benefici derivanti dal loro uso? Non ho risposte certe, ma ritengo essenziale interrogarci su come evolve la tecnologia. Continua ad aumentare il divario fra chi sa e chi non sa, fra chi può e chi è tagliato fuori, mentre dovremo provare a usare le risorse e le idee non per accrescere il potere di pochi, ma per costruire realtà più sostenibili per molti, se non tutti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito D-Day. Stabilito nuovo record. Un chip è stato in grado di trasmettere tutto il traffico di internet in un secondo. Un singolo chip è riuscito a trasmettere 1,84 petabit di dati al secondo tramite un cavo di fibra ottica utilizzando la suddivisione dello spettro dei colori in diversi pacchetti. Di Fabrizio Colista. Il nuovo chip fotonico è stato realizzato da Asbjørn Edvard Jørgensen dell'Università Tecnica della Danimarca a Copenaghen e i suoi colleghi. Questa tecnologia consente di costruire componenti ottici sui chip dei computer per dividere un flusso di dati in migliaia di canali separati e trasmetterli tutti in una volta senza interferenza ottica. Il record stabilito ha permesso di utilizzare una lunghezza di banda sufficiente per scaricare 230 milioni di fotografie al secondo, più traffico, cioè, di quello che viaggia attraverso l'intera rete internet nello stesso lasso di tempo. Per raggiungere questo risultato, il team ha iniziato suddividendo il flusso di dati in 37 sezioni, ognuna delle quali è stata inviata lungo un nucleo separato del cavo in fibra ottica, della lunghezza di 7,9 km. Successivamente, ciascuno di questi canali è stato suddiviso in 223 blocchi di dati che esistevano in singole sezioni dello spettro elettromagnetico. Questo insieme di picchi di luce equidistanti nello spettro delle frequenze ha consentito la trasmissione di dati con colori diversi contemporaneamente senza interferire tra loro, aumentando così enormemente la capacità di ciascun nucleo. Dal punto di vista generale e con apparecchiature molto ingombranti, sono state raggiunte velocità di trasferimento dati fino a 10,66 petabit al secondo. Il record, però, stabilito da questa ricerca, ha utilizzato un singolo chip da computer come sorgente di luce. La tecnologia potrebbe consentire la creazione di semplici chip singoli in grado di inviare molti più dati rispetto ai modelli esistenti, riducendo i costi energetici e aumentando la larghezza di banda. Ulteriore elemento di interesse, ma anche di ostacolo al momento, è che la quantità di dati inviati durante l'esperimento era così vasta che non esiste alcun computer in grado di fornire o ricevere così tante informazioni nell'intervallo di tempo considerato. Negli esperimenti, il team ha infatti inviato dei dati fittizi attraverso tutti i canali, testando l'uscita su un canale alla volta. Al termine si è verificato che quanto inviato fosse recuperato intatto. È una quantità incredibilmente grande di dati che stiamo inviando su meno di un millimetro quadrato, ha dichiarato Jorgensen. Questo dimostra solo che possiamo andare molto più in là di quanto non siamo oggi con le connessioni a internet. Il chip necessita di un singolo laser suddiviso in molte frequenze luminose, nonché di dispositivi separati per codificare i dati in ciascuno dei flussi di uscita. Jorgensen ha affermato che questi dispositivi potrebbero essere integrati nel chip stesso, rendendo le dimensioni dell'intero apparato simili ad una scatola di fiammiferi.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La vita intima di Niccolò Ammaniti, Giulio Einaudi Editore, 2023, letto da Monica Sichel. La paura finisce dove comincia la verità. Maria Cristina Palma ha una vita all'apparenza perfetta. È bella, ricca, famosa. Il mondo gira intorno a lei. Poi un giorno riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c'è un segreto con cui non ha fatto i conti. Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso. Buon ascolto.
3: Questa storia inizia un mercoledì del decennio passato. Sono le 9:15 del mattino e Maria Cristina Palma sta facendo ginnastica. È impegnata in uno squat bulgaro, un esercizio che tonifica quadricipiti e glutei. Una gamba piegata indietro, una in avanti, flette il ginocchio, fissando oltre i vetri della veranda la coltre opaca. Le polveri sottili che hanno costretto i romani a settimane di targhe alterne, con la pioggia, si sono abbassate. In casa fa caldo, ma dietro i doppi vetri il gelo della notte ha coperto di brina le cicas e la pergola denudata del terrazzo. Tra le colonnine della balaustra si intravede il lungotevere intasato di auto e più in là la sagoma sgraziata di Castel Sant'Angelo, evanescente nella foschia malsana della capitale. L'attico in cui vive Maria Cristina è uno di quei paradisi che la maggioranza della gente non sogna nemmeno, tanto inarrivabile. Oltre 300 metri quadrati a due passi da Piazza Navona, in un palazzo neoclassico sorvegliato giorno e notte dalle camionette della polizia. Il suo personal trainer, Mirko Tonic, un ragazzone di Francavilla al Mare, le sta raccontando che ha festeggiato il compleanno del fidanzato Michael Carmichael, un irlandese che traduce manuali di istruzione di stampanti e router, in un ristorante vegano al Pigneto. Mentre l'allenatore rimembra una parmigiana di melanzane da svenimento, toglie un disco dal bilanciere e il peso all'estremità opposta dell'asta, 5 kg di pura ghisa, si sfila e finisce sull'alluce destro della donna, che caccia un urlo così potente da zittire la coppia di inseparabili nella gabbia smaltata sopra le felci. La veranda, con le orecchie d'elefante nei vasi azzurri, la kentia e gli stoloni del potos che si prostrano dalle librerie, le pulsa intorno come l'effetto speciale di un brutto film. Mirko Tonic, intuendo la vastità della stronzata commessa, si passa le mani sulla testa e, ancheggiando, invoca il creatore.
4: «Oddio, oddio, oh mio Dio, che ho fatto?»
3: Maria Cristina vibra di dolore. Deve solo respirare e lasciarlo fluire. Con il tempo, la memoria dei piccoli dolori fisici, al contrario di quella dei dolori dell'anima, tende a svanire e dopo pochi anni ricordiamo appena le sofferenze provocate dall'estrazione di un molare o da un appendicite. Sono trascorsi 15 anni da quando l'ex marito di Maria Cristina, il noto scrittore Andrea Cerri, le ha chiuso un dito della mano nello sportello di una Golf Cabrio di fronte all'Hotel Locarno. Allora era corsa al pronto soccorso del Fattebene Fratelli, dove le avevano tagliato l'ultimo lembo di pelle che tratteneva un grumo di carne, unghia e sangue. Oggi, per fortuna, la tomaia della scarpa ha attutito l'impatto.
4: «Come stai? Ti fa male?»
3: balbetta il personal trainer con una mano premuta sul petto. Maria Cristina, senza fiato, gli fa segno di stare calmo. In quel momento non esiste al mondo, forse al mondo sì, ma di sicuro non nel primo municipio romano, persona più lontana dalla calma di Mirko Tonic. La luce che ha acciaccato è uno dei più preziosi fra i 16 miliardi di alluci che calpestano il pianeta. I piedi di Maria Cristina Palma, misura 39, la misura dell'armonia per la Ayurveda, sono piedi greci dove il secondo dito, il melluce, supera appena l'alluce, come nella Venere di Milo. In medicina questa caratteristica è chiamata dito di Morton, in onore di Dudley J. Morton, un ortopedico americano che per primo l'ha descritta. Si trova solo nel 10% della popolazione mondiale e la sua prevalenza è irregolare. Negli scandinavi non è presente, ma tra gli Ainu che vivono nelle isole giapponesi raggiunge quasi il 90%. La volta plantare, alla Barbie, è così perfetta che la pelle, non toccando mai terra, si mantiene liscia e morbida. Secondo la podomanzia, l'arte di leggere il futuro nei piedi, le dita fusolate indicano ambizione e determinazione. Digitando su Google «Piedi di Maria Cristina Palma», escono migliaia di foto, dettagli e ingrandimenti con e senza scarpe. Maria Cristina, insieme a Selena Gomez, è la regina del Wikifit, il portale dei feticisti del piede. Mirko Tonic, fra l'altro, non dimentica chi è il marito della donna a cui ha offeso il dito. Domenico Mascagni, l'attuale presidente del Consiglio italiano. Le poche volte che lo ha incrociato in casa, dal terrore non è riuscito nemmeno a guardarlo negli occhi. È un uomo potente. Rampollo di un'antica stirpe di avvocati che hanno salvato industrie, rappresentato stati e holding internazionali. Si narra che un suo antenato, un certo Tancredi Mascagni, trovandosi a passare dall'Inghilterra, abbia contribuito alla redazione della Magna Carta. Il personal trainer già si immagina indigente, a soffiare in un flauto di Pan, unica altra cosa che sa fare oltre ad allenare, davanti alle pizzerie del centro per qualche spicciolo. Michael gliel'ha ripetuto 100 volte. Spendi poco ora per non spendere tanto dopo. Fatti l'assicurazione. Lui però ha il braccino corto e adesso dovrà vendere il poco che possiede, un monolocale al Pigneto, un quarto di Dammuso a Pantelleria e uno scooterone sgangherato, per pagare la ricostruzione della sublime falange. E ci si ricorderà di Mirko Tonic Belluccio come dell'uomo che ha massacrato il ditone di Maria Cristina Palma. Ha bisogno di aria. Spalanca la porta finestra e si dirige verso il parapetto, ripetendo con l'aspra cadenza abruzzese «Ora mi uccido, ora mi uccido». Sotto il terrazzo dei Mascagni ce n'è un altro su cui si aggira un pastore tedesco dall'aria poco amichevole. Mirko torna indietro, immerge la testa nella vasca dei papiri, si stira i capelli sul cranio e rientra in casa. Maria Cristina, seduta sulla panca, si è tolta la scarpa e osserva il dito rosso e gonfio. L'allenatore si genuflette sul tappetino di fronte alla propria regina. «Sono pronto a subire qualsiasi punizione, possibilmente corporale. Ultimo desiderio, qualche goccia di Xanax». «È in bagno». Il supplicante solleva lo sguardo. «Mi risparmi. Se mi perdoni ti abbono tutto l'anno». «Sulla mensola sotto lo specchio». Mirko Tonic, ancora incredulo per la grazia ricevuta, corre a succhiare una bella dose di molecole di alprazolam. Il professor Angelo Zurlo, chirurgo ortopedico primario del Gemelli, interpellato telefonicamente da Caterina Gamberini, l'assistente personale di Maria Cristina Palma, assicura che in base a nuove evidenze cliniche è consigliato camminare sulla parte traumatizzata, perché, aumentando il flusso sanguigno subunghiale, si evita di creare ematomi che provocano la caduta dell'unghia. Quindi, niente ospedale, una buona dose di antinfiammatori e possibilmente camminare con scarpe aperte e con poco tacco. La notizia rianima la moglie del premier, che temeva di dover saltare la festa al circolo canottieri Aniene. Ha ricevuto un nuovo vestito da Dior e vuole sfoggiarlo al compleanno di Igor Rossi Brogi, presidente della NAI, Associazione Nazionale Albergatori Italiani. Ora, se il professore avesse prescritto a Maria Cristina di tenere il piede a riposo e lei fosse rimasta a casa, questa storia non potrei raccontarla. Ma non ne sono così certo. Le storie, quelle importanti, quelle che cambiano i destini, sono fiumi impetuosi, difficili da imbrigliare. Tu gli metti un ostacolo e loro deviano, trovano un'altra via per fluire. E a me piace che questa storia inizi così, con un urlo di dolore. L'incidente appena accaduto, però, può essere un buon esempio per inquadrare meglio Maria Cristina Palma, la protagonista di questo romanzo. Se riceve del male, si preoccupa per chi gliel'ha fatto. Sminuire le sofferenze che l'esistenza le ha elargito, rassicurando il prossimo, è una delle sue specialità. A 11 anni, nella villa di Mondello, aveva tentato di domare una zuffa tra Nello, il soriano di casa, e Tolo, il barboncino di zia Vittoria. Il felino, un demone tigrato che rimbalzava per la stanza, l'aveva scalata come un tronco, affondandole gli artigli nelle carni infantili prima di dissolversi in corridoio. La piccola era uscita in giardino. C'erano la mamma, la zia, i camerieri con le divise bianche, i cugini con i braccioli e suo fratello sul trampolino. La piscina pulsava di un azzurro accecante. Le cicale frinivano fra i pini. E lei, sgraziata sulle lunghe gambe da puledro, con due inutili triangoli di stoffa blu tesi sul petto ossuto, scorticata come San Bartolomeo, si era seduta a tavola davanti al piatto di zucchine ripiene. Aveva appoggiato il tovagliolo sulle ginocchia, si era versata un bicchiere d'acqua e aveva bevuto tra gli strilli di tutti. 12 ore dopo l'incidente, Maria Cristina Palma è al circolo canottieri Aniene a festeggiare il compleanno di Igor Rossi Brogi. Che imperdonabile errore non restarsene a casa. L'alluce non ha smesso di tormentarla per tutto il giorno. E ora, affastellato insieme alle altre dita nella scarpa Tom Ford, le pulsa come un secondo cuore. Che sofferenza inutile! Se si fosse messa un sandalo basso, come saggiamente le aveva consigliato il professor Zurlo, se la sarebbe risparmiata, ma avrebbe comportato un ripensamento della mise della serata. La festa, per fortuna, procede. Il salone trabocca di albergatori che parlano fitto fitto l'uno sull'altro in un frastuono di voci, forchette e risate. Un pianista depresso suona timide note di jazz.
4: «Reagisci!»
3: sussurra a se stessa Maria Cristina. Con un sorso finisce il calice di ribolla gialla. Lo posa in bilico sul bracciolo della poltrona, si alza e, schivando i vassoi dei camerieri, supera una schiera di signore che fanno la fila per il carciofo alla giudia. Avvertendo addosso i loro sguardi, si avvita in una piroetta. È incantevole nel suo Dior che le lascia le spalle e la schiena scoperte. Lo spacco laterale lambisce le mutandine e si allarga in una campana cipria e rosso. Dove sarà suo marito? Gli uomini della sicurezza piantonano le porte. Gli assistenti del primo ministro nessuno supera i 30 anni, sono accalcati su un divanetto con i rigatoni alla matriciana sulle ginocchia, come un branco di adolescenti alla festa dei genitori. Eccolo lì. È in fondo al salone, accerchiato dagli albergatori, le mani nelle tasche dei pantaloni, lo sguardo corrucciato che mette su quando ascolta cose molto importanti o molto noiose. Maria Cristina, nel suo 1,90 m compreso di tacchi, fende il capannello, allunga un braccio e gli posa la mano sulla spalla. Il premier la scruta cercando di intuire se si tratti di una cosa seria. Vive in attesa di cose serie. Ma la moglie è una sfinge. «Perdonatemi un istante», dice lui rivolgendosi al drappello, e a Chiosa. «Comunque la prospettiva è valida, non dobbiamo sottovalutarla. Ve lo rubo un secondo», aggiunge lei con un sorriso. Il gruppetto di 60enni, alcuni calvi, alcuni tinti, strizzati nei loro completi blu, rigorosamente senza calze, le caviglie spelate dalla vecchiaia che si affacciano sotto i pantaloni stretti, le scarpe con le suole alte, sorride a sua volta, esibendo palizzate di placchette dentali costellate dai puntini del pepe della matriciana che tengono in mano. Tutti in sincrono, come in un ballo tirolese, compiono un passo indietro e la fissano, neanche fossero di fronte a una contorsionista che si infila dentro una valigia. Sono impegnati a confrontare la Maria Cristina Palma viva con il patrimonio iconico, video, servizi di moda, foto paparazzate, foto familiari, eccetera, che custodiscono nell'ippocampo, la parte del cervello in cui risiede la memoria. Le scansionano la bocca, il collo, i fianchi, il seno, rifatto al 100%, le sterminate gambe che si affacciano dal vestito e finiscono in un paio di tacchi vertiginosi. Cercano di capire se sia davvero la donna più bella del mondo. E si rispondono che sì, è bella. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma non bella come leggenda vuole. Nulla di che rispetto a una Monica Bellucci o a una Emily Ratajkowski o a migliaia di altre. Figuriamoci. Raffinata, elegante, corpo eccezionale per i suoi 42 anni. Ecco, una botta tutta la vita. Ma da perderci la testa, no. Certo, non si capisce come cazzo ha fatto quel borioso di Mascagni ad acchiapparsi un pezzo di figa così. La risposta c'è. Alla vecchia maniera. Soldi e potere. Occorre qui spiegare che un anno prima dell'inizio di questa storia, un'importante ricerca realizzata da una università della Louisiana in collaborazione con il Center of Advanced Study of Body and Facial Plastic Surgery di Carmel, California, ha decretato che Maria Cristina Palma è la donna più bella del mondo. Sulle prime, la ricerca non ha suscitato grandi reazioni. Di notizie del genere, buone da mettere in fondo alla home page, accanto alle pubblicità di integratori alimentari e mutui agevolati, ne escono a centinaia ogni giorno. Eppure, un po' alla volta, per meccanismi stocastici che solo i meteorologi e i matematici capiscono, la notizia è montata, diventando, per usare una parola che detesto, virale. Alimentata dai social, ha scatenato un'esultanza patriottica riservata solo alla nazionale di calcio quando vince i trofei più importanti. Dall'Italia la notizia è tornata oltreoceano e da lì è rimbalzata per il globo, sancendo la supremazia della bellezza mediterranea e di conseguenza della nostra cucina, dei nostri panorami e della nostra cultura millenaria. Le misure dell'ovale di Maria Cristina Palma corrispondono a quelle della divina proporzione. I rapporti tra linee verticali, orizzontali e oblique coincidono con la formula matematica della sezione aurea. I zigomi alti, il naso così diverso tra frontale e profilo, convivono in perfetta armonia con le labbra sottili che incorniciano i denti bianchi e dritti. Le sopracciglia, naturalmente folte, sono parabole che indicano la via per gli occhi, il cui colore risulta un mistero. A seconda della luce sono grigi, verdi, screziati da pagliuzze dorate o gialli da sembrare rubati a una volpe. La statura maestosa, la proporzione delle leve, le caviglie sottili, i piedi di cui abbiamo già detto, la pelle liscia come un petalo di rosa canina, incarnano la bellezza eterna che ha affascinato gli artisti di ogni era, da Fidia a Picasso. In poco tempo, però, la gioia per la vittoria si è trasformata in un incubo per la nostra protagonista. Per mesi ha dovuto barricarsi nella casa di campagna, assediata dai giornalisti, accerchiata dai fan, richiesta da trasmissioni di ogni genere, inseguita dagli agenti cinematografici e derisa, insultata e disprezzata dagli odiatori. Qualsiasi immagine la ritraesse era pubblicata. Quando saltava con l'asta agli Europei Juniores di atletica, quando calcava le passerelle a Parigi, quando l'avevano estratta dall'auto in fiamme in cui era morto il suo primo marito. I partiti di destra subito, poi gli alleati di governo, seccati dall'improvvisa luce accesa sulla coppia, hanno accusato Domenico Mascagni di usare la moglie come un candelabro dorato messo a nascondere la sua modesta caratura politica. Questa ostentazione è un insulto alle donne brutte, alle donne che lavorano, a quelle affette da patologie. Maria Cristina Palma è un vaso vuoto riempito di nulla, un mezzuccio patetico per guadagnare consenso. La storia che va per la maggiore è che la donna sia stata pagata diversi milioni di euro, fondi neri del partito, per tenere in piedi un matrimonio finito. In realtà la coppia non esiste. Irene, la figlia di 10 anni, è frutto di un calcolo, forse di una provetta, visto che i due non hanno rapporti sessuali e in casa nemmeno si parlano. Ci sono riscontri, carte, vecchie interviste. E compagne delle elementari, cugini, ex fidanzati, avvocati, sedicenti amici sono pronti a confermare che la signora Palma è disposta a tutto pur di arrivare. È un golem costruito a tavolino da un team di esperti, programmata dal Bruco, il social media manager di Mascagni, per essere l'incarnazione della perfetta moglie di un premier. Bella e muta. La timidezza, il modo dimesso di esprimersi, i sì, i no, i non so sussurrati, sono prove inconfutabili che è triste, infelice, vittima del marito. Ma c'è anche chi sostiene sia lei la mente criminale del clan, una che si è scopata l'universo intero pur di essere lì. Sono state costruite trasmissioni TV, programmi radio, sguinzagliati giornalisti investigativi per indagare sulla vita di Maria Tristina, l'ex modella palermitana la cui esistenza è divisa tra privilegio e tragedia. Nelle librerie circola una sua biografia non autorizzata, Storia di una stella del sud. In appena 100 pagine, corredate da illustrazioni, il famoso giornalista Manlio Calzini fornisce un riassunto completo. La madre di Cristina, Teresa San Germano, di ricca famiglia siciliana, sposa, dopo una notte trascorsa in un rifugio sulle Tofane, l'alpinista friulano Bebo Palma. I due mettono al mondo prima un bambino, Alessio, e 5 anni dopo Maria Cristina. Quando Teresa si ammala di un brutto cancro, il marito la lascia per una documentarista francese e va a vivere in Nepal abbandonando la famiglia. Teresa muore che Maria Cristina ha 12 anni. 8 anni dopo, Alessio perde la vita in un incidente subacqueo in Grecia. Per qualche tempo, le sciagure si tengono lontane dalla vita della giovane che intanto, in seguito a un infortunio, ha lasciato lo sport per la moda. Diventa il volto ufficiale di una nota marca di lingerie. A 27 anni si sposa con lo scrittore Andrea Cerri, unico, stando ai ben informati, vero amore della sua vita. Di 20 anni più vecchio. Dopo 2 anni di matrimonio, in un incidente stradale, lui perde la vita e lei si ustiona parte del corpo. Si risposa a 32 con Domenico Mascagni e lo stesso anno nasce una bambina, Irene. Il lieto evento non è sufficiente a far dimenticare un'esistenza funestata dalle sciagure e le affibbiano un soprannome: Maria Tristina.

0: Avete ascoltato un estratto da La vita intima di Niccolò Ammaniti, Giulio Einaudi Editore, 2023. Letto da Monica Sichel.
1: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: La minestra di pietre, liberamente ispirato a un racconto popolare.

dicembre 1918. La grande guerra è finita. Il soldato Antonio Ricci torna a casa. Da due giorni cammina attraverso la montagna. È stanco ed affamato. Mentre scende lungo un sentiero vede in lontananza del fumo. Ci deve essere un villaggio poco lontano, pensa contento. Finalmente posso mangiare qualcosa e forse riesco a trovare anche un posto per dormire al caldo. Quando si avvicina vede solo poche case, disposte intorno ad una piccola piazza con una fontana in centro. Il piccolo villaggio sembra deserto. Non c'è nessuno in strada. Si dirige verso la fontana, beve l'acqua fresca e si lava il viso. Poi si avvicina alla prima casa e bussa ad un vecchio portone di legno. «Chi è?» dice una vecchietta dai capelli bianchi che si affaccia alla finestra del primo piano. «Buongiorno signora!» esclama il soldato. «Mi chiamo Antonio, sono un soldato».